0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area, avviato le indagini. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo il quotidiano il Die Welt, non è ancora chiaro se uno o più responsabili siano stati fermati o se siano stati effettuati degli arresti. Il racconto della corrispondente.
3: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimaste ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evasione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia. In Val di Susa centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei.
5: Guerriglia militare, quattro fronti contemporanei, quattro cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto, pietre, bombe, carta, razzi, persino molotov, la recinzione aperta col flessibile, la devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc, sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il super treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano casche e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza, difendono i cantieri con lacrimogeni e idranti per tutto il pomeriggio. In Val Susa chiuso alcune ore autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe, carte e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E vediamo la pagina degli esteri. In corso un raid russo su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti, un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo, Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicino a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca invece l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Francia e Spagna invece continuano a bruciare. Gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti in Francia, con 98.000 ettari bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Quasi 100.000 invece evacuati per l'incendio vicino a Madrid e Avila, una vittima a Valencia. E in India il ministro dell'istruzione Prahlad si è dimesso dopo

0: settimane di proteste che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste scatenate dall'annullamento e dalla ripetizione dei test d'ingresso alla facoltà di medicina. E veniamo alla cronaca e alle questioni più politiche. Un difficile quadro internazionale infatti sta dando problemi sul prezzo dei carburanti. Il governo ora lavora sulle accise.
1: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
0: E vediamo alla cronaca nuovi sviluppi sul caso Fakir. Il 42enne è morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora e irregolare in Italia avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a bollino rosso non solo il costo dei carburanti, come abbiamo sentito, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di ieri sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da un'ora e 40 fino alle 3 ore. E chiudiamo con lo sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Per l'atletica, Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Natia Batocletti nei 5000 metri. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà invece in seconda posizione. Poi il ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France. Oggi ci sarà invece la chiusura a Parigi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 3. Linea ora torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Furgone contro la folla a Berlino, una vittima, una donna e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La

0: polizia fa sapere che un sospetto identificato ma non ancora arrestato sarebbe legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole per il cancelliere tedesco Merz. Seconda ondata di raid in corso su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici, un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. In Italia, assalto no TAV al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe e carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dei partiti.
1: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere e dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
2: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà, carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
1: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda, dal suo partito Ettore Rosato.
3: No a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
1: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti no TAV, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
0: Il caso della morte di Fakir a Bologna, spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco della città, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri, e a Bologna si prepara una nuova manifestazione.
4: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
5: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
4: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
6: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
4: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
0: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
7: Ha confessato tutto, ride Rachmuni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
8: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta di fantasma.
7: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
8: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
7: Da quanto avete ricostruito, i due si conoscevano da tempo?
8: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
7: Valeria Volatile, GR1.
0: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo

0: che possono esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi, dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. In Gran Bretagna all'asta un pezzo di storia del paese, la corrispondente.
1: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Sport, la nazionale azzurra femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le ragazze dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza.

stanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride, un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi del Tiergarten provocando un morto, una donna e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area, gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione, invitato i partecipanti a lasciare la zona in moto ordinato. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Al momento è caccia in tutta la capitale tedesca. E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte. Incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha annunciato il massimo.

0: massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei. E solidarietà alle forze dell'ordine arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma: chi lancia bombe carte e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E veniamo alla pagina degli esteri. Nella notte nuovi attacchi russi su Kiev, e gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su tre distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo: Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare. Gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti. In Francia 98.000 ettari sono stati bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Quasi 100.000 evacuati invece vicino Madrid e Avila, e una vittima purtroppo a Valencia.
1: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora ormai i 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnate punte sino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso ha annunciato un intervento tempestivo ed efficace. E veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi sul caso Fakir: il 42enne è morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli, in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo, senza fissa dimora e regolare in Italia, avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E veniamo al tempo. Dopo il caldo estremo cambia la perturbazione, arriva una perturbazione atlantica e porta temporali anche di forte intensità al centro-nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. Ma da mercoledì è invece previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
2: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
3: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il

0: trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti, dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: E veniamo alla pagina sportiva. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri gli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, il nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5000 metri. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura invece a Parigi. Formula 1, Norris in pole position Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc invece partirà dalla seconda posizione.
3: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro, alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
4: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
3: Hamilton da secondo a quinto dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato così, prima della penalizzazione, l'episodio.
5: L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stava entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
3: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5, ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. SUV contro la folla a Berlino, una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite, di cui 11 in gravi condizioni. L'auto è entrata a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riuniti in centinaia per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato, è un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Nella notte, pioggia di missili balistici su Kiev. Gli ucraini denunciano raid russi sulla capitale, un palazzo di 18 piani andato a fuoco. Assalto notava al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dai partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti del

0: le Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
1: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
0: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda, dal suo partito Ettore Rosato.
2: No a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
0: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti notav, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
3: Il caso della morte di Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città si prepara a una nuova manifestazione.
4: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
5: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
4: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
6: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
4: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
7: Ha confessato tutto, ride Rachmuni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
8: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta di fantasma.
7: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
8: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
7: Da quanto avete ricostruito, i due si conoscevano da tempo?
8: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
7: Valeria Volatile, GR1.
3: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi, dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. Aperture serali straordinarie di grandi monumenti, la sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e a Milano.
9: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
10: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica.

0: storica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
1: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
2: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione, per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
1: Francesca Cosentino, GR1.
3: Sport: la nazionale femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le azzurre dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1: Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo: Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi di Tiergarten, provocando un morto, una donna, e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. Secondo quanto ha riferito la polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Caccia ora all'uomo in tutta la capitale, ma ricostruiamo quanto accaduto con la nostra corrispondente.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. I testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio.
5: Guerriglia militare, 4 fronti contemporanei, 4 cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto, pietre, bombe, carta, razzi, persino molotov, la recinzione è aperta col flessibile, la devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc, sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il super treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano caschi e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogeni e idranti per tutto il pomeriggio. In Valsusa, chiuse alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare daspo urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe e carte aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna dalla politica. E vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev e gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazione che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare, gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti, con 8.000 ettari bruciati in Francia, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Tra Madrid e Vila sono quasi 115.000 invece gli evacuati per gli incendi, una vittima a Valencia. E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace.
6: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro, sulla rete rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
2: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici e oggi a Bologna nel pomeriggio una nuova manifestazione. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo, ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora irregolare in Italia avrebbe dopo una lite pestato violentemente Esposito provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a Bolino Rosso non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1:40 fino a 3 ore. E chiudiamo con la pagina dello sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5000 metri. Per il ciclismo, Carpazzi vince la penultima tappa del Tour de France, oggi la chiusura a Parigi. E poi la Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc invece partirà dalla seconda posizione. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora torna la linea alla musica di Radio 1.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. È un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Benvenuto, colonnello. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Tempo in peggioramento per questa domenica. Entra una perturbazione che porta una nuvolosità abbastanza diffusa sui mari del centro e del settentrione. E anche delle precipitazioni nella forma di temporale che arriveranno soprattutto sul Mar Ligure, sull'Alto Tirreno, sul Medio Tirreno e poi ancora sull'Alto Adriatico.
1: E in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
2: Con la pressione atmosferica in diminuzione, la ventilazione sarà in aumento. Da sud, in Adriatico, da sud-ovest, sullo Ionio e soprattutto sul Tirreno. Poi girerà da ovest nella seconda parte della giornata attorno alla Sardegna. Venti moderati, a tratti un po' più sostenuti, che faranno aumentare il moto ondoso praticamente su tutti i nostri mari e il Tirreno arriverà anche ad essere molto mosso.
1: E prima di chiudere ci può illustrare le tendenze dei prossimi giorni?
2: Inizieremo la settimana con tempo ancora condizionato dal passaggio di questa perturbazione, soprattutto sulle nostre regioni meridionali, ma anche al centro, in area tirrenica, un po' meglio al nord. Saranno comunque giornate da prima ventilate e quindi un po' più fresche del recente passato. Poi da metà settimana in poi la pressione atmosferica aumenterà, il vento si attenuerà e torneranno ad aumentare le temperature, supportate anche da un soleggiamento diffuso.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
3: Ore 6.
4: GR1.
5: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'auto che si è lanciata sulla folla a Berlino causando la morte di una persona e 16 feriti continua la caccia all'uomo del 21enne identificato ma non ancora trovato autore del gesto. Secondo la polizia avrebbe legami con circoli estremisti islamici. Tutto avvenuto nei pressi di Tea Garden dove era in corso il Gay Pride. Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev in fiamme, un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. E siamo in Italia, sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio.
6: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo No TAV partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa, 20.000 partecipanti anche da Francia e Spagna, molti di loro erano presenti da giorni nel tradizionale campeggio No TAV. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti, gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli, a quel punto gli attivisti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari, la polizia li ha raggiunti per identificare tutti. Lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti, a entrare nel cantiere e lanciate bombe carta che hanno provocato l'incendio di alcuni blindati dei carabinieri. I poliziotti hanno respinto i manifestanti lanciando centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da Susa. Sospesa la linea ferroviaria a Torino-Modan. I sindacati di polizia parlano di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti. Tanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Linea a voi.
5: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica.

0: Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. Vicinanza agli agenti anche dai presidenti di Senato e Camera, dalla premier Giorgia Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Per il ministro dell'Interno Piantedosi c'è chi punta ad un'escalation della violenza e sugli scontri la condanna unanime della politica. C'è tensione anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini. Il servizio da Bologna:
1: un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir, si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca: è stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto, invece, se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto, prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della Procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
2: Giovanni Stinco, GR1.
0: Traffico intenso e code ai valichi di frontiera. Nel primo grande fine settimana di partenza, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti tra oggi e domani verso le mete vacanziere. A proposito di partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione della cavalcavia del ponte del Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris. Il britannico partirà davanti alla Ferrari di Leclerc e all'altra McLaren di Piastri, penalizzati di 3 posizioni, l'altro ferrarista Hamilton, che partirà dalla terza fila, e Kimi Antonelli scivolato in quarta fila con la sua Mercedes, ma il leader del mondiale crede nella rimonta. Ascoltiamolo.
3: Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo, si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Domenica anche di ciclismo, cala il sipario sul Tour de France, oggi ultima tappa con l'arrivo a Parigi, la passerella trionfale per Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle, ieri sull'Alpe d'Huez successo dell'equadoriano Carapaz. Sono le 6:05. Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah, è arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio.
2: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
2: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
2: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
5: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa domenica la pastora Sandra Spada della Chiesa Battista di La Spezia prosegue la riflessione sull'immagine dell'arcobaleno di grazia del Signore.
1: Una grazia che, secondo un brano dell'Epistola agli Ebrei, impegna a vivere nell'amore, nell'ospitalità, nel curarsi di chi è in carcere e nell'essere solidale con chi è maltrattato.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.

Un saluto di pace a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo questo tempo insieme raccogliendoci in preghiera. Signore Gesù, tu hai camminato sulle nostre strade e non avevi dove posare il capo. Scendi oggi accanto a noi, libera le nostre menti dal pregiudizio, i nostri cuori dalla paura. Rendici capaci di ascoltare la tua parola non come un freddo dovere morale, ma come una promessa di vita. Parlaci oggi, Signore, e dacci il coraggio di spalancare le porte del nostro quotidiano. Amen.

0: Ascoltiamo adesso la lettura dalla lettera agli Ebrei, dal capitolo 13, i versetti da 1 a 3.
1: L'amore fraterno continui. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, perché anche voi siete nel corpo.

Nel nostro primo incontro abbiamo tenuto gli occhi rivolti al cielo. Abbiamo immaginato quelle mattine nelle quali la pioggia bagna l'anima e tutto sembra immobile e grigio. Abbiamo contemplato quel meraviglioso miracolo improvviso che è l'arcobaleno. 7 colori brillanti che squarciano il grigio, un dono gratuito che non possiamo in alcun modo programmare. Abbiamo detto che la parola di Dio, Gesù stesso, agisce proprio così. Entra nel buio delle nostre vite, squarcia il buio di una cucina solitaria e ci ridona la vita. Ma quell'arcobaleno che ha ridato colore al nostro cuore non può rimanere chiuso dentro le pareti di una stanza. Non è un bellissimo quadro da ammirare in solitudine. Questa mattina la lettera agli Ebrei ci fa fare un passo in avanti e ci mostra che i colori di Dio devono scendere nelle nostre strade, uscire fuori dalle porte delle nostre chiese e delle nostre case. Devono andare lì dove la vita è ferita e ha bisogno di speranza. Provate ad immaginare la facciata di una casa moderna, porte blindate, finestre sbarrate, telecamere e cartelli con scritto proprietà privata, vietato l'accesso. È il grigiore della paura, è l'immagine di una società che si barrica, una società convinta che la sicurezza dipenda da quante chiavi giriamo nella toppa ogni sera. Abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura della straniera, abbiamo paura di chi bussa senza preavviso. Eppure la voce di Dio rompe questo isolamento con parole radicali, immediate. L'amore fraterno continui, rimanga. Non dimenticate l'ospitalità. Nel testo greco la parola usata per ospitalità è veramente una bella parola, filoxenia. Significa letteralmente amore per lo straniero ed è l'esatto contrario della parola xenofobia. Per una fede vissuta nel quotidiano, l'Evangelo non è mai un fatto privato. Non è un anestetico per stare in pace con la propria coscienza. La fede è una porta spalancata sul mondo. Il testo di Ebrei usa un'immagine poetica

Incredibile, alcuni ospitando senza saperlo hanno albergato degli angeli. Significa che quando apri la porta a chi è diverso, diversa da te, a chi ha fame di dignità, i colori dell'arcobaleno di Dio entrano in casa tua. Dio stesso si traveste da forestiero, è stato forestiero. Si nasconde dietro chi bussa. L'incontro con l'altra, con l'altro, non è un peso, ma è il punto in cui il cielo tocca la terra. E la parola va ancora più a fondo. Tocca la realtà dei corpi. Ci chiede di ricordarci dei carcerati come se foste in carcere con loro. Ci chiede di ricordarci di chi è maltrattato perché anche voi siete nel corpo. Riuscite a percepire la forza di questa immagine? Non ci viene chiesto di guardare chi soffre dall'alto in basso con una sterile pietà. Non ci viene chiesto di fare beneficenza a distanza. Ci viene chiesta un'empatia radicale, metterci nei loro panni, sentire sulla nostra pelle il freddo del cemento della cella, il peso dell'isolamento, il dolore dell'ingiustizia. Come credenti siamo chiamati a una solidarietà che si sporca le mani con la storia, una fede che rifiuta il grigiore dell'indifferenza, una fede che lotta per i diritti di ogni persona. Perché finché un solo corpo è incatenato o maltrattato, l'intera comunità umana è ferita. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, l'arcobaleno di Dio non è una teoria scritta nel cielo, è nelle tue mani capaci di accogliere come Cristo ti ha accolto, è nei tuoi piedi pronti a camminare con chi soffre, come Cristo ha percorso prima di te questa stessa strada, è nella tua voce che si alza contro l'ingiustizia, come la croce si alza raccontandoci la grazia di Dio. Lasciamo che l'amore fraterno diventi azione, accoglienza e giustizia. Camminiamo nel mondo a testa alta e a mani aperte, perché il Signore della vita cammina al nostro fianco. Amen.

0: Signore Iddio, ti ringraziamo perché il tuo arcobaleno di grazia non sbiadisce, ma continua a illuminare i sentieri della nostra storia. Ti preghiamo di liberarci dall'illusione di poterci salvare da soli, da sole, dietro le porte blindate dei nostri egoismi, delle nostre paure. Insegna alle nostre vite e alle nostre comunità il coraggio dell'ospitalità, il rischio della fraternità. Rendici vicine, vicini nel corpo e nello spirito, vicini a chi è carcerato, a chi è maltrattato, a chi cerca dignità. Possa la tua parola colorare i nostri gesti quotidiani, trasformarci in strumenti della tua pace, della tua giustizia, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Liberatore. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Sandra Spada. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In studio con noi Simona Petracca, in regia Fernando Conti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: Al via la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Da oggi fino a sabato 1 agosto si terrà all'Eremo di Camaldoli, presso Arezzo, la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività.

ecumeniche. Per una settimana cristiani di ogni tradizione, cattolici, evangelici, ortodossi, ma anche ebrei e musulmani, si ritroveranno per vivere momenti di fraternità, preghiere e riflessione attorno al tema generale.

0: la splendida cornice del Parco delle Foreste Casentinesi. Ragioneremo su chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica, facendoci accompagnare da un versetto del profeta Isaia: tu sei veramente un Dio misterioso. Che davvero ci interrogheremo su dove è Dio in questo tempo in cui sembra così difficile percepirlo, in cui lui sembra quasi assente, magari se ne parla soltanto quando ci si trova a ragionare di guerra e di pace. Tante sono le forme in cui nella sessione SAE si affronta questa tematica e si vive la fraternità ecumenica: dialoghi, dibattiti, laboratori, momenti di celebrazione e di preghiera condivisa. Tutto questo a costituire quella fraternità ecumenica che costituisce la vera anima delle nostre sessioni.
1: Dal 14 al 17 luglio scorsi, una delegazione congiunta del Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Conferenza delle Chiese Europee si è recata in visita in Ucraina. L'occasione formale sono stati i 30 anni del Consiglio delle Chiese e delle Organizzazioni Religiose Ucraine. La delegazione ha incontrato rappresentanti ecclesiastici, esponenti del governo e delle comunità locali. Nei diversi incontri, la delegazione congiunta dei due organismi ecumenici internazionali ha discusso dell'impegno per far terminare la guerra, di aiuti umanitari, del sostegno al dialogo e dell'accompagnamento al Ministero di Riconciliazione delle Chiese Ucraine. La visita in Ucraina è stata un'esperienza molto toccante, ha detto il pastore Gerry Pillay, segretario generale del Consiglio Ecumenico, che ha guidato la delegazione insieme al pastore Frank Dieter Fischbach, segretario generale della Conferenza delle Chiese Europee. Siamo stati grandemente incoraggiati dalla resilienza, dalla tenacia e dalla speranza espressa da tutti coloro che abbiamo incontrato.
2: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Intelligenti o artificiali. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
4: Benvenuti a Tra le parole. Oggi parliamo di una rassegna libraria che è giunta alla 23esima edizione. Si chiama Pralibro, in valgermanasca Prali. Oggi con noi per parlarne c'è Sara Platone. Buongiorno Sara Platone, benvenuta a Tra
5: Buongiorno,
4: le parole.
5: Buongiorno, grazie per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
4: Ieri l'inaugurazione di questa edizione e voi ogni anno dedicate appunto l'edizione all'Italia che legge. Di che si tratta?
5: Si tratta di fare una fotografia dell'Italia appunto che legge, per fare una riflessione più ampia rispetto alle singole presentazioni dei libri. E quest'anno abbiamo deciso di invitare Cecilia Cognini, che è la direttrice delle Biblioteche Civiche di Torino, che ci parlerà di questo progetto mastodontico della Biblioteca Civica Centrale. Sarà la seconda biblioteca più grande d'Europa, ma poi altri ospiti come Nicola La Gioia, come Emanuela Stefanelli della libreria Eupli di Milano, che ha appena chiuso, e tanti altri librai da Italia.
4: Andiamo in quota con il cambiamento climatico di questi giorni. Raggiungere Prali sarà importante. Tante le autrici, tanti gli autori, quelli più conosciuti e meno conosciuti. Le chiedo se c'è un filo conduttore che lega tutto.
5: Sì, rimaniamo in ascolto del nostro pubblico, quindi a fine di manifestazione noi chiediamo un po' critiche, suggestioni e i desiderata sono sempre legati all'attualità, a spazi per le famiglie, ma anche a serate più leggere. Quindi quest'anno abbiamo inserito cinema e teatro.
4: Benissimo, allora ascoltiamo un brano musicale dei Ludalfin tratto dalle Techerai. Si tratta di un concerto tenutosi nel 2004 a Dolceacqua, lo abbiamo in Peria, lo abbiamo scelto per entrare nell'atmosfera occitana che caratterizza appunto la Valgermanasca. Nel brano ascolteremo l'inno occitano per eccellenza, Secianto, eseguito dalla band musicale capitanata da Sergio Berardo alla ghironda, canto e flauto.
6: L'Occitania ha un inno nazionale che parla d'amore, Secianto.

0: L'Occitania, Sara Platone, possiamo definirla come una vasta area storico-culturale dove ancora vive, anzi vivono due lingue, quella doc e il patois, lingue provenzali gemelle e che idealmente fungono un po' da cerniera naturale a questa terra, una terra di confine tra l'Europa mediterranea, i Pirenei, la vicina Spagna e appunto il territorio alpino italiano. Ma è anche terra di valdesi, minoranza religiosa nota in Italia, ma non a tutti. Le chiedo chi sono i valdesi, Sara Platone.
1: Sì, allora in questa zona la cultura occitana e valdese convivevano senza contrasti. Immaginiamo una classica famiglia nell'Ottocento, la lingua era il patois o il francese e si tramandavano tradizioni occitane, si ballavano musiche occitane, ma la domenica si andava in chiesa e la religione era valdese. E chi sono i valdesi? Noi proviamo a risponderlo quest'anno con Bruna Pero, che ha pubblicato un nuovo libro sui valdesi, e anche con Francesca Tasca, che farà un excursus storico e metterà a paragone Valdo di Lione con San Francesco.
0: Il celebrato Francesco quest'anno, è importante questo incontro con Valdo, che tra l'altro è predecessore, giustamente, come lei diceva. Però dai valdesi passiamo alla Siria, lo facciamo con Asmeh Dashan. Oggi pomeriggio, ieri c'è stata l'inaugurazione, oggi pomeriggio la presentazione alle 18 del libro Siria il giorno dopo, con Asmeh Dashan. Oggi abbiamo il desiderio di raggiungere Asmeh Dashan e vediamo appunto se è collegata con noi. Buongiorno Asmeh Dashan. La Siria il giorno dopo, Prali, un appuntamento importante.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Oggi presenteremo questo libro, Siria il giorno dopo, insieme agli amici della comunità valdese, una comunità che è sempre stata attenta alla questione siriana e si è attivata anche organizzando i corridoi umanitari, permettendo a centinaia e centinaia di famiglie siriane di arrivare in Italia e di ottenere rifugio, ma anche cure necessarie per salvare le vite di tanti bambini.
0: Asmeh Dashan, entriamo nel vivo del libro.
2: Il libro di cui parliamo, Apra Libro, si chiama appunto Siria il giorno dopo ed è una sorta di libro spartiacque che ferma, immortala due momenti particolari della vita e della storia della popolazione siriana. Quella della caduta di un regime che è stato al potere per mezzo secolo, con gli ultimi 14 anni caratterizzati da una brutale guerra, e quello del momento dopo, del giorno dopo, quindi delle speranze ma anche delle incertezze e delle fragilità che caratterizzano la rinascita di popoli e di paesi che hanno attraversato appunto momenti così bui. È un momento importante la lettura di questo libro perché ci permette di guardare dall'interno quelle che sono state le vite dei civili che hanno subito la guerra e che si affacciano a questa fase di transizione e di cambiamento, ma è anche un momento per provare a pensare al nostro ruolo come società civile che dall'Europa può aiutare le popolazioni a intraprendere un percorso e sostenerle nel proprio desiderio di diritti umani e democrazia. Io ringrazio gli organizzatori e ringrazio appunto Pralibro per aver voluto questa presentazione in un momento così importante.
0: Grazie Asmeh Dashan, le auguriamo una buona domenica. Sara Platone, in conclusione, avete previsto momenti diversi, tante presentazioni librarie, vogliamo ricordare ancora qualche appuntamento, qualche autore o qualche titolo di libro importante?
1: La sfida è proprio quella di tenere insieme il locale, gli appuntamenti dedicati al territorio e il globale, quindi non parleremo appunto solo di Siria ma di Iran con Farhan Sabahi, di Palestina con Amal Bukareb, ma poi anche di politica, di scuola, di ecologia, di cambiamento climatico con Luca Savarino e Paolo Vine,

0: abbiamo 55 incontri, vi aspettiamo.
1: Grazie Sara Platone per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Ricordiamo sito internet per...
0: Certo, www.pralibro.org.
1: Grazie e buona domenica. Sara Platone, la rubrica Tra le parole tornerà il prossimo 16 di agosto, mentre Culto Evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima alle 6.35, sempre su Rai Radio 1. Da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla, un morto e 16 feriti, identificato l'attentatore a 21 anni e legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia gli antagonisti incappucciati assaltano il cantiere Notav, almeno 80 gli agenti feriti. Mattarella sente piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Giorgia Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Francia e Spagna, emergenza incendi, quasi 300.000 sfollati, il fuoco assedia a Bordeaux e Madrid, una vittima vicino a Valencia, allerta il Niño Super, renderà il 2027 l'anno più caldo di sempre. Partendo sotto la pioggia, temporali al centro-nord nella seconda giornata di traffico intenso verso le località di vacanza, code i valichi di frontiera. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc in prima fila, costrette a inseguire Hamilton e Antonelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Berlino, dunque, che ieri ha vissuto ore di terrore per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Gay Pride. Pesante il bilancio, un morto e 16 feriti, di cui 11 gravi, identificato l'attentatore. Ripercorriamo allora quanto avvenuto ieri sera.
4: La festa colorata di migliaia di persone che per ore avevano ballato per le strade di Berlino viene interrotta bruscamente attorno alle 22 sotto la porta di Brandeburgo. Sul maxischermo la scritta evacuazione. Nel vicino parco cittadino di Tiergarten, dove altre centinaia di giovani stavano celebrando, un furgone bianco si è appena schiantato a tutta velocità contro la folla. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo vestito di nero e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. È ancora latitante, ma la polizia l'ha subito identificato. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi. Già noto alle autorità, secondo la stampa tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro, però, se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il commento di condanna del sindaco di Berlino Wegner. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Da Berlino andiamo in Ucraina. Nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale della capitale Kiev.

0: in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. Teheran che convoca l'incaricato d'affari a Kiev. E a proposito della guerra nel Golfo, per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio contro la Repubblica Islamica, temendo che possano esaurirsi le scorte di missili di difesa aerea per proteggere le forze statunitensi nell'area medio orientale. Sale invece la tensione nel Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti rivendicano di aver bombardato due raffinerie saudite, mentre in Yemen si registrano scontri tra il movimento e milizie filo saudite. In Italia ora, con la cronaca che ci porta in Val di Susa, che ieri ha vissuto una giornata di guerriglia, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati quattro mezzi dei carabinieri. Sentiamo.
1: 20.000 partecipanti al corteo da tutta Italia ma anche dall'estero, centinaia invece gli attivisti che hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Vestiti di nero, incappucciati, con caschi e maschere antigas, hanno dato fuoco alle camionette dei carabinieri, lanciato pietre, bombe carta, sparato razzi con mortai artigianali. Sarebbero oltre 80 i feriti tra le forze dell'ordine, 50 tra i manifestanti, nessuno grave. Chiusa l'autostrada A32 e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla Torino-Modane. Prima di quello di Chiomonte, un gruppo di notave si era sganciato dagli altri manifestanti e aveva dato l'assalto al cantiere di San Didero. Due camionette dei carabinieri incendiate, disordini proseguiti tutto il pomeriggio, con alcune centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni, percepibile anche a distanza. Durante gli assalti utilizzate numerose bottiglie incendiarie, come non si vedeva da tempo. Dopo ore di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti al cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti, vestiti di nero, si sono ritirati tra i boschi da dove erano arrivati. Claudio Vigolo, GR1.
0: E solidarietà alle forze dell'ordine dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La premier Giorgia Meloni invece ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. E sono tutte le istituzioni e le forze politiche ad intervenire contro le violenze di ieri.
2: I presidenti delle Camere e i ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica, i toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Dalla Lega, Nicola Molteni.
3: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, i nemici della democrazia.
2: Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della Premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi, chi assalta un criminale deve pagare, e di Calenda. Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti in Ottava, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza.
4: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
2: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
0: E si temono incidenti anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni
5: Doni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
5: C'è grande allerta infine oggi a Bologna.

0: per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
1: La morte di Luigi Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli nel Salernitano, ha confessato l'omicidio il 26enne tunisino senza fissa dimora, fermato ieri in un casolare abbandonato. Esposito è stato ucciso dopo un litigio, ancora da chiarire il movente. Sentiamo al microfono di Valeria Volatile il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
2: Siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati. Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni, sul movente, su quello che ha indicato del movente noi faremo accertamenti.
1: Torniamo all'estero per l'emergenza incendi che sta devastando migliaia di ettari di vegetazione in Spagna e Francia, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, un morto a Valencia, in Francia nazione l'esercito, il corrispondente.
3: La menace reste très sérieuse.
4: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Roghi di vaste dimensioni alimentati da temperature sempre più elevate per effetto della crisi climatica. Il prossimo anno, secondo gli esperti, potrebbe essere il più rovente di sempre.
5: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
6: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
5: Daniele Morgera, GR1.
1: Temperatura in aumento dunque, come ha dimostrato il grande caldo che ha stretto nella sua morsa l'Italia negli ultimi giorni. Giorni tra l'altro di grandi spostamenti con code e valichi segnalate anche nelle ultime ore e code in autostrada. Caldo che però proprio in queste ore concede una tregua soprattutto al centro-nord. Ma attenzione ai temporali. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
1: Dicevamo delle partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze che scatterà, lo ricordiamo, questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Sport, ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E sarà una domenica di grande sport tra ciclismo e Formula 1 con l'ultima tappa del Tour de France, il Gran Premio d'Ungheria.
8: Un gran premio di rincorsa per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per Lewis Hamilton, penalizzati di 3 posizioni in griglia dopo aver chiuso le qualifiche rispettivamente al quarto e al secondo posto. Non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, la colpa del pilota della Mercedes che scatterà dalla settima piazzola, mentre il ferrarista è stato retrocesso in terza fila per aver ostacolato Piastri. E così proveranno ad approfittare di questa situazione la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Alle 15 partiranno infatti davanti a tutti. In Ungheria sorpassare non è certo sicuro. Semplice. Non avrà di questi problemi Tadej Pogacar, che oggi a Parigi festeggerà il suo quinto Tour de France, un'altra edizione dominata dal campione sloveno vincitore di 5 tappe. Ieri ha preferito scortare e abbracciare proprio sulla linea del traguardo il suo compagno di squadra del Toro, terzo in classifica generale dietro al belga Vanepoel. La frazione, arrivata ancora sull'Alpe d'Huez, è stata vinta dall'ecuadoriano Carapaz. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti, la linea ora Voci dal Mondo. Due i temi di questa che affronteranno questa domenica: la situazione in Libano e la geopolitica del calcio, con Azzurra Meringolo qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e ben ritrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di Esteri a cura di Fabrizio Noli. Oggi ad accompagnarvi, lo sentite, c'è una voce un po' insolita per questo spazio. Io sono Azzurra Meringolo e per questa ultima puntata della stagione sostituisco Alba Arcuri, con la speranza di farvi sentire il meno possibile la sua mancanza al microfono. Torniamo a parlare di Libano oggi, perché quella che si chiude è stata una settimana destinata probabilmente a lasciare un segno nella travagliata cronologia del paese. Due le immagini che raccontano questi giorni. La prima arriva da Washington ed è la visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti, peraltro la prima di un capo di Stato del paese dei cedri dopo circa 20 anni, arrivata poche settimane dall'accordo tra Israele e Libano. E la seconda immagine arriva invece dal sud del Libano, con i carri armati dell'esercito regolare di Beirut che entrano in due postazioni dette pilota, lasciate dalle forze israeliane nell'ambito del ritiro previsto dagli accordi di giugno. Sono immagini importanti, ma ci chiediamo, e da qui partiamo, se davvero rappresentano l'inizio di una nuova fase o se rischiano di restare soltanto dei simboli. Vi presento allora i nostri ospiti. Lucia Goracci, inviata Rai, che in questi mesi ha raccontato il Libano dal campo e che ora si trova a Gerusalemme, e l'ambasciatore Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che nel corso della sua carriera diplomatica è stato anche vice ambasciatore a Beirut proprio durante la guerra civile libanese. Ambasciatore, buongiorno.
10: Grazie, buongiorno a voi.
9: Allora, stiamo cercando di raggiungere Lucia Goracci, che è in viaggio in questo momento. Io parto quindi da lei e le chiedo che messaggio arriva da questa settimana e soprattutto che prima valutazione lei può dare al ritiro israeliano da queste due aree che sono state definite pilota, perché lo abbiamo ripetuto più volte, no? Si tratta di postazioni dal valore più simbolico che strategico. C'è una presenza israeliana molto limitata, tant'è che qualcuno ha anche ironizzato: beh, facile andarsene da dove non si è, ma in fondo da qualche parte bisogna anche iniziare, no? E possiamo dire che questo è davvero il primo passo di un processo più ampio, o rischia secondo lei di restare un gesto isolato?
10: Ma il negoziato in corso da settimane tra Libano e Israele è indubbiamente l'indice di una volontà dei due paesi di normalizzare le loro relazioni. Quindi c'è una valenza politica chiara, specialmente se si considera che Libano e Israele sono formalmente ancora in guerra dal 1949. Tuttavia si tratta di una pista piena di ostacoli. Il principale ostacolo è l'opposizione di Hezbollah, della milizia sciita filo-iraniana, agli accordi. Hezbollah, sostenuto appunto da Teheran, teme di perdere influenza sia sul piano militare, sul piano del controllo delle zone di confine, sia sul piano politico. Hezbollah è parte anche del governo centrale libanese. Gli sviluppi sul terreno, in particolare il successo o meno del dispiegamento dell'esercito regolare libanese in Sud Libano, dipenderà quindi in buona parte dal livello di collaborazione o meno che si riuscirà a ottenere da Hezbollah. Finora apertamente contrario.
9: Sì, torneremo a parlare del ruolo di Hezbollah anche con un'intervista proprio al portavoce di questa milizia, ma ora do il benvenuto anche a Lucia Goracci. Lucia, buongiorno.
6: Buongiorno a te.
9: Insomma, ti chiedo di raccontarci anche poi dal terreno come è stata vissuta questa settimana, che è stata comunque una settimana molto tesa.
6: Sì, di importanti accelerazioni, ma anche densa di interrogativi sul prossimo futuro. Partiamo dalle accelerazioni. Ci sono stati gli avvicendamenti in tre aree pilota del sud del Libano, dove per la prima volta è entrato dopo molto tempo l'esercito libanese, anche se va detto che Asrif e Frun, due su tre di questi villaggi, in verità gli israeliani non erano mai entrati. E contestualmente c'è il tentativo di ritorno delle popolazioni ai loro villaggi, piuttosto in chiaroscuro però il bilancio che hanno fatto i sindaci rientrandovi: l'80-100% degli abitati sono distrutti. Quindi è questo un po' ciò con cui si sta confrontando in Libano in queste ore, in questi giorni. Aree pilota sì, ma per pilotare il paese verso dove? Intanto c'è stata un'importante visita a Washington, un incontro tra il presidente Aoun e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mancavano queste visite dal 2009, da quasi 20 anni, che segna se non altro il ritrovato interesse degli Stati Uniti per l'assetto del paese. Inizialmente il Libano sembrava la gamba fragile

0: del tavolo di trattative con gli iraniani e il loro mondo sciita, invece insomma Trump sembra dover puntare molte carte su almeno queste ipotesi di successo.
1: Peraltro ci sono stati anche, tu raccontavi di questo ritiro delle truppe israeliane che in realtà dicevi in alcune di queste zone pilote non c'erano, ma abbiamo anche raccontato di spari dei soldati israeliani sulle truppe appena entrate di Beirut perché avrebbero violato, sarebbero andate oltre questa linea demarcata, quindi è un momento anche sul terreno proprio estremamente teso.
0: Assolutamente, e questa è la grande incognita che pesa. Hezbollah, che non è coinvolto nel processo politico, non intende deporre le armi, e la sua rivendicazione, che sa molto di battaglia esistenziale, insomma Hezbollah nell'ultimo quindicennio non era apparso mai così indebolito, la sua rivendicazione si fa scudo proprio della volontà delle popolazioni del sud di tornare ai loro villaggi, e soprattutto Israele permane in una fascia di almeno 10 ma anche oltre chilometri dalla linea di contatto, cioè dalla linea di demarcazione tra i due paesi che non hanno ufficialmente un confine, entro la quale continuano tra l'altro le detonazioni controllate, entro la quale si sta verificando una situazione molto simile, non a caso il termine per questa linea di avanzamento di Israele è linea gialla, proprio come a Gaza, si sta creando una situazione molto simile a quella che si è creata nella striscia, una zona cuscinetto che è cuscinetto di macerie, molti villaggi del sud profondo del Libano non esistono più.
1: Sì, peraltro una zona che con questo ultimo capitolo del conflitto si è ampliata in profondità, proprio come dicevi, molto di più. Io ti ringrazio Lucia, ti lascio al tuo lavoro, ci sentiremo poi nel GR delle 8 e sia Lucia Goracci che l'ambasciatore Valensise hanno più volte menzionato Hezbollah, il ruolo che a questo punto potrà giocare, perché i progressi sul terreno potranno consolidarsi solo in base al ruolo di questo movimento, del suo disarmo. Allora proprio su questo vi faccio ascoltare l'intervista a Youssef Ad-Din, portavoce di Hezbollah.
2: La nostra opposizione al percorso avviato a Washington nasce da un principio preciso. I negoziati diretti mettono il Libano in una posizione di debolezza di fronte a Israele. Questo processo punta a portare il Libano a firmare un trattato di pace alle condizioni imposte da Israele. Per questo respingiamo l'accordo e tutti i suoi risultati. Inoltre, lo Stato sa benissimo che un documento scritto su un pezzo di carta da solo non ha la capacità di cambiare la situazione sul campo. Qualunque decisione prende il governo, nulla può cancellare il diritto alla resistenza finché esisterà un'occupazione. E oggi non siamo di fronte solo a un'occupazione, ma a un progetto di distruzione totale di città e villaggi per costringere la popolazione ad abbandonare le proprie terre.
3: Abbiamo già visto le prime proteste spontanee contro l'accordo. Come intendete opporvi al testo? Organizzerete manifestazioni di massa o valutate il ritiro dei vostri ministri dal governo?
2: Abbiamo in mente un percorso, non azioni isolate. L'obiettivo è ottenere due risultati: la fine delle ostilità e il ritiro delle truppe israeliane. Mi chiede se ritireremo i nostri ministri dal governo. Una decisione del genere non può essere presa isolatamente. Deve inserirsi in una strategia e sarà valutata insieme al presidente del Parlamento, Nabih Berri, che è la figura di riferimento della comunità sciita. Per ora non chiediamo neanche di scendere in piazza. Agire come se questo accordo esistesse significherebbe riconoscerlo. Per noi non ha la legittimità di esistere, è nullo. Inoltre, con la tensione attuale, manifestazioni di massa rischierebbero di provocare uno scontro interno, dividere la società, e questo favorirebbe gli interessi di Israele.
3: L'accordo collega il progressivo ritiro delle truppe israeliane al disarmo di Hezbollah. Siete pronti a consegnare le vostre armi allo Stato libanese? E guardando al futuro, sareste disponibili a discutere l'integrazione della vostra forza armata nell'esercito?
2: La questione delle armi va distinta in due parti. La prima riguarda l'attuazione della risoluzione 1701 dell'ONU e l'area a sud del fiume Litani, Se Israele si ritirerà e cesseranno le ostilità, siamo pronti a consegnare le armi che abbiamo a sud dei Litani. Diverso è il tema delle armi nel resto del Libano. Con il Presidente della Repubblica abbiamo concordato di affrontare questo tema nell'ambito di una strategia

0: nazionale di difesa. In quel contesto si potrà discutere di tutte le opzioni, dal disarmo all'integrazione della resistenza nell'esercito fino alla creazione di un'unità autonoma. Sono tutte ipotesi aperte al confronto.
1: Il sud del Libano è stato devastato molto più che nella guerra di 2 anni fa. Interi villaggi si rasi al suolo. Chi pagherà per la nuova ricostruzione?
2: Iran.
0: Dopo la guerra del 2006 l'Iran ebbe un ruolo decisivo nella ricostruzione del Libano. Anche Hezbollah, quando promise ai cittadini che le case sarebbero state ricostruite, contava sul sostegno economico di Teheran. Oggi però l'accordo raggiunto a Washington prevede che l'Iran non possa finanziare Hezbollah per la ricostruzione. Il governo libanese sostiene però che eventuali aiuti iraniani dovranno passare attraverso lo Stato. È un nostro avviso. Teheran non avrebbe difficoltà ad accettare questa modalità.
1: A parlare, lo sentivamo, era Youssef Al-Din, portavoce di Hezbollah, ha delineato la linea del movimento. Valensise, la grande domanda oggi è quale atteggiamento adotterà Hezbollah? Pensa che ci siano le condizioni perché possa accettare un nuovo equilibrio con uno Stato libanese più forte? E glielo chiedo perché attraversando il Libano ho percepito un clima di crescente diffidenza nei confronti della comunità sciita, soprattutto da parte di cristiani e sunniti. Pensate che in alcuni hotel gli appartenenti alla comunità sciita non vengono ospitati. Alcune testate giornalistiche hanno evocato lo spettro della guerra civile. Lei peraltro, Valensise, quella stagione l'ha vissuta e quindi le chiedo anche se ritrova oggi degli elementi che le ricordano quel periodo o se pensa che la società libanese abbia adesso la capacità invece di evitare una nuova divisione.
3: Ma intanto diciamo che l'intervista che avete appena mandato in onda con il portavoce di Hezbollah è interessante e significativa, perché dimostra che c'è senz'altro una opposizione decisa all'accordo, ma c'è anche qualche elemento di cautela quando Hezbollah dice adesso non essere pronta, non avere intenzione di ritirare i suoi ministri dal governo centrale, è molto cauta sulle manifestazioni di piazza, come abbiamo sentito, e soprattutto apre uno spiraglio ad un possibile disarmo delle milizie sciite a sud del Litani, quindi nella zona più nevralgica del confronto tra Libano e Israele, a condizione che vi sia un ritiro delle truppe israeliane. Quindi quello che si delinea è una possibilità, anche se non facilissima da realizzare, di passi graduali che vadano attraverso il ritiro graduale di Israele e il disarmo graduale di Hezbollah verso una soluzione di normalità e di assunzione di responsabilità da parte del debole esercito regolare
1: libanese. Insomma, proprio di questo esercito che lei ha definito debole, ora voglio parlare. Perché la rivista L'Economist ha definito l'esercito libanese una delle poche istituzioni capaci di tenere unito il paese, ma molti analisti ne evidenziano tutte le fragilità, le risorse limitate, una grave crisi economica e stipendi insufficienti che, pensate, costringono molti soldati a svolgere anche un secondo lavoro. Dal 2015 l'Italia sostiene le forze armate libanesi attraverso la missione militare bilaterale italiana in Libano, MIBIL. Con Massimo Vasciaveo siamo andati a visitare il quartier generale e abbiamo intervistato il colonnello Vittorio Gisoni, che ne è al comando. Ascoltiamo.
4: Siamo ad Amshit, 45 km a nord di Beirut, dove ha sede il comando appunto della missione militare italiana in Libano, detta MIBIL. Siamo all'incirca una trentina di persone. Organizziamo, gestiamo e addestriamo quelle che sono le forze armate libanesi. Questo costituisce il primo pilastro della missione. Il numero dei corsi sviluppati è stato circa 450. Il secondo pilastro è costituito dall'attività di cooperazione civile e militare, che supporta quelle che sono le associazioni governative del paese nella crescita e sviluppo sotto vari punti di vista, dalla governance, all'ospedale. Il terzo pilastro è quello del supporto sanitario. Ci prendiamo cura di quelli che sono i militari e le famiglie dei militari delle forze armate libanesi.
1: 10 anni di missione MIBIL significano migliaia di militari libanesi formati. Gli istruttori

0: si sono avvicendati arrivando dall'Italia, oppure il dispositivo si è evoluto con una presenza più stabile sul terreno?
1: Gli addestratori italiani provengono dall'esercito, dalla marina e dai carabinieri. Dall'esercito sostanzialmente lavoriamo con le forze armate libanesi nei settori delle arti marziali per quelle che sono le attività di controllo interno di porti, aeroporti, e con attività che danno a supporto anche di unità di fanteria, di artiglieria e di cavalleria. Poi ci sono la Marina Militare, che tramite la Brigata San Marco addestra il personale delle LAF che fa parte dei Marines, e infine anche la Capitaneria di Porto, che soprattutto sviluppa corsi nel settore del Search and Rescue e nel settore del Coastal Guard, della guardia costiera. Infine abbiamo i team anche dei carabinieri, che sviluppano corsi in settori molto particolari, come la salvaguardia dei beni ambientali, visto che il Libano è un paese che presenta un patrimonio culturale notevole.
0: La vostra missione vi porta a lavorare quotidianamente a fianco dell'esercito libanese, offrendovi un osservatorio privilegiato sulla sua evoluzione. Quanto è oggi realmente preparato l'esercito libanese, secondo lei, ad assumere un ruolo centrale nel controllo e nella sicurezza del sud del paese?
1: Dall'esperienza che abbiamo fatto è un altissimo livello di preparazione. La problematica è quella logistica e salariale, perché a causa della crisi economica del 2019, del 2020 con il Covid e a causa dell'esplosione del porto di Beirut, lo stipendio dei militari è crollato a circa $300 al mese. Questo naturalmente provoca ripercussioni a livello soprattutto sociale anche nelle forze armate libanesi, quindi si assiste a un altissimo livello di preparazione, ma a un basso livello di logistica e di mezzi, e naturalmente si ripercuote sulla qualità complessiva.
0: Il colonnello Gisogni, a capo della missione militare bilaterale italiana in Libano, Mibil, ha fatto Valensise una radiografia molto accurata anche dell'esercito libanese. Un'ultima questione riguarda quello che accadrà quando invece la missione di peacekeeping UNIFIL, a guida italiana, a dicembre terminerà il suo mandato. In queste settimane già Francia e Italia hanno parlato di una missione congiunta. Secondo lei che cosa è realistico aspettarsi?
2: Intanto l'Italia, come altri paesi, ma soprattutto l'Italia, ha avuto storicamente, direi, un ruolo di primo piano nella stabilizzazione del Libano meridionale attraverso il suo impegno dei nostri militari nel quadro UNIFIL. L'UNIFIL concluderà il suo mandato nei prossimi mesi e sono in corso dei contatti, delle valutazioni per definire quello che potrà essere il quadro successivo. È un quadro nel quale l'Italia, paese molto bene inserito nella realtà libanese da decenni, potrebbe avere ancora un ruolo di primo piano. Dipenderà dalla definizione di queste intese, dalla modulazione dell'impegno operativo eventuale da parte delle nostre truppe, ma sicuramente anche dagli sviluppi del negoziato in corso in queste settimane. Motivo in più per seguire e favorire con ogni possibile mezzo sviluppi positivi in questo negoziato. E ripeto, gli sviluppi positivi a me sembra che dipendano in buona parte anche dall'atteggiamento dell'Iran. Se l'Iran dovesse decidere per ragioni sue di tattica regionale di gettare ancora benzina sul fuoco e quindi di invocare azioni nuove o un boicottaggio da parte di Hezbollah di questo tentativo di intesa, il quadro si complicherebbe. Se viceversa ci fosse maggiore flessibilità, ecco che questa pista, anche così difficile, potrebbe forse dare qualche successo che tutti auspichiamo.
0: Eh sì, certamente è così, perché l'abbiamo visto, no? Anche dalla guerra tra Iran e Stati Uniti, poi è dipesa la guerra in Libano, che è stato trascinato in questo conflitto. Io la ringrazio Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, linea ora all'Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:39 minuti 20 secondi. Fine settimana di grandi spostamenti. Nel pomeriggio di oggi è previsto bollino rosso per i rientri. Per agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio c'è stato un incidente tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Altro incidente segnalato sulla 21 la Torino-Brescia in prossimità dello svincolo per Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Sulla tangenziale di Napoli è un incidente avvenuto allo svincolo per la provinciale 59 Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiuso lo svincolo in uscita per Novi Liguri per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona e straripamenti per la pioggia tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione del la 1. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ritorniamo a parlare di mondo, ma oggi lo facciamo con un viaggio un po' speciale. Ci accompagna, la sentite la voce di Shakira. Nel 2010 con Waka Waka aveva fatto ballare il Sudafrica. Oggi partiamo da Dai Dai, che è un brano che richiama energia, movimento, la voglia di vivere il momento. E forse non è un caso, perché il calcio ha proprio questa forza, che è quella di mettere insieme milioni di persone, di creare emozioni condivise, ma anche di raccontare le differenze e le tensioni del mondo in cui viviamo. Dalla fine della finale che ha incoronato la Spagna campione del mondo, allora parliamo di geopolitica del calcio. Proveremo a capire come e perché i paesi utilizzano il calcio come uno strumento di soft power per proiettare anche all'esterno la propria immagine e la propria influenza. Ma guarderemo anche al percorso inverso, come la politica internazionale entra nel calcio condizionandone protagonisti, narrazioni e grandi eventi. Io do il benvenuto ai nostri ospiti. Con noi c'è Massimiliano Graziani, collega della redazione dello Sport, peraltro conduttore di tutto il calcio minuto per minuto. Gli ascoltatori di Radio 1 riconosceranno subito la sua voce, ma anche autore e conduttore di Extra Time, il programma sempre di Radio 1 che parla delle storie dei protagonisti dello sport per raccontare quello che accade anche quando i campi da gioco incontrano società, politica e mondo. Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno Azzurra, buongiorno a tutti.
0: E c'è anche con noi Nicola Sbetti, storico dello sport, studioso del rapporto fra sport e politica internazionale, docente all'Università di Bologna, ha scritto con Riccardo Brizzi La diplomazia nel pallone, storia politica dei mondiali di calcio. Sbetti, buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a lei, un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo dalla geografia dei mondiali che sono appena finiti, perché sono stati i primi della storia giocati in 3 paesi e con 48 nazionali. Quindi un'edizione che ha allargato i confini del calcio, nuove bandiere, nuovi inni, paesi che fino a pochi anni fa sembravano lontani.

0: lontani dal grande calcio. Quindi l'idea sulla carta era quella di rendere il mondiale davvero universale, non più solo un monopolio di un'aristocrazia europea e sudamericana. Poi però siamo arrivati alle semifinali e abbiamo ritrovato Francia, Inghilterra, Spagna e Argentina. Insomma, sono tornate nella fase decisiva le potenze tradizionali del calcio. Allora Massimiliano Graziani c'è chi ha detto che non era solo cattiveria, è solo la geografia del potere calcistico. Questo allargamento ha davvero cambiato la geografia del calcio o ha allargato la partecipazione, lasciando però immutati gli equilibri del potere calcistico?
1: Più che cambiare la geografia e cambiare l'equilibrio, in effetti ha allargato semplicemente la partecipazione, dando la possibilità di esserci a più squadre che non avevamo mai visto. Abbiamo visto paesi partecipare al mondiale come Capo Verde o come Curaçao, che è la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad un mondiale, anche se poi è un Olanda bis, perché di questa squadra hanno fatto parte tutti i giocatori, moltissimi giocatori nati in Olanda che non avevano la possibilità di giocare con la nazionale olandese. Ma questo è solo un esempio. È stato un fenomeno di allargamento, come l'hai descritto tu, che ha redistribuito tantissime risorse a tutto il calcio, perché basti pensare che c'è stato un movimento di 1,2 miliardi di dollari che è andato a tutto il mondo del calcio, 871 milioni solamente alle federazioni, e poi indennizzi anche alle squadre di club che hanno fornito i calciatori alle nazionali, un indennizzo di 5.000 dollari al giorno per ogni giocatore, per ogni squadra di club, per i ragazzi che sono stati convocati dalle nazionali. E poi oltre a questo c'è stato un impatto anche culturale, perché un impatto forte, perché un mondiale così allargato, giocato sullo spazio, sulla distanza di un mese, ha consentito spostamenti maggiori di tifosi che hanno voluto farsi la vera e propria vacanza al seguito delle nazionali. Abbiamo visto anche dei fenomeni di aggregazione culturale abbastanza importanti. Su tutti cito il Norwegian Rowing, che ha fatto il giro del mondo con tutti migliaia di norvegesi che facevano la regata vichinga, oppure il Wonderwall degli inglesi che cantavano la canzone degli Oasis in migliaia, in coro. Abbiamo visto cose di questo tipo. Poi c'è il rovescio della medaglia, che è quello dell'aspetto tecnico, perché all'inizio soprattutto molte partite non avevano lo spessore tecnico che ti aspetti da un mondiale, perché c'era una sproporzione grande di valori fra le squadre più forti e quelle più piccole, e anche perché una competizione da gestire sulla durata di un mese determina poi di dover gestire le energie, le risorse. Molte squadre all'inizio non riescono a dare il massimo se devono arrivare in fondo con la massima forma. Però per quanto riguarda la geografia del potere, come l'ha definita tu, del calcio, abbiamo ritrovato poi Spagna, Francia, Inghilterra, quindi una concentrazione molto europeocentrica, più l'Argentina, che era campione uscente e finalista per la seconda edizione consecutiva.
0: Quindi siamo tornati in un certo senso alla tradizione. Poi c'è stato anche questo allargamento per estensione, no? Perché è un mondiale che non si è giocato in un solo paese, ma su un intero spazio geopolitico, che è quello del Nord e Centro America, tre stati molto anche diversi tra di loro, Stati Uniti, Canada e Messico, con rapporti anche complicati, economie diverse, società diverse, anche tre modi differenti di raccontare il rapporto tra sport, identità nazionale e politica. Mi ha colpito molto osservare il ruolo diverso che i leader di questi paesi hanno avuto. Il presidente Trump è stato protagonista della rappresentazione politica dell'evento, i presidenti di Canada e Messico sono rimasti molto più defilati, cioè nella serata finale delle premiazioni non hanno messo nessuna medaglia al collo dei giocatori, non sono entrati nella foto con la squadra vincitrice. Allora Nicola Sbetti, le chiedo quanto conta oggi per un leader politico appropriarsi dell'immagine di un grande evento sportivo, e come i leader di questi paesi organizzatori l'hanno modellata ad uso interno. Per esempio la presidente messicana ha scelto di cedere il suo biglietto per la partita inaugurale a una calciatrice indigena giovane, criticando anche il costo dei biglietti.
2: Sì, allora, secondo me va detto che comunque il peso politico di un mondiale di calcio è comunque effimero, però lascia

lascio immaginare l'immagine di Trump che con Infantino entra dentro lo stadio dando le spalle invece a Carney e Sheinbaum, quindi al premier canadese e alla presidente messicana, è sicuramente

0: ma non è stato solo il Mondiale degli Stati Uniti. I tre leader hanno avuto posture e visibilità diverse. Io credo che il premier canadese Carney sia stato quello un po' più istituzionale, il più presente alle partite, un approccio, se vogliamo, classico, anche se poi è andato negli spogliatoi, che quindi, diciamo, un piccolo strappo al protocollo, però insomma con la maglietta canadese, con la giacca. Trump è stato chiaramente forse il più incoerente, perché intanto è stato molto presente nel premondiale, però poi l'immagine che ha voluto dare, forse, anzi credo volutamente, è stata quella di chiusura, no? Degli Stati Uniti che nel momento in cui devono accogliere il mondo negano i visti a una parte del mondo, è chiaramente un segnale. Ma soprattutto Trump è stato il grande assente di tutto il mondiale, lo si aspettava e non appariva mai negli stadi. Addirittura ha organizzato alla Casa Bianca durante il mondiale un evento di martial art, che ha avuto un peso politico molto superiore, se vogliamo, del mondiale di calcio, e nel momento invece della finale è stata una presenza ingombrante, in cui però è stato quasi un protagonista non gradito, perché è stato fischiato sia dal pubblico benestante presente nello stadio, ma poi è stato anche messo all'angolo un po' da un capitano, Rodri, quello spagnolo non accondiscendente, che con una gestualità ha detto: questa è la nostra foto. E quindi Trump, al contrario di quello che era successo col mondiale per club, non ha festeggiato insieme alla squadra.
1: Però in qualche scatto poi c'è la sua immagine, no? In qualche scatto, dei primi scatti con la Spagna che alza la coppa, c'è anche il presidente Trump.
0: Assolutamente sì, io comunque potrei dire che secondo me la vera vincitrice di questo mondiale è stata Sheinbaum, perché è stata capace di legare un po' la passione messicana per
1: il
0: calcio con
1: la presidente messicana.
0: Assolutamente sì, e soprattutto la presidente messicana ha fatto una cosa che ha salvato il mondiale, cioè accogliere l'Iran. Se non fosse stato per il Messico, questo mondiale forse avrebbe avuto un problema politico molto forte. Invece la presidente messicana ha permesso alla squadra iraniana di allenarsi in Messico, e questo ha salvato parzialmente almeno la regolarità del mondiale.
1: E qui arriviamo proprio a un altro nodo politico. Tante volte si è detto che il calcio deve restare fuori dalla politica, eppure ogni mondiale dimostra quanto sia davvero difficile però separare queste due cose. E anche in questa edizione, lo anticipava Sbetti, c'è stata un nodo politico importante e molto complesso da gestire, perché al mondiale ci sono stati due paesi in guerra aperta tra di loro anche oggi, l'Iran e gli Stati Uniti. Da un lato la FIFA ha tentato di difendere il principio della non esclusione, consentendo all'Iran di partecipare al torneo, dall'altra però la decisione degli Stati Uniti sui visti di ingresso nel paese hanno inciso molto sulla composizione della delegazione iraniana, sulla sua libertà di movimento come squadra, che ne è stata compromessa. E peraltro l'Iran non è stato l'unico caso in cui si è imposta la politica. Penso anche al visto negato all'arbitro somalo all'inizio, a quello negato al fotografo ufficiale dell'Iraq. Allora, Massimiliano Graziani, ti chiedo: il calcio può davvero restare neutrale, oppure ogni mondiale è inevitabilmente anche un evento politico, anche in grado di influenzare almeno in parte i rapporti tra gli stati? E alla fine quali sono le regole che prevalgono, quelle della FIFA o quelle degli stati ospitanti?
2: Allora, alla fine il calcio dovrebbe rimanere fuori dalle questioni politiche, si dice sempre, ma non è così di fatto, come non è così per tutti gli altri sport. Anzi, molto spesso il palcoscenico sportivo diventa la cassa di risonanza ideale per mettere in evidenza determinate cose, per rivendicare oppure per rimarcare, e accade puntualmente in questo caso con i mondiali di calcio, ma è successo anche con le Olimpiadi. In questo caso c'è stata una situazione eclatante, quella che ha visto coinvolta la nazionale dell'Iran, che si è vista negare il visto per entrare negli Stati Uniti a 11 componenti della delegazione, che erano considerati troppo vicini agli Ayatollah. E l'Iran è stato costretto a giocare in Messico, è costretto a viaggiare ogni giorno nel giorno della partita nella quale la squadra era impegnata, quindi spostamento in aereo dal Messico fino negli Stati Uniti, giocare la partita senza la possibilità di allenarsi prima e ripartire nello stesso giorno, nella stessa giornata, perché gli Stati Uniti

0: concedevano ai calciatori, ai componenti del gruppo, solamente visti e giornalieri. Tutto questo con controlli esasperati, ritardi negli aeroporti e poi con tensioni di ogni tipo, perché poi c'erano le proteste degli esuli iraniani in America, che si facevano sentire sugli spalti, che fischiavano durante l'inno dell'Iran e non hanno certo appoggiato la squadra. Quindi non c'era assolutamente il clima ideale per l'Iran per giocare una competizione calcistica di questo livello. L'Iran comunque ha fatto un'ottima figura, perché non è riuscita ad andare oltre nella prima fase del campionato, però è uscito anche dal mondiale senza sconfitte, e nell'ultima partita ha pareggiato con l'Egitto, aveva 3 risultati disponibili delle altre squadre che l'avrebbero permesso di essere ripescato come terza squadra del girone. Questo non è successo, anche perché i risultati delle altre 3 partite interessate sono stati tutti negativi per l'Iran, con la situazione macroscopica dell'ultimissima gara, quella che era un po' in odore di biscotto, come si dice nel gergo, mutuando una terminologia che è presa dall'ippica. Il biscotto è quando due squadre si mettono d'accordo per passare contemporaneamente senza farsi del male a discapito di un'altra. In questo caso c'è il sospetto che sia accaduto questo fra Austria e Algeria, perché hanno finito 3-3, con l'Algeria che segna il 3-2 al 93esimo e poi l'Austria che pareggia ancora nel recupero al 96esimo. Però al di là di questo, che è una questione che è attinente semplicemente al campo, c'è stata tutta la problematica che ha accompagnato l'Iran nel corso di tutto questo campionato del mondo, le difficoltà di cui parlavo prima, spostamenti, allenamenti, fatica supplementare per gestire impegni così complicati come quelli che devi affrontare durante una partita di calcio ai campionati del mondo.
1: Nicola Sbetti, guardiamo ora al futuro dei prossimi mondiali. Nel 2030 sarà peraltro il centenario, organizzato in Spagna, Portogallo e Marocco, e poi si arriverà nel 2034 in Arabia Saudita. Peraltro l'Aramco, cioè la principale compagnia petrolifera saudita, è stata sponsor principale di questi mondiali. Quali altre osservazioni apre l'assegnazione all'Arabia Saudita? Tante volte abbiamo parlato di sport washing, quindi anche di questo tentativo da parte degli stati che organizzano di parlare di calcio per non parlare di altre cose, violazioni dei diritti umani, lacune democratiche.
2: Ma detto che comunque quando si organizza un grande evento come i mondiali si hanno gli occhi del mondo addosso, quindi diciamo l'Arabia Saudita organizzerà i mondiali per diciamo interessi ben maggiori di quello di nascondere qualche violazione per i diritti umani. Detto questo, il modo con cui sono stati assegnati i mondiali del 34 è assolutamente vergognoso, nel momento in cui comunque la candidatura è stata aperta per poche settimane, limitata solo all'Asia e all'Oceania, con i sauditi che avevano presentato la candidatura già a poche ore dall'apertura del bando, e questo perché? Perché proprio il mondiale del 30 invece è stato assegnato sì sicuramente a Spagna, Portogallo e Marocco, che saranno i grandi protagonisti, ma con le partite inaugurali per celebrare il centenario ai 3 paesi sudamericani, e questo rappresenta appunto un modo strano, quello di Infantino, di gestire la FIFA, in cui gli interessi personali stanno sempre di più prevaricando gli interessi della FIFA.
1: E di questo ci darà quindi anche altri argomenti per continuare a parlare di geopolitica del calcio. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti Massimiliano Graziani e Nicola Sbetti. Voci dal Mondo finisce qui e vi dà appuntamento alla prossima stagione a settembre. Questa e tutte le altre puntate si possono riascoltare su Rai Play Sound. Al di là del vetro saluto all'organizzazione Emanuela Giurisato, il tecnico Stefano Velli. La linea passa ora al GR1 delle 8 da Azzurra Meringolo al microfono. L'augurio di una buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico nebbiolo d'Arco.

0: Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Furgone contro il Pride a Berlino, morto, 16 feriti, diffusa la foto dell'attentatore a 21 anni legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Notava assalto in Val di Susa, scontri e violenze di centinaia di antagonisti incappucciati, camionette dei carabinieri in fiamme, almeno 80 gli agenti contusi. Mattarella chiama piante dosi, vicinanza, le forze dell'ordine, Giorgia Meloni non piegheranno lo Stato, condanna unanime della politica. Una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, nuovo video con immagini shock, differenti le versioni degli avvocati delle due parti, nel pomeriggio manifestazione a Bologna. Carburanti, prezzo record, picchi di 2,60 euro per la benzina nel weekend di esodo estivo, Urso, interventi tempestivi ed efficaci, le opposizioni basta annunci. Bordeaux e Madrid assediate dal fuoco, emergenza incendi in Francia e Spagna, allarme super El Niño 2027, l'anno più caldo di sempre in Italia, domenica di maltempo. Belli di sera, Colosseo, Pantheon, Castello Sforzesco, dal 1 agosto sperimentazione delle aperture dopo il tramonto dei monumenti di Roma e Milano, il ministro Mazzi valuteremo se estenderle all'autunno. Cari amici, vicini e lontani, su Rai Storia torna il programma di Renzo Arbore che al GR1 dice una straordinaria galleria di personaggi della TV nati alla radio. L'azzurro si tinge di rosso, caos per la nazionale, nomina di Pirlo da CT in bilico per il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa, l'ultima parola aspetta a Malagò. Formula 1 alle 15 il Gran Premio in Ungheria, Tour de France a Parigi, passerella trionfale di Pogacar. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La parola di oggi è tensione, quella che agita il mondo tra Medio Oriente ed Ucraina, con le ricadute sul prezzo dei carburanti, quella vissuta ieri in Val di Susa, dove centinaia di attivisti hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. E poi c'è la tensione che ha percorso le vie di Berlino per un attacco in pieno centro, un furgone contro le decine di persone che partecipavano al Gay Pride. Bilancio, un morto e 16 feriti. Ed è scattata subito la caccia all'attentatore, un giovane legato all'estremismo islamico. Allora iniziamo il nostro racconto proprio dalla capitale tedesca. E non abbiamo il collegamento con Berlino, lo ripristineremo. Abbiamo la corrispondente. Ascoltiamo. Ci siamo quasi.
3: La polizia pubblica foto e nome del sospetto. Sarebbe stato Abdul B, 21 anni, a lasciare un furgone sulle persone che si stavano riposando ieri sera nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa, l'uomo apparterrebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento ma senza trovare tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, non è confermato che si tratti di una ragazza. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Il furgone è arrivato a tutto velocità.

0: verso le 22 sui prati del Tiergarten finché non si è schiantato contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso menando fendenti con un coltello sulle persone riunite sul prato. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasioni di grande festa che mobilitano gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato annullato. Il cancelliere Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Dal sabato di violenza di Berlino a quello, lo accennavamo in apertura, ad altissima tensione in Val di Susa, dove i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione sono stati presi d'assalto da centinaia di persone. Bilancio, un'ottantina di agenti feriti. La cronaca.
2: Doppio assalto ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa, prima a quello di San Didero, poi a Chiomonte, dove gli antagonisti vestiti di nero e a volto coperto lanciano pietre, bulloni, bombe carta. Per la prima volta da anni si vedono anche bottiglie incendiari, le Molotov. Le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Secondo i sindacati, oltre 80 i feriti tra gli uomini in divisa, una cinquantina tra i manifestanti, nessuno grave, nonostante due finanzieri siano stati colpiti dalle Molotov. Chi ha partecipato agli assalti indossava maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, attrezzandosi anche con scudi, guanti, caschi. Gli antagonisti sono riusciti a scavalcare le recinzioni nonostante il filo spinato, mentre altri hanno abbattuto i cancelli del cantiere di Chiomonte. Due camionette dei carabinieri e quattro mezzi di polizia dati alle fiamme. Treni sospesi per motivi di ordine pubblico. Chiusa per alcune ore l'autostrada Torino-Bardonecchia fra Ulx e Susa Est dopo che un gruppo di militanti ha invaso le corsie. I manifestanti, oltre che dalla Valle e da Torino, arrivavano da Lazio, Toscana e Lombardia, presenti inoltre francesi, spagnoli e tedeschi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una violenza, la sentivamo, durata per ore e condannata da tutte le forze, da tutte le istituzioni e forze politiche. Mi ha raggiunto in studio Vasco Pirri. Allora Vasco, tra i primi ad intervenire è stato il Quirinale.
3: Esattamente, dopo la guerriglia in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il Capo dello Stato ha inoltre fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. Per Giorgia Meloni, chi lancia bombe carta, incendi, aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. Questa è stata la reazione sui social della Premier, che aggiunge ovviamente solidarietà agli uomini e alle donne in divisa. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Poi dalla Premier una frase netta: la violenza non piegherà lo Stato. Condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell'ordine arrivata anche dai presidenti di Camera e Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Su violenze e scontri nei cantieri TAV arrivano anche i commenti delle forze politiche, tutti di condanna ma con sfumature differenti. Vicinanza agli agenti e condanna delle violenze da numerosi ministri, a partire dal titolare dell'Interno, lo sentivamo prima, Piantedosi, che parla di volontà di escalation. Intervengono i due vice premier puntando il dito contro la sinistra. Per Antonio Tajani, Forza Italia, violenza inaccettabile, sinistra connivente. Matteo Salvini dalla Lega parla di odio alimentato contro le divise e chiede mano pesante contro i criminali. Ferma condanna da noi moderati e dal partito della Premier. Sentiamo Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Dalle opposizioni Calenda Azione dice no all'escalation di violenza della sinistra antagonista. Per Renzi, Italia Viva, chi assalta è un criminale e deve pagare. Condanna delle violenze senza se e senza ma dal campo largo, che ritiene che le violenze facciano il gioco della destra. Dai 5 Stelle ascoltiamo le parole di Giuseppe Conte.
5: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
3: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri. Violenza mai accettabile, ma i Dem respingono le accuse di connivenza e chiedono alla maggioranza di non strumentalizzare. Restiamo sul tema sicurezza e manifestazioni, parliamo del caso Fakir a Bologna. Le posizioni politiche ormai le conosciamo: il centrodestra lamenta un odio preconcetto contro le forze dell'ordine, difende gli agenti che sono intervenuti e attacca il sindaco bolognese Lepore, che ieri ha sporto denuncia per le minacce ricevute via social, e la prefettura per lui ha disposto la scorta. Il centrosinistra difende il primo cittadino e chiede verità e giustizia. Oggi alle 18 per Fakir, nuova manifestazione.

0: manifestazione nel quartiere Pilastro. Sul versante delle indagini, intanto, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti domenica, sostiene che l'uomo si sia ferito alla nuca strisciando per terra, mentre il legale della famiglia del marocchino, Fabio Anselmo, chi ritiene che sia stato ferito dagli agenti. Ascoltiamoli.
1: C'è un'attenzione del poliziotto alla testa, perché quest'uomo era molto agitato e batteva la testa, quindi la testa viene fermata in maniera adeguata mettendo una mano sotto perché non si graffiasse, una mano sopra.
2: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
3: Allora, fin qui due grandi fatti di cronaca, la Val di Susa e Fakir, i commenti della politica, ma c'è un altro tema che tiene banco in queste ore, il caro carburanti, con il prezzo di benzina e diesel che ormai hanno raggiunto livelli record, ne parleremo tra pochissimo, su cui il governo è a lavoro per trovare possibili soluzioni, vero Vasco?
0: Sì, con la ripresa delle tensioni internazionali è tornato a crescere il prezzo del petrolio e di conseguenza anche il prezzo quando andiamo a fare riferimento. Il governo ha annunciato di essere al lavoro per il contenimento dei prezzi. Venerdì, l'altro ieri, c'è stato un confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, in cui si è approfondito sulle iniziative da adottare, anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Meccanismo delle accise mobili che viene chiesto da più giorni dalle opposizioni, in particolare dalla segretaria PDL Schlein. Proprio sui prezzi dei carburanti sentiamo il servizio.
4: Per famiglie e imprese diventa sempre più pesante l'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio sui costi dell'energia e sui carburanti. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Solo a luglio e agosto per i carburanti, dice il Codacons, gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi, due in più rispetto allo scorso anno. Oggi in autostrada benzina e gasolio self-service costano già più di 2 euro al litro in media. Sulla rete stradale ordinaria si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta a ridurre la pressione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora molto risicati. Novità potrebbero però arrivare in settimana, prima del Consiglio dei Ministri del 4 agosto. L'intervento sarà tempestivo ed efficace, ha detto ieri il ministro delle imprese Urso. Fabio Comini, GR1.
3: Alle 8:11 su Rai Radio 1, la pagina estera, con le crisi internazionali che sono le cause dirette degli scossioni dei mercati energetici. Iniziamo dall'Ucraina, che continua ad essere uno degli scenari di maggiore destabilizzazione internazionale. Quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di raid russi, pesantissimi quelli che hanno preso di mira Kiev, un palazzo di 18 piani in fiamme, ed altri missili balistici sono segnalati sui cieli ucraini. Nell'area di Chernihiv, provenienti da Mosca, potrebbero colpire la capitale nei prossimi minuti. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. La Repubblica Islamica da parte sua ha convocato l'incaricato d'affari di Kiev. E a proposito della guerra tra Stati Uniti e Iran, si scalda il fronte del Mar Rosso tra Houthi e Arabia Saudita. Donald Trump invece sembra frenare sull'estensione degli attacchi militari all'Iran, mentre la Repubblica Islamica parla di pesanti perdite inflitte all'esercito di Washington. Il corrispondente.
5: I Pasdaran sostengono di aver ucciso nelle ultime settimane oltre 200 soldati americani e di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri degli Stati Uniti. L'Iran, per la seconda notte consecutiva, è stato risparmiato dai bombardamenti del Pentagono. Secondo il New York Times, Trump avrebbe accantonato i piani di un'escalation significativa dell'offensiva militare per il timore di un esaurimento delle scorte di intercettori Patriot. Ma la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Hormuz, che resta di fatto chiuso, ma anche Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, dove è ormai di nuovo guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. Dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, i miliziani alleati di Teheran hanno lanciato missili balistici sulla città saudita di Jizan. Alcuni sono stati intercettati da un sistema di difesa aerea greco, ma altri hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E c'è anche l'altro fronte del conflitto medio orientale, quello che vede coinvolto Israele, alleato di ferro degli Stati Uniti. Netanyahu torna alla Casa Bianca e nel frattempo l'epicentro più recente delle tensioni diventa la Cisgiordania, l'inviata.
6: accusano la

0: Scorsa notte i coloni danno alle fiamme una moschea mentre proprietà del villaggio vengono vandalizzate. Tornano a Tell, località dello scontro culminato nella sparatoria in cui 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. A Karawat, Bani Hassan, la bandiera israeliana viene issata su un palazzo. I raid dell'esercito israeliano hanno condotto a 80 arresti. Il comando centrale delle forze di difesa vieta gli accessi ai palestinesi negli insediamenti. Entrare nei cantieri edili richiederà speciali autorizzazioni, questioni di sicurezza che però hanno un impatto collettivo. Centinaia di migliaia di palestinesi anche ieri sono rimasti chiusi dai posti di blocco tra le città. 4 nuovi avamposti vengono stabiliti nell'area di Nablus. Il leader del Partito Democratico d'opposizione, Yair Golan, accusa il premier Netanyahu di avere trasformato la Cisgiordania in una polveriera. Su canale 13 della televisione israeliana, l'esercito ha messo in guardia dal rischio di una nuova intifada. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Siamo all'inferno dei roghi in Francia e Spagna, circa 300.000 le persone evacuate dalle zone colpite, Madrid e Bordeaux assediate dalle fiamme, Parigi schiera anche i militari, un morto a Valencia, ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: In Francia la minaccia rappresentata dagli incendi nel sud-ovest del paese resta molto grave. Il governo Le Cornu ha deciso da ieri sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi insieme a un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. Le persone evacuate tra i dipartimenti della Gironda e delle Landes sono salite a 220.000 tra residenti e turisti e gli incendi ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata intanto accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per oggi pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita vicino Valencia a causa di un incendio boschivo. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono stati ancora fermati. Ora pensiamo a mettere in sicurezza i cittadini, ha detto il premier Sanchez. In un secondo tempo penseremo alla ricostruzione. Da Parigi, linea Roma.
1: Incendi alimentati dal gran caldo, lo sentivamo, caldo che però proprio in queste ore concede una tregua qui in Italia, in concomitanza con le partenze per le vacanze. In studio mi è raggiunto Paola Guarnieri, buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore, con l'avanzare dell'estate i fine settimana diventano momenti particolarmente critici dal punto di vista degli spostamenti e le condizioni meteo possono fare la differenza. Ci arriviamo, prima però in riferimento a quanto sta accadendo in Francia e Spagna per gli incendi devastanti, ricordiamo che ad aggravare il quadro climatico che sfocia poi negli incendi è sempre il cambiamento radicale di origine antropica del clima, caldo estremo e siccità. 2026 e 2027 sono ancora più emblematici in questo senso per il ritorno del Niño, il fenomeno climatico naturale che si verifica in media ogni 5 anni e che si innesta in una situazione climatica già compromessa. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño, che da qualche mese staziona sulle coste del Sud America lato Oceano Pacifico, è destinato a essere il più imponente degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale e farà del 2027 l'anno più caldo mai registrato. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato il climatologo del CNR Antonello Pasini, ascoltiamo.
4: El Niño è un fenomeno climatico naturale e periodico. Le acque del Pacifico equatoriale si riscaldano in modo anomalo e questo modifica la circolazione atmosferica globale. Quest'anno sembra essere il più potente dell'ultimo secolo e mezzo. Quali sono gli effetti in corso?
5: Grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile, che già tra l'altro si stanno vedendo in questo momento.
4: Ripercussioni in Europa?
5: Soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
4: In ogni caso indica un'accelerazione del cambiamento climatico di origine antropica.
5: Sicuramente, uno adesso si preoccupa molto di quest'annata difficile per il Super El Niño, però quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è il trend in salita di origine antropica. Dobbiamo adattarci. Nel contempo però dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti, perché l'adattamento ha un limite. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, la deforestazione e così via.
3: Questo è il quadro ampio, globale, quello che ci aspetta nel medio-lungo periodo. Quanto alle condizioni del fine settimana, partiamo dal traffico che anche oggi, come dicevate, sarà intenso sulle strade, weekend da bollino rosso. L'ANAS nell'intero fine settimana ha previsto oltre 27 milioni di spostamenti.

0: verso le mete vacanziere. A complicare la situazione, il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nello snodo di Firenze. Da oggi alle 23 e fino alle 11 di giovedì 30 luglio, come è accaduto all'inizio del mese, i treni provenienti da sud si fermeranno alla stazione Campo di Marte. Quelli provenienti da nord a Santa Maria Novella, il tratto intermedio sarà saranno predisposti bus sostitutivi, navette. La causa è sempre la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. La buona notizia, a questo punto ne abbiamo bisogno, arriva in parte dal meteo. Il grande caldo da qualche giorno è in pausa, ma arrivano i temporali. Alletta arancione in Toscana per nubifragi, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Piogge e temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
2: E dopo quest'ampia pagina in cui abbiamo parlato di meteo, degli spostamenti, dei cambiamenti climatici, torniamo alla cronaca. È stato fermato il presunto assassino, reo confesso, del giornalista 53enne Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli. Si tratta di un senza fissa dimora, è ancora da chiarire il movente. Abbiamo intervistato il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone.
3: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, quindi è stato particolarmente complicato malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati.
4: Una volta trovato in questo casolare abbandonato, il tunisino ha confessato tutto, ha raccontato di aver ucciso brutalmente Esposito dopo un litigio e secondo l'autopsia, quando ha dato alle fiamme il suo corpo, il giornalista era ancora in vita. Procuratore, vi ha raccontato perché?
3: Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
4: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
3: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. I due certamente si conoscevano.
4: I familiari di Esposito chiedono di chiarire il movente e tutti i punti ancora oscuri.
3: Quando avranno la possibilità di vedere gli atti capiranno quello che è il movente che è stato indicato dall'autore del reato, sul quale ovviamente noi faremo tutti i doverosi accertamenti.
4: Valeria Volatile, GR1.
2: Ha subito una frenata la trattativa tra FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. Ciclismo, cara il sipario sul Tour de France, con l'attesa passerella trionfale dello sloveno Pogacar, modifiche all'ultima tappa di oggi per i roghi nel sud-ovest del paese.
5: Gli incendi che stanno devastando la Gironda hanno indotto gli organizzatori ad accorciare la passerella finale di Parigi da 133 a 89 km, partenza ritardata e due giri in più sui Campi Elisi, ma sempre con il circuito di Montmartre. Ultima occasione per i pochi velocisti rimasti, ultima possibilità anche per l'Italia di centrare una vittoria. Certe tutte le classifiche, da quella a punti, la maglia verde, appannaggio di Mats Pedersen, a quella a poids degli scalatori, che sarà portata nella capitale francese da Richard Carapaz, capace di vincere due tappe alpine su tre. Il re del Tour sarà ancora una volta Tadej Pogacar, quinto Tour e ingresso ufficiale nell'Olimpo delle idee del pedale, con Indurain, Anquetil, Hinault e Merckx, ma pronto a superarli già il prossimo anno. Lo sloveno chiude con cinque tappe vinte e una regalata del Toro, coccolato anche ieri sulle rampe finali del Tour per consentire al giovane messicano di conquistare il terzo gradino del podio dietro al Remco Evenepoel. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Non solo ciclismo, anche la Formula 1 in questa domenica di grande sport. Alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria, in pole la McLaren di Norris, nelle qualifiche di ieri penalizzato sia Hamilton che Antonelli.
6: Le carte bollate, le investigazioni, i tempi, 2 ore e mezzo e oltre per prendere le decisioni, a rovinare una qualifica bellissima a Lungaroring, tirata intensa sul filo dei centesimi. La pista dice che la pole se l'è presa Norris su una McLaren tornata brillante, 12 centesimi appena su Hamilton, ma l'inglese della Ferrari verrà penalizzato per aver ostacolato Piastri, partirà quinto, con la prima fila che viene allora ereditata da

0: l'altro cavallino, Leclerc secondo, che dice: vincere si può.
1: Lo spero, andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
0: Alle spalle del monegasco ci sarebbe Antonelli, il quale però a sua volta paga 3 posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con bandiere gialle, decisione che stride un po' con i fatti austriaci, ma tant'è. Il leader del mondiale, che partirà settimo, commentava così le sue possibilità in gara prima della sentenza.
2: Cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato, non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che se facciamo le cose correttamente possiamo ottenere un bel risultato.
0: Seconda fila che diventa dunque Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, Antonelli settimo. Qui sorpassare è complicato, ma è dal 2020 che chi parte dalla pole non vince, dunque tutto è il contrario di tutto. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Alle 8:24 minuti andiamo nel Regno Unito, dove finisce in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume di Londra.
4: Saranno vendute al miglior offerente 2 isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono 2 isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le 2 isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e 2 volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le 2 isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Dalla bellezza sul Tamigi a quella di alcuni grandi monumenti italiani che aprono eccezionalmente anche la sera, una sperimentazione per avvicinare il grande pubblico alla storia e alla cultura del nostro paese.
5: 3 luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
6: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
5: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
7: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
5: Francesca Cosentino, GR1.
3: Torna stasera su Rai Storia una nuova versione di Cari amici vicini e lontani, il programma realizzato da Renzo Arbore in occasione dei 60 anni della radio italiana. 9 puntate restaurate dai laboratori delle Teche Rai, introdotte in questo nuovo formato proprio da Arbore. Noi lo abbiamo intervistato.
8: Cari amici vicini e lontani, buonasera.
9: Si comincia con Nunzio Filogamo, con la storica frase che aprì il primo festival di Sanremo, solo radiofonico. Poi 4 moschettieri, la comicità di Batto 4, la musica che ha fatto da colonna sonora alla vita italiana negli anni 60. Renzo Arbore restituisce ancora una volta voci e suoni della storia della radio in Italia attraverso questo programma intitolato significativamente Cari amici vicini e lontani.
10: È un programma straordinario, per me è preziosissimo, perché è un'antologia di tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo, sono passati dalla radio e sono approdati poi in televisione. Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, c'erano i giornalisti sportivi, Sandro Ciotti, insomma è una galleria straordinaria.
9: È una galleria di personaggi, ma anche di voci e musiche, anche i primi DJ.
10: Anche i primi DJ, certo, quindi si vedono delle facce che per molti erano sconosciute, ma quel programma era anche sempre popolare. C'è una nuova versione, quindi su Rai Storia, bene merita, che farà rivedere le puntate con grandi protagonisti della radio e della televisione.
9: Paola D'Angelo, GR1.
3: Al via le audizioni per un musical sulla vita e la carriera di una grande protagonista.

0: protagonista del mondo dello spettacolo. L'opera si chiama Raffaella, lo spettacolo Omaggio a Raffaella Carrà, che debutterà a Roma a febbraio 2027 con la regia di Luciano Cannito. Si cercano interpreti tra i 20 e i 25 anni con un'ottima qualità di danza e padronanza vocale. Appuntamento per la selezione il 23 settembre al Teatro Brancaccio di Roma. Sono le 8:28, direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino. Questa è Rai Radio 1, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi alle 9, ora c'è la musica di Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Primo sabato da Bollino Nero sulle autostrade della regione, il tratto tra Villesse e l'Isère è chiuso due volte in due ore. Hanno rubato 30.000 euro di materiali a un camion dei Vigili del Fuoco in cinque arrestati dai carabinieri di Udine. In 16.000 in Piazza Unità a Trieste per il concerto dei Gorillaz e oggi si replica con quello degli Eiffel 65. A Trieste l'attesa Olimpiade delle Clanfe, la gara a fare il tuffo che fa più ridere e alza più acqua, 176 concorrenti. Lo sport scherma, l'udinese Giulia Rizzi cede solo all'ultima stoccata, conquista comunque l'argento nella spada ai mondiali di Hong Kong. Gemona e Bordano, capitali mondiali del parapendio, dalle pendici del Monte Quarnan si lanciano 120 piloti, la sfida è tra i migliori del mondo. Le 8:31, buona domenica da Giorgio Bearz a condurre questa prima edizione del giornale radio. Prima di cominciare diamo come sempre però uno sguardo all'attuale situazione del meteo e alle previsioni per oggi, ricordando che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato oggi un'allerta gialla dalle 6 alla mezzanotte. Le previsioni indicano tempo instabile con rovesci e temporali che tra prealpi, pianura e costa potranno risultare anche intensi. Possibili locali grandinate. Il forte vento potrebbe portare a delle mareggiate nella costa tra Lignano e Grado. Ma vediamo nel dettaglio i dati del meteo. Il cielo è ora da variabile a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 22,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 25,5 gradi. A Pordenone Udine 19 gradi, a Gorizia 18, a Tarvisio 16 gradi, a Tolmezzo 15, a Foni di Sopra 13,5 gradi, a Sappada 12,5 gradi, a Piancavallo 11 gradi, in quota sul Monte Lussari ci sono 12 gradi, sul Monte Zoncolan 10,5 gradi. Passando alla costa, a Grado Lignano 22,5 gradi, con temperatura del mare che è di 25,5 gradi in entrambe le località costiere. E queste appunto le previsioni dell'ARPA regionale per le prossime ore, giornata che si preannuncia instabile, quella di oggi con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili rovesci e temporali già a partire dal mattino. Su pianura e costa sarà possibile qualche temporale forte, con piogge localmente intense, specie nelle ore centrali della giornata. Dal mattino sulla costa soffierà vento da sud o sud-est moderato con possibilità di mareggiate tra Lignano e Grado. E c'è stato il primo sabato da Bollino Nero ieri sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con un transito in aumento del 7% rispetto allo stesso giorno di un anno fa e una stima di circa 190.000 passaggi a fine giornata. La maggior parte dei flussi si è riversata sull'autostrada A4 in direzione Trieste.
3: L'uscita obbligatoria a Villesse per decongestionare l'Isère, con tanto di tratto autostradale chiuso per ben due volte a causa delle code. Il traffico sulle arterie della regione rispetta le previsioni, anzi le supera, più 7% di transiti rispetto a un anno fa, circa 190.000 passaggi in meno di 24 ore. La coda ha raggiunto per due volte, alle 13 e alle 16, i 3 km, facendo partire automaticamente il piano alternativo nonostante la chiusura dell'H4 slovena, che ha contribuito a creare gli ingorghi. Uscita a Villesse, passaggio per la statale in Slovenia, per chi è diretto in Croazia, grazie a Viabilità Ordinaria Italiana fino a Monfalcone

0: invece deve andare a Trieste. Non solo l'Isert, comunque più 24% di transiti è riuscito a Casello di Latisana per quello che riguarda la rete autostradale di Alto Adriatico, a cui si sommano gli aumenti di volume anche sulla A23 per il tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Giuseppe Della Porta, Autostrade per l'Italia.
1: Per quanto riguarda l'autostrada 23, la Udine-Tarvisio, quella che gestiamo qui in Friuli, ci aspettiamo per i prossimi fine settimana di esodo circa una media di circa 100.000 veicoli in transito in entrambe le carreggiate, come numero complessivo per ogni fine settimana, il che significa un incremento rispetto al traffico ordinario di circa il 65% rispetto a quelli che sono i volumi giornalieri che gestiamo.
0: Tarvisio, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca: 5 arresti per furto aggravato da parte dei carabinieri di Udine, 8.000 euro in contanti, la rifurtiva recuperata. Sgominata così una banda di cittadini italiani che mesi fa si era resa protagonista anche di un furto ai danni di un mezzo dei vigili del fuoco.
3: Nel mirino avevano messo anche un camion dei vigili del fuoco, dal quale avevano portato via materiale per un valore di 30.000 euro. Un colpo messo a segno in pieno giorno in piazza Primo Maggio a Udine lo scorso marzo. Ad arrestarli i carabinieri del capoluogo friulano. Si tratta di 5 italiani, 2 ora in carcere, 2 con obbligo di dimora e 1 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misure cautelari emesse su richiesta della procura dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine. La banda è ritenuta responsabile a vario titolo di furti aggravati in concorso in parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta dalla provincia di Udine fino a Bibione e Caorle. I 5 prendevano di mira auto parcheggiate, infrangendone i lunotti per rubare beni incustoditi lasciati negli abitacoli. 14 colpi messi a segno. L'operazione delle forze dell'ordine ha permesso di sequestrare più di 8.000 euro in contanti, diversi monili d'oro e 3 riproduzioni di pistole senza il tappo rosso. L'area furtiva è già stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 25 luglio, 83esimo anniversario della caduta del fascismo. L'Associazione Nazionale Partigiani di Udine ha celebrato ieri la giornata con una cerimonia commemorativa nel giardino Giovanni Pascoli, con la deposizione di una corona di fiori ai busti di Giacomo Matteotti e di Antonio Gramsci. Le iniziative sono poi proseguite nel pomeriggio al Parco di Santo Svaldo. Gli autori Arturo Bertoldi e Max Collini hanno presentato il volume Storie di antifascismo senza retorica. In serata al chiosco al parco l'appuntamento con la tradizionale pasta asciutta antifascista. L'iniziativa richiama il gesto compiuto dalla famiglia Cervi il 25 luglio del 1943, quando, per festeggiare la caduta del regime di Mussolini, offrì un piatto di pasta asciutta agli abitanti del paese di Campegine. L'Arcidiocesi di Udine ha reso noto che oggi, aderendo alla colletta nazionale di solidarietà per il Venezuela devastato dal terremoto di fine giugno, devolverà le offerte delle messe alla popolazione venezuelana, tra cui si contano anche molti discendenti di emigrati friulani, con l'obiettivo di far giungere nel paese sudamericano aiuti e fondi per le necessità. Attualmente nelle aree colpite dal sisma si contano 5.300 persone decedute, 17.000 feriti e quasi 70.000 dispersi. Ieri è stato il giorno dei caratteristici tuffi triestini. Ai Bagni Ausonia è andata in scena infatti la 19esima edizione delle Olimpiadi delle Clanfe. 176 partecipanti che tra goliardia e spettacolo hanno cercato di conquistare i favori della giuria.
4: Schizzi d'acqua, travestimenti improbabili e tanta ironia.
5: Sono la cugina della famosa gallina con due teste triestina, quella austriaca. Sono quella con due clanfe. Il primo tra i meno peso e secondo su due. Oggi speriamo che arrivi la terza, non c'è due senza tre, dai.
4: Ai Bagni Ausonia di Trieste è andata in scena la 19esima edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate triestina. 176 quelli che si sono lanciati dalla piattaforma. Obiettivo: alzare più acqua possibile e far ridere la giuria.
6: Sono un ufficiale gentiluomo e dopo 52 anni provo a fare una cosa che ho fatto quando ero piccio. Provo a fare, spero di non farmi mai. No? Speremo.
4: Nata quasi per gioco 18 anni fa per iniziativa dell'Associazione Spitz guidata da Mauro Vascotto, la manifestazione è diventata negli anni un vero rito collettivo. In gara le grandi specialità della cultura balneare locale, clanfe, bombe, kamikaze e tuffi spettacolari, dove oltre alla tecnica contano lo schizzo, il morbino e la capacità di strappare un sorriso. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo allo sport scherma. Prima medaglia individuale a livello internazionale per Giulia Rizzi. La spadista udinese ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali in corso a Hong Kong. La Rizzi si è arresa soltanto all'ultima stoccata, 9

0: a 8 alla coreana Sera Song nella finale. Nell'assalto per l'oro contro l'ex campionessa mondiale che aveva vinto nel 2022 al Cairo, i tre periodi si sono chiusi sull'8-8 ed è quindi stata necessaria la stoccata decisiva nell'overtime. La coreana per sorteggio ha avuto la priorità, quindi è stata l'azzurra a dover attaccare, ma Song è stata rapidissima a piazzare il colpo prima dell'affondo della Rizzi e si è aggiudicata così il titolo. Rizzi in semifinale aveva battuto la polacca Barbara Brich per 15-6. 37 anni, Giulia Rizzi è stata già oro olimpico a squadre a Parigi 2024. Nei quarti la spadista udinese, che non ha nascosto un po' d'amarezza alla fine per l'esito della sfida, aveva eliminato l'altra azzurra, Alberta Santuccio. Gemona torna al centro del volo libero mondiale. Ieri la prima giornata nei cieli del Friuli della tappa di Coppa del Mondo di Parapendio. 120 tra i migliori piloti al mondo si sfideranno fino al 1 agosto.
1: Si parte da quota 1200 dalle pendici del Monte Quarnan. A sfidarsi nei cieli del Friuli sono i migliori 120 piloti di parapendio del mondo. A condividere le correnti con loro, i Grifoni. Giuseppe Mastro Michele.
2: Il volo non ci appartiene, quindi secondo me andare in volo è sempre una cosa che ti mette una sorta di adrenalina, no? Perché comunque stai facendo qualcosa per cui non sei nato, quindi è bellissimo, ogni qualvolta lo facciamo, anche se lo facciamo da professionisti.
1: Artos Gouforian, Turchia.
3: Mi sono innamorato di questo posto, torno quasi ogni anno, anche fuori dalle competizioni, è un ottimo posto per gareggiare.
1: Percorso che si sviluppa tra il confine austriaco e quello sloveno, con atterraggio a Bordano, punto di riferimento internazionale per il volo libero. Stefan Juncker, Sudafrica. Mi piace molto la competizione con 100 piloti in aria, ciascuno con la sua vela, è bellissimo. Michael Gerlach, Polonia. È insidioso, il vento dovrebbe aumentare, faremo dei brevi voli per testare l'equipaggiamento per la prossima settimana, che promette bene. A fare la differenza sono le correnti d'aria e la capacità dei piloti di interpretare le condizioni meteorologiche. La manifestazione è sostenuta dalla regione, Promoturismo FVG, Comunità di Montagna e dai comuni di Gemona e Bordano, che fino al 1 agosto diventano la capitale mondiale del parapendio. Bordano, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora gli spettacoli. In 16.000 ieri sera in Piazza Unità a Trieste per applaudire il concerto dei Gorillaz, in scaletta i classici che hanno reso famoso il gruppo a livello globale accanto alle creazioni del nuovo progetto discografico. E oggi si replica con il concerto degli Eiffel 65.
4: L'esordio è affidato a The Mountain, il brano strumentale che apre e dà il titolo all'ultimo album dei Gorillaz. Poi arriva il ritornello No More Bad News, che racchiude tutta la propaganda dell'Happy Dictator, il personaggio che tiene il mondo nelle proprie mani. A seguire Trance e Last Living Soul. Sono i brani con i quali i Gorillaz hanno aperto il concerto di Trieste, accolti dall'entusiasmo dei 16.000 di Piazza Unità. Un pubblico arrivato da tutta Italia e anche dall'estero per assistere alla seconda delle due tappe italiane del gruppo virtuale creato dal musicista Damon Albarn e dall'illustratore Jamie Hewlett. In scaletta i grandi successi della band si sono alternati ai brani più recenti, mentre gli iconici personaggi animati CD, Murdoch Nichols, Noodle e Russell Hobbs scorrevano sui maxi schermi dando vita a uno spettacolo che fonde musica, animazione e tecnologia. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E dopo il concerto triestino di ieri sera dei Gorillaz e quello di questa sera degli Eiffel 65, le rive giuliane questa sera saranno animate dalla musica appunto di questo gruppo, di cui in sottofondo state ascoltando la celebre Blue da Badì, il duo italiano protagonista della scena dance internazionale composto da Maurizio Mauri Lobina e Gianfranco Jeffrey Randone. In scaletta successi conosciuti in tutto il mondo come Move Your Body, in aggiunta ad altri pezzi del loro repertorio. Appuntamento a Trieste in Piazza Unità alle 20 con primi accessi alle 19, a ingresso libero. Sarà accessibile il Modulo della Tranquillità, progetto dell'Università di Udine ideato e realizzato per ridurre l'intensità sonora e le sollecitazioni visive. La serata di oggi in regione, in aggiunta al concerto triestino, offrirà altri nomi famosi del panorama musicale. A Grado il cantautore Neck, che ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, si esibirà nel suo tour Netk Hits Live, in cui proporrà i brani più famosi di oltre 30 anni di carriera, tra cui Laura non c'è, Se io non avessi te e Almeno stavolta. Al Parco delle Rose alle 21, porte aperte al pubblico dalle 19.30, sarà predisposto un servizio navetta dalle 18.15 dal parcheggio Sacca dei Mori di Via l'Italia e dopo il concerto fino all'1.30 dall'ingresso alle terme di Via Vespù.

0: Bertolucci. Sul palco di Azzano Decimo sarà invece protagonista il rapper Kid Yugi, nuova star della music urban italiana, a cui è stato affidato l'esordio del festival La Fiera della Musica. In scaletta i brani più noti del 25enne pugliese e quelli contenuti nel nuovo album Anche gli eroi muoiono, certificato disco di platino nella settimana di debutto e ora triplo disco di platino. Appuntamento in Piazza Libertà, porte aperte al pubblico alle 19, inizio del concerto alle 21. Ed è oggi la giornata conclusiva per la 35esima edizione del Festival Mittelfest, che tra gli appuntamenti a Cividale di oggi annovera la prima di John e Joe di Agota Christoph, in cui l'amicizia tra due donne è messa alla prova da un biglietto della lotteria. A Cividale, al Teatro Ristori, alle 16.30. Altro evento, la prima di danza 8 archi 8 corpi della compagnia Aria Aria alla chiesa di San Francesco alle 19.30. E per la chiusura del festival, l'esploratore triestino d'adozione Alex Bellini condurrà l'incontro esploratori o geografi in Piazza Duomo alle 21.30.
1: Rassegna stampa.
0: Per la rassegna stampa di oggi cominciamo dalla prima pagina del piccolo edizione di Trieste, The Mountain, e poi inizia la festa, i Gorillaz fanno vibrare, 16.000 di Trieste è stato il titolo del brano, che dà anche il titolo appunto al loro ultimo lavoro discografico, a siglare l'arrivo della band britannica in Piazza Unità con un video che richiamava Il libro nella giungla. Nel pomeriggio il gruppo ha visitato il santuario di Montegrisa, così come dei turisti qualsiasi. Monossido killer, nuove indagini, altri 3 mesi per scovare la causa della fuga in via Crispi a Trieste. Il giudice rigetta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e chiede verifiche ulteriori. Si punta a integrare la consulenza tenendo conto dei rilievi dei consulenti delle parti offese. Dalla prima pagina del Messaggero Veneto, febbre alta e crisi cardiaca, così il giovane ha scoperto di avere l'antivirus, ce la siamo visti brutta. L'agente della forestale Mauro Martini, 26 anni, è il primo paziente colpito in Italia. Il contagio durante un intervento a Cloud. I genitori raccontano la preoccupazione. È stata cruciale la velocità dell'ambulanza. Dal Gazzettino, edizione di Pordenone, armi nucleari ad Aviano. Il tribunale conferma la presenza di bombe. Le associazioni pacifiste valutano l'azione presso la Corte dei diritti dell'uomo per chiedere la definitiva rimozione delle testate statunitensi. E ora alcuni appuntamenti di oggi in regione. Aglio, olio e peperoncino a chilometri zero e la manifestazione in cui verrà presentato il progetto per il rilancio dell'aglio di Resia, sostenuto dalla legge regionale 10 del 2010, per la tutela e recupero dei terreni incolti. L'iniziativa prevede che i terreni recuperati vengano destinati alla produzione per almeno 5 anni. Il piano comprende la rotazione culturale per preservare la fertilità dei suoli. Tra gli obiettivi, la creazione di occupazione e la tutela della biodiversità. Appuntamento a San Giorgio di Resia alle 15.30. In programma anche un laboratorio di degustazione di miele di alta montagna alle 10.30. Il percorso culturale focalizzato sulla storia dell'emigrazione regionale, vite forestiere, prosegue con la presentazione del Taccuino del Ritorno, pubblicazione promossa dalla SOMSI di Pordenone. Protagonista dell'evento, l'antropologa Erika Di Bortolo, Mel, e le orme del prozio Ermenegildo Bertolo, partito da Maniago per l'America prima della grande crisi del 29. Appuntamento a Cavasso Nuovo, al Palazzat, alle 10. Tra gli altri appuntamenti citiamo il ciclo dedicato a usi e costumi dell'antico Egitto abbinato alla mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna, che prosegue con l'incontro La mummificazione e l'aldilà, a Trieste alle scuderie del castello di Miramare alle 11. La rassegna In rifugio c'è più gusto propone oggi l'appuntamento Come realizzare una gubana, a Rifugio Tolazzi, a Plan di Boss di Collina di Forni a Voltri alle 11. La mostra Dialoghi con il tempo di Calogero Condello sarà visitabile fino al 2 agosto a Tarcento a Palazzo Frangipane, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per gli spettacoli, il festival diffuso Art Without Borders, che promuove una cultura della disabilità intesa come spazio di creazione artistica e partecipazione attiva, prosegue oggi con l'esibizione conclusiva del laboratorio di danza e ritmo Siamo tutti Carmen a Farra di Sonzo alla palestra comunale alle 20. Il duo comico dei Papu si esibirà in 35 anni senza battere ciglio a Piancavallo in Piazzale della Puppa alle 17. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in sala convegni. Per la musica, il Festival Internazionale di Musica della Montagna Friulana Carni Armonie farà oggi tappa ad Ampezzo con l'appuntamento di jazz contemporaneo omaggio a Paul Motian del Luca Colossi Quartet nel retro della chiesa della Beata Vergine del Rosario e San Daniele Profeta alle 20.30. È dedicato a sonorità e atmosfere

dei Pink Floyd, il concerto The European Pink Floyd Experience dei Pink Sonic, che ripercorrerà i grandi capolavori del gruppo britannico. A Maiano, all'area Concerti Festival, alle 21.30, con porte aperte al pubblico, dalle 19.30. Per la rassegna musicale Istat, dedicata alle produzioni contemporanee in lingua friulana, Alvise Nodale e Davide Raciti costruiranno un percorso sonoro della musica cantautorale anni 70 e del patrimonio tradizionale della Carnia, a Udine al Parco Moretti, alle 20.30.

0: 18, sensibilità e conoscenza a Benzone, alla loggia del Palazzo Comunale alle 17, a seguire il concerto dei New Ethno Jazz Quartet. Terzo appuntamento per il ciclo Note nei roccoli nelle corti con il duo Passi che si esibirà in musica celtica a Montebuia a Casa Ursella in via dei Molini alle 18. E ora i programmi radiofonici di oggi. Alle 9.15 andrà in onda la quarta puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz. Testo e regia di Furio Bordon con Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Ariela Reggio, Umberto Checco, Lidia Branco, Piero Padovan. La programmazione televisiva regionale prosegue alle 9.15 su Rai 3 con i filmati Ispirazione Leonor di Vida Valencic e Nulla è perduto di Antonia Pillosio. Leonor Fini fu pittrice, scenografa, il costumista, scrittrice, illustratrice e disegnatrice italiana, tra le più importanti del Novecento, vissuta a Trieste fino ai suoi 20 anni. E alle 8.50 minuti si chiude così questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Ora, la rubrica Vita nei campi, prossimo appuntamento con il giornale radio, come sempre alle 12.15. A tutti voi l'augurio di una buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 26 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.42 e tramonterà alle 20.44. La luna è crescente, sarà piena mercoledì. Siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno, da Rita Micoli, i titoli. L'Università di Udine guida Marinet, progetto Interreg Italia-Croazia per un'acquacoltura avanzata in Adriatico. L'attesa piena di timore e gli odori del Burlach, la tempesta violenta di Sant'Anna. Estate piena, tempo di pensare a semine e trapianti delle orticole di autunno e inverno. Apprezzare la birra è probabilmente la più antica tecnologia alimentare della specie umana e ne ha accompagnato la storia. Un peperoncino piccante appena colto immerso nell'olio d'oliva, ovvero il rischio di una tempesta perfetta. Spighe dai colori intensi, vegetazione compatta, fioritura che dura tutta la bella stagione, le salvie ornamentali. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. In questa ultima puntata di Vita nei campi prima della pausa di agosto parliamo di pesce e di acquacoltura con un progetto Interreg Italia-Croazia che si chiama Marinet. Partner guida del progetto è l'Università di Udine, poi ci sono l'Ateneo di Rijeka e enti italiani e croati che si occupano di itticoltura. Con noi oggi c'è Marco Galeotti, docente di patologia veterinaria del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, coordinatore del progetto Marinet. Professor Galeotti, il progetto ha l'ambizioso obiettivo di disegnare un modello di acquacoltura avanzato per l'Adriatico. Come deve essere?
3: Un modello di acquacoltura avanzato per l'Adriatico deve essere più sostenibile, più sicuro e più competitivo, e questa è un po' la visione di Marinet. Lavoriamo per rafforzare la biosicurezza degli allevamenti, promuovere sistemi produttivi più sostenibili attraverso l'integrazione e la diversificazione delle specie e comprendere le esigenze dei consumatori, valorizzando i prodotti sicuri e di elevata qualità nutrizionale.
2: Un modello in cui l'innovazione e persino l'intelligenza artificiale ha un ruolo importante.
3: Sicuro, uno dei risultati più concreti di Marinet è stata la creazione di una Progressive Web App, una piattaforma digitale semplice e intuitiva pensata per supportare il lavoro degli allevatori. Permette di monitorare in tempo reale tanti dati legati al benessere dei pesci, parametri ambientali e a vari indicatori sanitari, e poi riesce ad analizzare i dati, elaborarli, fornendo appunto delle previsioni, degli avvisi, dei suggerimenti utili agli allevatori in tempo reale per fare scelte più consapevoli sull'allevamento.
2: C'è poi importantissima nel progetto Marinet la questione biosicurezza.
3: Quando parliamo di biosicurezza nell'allevamento parliamo ovviamente di contrastare le eventuali patologie che possono accadere

0: nei pesci allevati. Il progetto è un po' la persecuzione ideale di Adria Aquaneta, dove già avevamo sperimentato vaccini stabulogeni, cioè fatti con patogeni isolati dagli stessi allevamenti. Con Marinette li stiamo migliorando per renderli più protettivi e aumentare la loro capacità protettiva appunto contro il patogeno. Vaccinare vuol dire alla fine non utilizzare farmaci per contrastare malattie e quindi ridurre fortemente l'impatto ambientale.
1: State sperimentando forme di convivenza virtuosa tra specie allevate.
0: Sì, è vero, questa convivenza virtuosa da noi si chiama appunto acquacoltura integrata, che vuol dire allevare in maniera molto ravvicinata diverse specie animali. In questo caso i pesci, noi abbiamo scelto l'ostrica piatta. E quindi queste specie vengono allevate insieme e valorizzate insieme. L'ostrica si nutre infatti delle sostanze organiche non utilizzate dai pesci, contribuendo a migliorare la qualità dell'acqua e a ridurre l'impatto ambientale. E questo noi ci auguriamo permetterà anche di rilanciare sul mercato l'ostrica piatta, che è la nostra ostrica della zona adriatica originale.
1: Avete indagato sulla propensione dei consumatori a scegliere, a preferire un prodotto che venga da una forma di acquacoltura sostenibile?
0: Sì, i risultati sono stati molto incoraggianti. La nostra indagine, condotta su oltre 2.000 consumatori tra Italia e Croazia, mostra una crescente disponibilità a scegliere prodotti di acquacoltura sostenibile rispetto al prodotto pescato. Allo stesso tempo, però, emerge che molti consumatori conoscono ancora poco come vengono allevati i pesci e molluschi e chiedono maggior trasparenza. E il nostro progetto, appunto, trasferisce risultati scientifici in informazioni semplici, chiare e affidabili che possono essere presentate anche in etichetta del prodotto.
1: Professor Galeotti, il mare è sempre più povero di pesce. L'acquacoltura sostituirà la pesca tradizionale?
0: Ma guardi, parlo per l'Italia, noi siamo un paese che consuma 30 kg pro capite di pesce prodotto da acquacoltura all'anno e siamo i maggiori consumatori di orate e di spigole, ma solo poco più del 20% è prodotto in Italia e ci sono poche concessioni purtroppo. Noi come ricercatori, tramite questo progetto con Marite, dimostriamo come la ricerca applicata possa offrire risposte concrete a queste sfide per l'Adriatico, attraverso chiaramente lo sviluppo di modelli bioeconomici, la valutazione dei costi e dei benefici dell'innovazione e la loro trasferibilità alle imprese. Questo per favorire una maricoltura più efficiente, sostenibile e più competitiva.
1: L'odore del Burlace di Sant'Anna, l'uragano che stravolge l'immobilità dell'estate. Angelo Floramo.
2: Secondo tradizione, questo è il giorno in cui arriva il Burlace di Sant'Anna. Il nonno, ad ogni buon conto, preparava l'ulivo che era stato benedetto nel giorno della Pasca Ulive, la Domenica delle Palme, per bruciarlo come se fosse incenso e tenere lontana la Bissa Bova o la Code Boe, nomi che a noi bambini evocavano esseri mostruosi, serpentoni feroci, fatti di vento e di burrasca, che spaventavano anche i grandi. Guai se la tempesta avesse rovinato il raccolto o preso a sassaiole di ghiaccio le vigne o i coppi della casa. La si avvertiva nell'aria, dall'odore, prima che si abbattesse sui campi, nell'aia, sulla copertura degli edifici che insieme disegnavano il profilo della vecchia casa colonica. Un impasto umido, capace di prenderti alla gola d'improvviso, perché era proprio lì che lo sentivi, dentro alla bocca, nel fondo, laddove si innestano le canne del naso. E appena lo avvertivi, la bestia già correva sulle ghiaie del tagliamento, con un brontolio lontano, come di antica frana. Il caldo torrido di giorni precedenti si era gonfiato in grosse nuvole che respiravano dall'alto con l'alito della montagna. Era disorientante per noi ragazzini avvertire tanti colori nell'aria, che si faceva sempre più pesante e scura. Il cane da caccia dello zio alla catena andava su e giù, inquieto, uggiolando piano. Ogni tanto si fermava, alzava il muso e annusava chissà cosa. Poi riprendeva a misurare distanze che non avremmo mai conosciuto, tra il portone della stalla e la casa delle galline. Il primo colpo di vento era freddo e cattivo. Scendeva da altitudini che avresti detto infinite. Spingeva avanti i mulinelli di foglie seccate al sole, piccoli rami staccati chissà dove. L'intensità della raffica cresceva, mentre ormai il cielo si era talmente inturgidito che scendeva sulla terra, come un grosso lenzuolo grigio e panciuto messo a stendere male. «Vele!» gridava sempre qualcuno. «Eccola!» La riconoscevi subito, perché nessun'altra era come lei. Gli scrosci d'acqua pesanti facevano salire dalle profondità della terra i profumi delle radici, i lampi d'argento degli orbettini.

0: la bava dei lombrichi, perfino l'affannarsi cieco delle talpe. Era come se il mondo si capovolgesse. Era allora che non le servivano più maschere. L'urlo nero si illuminava in lontananza con lampi e bagliori, mentre ogni saetta che cadeva, col fragore di schianto, qualcuno immancabilmente diceva «Colà de Dogne», caduta vicino, non tanto da far male, ma abbastanza per far piangere i bambini e gridare la zia.
1: Anche se siamo in piena estate, è già tempo di pensare alle semine e ai trapianti delle orticole che ci accompagneranno poi nel periodo autunno-vernino. Ne parliamo come di consueto con Costantino Cattivello. Prendendo spunto dalle sue esperienze cinesi, ci sono delle regioni in questo immenso paese dove i calendari di produzione orticola assomigliano o no a quelli nostrani?
2: Direi che le regioni cinesi del centro-nord, per intenderci quell'area che va dalla capitale verso la costa, lì il clima per certi versi è simile a quello padano, con relativi calendari di semine e trapianti. Va comunque detto che in quelle zone gli inverni sono più soleggiati, però le minime invernali possono toccare in meno 15 e meno 20.
1: E veniamo un po' invece a noi, qual è il momento propizio per i trapianti in pieno campo?
2: Ma limitandoci al periodo che va da fine luglio ad agosto, direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per chi possiede dei tunnel, può trapiantare ancora pomodori e cetrioli che garantiranno una produzione fino a tutto novembre, mentre in campo c'è ancora tempo per trapiantare le zucchine. Tra le liliacee si può procedere al trapianto dei pori invernali e dei cipollotti, mentre tra le orticole da foglia o grumolo si possono mettere a dimora lattughe, radicchi precoci e finocchi. Infine, tra le brassicacee si può procedere al trapianto di verze, broccoli e cavolfiori, meglio se con un ciclo tra trapianto e raccolto compreso tra 70 e 120 giorni.
1: E a proposito di cavolfiori, negli ultimi anni accanto ai tipi bianchi ve ne sono anche di colori diversi, cosa ci può dire?
2: Beh, negli ultimi anni in effetti sul mercato si sono diffusi i tipi romaneschi con la classica infiorescenza verde con le tipiche lumachelle, i maceratesi sempre con infiorescenza verde ma diversa dalla precedente, le varietà violette che derivano dai tipi catanesi e infine le arancioni. A questo proposito, sulle arancioni va detto che si tratta di varietà di origine tropicale, hanno un ciclo corto e non sopportano trapianti tardivi, bisogna fare molta attenzione. Per tutte le altre vale la pena di provarle, ricordando che hanno un ciclo non inferiore a 90-100 giorni.
1: E cosa si può seminare in questo periodo?
2: A fine luglio siamo ancora in tempo per le ultime semine di fagiolino, mentre per moltissime specie inizia la stagione delle semine che si protrarrà fino a novembre. Fra queste ricordo lattughino, cicorino, prezzemolo, rucola, valeriana, spinaccio, bieta rossa e ravanello.
3: Vladimiro Tulisso, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier, oggi chiude la stagione sulla birra con qualche consiglio per apprezzarla al meglio.
4: Oggi è l'ultimo appuntamento della stagione e vorrei chiudere il cerchio con uno sguardo più ampio, perché la birra artigianale è probabilmente la più antica tecnologia alimentare della nostra specie e merita di essere guardata con il rispetto che si deve a chi ci accompagna da migliaia di anni. Le tracce più antiche di fermentazione di cereali risalgono a circa 13.000 anni fa in Medio Oriente, ancora prima della comparsa dell'agricoltura sistematica. In Mesopotamia i Sumeri consideravano la birra un dono divino. Gli Egizi la usavano come pagamento per gli operai delle piramidi e fonte calorica, importante fonte calorica e idrica sicura, più dell'acqua stessa. Nel Medioevo europeo, mentre il vino restava legato al sud del Mediterraneo e alle élite, la birra diventava la bevanda quotidiana del nord, prodotta nei monasteri, dove i monaci la consideravano un alimento da consumare anche durante il digiuno, al punto da chiamarla pane liquido. Questo lungo cammino ci porta a un punto fondamentale. Ogni boccale che beviamo oggi contiene in qualche modo 13 millenni di tentativi, errori, intuizioni e culture diverse che si sono parlate attraverso un bicchiere. Eppure ancora oggi la birra fatica a ottenere lo stesso riconoscimento culturale che diamo al vino. È vissuta come una bevanda semplice da consumo

0: immediato, quando in realtà racchiude una complessità tecnica e una profondità storica pari, se non superiore, a qualsiasi altra bevanda fermentata. La prossima volta che vi troverete con un boccale in mano, provate a fermarvi un istante in più, guardate il colore, percepite la schiuma, lasciate che il profumo vi arrivi prima del sorso. State tenendo in mano non un prodotto industriale, ma l'ultimo anello di una catena che attraversa la storia della nostra specie. La birra ci ha accompagnato nella costruzione delle piramidi, nei conventi medievali, nelle taverne che hanno fatto la storia. Meritiamo di restituirle, almeno ogni tanto, l'attenzione che merita. Buona estate dai sommelier dell'AIS.
1: L'olio al peperoncino e il nemico invisibile. Michela Urbano ci spiega come la tradizione può diventare un azzardo.
2: Nella scorsa puntata abbiamo esplorato la storia e la logica estrattiva degli oleoliti, custodi vegetali di un'antica sapienza rurale. Esiste tuttavia un confine sottile tra tradizione e rischio, un crinale su cui la gestione della materia deve farsi rigorosa per non trasformare un rito domestico in un pericolo invisibile. L'esempio più emblematico di questa complessità è legata a una pessima ma diffusissima prassi gastronomica, la preparazione casalinga dell'olio al peperoncino partendo dalla materia prima fresca. Immergere un peperoncino appena colto direttamente nell'olio d'oliva è, biologicamente parlando, l'innesco di una tempesta perfetta. Il peperoncino fresco è ricco d'acqua, l'olio, dal canto suo, isola completamente l'ingrediente dall'aria circostante. Si viene così a creare un ambiente totalmente privo di ossigeno, ovvero un contesto di stretta anaerobiosi che, combinato all'umidità residua, soddisfa requisiti vitali per la germinazione delle spore del Clostridium botulinum. Questo microorganismo, letale nemico delle conserve domestiche, trova nel sott'olio non acidificato l'habitat ideale per replicarsi e produrre la sua temibile tossina. Molti ritengono erroneamente che la semplice essiccazione casalinga sia sufficiente ad azzerare il problema. La scienza ufficiale, tuttavia, ci ricorda che le spore del botulino sono straordinariamente termoresistenti e capaci di sopravvivere alla disidratazione. Sebbene l'assenza di acqua impedisca la produzione della tossina, il minimo errore nel processo o una percentuale impercepibile di umidità residua all'interno del barattolo possono riattivare il ciclo biologico del batterio. Per questa ragione, la moderna sicurezza alimentare impone precisi margini di tutela e rigidi protocolli di acidificazione. Nella corretta prassi scientifica e industriale, il superamento di questo rischio microbiologico avviene portando il livello di acidità della matrice vegetale a un valore di pH rigorosamente inferiore a 4.6, una soglia chimica che blocca sul nascere lo sviluppo del Clostridium. Comprendere queste dinamiche non significa abbandonare le antiche pratiche rurali, ma evolvere. E visto che la stagione invita a godersi i frutti della terra, il sole e le tavolate in compagnia, ricordatevi che la vera bellezza della cucina sta nella curiosità, ma la sua forza sta nella consapevolezza.
1: Con Alessandro Squizzato le salve ornamentali, colore e fioriture per tutta l'estate.
3: Spighe fiorite dai colori intensi, vegetazione compatta, è una fioritura che accompagna tutta la bella stagione. Sono queste le caratteristiche che hanno reso le salve ornamentali tra le piante più apprezzate per abbellire giardini, balconi e terrazzi. Grazie alla loro straordinaria varietà di forme e colori, sono in grado di valorizzare qualsiasi spazio verde, regalando un effetto ornamentale che dura dalla tarda primavera fino ai primi freddi autunnali. Tra le specie ornamentali più conosciute troviamo la Salvia splendens, celebre per le sue vistose spighe rosso intenso, che da molti anni colorano aiuole e spazi pubblici. Oggi è disponibile anche in altre varietà, con fiori bianchi, rosa, salmone e viola. Molto apprezzata è anche la Salvia farinacea, caratterizzata da eleganti spighe blu, viola o bianche, e da una fioritura particolarmente prolungata. La Salvia nemorosa forma cespi compatti ed è ideale per bordure e aiuole, mentre la Salvia greggi si distingue per il suo portamento cespuglioso e per i numerosi piccoli fiori dai colori vivaci, che continuano a sbocciare fino all'autunno. Le salvie ornamentali prediligono posizioni soleggiate, dove riescono a esprimere al meglio il loro potenziale di fioritura. Possono essere coltivate anche in mezz'ombra, ma in queste condizioni la produzione di fiori risulta generalmente meno abbondante. Si adattano facilmente a diversi tipi di terreno, purché siano ben drenati. I ristagni idrici possono infatti favorire marciumi radicali e compromettere lo sviluppo della pianta. In vaso è consigliabile

0: utilizzare un terriccio universale, alleggerito con pomice o perlite, così da favorire il corretto drenaggio dell'acqua. Le annaffiature devono essere regolari durante il periodo vegetativo, soprattutto nei mesi più caldi. È importante evitare gli eccessi d'acqua, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un'irrigazione e l'altra. Per ottenere una vegetazione sana e una fioritura continua, è consigliabile eliminare periodicamente le spighe ormai sfiorite e somministrare ogni 2 settimane un concime specifico per piante da fiore, ricco di potassio, seguendo le dosi indicate in etichetta. La maggior parte delle salvie ornamentali è resistente e richiede poche cure. Alcune specie, come la salvia nemorosa, tollerano bene anche le basse temperature, mentre altre, come la Salvia splendens, vengono generalmente coltivate come annuali oppure protette durante l'inverno nelle zone più fredde. Oltre a essere molto decorative, le salvie ornamentali attirano api, bombi e farfalle, contribuendo a favorire la biodiversità e l'attività degli insetti impollinatori.
1: Ora l'andamento dei mercati agricoli. Amos D'Antoni.
2: Mercato poco attivo, con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 23,30 a 23,50 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 20 e 60 a 21 euro e l'orzo tra 19 e 19,40. Il comparto dei bovini da macello fa registrare un andamento di leggero calo del mercato, con prezzi singolari. Le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,50 e 5,20 euro al chilo IVA esclusa, e quelle di seconda fra 3,90 e 4,50. Nel settore dei vitelli da ristallo continua il movimento attivo delle contrattazioni, ma il comparto evidenzia una leggera flessione, con i Bluebell Gamaschi che vengono quotati tra 9,50 e 11 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 7,50 e 9,20, i frisoni fra 3,70 e 5 euro e i bruni alpini fra 3,40 e 3,90 euro al chilo. Nel mercato dei suini non muta lo scenario del rallentamento e fa registrare una diversità dei prezzi. I lattonzoli di 30 kg sono quotati franco partenza dall'azienda a 3,25 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,69. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 0,45 e 0,48 centesimi litro più premi qualità e IVA. Ha pure stabilito le quotazioni del montaggio di 90 giorni fresco tra 9 e 9,20 euro il chilo IVA esclusa. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato un movimento diversificato dei prezzi. L'erba medica di prima scelta viene quotata tra 17,50 e 18,50 euro al quintale IVA esclusa, il fieno Mazzengo di pianura tra 9 e 10 euro e la paglia di cereali pressata si paga tra 8 e 9 euro al quintale.
1: Con il previsore dell'ARPA Federico Bonaldo, il meteo per la settimana che sta per iniziare.
3: In questi ultimi giorni sulla regione sono affluite correnti più fresche che hanno portato un lieve calo delle temperature, che sono state di 1-2 gradi inferiore alla norma del periodo. Era da metà giugno, quindi da oltre un mese, che le temperature non scendevano sotto le medie stagionali. Questa piccola e, come vedremo breve, fase meno calda, non basterà comunque a compensare la grande anomalia positiva accumulata con le forti ondate di calore che stanno caratterizzando quest'estate. Oggi avremo un temporaneo peggioramento del tempo causato dall'avvicinamento di una depressione proveniente dall'Atlantico. Scendendo nel dettaglio, questa domenica sarà una giornata instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso e rovesce temporali già a partire dal mattino. Su pianura e costa sarà possibile qualche temporale forte, con piogge localmente intense, che saranno più probabili nelle ore centrali della giornata. Dal mattino sulla costa soffierà vento da sud o sud-est moderato, con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Temperature massime di oggi comprese tra 25 e 27 gradi. Successivamente, inizio settimana, l'anticiclone si rinforzerà nuovamente sul Mediterraneo, portando miglioramento del tempo. Lunedì avremo della nuvolosità residua di primo mattino, poi in giornata il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Soltanto in montagna nel pomeriggio ci sarà un po' di variabilità, con ancora possibilità, seppur bassa, di qualche isolato rovescio. Temperature massime di lunedì gradevoli, comprese tra 27 e 29 gradi in pianura. Martedì sarà una bella giornata estiva, con cielo in genere poco nuvoloso e temperature massime in leggero aumento, appena sopra i 30 gradi in pianura. Da mercoledì e nella seconda parte della settimana l'anticiclone continuerà a garantire tempo pressoché stabile, ma con temperature in progressivo aumento. Tornerà quindi a fare caldo, specie di giorno in pianura, quando le massime supereranno i 35 gradi. Lungo la costa il caldo

0: caldo si farà sentire maggiormente durante le ore notturne, con minime che faticheranno a scendere sotto i 25 gradi. Buona domenica!
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sant'Anne fa la sua montane, Sant'Anna fa il suo diluvio. Coordinamento tecnico di Dario Nardini, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Lillo Montalto Monella e la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appuntamento a domenica 6 settembre.
2: Avete ascoltato? Mm-hmm.

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Quarta puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.

0: Sì, signore. I funerali a New Orleans erano proprio una gran bella festa e anche un affare per un sacco di gente. Non tanto per i musicisti che li accompagnavano, i quali alla fine di tutta la faccenda ricavavano sì e no un paio di dollari e che comunque li spendevano quello stesso giorno in grandi bevute alla gloria del defunto, quanto per gli impresari di pompe funebri, quelli erano proprio dei gran signori. E il più signore di tutti, si ricorda Miss Anne, era Emil Labat.
1: Aveva i due più bei cavalli di New Orleans.
0: Erano proprio famosi quei due cavalli. Quando tiravano il carro funebre di Labat, avevano un'aria così solenne che sembrava fossero venuti direttamente dall'altro mondo. Oltretutto, erano neri come l'inferno. Il carro, invece, era guidato da un negro alto, vecchissimo, dal gran portamento, che nessuno aveva mai visto sorridere. E infatti si chiamava John Never Smile.
2: A me, quando ero bambina, faceva sempre paura. E mia madre se ne approfittava. Se non fai la brava, mi diceva, mando a chiamare Joe Never Smile che ti porti via. Oh, me lo sognavo di notte.
0: Era un uomo prezioso per Labat. Dava ai suoi funerali un vero tocco di classe.

0: Per quanto intendiamoci, le cerimonie della premiata impresa di pompe funebri e Milla Ba di classe ne avevano da vendere anche senza l'aiuto di John Evasmeyer, soprattutto quando si trattava di servizi speciali, quando i parenti, cioè sinceramente addolorati per la scomparsa del povero congiunto, accettavano suggerimento di Labà di impennacchiare e ricoprire con una gualdrappa ricamata i due cavalli neri e di far indossare a John Evasmeyer il frac. Questo naturalmente veniva a costare un extra di 15 o 20 dollari, ma in compenso la gente al funerale si sentiva obbligata a dimostrarsi extra triste e tutti dicevano: ragazzi, questo si chiama andarsene alla grande. E sempre in questi casi, quando era stato pagato il supplemento lusso, i due cavalli di Labà piangevano come vitelli. Io li ho visti con i miei occhi, ve l'ho già detto, spargere un fiume di lacrime al funerale di Gilles. Oh, era proprio uno spettacolo che stringeva il cuore, vedere la sensibilità di quelle due povere bestie.
1: Ma non è possibile, non si è mai visto piangere un cavallo.
0: A New Orleans, signore, si vedeva di tutto.
2: Freddy, io non ti vorrei deludere, ma le cose stavano un po' diversamente. Io la verità l'ho saputa dal fratello di mia madre, che in quegli anni lavorava come inserviente nelle pompe funebri Labà. Era molto amico di John Evasmeyer, che tra l'altro, a quanto mi diceva, fuori dal lavoro e quando era sicuro che intorno non ci fosse nessuno che lo potesse vedere, si faceva delle gran risate. Bene, quella vecchia canaglia di John teneva sempre pronta una bottiglia di un quarto piena di succo di cipolla. Anzi, appena aveva qualche momento di libertà, andava a comprare un cesto di cipolle e le spremeva dentro la bottiglia. Così, capisci, Freddy, prima che il funerale partisse, lui inzuppava uno straccio di questo succo di cipolla e, facendo finta di ripulire il muso ai cavalli, glielo passava ben bene sugli occhi.
3: Povere bestie.
0: Mi perdoni, Miss Anne, ma non ci credo. Deve essere una balla inventata dalla concorrenza, oppure una semplice cattiveria, perché oggi nessuno crede più a niente e tutti godono a buttar fango sulle cose più sacre.
2: Può essere come dici tu, Freddy.
0: Oltretutto, John Evasmeyer non si sarebbe mai azzardato a fare una cosa simile all'insaputa di Labà. E Labà non poteva certo essere d'accordo, perché tutti a New Orleans sapevano quanto fosse gentile con i suoi cavalli e in genere con tutte le bestie, perché lui era proprio un temperamento umanitario.

0: Ma come si svolgevano esattamente questi funerali negri?
1: Non solo negri, signore, anche molti funerali bianchi si svolgevano allo stesso modo.
2: Beh, è presto detto. Andando verso il cimitero, camminavano tutti molto lentamente.

Alle volte ci mettevano anche 4 ore per arrivare. I musicisti della banda seguivano la cornetta, che era il capo. E i pezzi che suonavano erano seri e malinconici, lenti come la loro andatura. Avanzando, dondolavano da una gamba all'altra, secondo il ritmo della musica. E si lamentavano ad alta voce. Davanti alla tomba, poi, dopo che il defunto era stato seppellito, cantilenavano un certo tipo di domande. Non so, per esempio, si è divertito in vita, oppure ha sperperato il suo denaro al gioco, o ancora ha condotto una vita esemplare fino al giorno che la polizia lo ha fulminato a revolverate in St. James Street. Dopo che la cerimonia era finita, si allontanavano marciando al suono del solo tamburello finché non erano arrivati a un paio di isolati dal cimitero. E allora, signore, allora scoppiava la musica più indiavolata del mondo. Ognuno soffiava nello strumento per conto suo, eppure tutti in un certo modo andavano d'accordo. E non poteva essere altrimenti, perché quella musica veniva dal cuore. Era una musica giusta e sincera, e avrebbe fatto ballare l'arcangelo Gabriele in persona.

pensare, signore, che ai funerali ci fossero solo i parenti o gli amici del defunto e i musicisti della banda. C'era anche la cosiddetta second line, il secondo scaglione, e questo alle volte era formato anche da migliaia di persone. La polizia non riusciva a tenerli a bada e loro riempivano tutta la strada, i marciapiedi, camminando davanti e dietro alla banda. Questa gente, capisce, seguiva il funerale solo per poter ascoltare la musica al ritorno. Non c'erano mai risse o cose del genere, ma solo tanta allegria. E i poliziotti, pur tentando di evitare ingorghi nel traffico, chiudevano un occhio e lasciavano fare. Mi ricordo che molte persone portavano sotto il braccio delle bottiglie di birra e ogni tanto si fermavano a berne un paio di sorsate per rinfrescarsi. Poi ricominciavano a seguire l'orchestra per miglia in mezzo alla polvere, alla sporcizia, e ballavano in mezzo alla strada.

0: me, ehi, è vero.
1: Nella second line incontravi tutti i ragazzini più in gamba di New Orleans. E fra di loro c'era anche chi sarebbe diventato famoso, come Louis Armstrong, Baby Dots, Jimmy Noon, per dire solo i primi che mi vengono in mente, eh? E lei, si ricorda Miss Hayne? L'ho incontrata per la prima volta nella second line del funerale di chi era quel funerale, Miss Hayne? Non me lo ricordo più.
2: Non me lo ricordo nemmeno io, Freddy.
1: Però mi ricordo che lei era più scatenata di un maschio. Non ha fatto che ballare e saltare per 3 ore di fila, fin quando sua madre non è riuscita a trovarla e l'ha trascinata via.
2: Diceva che non mi reggevo più i piedi dalla stanchezza. Oh, io cercavo di discutere, ma quando mi ha costretto a guardarmi i piedi, sono rimasta a corto di argomenti. Erano tutti insanguinati.
3: Anch'io sono stata qualche volta nella second line, ma non è che mi piacesse molto. C'era troppa rissa, troppa confusione. E poi sarà anche come dici tu, Annie, che non scoppiava mai nessun disordine, però a me sembravano tutti quanti ubriachi.
2: E infatti lo erano, cara.
3: Io non li ho mai sopportati gli ubriachi, lo sai, mi fanno paura. Mi facevano paura anche a Storyville, nelle maison in cui lavoravamo. E infatti Lulu White, buon'anima, che era proprio una brava donna, quando si accorgeva che qualche cliente aveva alzato un po' il gomito, cercava sempre di assegnarlo a un'altra.
2: A me di solito, tesoro, che come tutti sanno ho la pelle più dura di un rinoceronte, da brava negra del resto.
3: Oh, Annie, non volevo certo dire questo. E poi, scusa, non mi sono mai accorta che gli ubriachi che evitavo io poi finissero a te.
2: Non quelli che evitavi tu, tesoro, gli ubriachi in genere. A questo soprattutto servivano le pensionanti negre nelle maison di lusso.
3: Sono davvero stupita, Annie. In 60 anni che ci conosciamo, questa è la prima volta che ti sento dire una cosa del genere. Mi chiedo perché non ne hai mai parlato a Lulu White? Se gli ubriachi facevano paura anche a te, sono sicura che lei avrebbe capito.
2: Nessun uomo mi ha mai fatto paura nelle maison. Casomai mi facevano paura fuori, soprattutto quando erano bianchi e avevano in mano una corda. E poi gli ubriachi spesso erano molto più carini degli altri. Si mettevano a frignare sulla tua spalla raccontandoti la storia della loro vita. Oppure si addormentavano come sassi. Bastava canticchiargli una ninna nanna. Quando poi il loro tempo era scaduto, li svegliavi e li riaccompagnavi in sala. No, a me erano simpatici gli ubriachi.
3: Beh, allora non devo avere rimorsi.
2: No, di certo, cara.
3: Ci scusi, signore, per questa divagazione. Siamo state un po' maleducate, me ne rendo conto.
4: Oh, niente affatto, Miss Blanche. Anche questa è storia di New Orleans, suppongo.
3: Sì, ma il discorso che stavamo facendo era un altro. Ah, sì, sì, le dicevo che io non amavo i funerali perché c'era troppa confusione. A me, signore, sa che cosa piaceva invece? La musica delle orchestrine che suonavano ogni notte sui grandi battelli a ruote della Streckfus Line. Ti ricordi, Annie? C'era il Capitol, il Sydney, il St. Paul, il J.S. Per tutto l'inverno stavano a New Orleans e poi verso aprile risalivano il Mississippi fino a St. Louis, fermandosi in ogni piccolo porto lungo il fiume per una notte o due. Ma anche quando facevano base qui da noi, vede signore, uscivano ogni notte a navigare su e giù per il fiume. Ed erano sempre pieni di tanta bella gente. E avevano una grande pista da ballo con tutto intorno fontane che zampillavano soda.

0: C'era il vecchio Faith Marable che dirigeva tutte le orchestre della Streckfus Line. Ragazzi, c'era poco in gamba quell'uomo. Mi ricordo che quando qualche musicista aveva ottenuto un ingaggio con Faith, diceva: vado al conservatorio. Perché capisce, signore, Faith Marable era davvero un musicista con i fiocchi e per lavorare con lui bisognava essere davvero preparati. Tutti i migliori, chi prima, chi dopo, chi molto e chi poco, hanno suonato sui battelli a ruota con Faith. Anche il vecchio Armstrong, per dire il massimo. E poi King Oliver, Johnny e Baby Dots, Emmy Flint e tanti altri.
1: E sa com'era nata quella volpe di Streckfus, l'idea di mettere delle orchestrine sui suoi battelli?
0: Oh, sì, questo l'ho sentito raccontare anch'io.
1: L'idea gli era nata dalle canzoni che cantavano gli scaricatori negri. Perché questi battelli, è logico, a bordo avevano sempre un gruppo di scaricatori, metà dei quali sapevano suonare la chitarra, mentre quasi tutti sapevano cantare. Loro se ne stavano nel ponte inferiore, per forza. E i passeggeri e i giocatori stavano sul ponte superiore. Però, quando gli scaricatori cominciavano a suonare le chitarre e a cantare, tutti i passeggeri scendevano nel ponte di sotto per ascoltarli. E fu così che a Streckfus venne l'idea di ingaggiare delle orchestre per i suoi battelli.
2: Le orchestre cominciavano a suonare alle 8 in punto e alle 9 il battello partiva per la sua escursione notturna lungo il fiume o in mezzo al lago. Era uno spettacolo affascinante vederlo staccarsi da riva con tutte quelle luci, allontanarsi nella notte, mentre la musica ti arrivava sempre più debole e lontana, ma senza perdersi mai del tutto. Perché vede, signore, era questa la magia di New Orleans, che i suoni, scivolando sull'acqua, potevano arrivare a miglia e miglia di distanza. E così, ogni notte, il Mississippi o il lago ti portavano dal buio, affolate, la musica delle orchestrine sui battelli.

uno dei suoni più belli che si potessero sentire a New Orleans, si ricorda Miss Blanche, era l'organo a vapore che il vecchio Feit suonava ogni sera a bordo del JS per annunciare che i battelli stavano per salpare. Lo suonava dalle 7 alle 8 e tutta la città si fermava per ascoltarlo. Dio mio, gente, che anni meravigliosi erano questi.

Abbiamo trasmesso la quarta puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: Prosegue il nostro viaggio nel cuore della Basilicata e, superate le vette delle Dolomiti Lucane, ci spostiamo di pochissimi chilometri per entrare in un territorio che custodisce un segreto affascinante. Andiamo a Campomaggiore. Ora, se Pietra Pertosa, lo dicevamo prima, è la pietra solida, Campomaggiore è il luogo dove la pietra ha preso la forma di un sogno. Parliamo di un paese unico diviso tra la sua parte moderna e i ruderi suggestivi di Campomaggiore Vecchia, un borgo fantasma evacuato a fine 800 per una frana. Ma la vera magia sta nel passato di questo luogo, che gli storici definiscono da sempre con una formula magnetica: la città dell'utopia. Perché? Il soprannome di questa città ce lo spiega il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno e buona domenica a voi tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, perché la città dell'utopia, Campomaggiore?
1: La città dell'utopia perché questo luogo che voi vi accingete a visitare, che dista circa 4 chilometri e mezzo dall'attuale paese, e oggi è un luogo abbandonato a causa di una frana. Però verso la fine del Settecento fu una città ideale, perché una città di fondazione che nacque appunto su principi utopici, basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. In sostanza si trattava di un feudo abbandonato, disabitato, che per volere di una nobile famiglia venne ripopolato con una specie di editto. Tutti coloro che si fossero trasferiti in quel posto avrebbero avuto la concessione di un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni in cambio di lievissimi censi e quindi, diciamo, la garanzia del pane quotidiano per quell'epoca. Parliamo di una civiltà contadina che aveva lì capacità anche di autoaffermarsi e quindi progettare il proprio futuro. E quindi ad ognuno veniva dato appunto un lotto di terra per costruire una casa delle medesime dimensioni e tecniche costruttive, e, diciamo, in maniera egualitaria, quindi considerato un luogo ideale, un luogo felice. Proprio per questo oggi viene ancora denominata la città dell'utopia.
0: Tutto, insomma,
1: fu un atto di fondazione, diciamo, con la garanzia notarile, quindi quello che i patti che venivano stabiliti tra i baroni dell'epoca, cioè i feudatari di quel posto, nonché i cittadini, era garantito da quest'atto notarile che sanciva appunto questi diritti ed obblighi, una condizione molto favorevole per i contadini dell'epoca, che da 80 abitanti il borgo nell'arco di 140 anni ne arrivò a contare,
0: certo,
1: 525.
0: Certo. Ma poi c'è un'altra curiosità, c'è il nome di Luigi Vanvitelli, come è collegato con questo?
1: È legato questo nome di Vanvitelli al fatto che mentre si andava via via questo borgo ripopolando, diciamo, uno di questi nobili, di questa nobile famiglia, aveva conosciuto, che aveva studiato in Toscana,
0: ecco,
1: un architetto, amico di studio appunto, l'architetto Patturelli, lo chiamò a sé in questo luogo e volle che gli ridisegnasse la pianta urbanistica per quanto disordinata questa città.
0: Certo, per quanto.
1: E quindi l'architetto
0: essere.
1: Patturelli gli progettò un paese con strade larghe
0: che
1: si tagliavano ad angoli retti, con una vasta piazza nel mezzo dove c'era di fronte all'altro il palazzo baronale, la chiesa, e attualmente è possibile visitare questi ruderi ancora con questa struttura leggibile e per l'epoca all'avanguardia, perché
0: Perfetto.
1: Il paese di fondazione non aveva alcun vicolo, anche
0: certo.
1: Molte strade larghe, così come Campomaggiore oggi ha preso la stessa pianta urbanistica e, diciamo, poi all'esito della frana, perché il paese venne abbandonato appunto
0: certo.
1: per una frana, ha questa conformazione diversa da altri paesi della nostra regione.
0: Io la ringrazio molto per questa spiegazione e, che dire, saremo in tanti a venire a visitare questo Campomaggiore e le auguro una buona giornata e una buona domenica.
1: Buona giornata, grazie.

Se durante il mese di luglio, ma non un giorno qualunque, esattamente il giorno 16, vi trovate a Campomaggiore, durante la processione della Madonna del Carmelo, potrete assistere a qualcosa di veramente unico, le cinte. Di che cosa si tratta? Sono imponenti strutture di cera e nastri colorati che le donne del borgo portano in equilibrio sulla testa, camminando spesso a piedi scalzi sulle pietre calde. Si tratta di un rito antico, un atto di fede e di ringraziamento che vi fa rimanere senza fiato. Ma quando la sera scende e il cielo sopra le Dolomiti Lucane si illumina a giorno con le spettacolari luminarie, mentre le note della banda risuonano nell'aria frizzante della notte, beh, è l'estate lucana al suo culmine. È l'utopia di Campomaggiore che ancora una volta si fa realtà e vi aspetta a braccia aperte. Dall'utopia di Campomaggiore al cielo di Pietra Pertosa, passando per l'abbraccio di roccia di Castelmezzano, oggi abbiamo capito che in Basilicata anche le pietre sanno sognare, volare e raccontare storie. Portate queste storie con voi e se vi capita di passare da queste parti nelle notti di luna piena, cercate le monete d'argento tra le rocce. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgia Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia, mentre per la parte tecnica un ringraziamento a Stefano Velli. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora di cronaca, un 35enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta sulla statale. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol. Si temono incidenti stasera a Bologna per la nuova manifestazione indetta per ricordare Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al sindaco Lepore dopo le minacce dei giorni scorsi per avere organizzato la manifestazione poi sfociata in violenze, è stata assegnata la scorta. Ieri aveva denunciato gli hater. Sul fronte delle indagini, intanto, un nuovo video mostra il corpo di Fakir con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia, le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. Ora a Berlino, ancora sotto shock per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Pride. Un morto e 16 feriti, un atto abominevole, lo ha definito il cancelliere Merz, mentre è in corso un'enorme caccia all'uomo. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
4: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato traccia del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso dal furgone e avrebbe menato fendenti con un coltello sulle persone che si trovavano in quella zona. Linea a voi.
3: La Spagna e la Francia ancora alle prese con l'emergenza incendi, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano ora verso Toledo. Ai due paesi il messaggio della Presidente della Commissione Europea von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. E secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño è destinato a essere il più importante degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale. Su questo abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR. Ascoltiamolo.
5: El Niño ha come conseguenza diretta l'aumento di temperature nel Pacifico tropicale e subito dopo ci sono grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
3: Un'altra giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera per le partenze verso le località di vacanza, spostamenti sulle strade accompagnati da tempo instabile con temporali al centro nord. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Piogge e temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Video messaggio.

0: Messaggio di Papa Leone per i ragazzi portoghesi in occasione della giornata nazionale della gioventù. Dal pontefice l'invito ad avere sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri.
1: Abrir as portas do coração a Cristo.
0: Aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. E ora lo sport, il futuro della nazionale di calcio. Ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina azzurra, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari alla sua nomina, ma l'ultima parola aspetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E si prospetta una domenica di grande sport tra Formula 1 e ciclismo. Alle 15 al via il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc, penalizzate di 3 posizioni in griglia la Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo, nel pomeriggio ultima tappa del Tour de France, a Parigi si prepara la passerella trionfale di Tadej Pogacar, che festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. Tutto in diretta su questa rete. E all'Lake Sound Park a Cernobbio, sul lago di Como, questa sera la chiusura dell'edizione 2026 del festival che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galappatoio di Villa Erba.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di...
0: Chiusura con Luca Carboni, che poi proseguirà il tour con altre 11 date, da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Ultima tappa del tour estivo il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. E sono le 10.06, ora la musica di Radio 1, a seguire La Finestra su San Pietro. Buon ascolto e buona domenica.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Quando ci fa sentire

0: Radio 1, un mondo d'antire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30, ultimo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane. Traffico in aumento soprattutto nelle ore pomeridiane per il grande esodo estivo, la circolazione agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. In A4 Venezia Trieste al momento traffico intenso con code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A9, Lainate, Chiasso, rallentamenti e code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per il lago di Como in direzione della Svizzera. In A14 Bologna-Ancona traffico intenso con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna-Borgo-Panigale in direzione dell'Autosole. Sempre in A14 nel tratto Ancona-Pescara si registrano rallentamenti per un temporale tra Ancona Nord e Loreto in entrambe le direzioni. In chiusura andiamo in Sicilia, in A18 Messina-Catania, traffico intenso con code sia nei pressi dello svincolo di Taormina sia alla barriera di Catania, entrambe in direzione di Messina. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia perché da Te, sorretti e guidati,

0: usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in un sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu mi hai fatto regnare al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può né calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato per te la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriva, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Una delle sfide più grandi che ha affrontato il popolo di Dio durante la sua esistenza è stata quella di trovare il giusto governante. Noi ricordiamo, per esempio, tutto quello che accade al tempo dei profeti, quando insistentemente il popolo chiedeva un re e molto spesso i profeti cercavano di far capire che non era la scelta giusta. Poi, se prendiamo il libro dei Giudici, vediamo tutto quello che è accaduto con quelle persone scelte da Dio per guidare il popolo, fino a quando si stabilisce la monarchia. Ricordiamo le vicende del grande re Davide, poi suo figlio

Salomone che ci viene presentato oggi nella prima lettura. E Salomone, giovane re, che si trova a guidare un popolo numeroso, come lui stesso dice,

chiede a Dio di poter stare in mezzo al popolo e accompagnarlo in quel cammino, e quindi per lui chiede quella grazia di Dio che lo aiuti a fare bene ciò che gli viene chiesto di fare, guidare il popolo. E Dio glielo concede, addirittura lo elogia perché vede che la richiesta che ha fatto è proprio per il servizio degli altri, non per beneficio personale. E gli concede molto di più, abbondantemente. Questa saggezza che chiede il grande re Salomone viene poi spiegata da Gesù in queste quattro parabole, metafore del Vangelo di oggi, della pagina del Vangelo di oggi, in modo molto preciso. Se voi fate caso alle prime due parabole, molto brevi, quella del tesoro nascosto e quella della perla preziosa, fanno riferimento alla gratuità. Colui che lavora il campo non si aspettava di trovare questo tesoro nascosto lì, però investe tutto ciò che ha per poter avere ciò che ha trovato, per sentirlo suo. Il mercante, che era un conoscitore delle perle, andava sempre in cerca di ciò che era il meglio. E quando trova una che è veramente il meglio di tutto ciò che lui conosceva, anche lì vende anche evidentemente le altre perle che aveva comprato prima, per tenere solo quella che lui riconosceva aveva il più grande valore. Questa gratuità è ciò che porta alla decisione. Mettere tutto ciò che si ha a disposizione per essere sicuri di poter avere ciò che si è trovato, per sentire come proprio ciò che si è scoperto. Mentre le altre due parabole, quella che si riferisce alla rete buttata in mare e quella ultima sottolineatura, che è quasi una piccola parabola dello scriva che va a cercare nello scrigno della propria conoscenza ciò che è antico, ciò che è nuovo, ci parlano della responsabilità. Quando uno ha trovato, quando uno è stato toccato da quella gratuità del dono di Dio, arriva il momento della responsabilità. Come si risponde a quel dono di Dio durante tutta la vita? In questa immagine, quindi, ci viene detto cosa è la sapienza, la saggezza che chiedeva Salomone, che chiediamo anche noi a Dio nella nostra preghiera. Ed è saper vedere nella propria vita, anche nelle difficoltà che accompagnano la nostra vita, il segno di Dio che cresce. E quindi saper usare la misericordia in ogni momento della vita, anche e soprattutto nel momento della miseria, nel momento del male. Quindi, se noi volessimo dare una definizione, che cosa è la sapienza di Dio? Potremmo dire il suo amore che vince il male, il suo amore che diventa un modo di vivere. Pensate se non facciamo noi questa esperienza, circondati da tante situazioni dolorose, da tanta violenza, da tanto male, molto facile lasciar cadere le braccia e incattivirsi. Questo lo percepiamo anche nel nostro ambiente dove noi viviamo. È molto facile lasciarsi incattivire, perché uno è toccato da questo dolore umano inflitto molto spesso da altri uomini sui fratelli, e quindi uno si può lasciare andare. Invece il Vangelo di oggi ci ricorda che non è questo il cammino della vita cristiana. La saggezza che chiediamo a Dio è quella di poter fare esperienza del suo amore, in modo tale che diventi per noi un modo di vivere, una regola della nostra vita, per cercare anche noi, giorno dopo giorno, di sconfiggere il male che è vicino a noi, alle volte dentro di noi, sconfiggere il male perché sia più chiaro,

il frutto di quell'amore di Dio che è sempre presente, che accompagna il cammino della nostra vita. E quello che è molto bello da notare è che quel contadino che stava lavorando la campagna e trova il tesoro, dove lo trova? Nel luogo in cui lui viveva, nel luogo in cui lui lavorava e spendeva tutte le sue forze, non in un luogo lontano, proprio lì dove Dio provvidenzialmente l'aveva messo. Ricordo alcuni anni fa c'era questa moda anche spirituale di andare a luoghi lontani per cercare la pace, per cercare un po' di vita spirituale. Ricordo un predicatore che diceva: certamente cerchiamo di costruire sempre più luoghi di spiritualità, andiamo ai luoghi di spiritualità più lontani, ma ci spiritualizziamo sempre di meno. È una corsa alle volte molto moderna di andare dietro le novità, però vedete che il Vangelo ci dice: guarda lì dove sei, perché il tuo tesoro nascosto è vicino a te, perché è Dio che lo lascia lì per te. Guardati intorno, continua a lavorare, cerca di sopportare anche la fatica, perché è lì il tuo tesoro ed è lì dove quella gratuità del dono ti porterà ad agire con responsabilità, anche se farai fatica, se ti potrà costare, ma impegnati, perché è lì dove tu imparerai a vivere dell'amore di Dio e quindi a cercare di vincere quell'ombra del male che accompagna la vita degli uomini. E quando si getta la rete, l'immagine che ci rimane impressa è quella della raccolta di tutti. Il regno di Dio vuole raccogliere tutti. Quella grande rete che trascina verso la spiaggia, lo dice il Vangelo, pesci buoni e pesci cattivi. E soltanto nella spiaggia, quando si è arrivati lì, si fa la distinzione. Certo, uno può dire: chi sono i buoni? Noi spesso ci identifichiamo subito con i buoni perché ci riesce più comodo. I buoni non sono, nella vita cristiana, quelli che non sbagliano mai, ma che sono sempre pronti a giudicare gli sbagli degli altri. I buoni sono quelli che si riconoscono peccatori, peccatori perdonati, come amava dire Papa Francesco, che non sono facili, pronti a giudicare, ma che piuttosto si impegnano per capire, per accogliere la vita degli altri nella propria esistenza. Questa è la misericordia di Dio, la saggezza di Dio. Aprire il cuore al dono, che è gratuità, che è offerto da Dio, e al perdono, che è il lavoro che facciamo noi nei confronti degli altri. Questo è il modo di vivere la saggezza di Dio, la sapienza di Dio nella nostra vita, fino a quando arriverà quel momento della spiaggia, del giudizio. E quando arriverà quel momento, quando sarà la fine del mondo, sono le parole di Matteo, che noi molto spesso interpretiamo con le immagini che siamo abituati a vedere alle volte nei film, come una distruzione totale. Il senso biblico della fine del mondo è il senso del compimento, che è la vera, la migliore traduzione che abbiamo dalla parola greca, che vuol dire che ciò che Dio fa non finisce, si compie, quindi arriva a raggiungere gli obiettivi per i quali Dio ha pensato con amore quella situazione, quella persona, quello che accade. Un compimento, quindi una maturità di quel dono di Dio in ciò che sta accadendo, in ciò che vive una persona. Perché nel compimento c'è la rivelazione dell'amore di Dio, del volto di Dio, che è fatto da tratti di misericordia. Ecco per quale motivo
quel momento della spiaggia, la distinzione tra buoni e cattivi, a questo senso di dire guardare il volto di Dio di fronte al quale ciascuno saprà dove collocarsi, ma sperando sicuramente nella sua infinita misericordia. Ed è molto interessante che dopo aver fatto questa spiegazione di che cosa sia la sapienza di Dio con queste quattro brevi parabole, Gesù va a fare una domanda cruciale ai discepoli: avete capito queste cose? Perché molto spesso loro ascoltavano la predicazione, ma poi i Vangeli ci raccontano che arrivando alla sera a casa tra di loro parlavano, alle volte mormoravano, che faceva capire che non sempre avevano afferrato ciò che Gesù diceva. In questo caso Gesù concretamente dice: avete capito? E loro dicono di sì. Ecco di nuovo la sottolineatura della responsabilità con questa quarta immagine degli scribi. Quindi chi cerca di conoscere Dio deve trarre dallo scrigno del proprio cuore ciò che è nuovo e ciò che è antico, ciò che impara, ma anche i segni di novità che Dio va suscitando nella propria vita. E guardate quanto sia importante questo, perché si parla di novità, la novità di Dio. Per noi, soprattutto oggi, in questi tempi, c'è un grande pericolo di pensare alla religione come che fosse semplicemente qualcosa del passato, come che se per vivere la vita cristiana in modo adeguato dovessimo tornare indietro. E non è così. Il Vangelo di oggi ci dice che la strada è un'altra. La strada è quella di afferrarsi a ciò che uno impara e conosce, aprendo gli occhi a quei segni nuovi che Dio va suscitando nella nostra vita, perché sono come la conferma della presenza di Dio e ci indicano tutto ciò che Dio vuole ancora portare a compimento nella nostra vita. Questo è quindi per noi il cammino cristiano del imparare a capire la parola di Gesù, di fare nostra la sapienza di Dio che gratuitamente, come un dono offerto a noi, ci sostiene nella responsabilità, nell'impegno di vivere l'amore di Dio in noi, cercando anche noi, in ogni momento, in ogni circostanza, di usare la misericordia, così come Dio è buono e misericordioso nei nostri confronti.

0: Professiamo insieme la nostra fede di solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le nostre necessità.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per una vita spirituale, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli ammalati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i nonni e gli anziani, godendo di una vita lunga e serena, possano essere testimoni dei valori evangelici alle nuove generazioni, senza mai essere dimenticati o abbandonati nella solitudine dalle loro famiglie, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La Tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, per il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatto passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto, i santi Gioacchino e Anna e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare la defunta Ines, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Anche noi, come Salomone, chiediamo nella preghiera a Dio di donarci la sua sapienza. Lo facciamo pregando insieme quella preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La fragilità del popolo a te fedele, o Signore, muova la tua compassione e la preghiera fatta con fede ottenga la tua misericordia, perché ciò che non osa sperare per i propri meriti lo riceva dall'abbondanza del tuo perdono. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Ci ritroviamo anche questa domenica, dopo una di pausa, con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie
3: per essere qui. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, oggi continuiamo a parlare dei segni e i miracoli e parliamo in modo particolare, prendiamo il tratto di Giovanni con le nozze di Cana.
3: Sì, parleremo delle nozze di Cana, il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, chiamato appunto l'inizio dei segni. Noi alle volte vorremmo credere anche solo se vediamo. Gesù con i suoi segni ci aiuta a credere senza i miracoli. A volte proibisce al miracolato di parlarne, ne avevamo già visto qualche spunto nelle puntate precedenti. Tuttavia gli evangelisti attribuiscono molti miracoli a Gesù perché si attestano che cosa? Sono un segno della sua missione di salvatore. E questo è il significato più profondo dei miracoli di Gesù, che sono un linguaggio comunicativo, sono il segno di un atteggiamento di Dio verso gli esseri umani che a noi non è del tutto comprensibile, sia che si tratti di segni della benevolenza di Dio, sia che si tratti di un modo di reagire al male, al nostro male, a ciò che ci fa male da parte di Dio. In questo senso i segni, oltre che appartenere all'esperienza religiosa, sono un linguaggio e sono anche un invito alla moralità. Proprio con un segno, appunto, così chiamato nel Vangelo di Giovanni, Gesù inizia la sua vita pubblica nel quarto Vangelo. Il miracolo alle nozze di Cana di Galilea, l'inizio dei segni da lui compiuti, così commenta l'Evangelista, con il quale manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui. Quindi il miracolo di trovare vino lì dove era stata messa acqua riempiendo le giare, perché questo avevano fatto i servitori nell'episodio raccontato nei primi 11 versetti del capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, si fidano di ciò che dice un invitato, certamente un invitato di riguardo. Gesù era già abbastanza conosciuto, era stato invitato a questa festa di nozze assieme a sua madre e ai discepoli, si fidano di questo invitato che loro non conoscevano più di tanto, che, venuto a mancare il vino a una festa di nozze, dice di riempire delle giare pesantissime di acqua. Cosa ha fatto sì che questi servitori, già stanchi probabilmente per la festa che era già a un buon punto, si sobbarcassero il peso di riempire di acqua quando mancava vino le giare lì disponibili? E poi trovano che l'acqua era vino. Che cosa vuole dire questo racconto? Che cosa è l'acqua e che cosa è il vino che è mancato? Bisogna richiamare certamente tutta l'esperienza e il linguaggio biblico del vino come di ciò che è la gioia dell'amore, il vino che rallegra il cuore dell'uomo nell'amore con Dio, nell'alleanza con Dio. Qualcosa di nuovo, una gioia nuova, un rapporto con Dio che per il popolo di Israele era diventato un po' acqua, forse non aveva più questa gioia, non aveva più questo gusto buono. Le nozze sono un segno del rapporto tra Dio e il suo popolo nell'Antico Testamento. Allora che questa alleanza fosse diventata in colore, in odore, in sapore e che poi grazie a Gesù può esserci il vino nuovo, di un gusto, di una gioia nuova, di un rapporto di amore e non solo fatto della durezza, delle giare, della legge tra Dio e il suo popolo, a cui il popolo era venuto meno, forse è un significato anche profondo di ciò che i miracoli, i segni sono nell'esperienza del Vangelo di Giovanni. E questo ci dice qualcosa che vale per tutti i miracoli. Sono un linguaggio di segni, hanno un valore, potremmo dire, con una parola un po' difficile, semiologico, cioè sono segni di qualcosa di più grande di quello che avviene, magari andando oltre l'ordine della natura, andando oltre ciò che è razionalmente spiegabile, andando oltre a ciò che uno si poteva aspettare. Inoltre, i miracoli, che appartengono certamente all'esperienza religiosa dell'essere umano, suscitano anche molte domande, no? È vero che, dicevamo già le altre volte, sono un tema un po' difficile, no? Un po' imbarazzante. La concezione del miracolo come di un segno ci dice che se i miracoli accadono, proprio per il fatto di accadere, mettono in atto un processo comunicativo tra chi li fa e chi li riceve. A prescindere che li si capisca del tutto, ce lo ricorda Andrea Guti in questo testo che abbiamo già cominciato a vedere la scorsa volta. Dice John Henry Newman, un grande teologo proclamato dottore della Chiesa proprio in occasione della solennità di Ogni Santi dell'anno scorso, scrive John Henry Newman che i miracoli hanno la tendenza a risvegliare la coscienza, a stimolare il senso di responsabilità, a ricordare un dovere e a dirigere l'attenzione verso quei segni del governo divino già contenuti nel corso ordinario degli eventi. Certamente questa caratteristica ci dice che il miracolo non è comprensibile con una visione semplicemente scientifica e naturalistica del mondo, in cui non ci sarebbe spazio per miracoli. È vero, i miracoli in genere, come segno della benevolenza di Dio, dicevamo, possono essere anche dei segni della reazione di Dio contro il nostro male, quella che viene chiamata nella Bibbia l'ira di Dio, che è la reazione di Dio nei confronti del nostro male, che troverà il suo culmine sulla croce. I nostri concetti di giustizia, di bontà, di equità non sono esattamente gli stessi di quelli che Dio rivela, che vanno ben oltre i nostri concetti di equità, giustizia, bontà. È vero che sono segni di un disegno di Dio a noi alle volte incomprensibile. Il credente alle volte prega perché un miracolo avvenga e poi Dio magari non fa proprio quel miracolo. E mi viene in mente ciò che Gesù dice in un passo del Vangelo, di Matteo, anche di Luca. Nell'insegnamento sulla preghiera, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però non dice cercate e troverete esattamente quello che avete cercato. Non dice chiedete e vi sarà dato esattamente proprio quello che avete chiesto. Nel disegno di Dio, che conosce i nostri bisogni, ce lo ricorda Gesù anche prima di insegnare il Padre Nostro, la risposta che Dio dà alla nostra richiesta di un suo intervento, che va oltre quello che noi possiamo capire e spiegare, forse non è esattamente quello che gli abbiamo chiesto, ma è qualcosa forse anche di più grande, di più importante per noi. Quindi, anche quando uno chiede un miracolo e questo non avviene esattamente quello che ha chiesto, il credente non si allontana per questo da Dio, perché sa che egli agisce secondo un suo piano. È vero che l'intervento di Dio nel mondo avviene sì per cause naturali, ma anche per interventi occasionali. Ecco, questo principio di occasionalità è molto studiato anche oggi nella filosofia e della natura, ma anche nella filosofia della religione, e cioè che il corso naturale degli eventi è l'occasione per un intervento di Dio che va oltre ciò che può essere spiegato con la natura. Ci viene in mente il caso di Giobbe, per esempio, no? Che non chiede nulla a Dio di per sé, pur essendo giusto e pio, come ci ricorda il suo racconto nella Bibbia, viene colpito, da quello che si dice proprio nei primi capitoli, su istigazione di Satana, dalla corte celeste, e viene colpito da dei mali di privazione della salute, dei suoi beni, dei suoi familiari. Viene colpito da delle privazioni pur essendo lui giusto. E qui il nostro concetto di giustizia retributiva va in crisi. Cosa fare di fronte a questo? Cosa fa Giobbe? C'è un stupefacente riconoscimento che Giobbe fa alla fine della sua vicenda. Aveva solo protestato, potremmo dire in qualche modo, no? Lamentato questa mancanza che gli è capitata, senza però chiedere niente di specifico, in effetti, nel libro a lui dedicato nella Bibbia. Alla fine, al capitolo 42, Giobbe dice: «Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile, Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi hanno veduto. Allora certamente possiamo dire che il miracolo come segno, come questo linguaggio dei segni che Dio utilizza, è una interazione tra Dio e l'uomo. Accade per intervento divino, iniziativa divina, rivelazione di Dio, il miracolo. Anzi, è soprattutto rivelazione di Dio. Ma lascia lo spazio anche all'iniziativa umana, che lo riconosce, lo dicevamo già nelle altre puntate, solo con gli occhi della fede. E questa azione umana nella interazione del miracolo avviene anche con la preghiera. Con la preghiera noi chiediamo, ma senza pretendere di avere esattamente quello che abbiamo chiesto. Sebbene Dio sappia di che cosa abbiamo bisogno, Gesù ci invita a chiederlo con insistenza, perché il nostro desiderio e la nostra capacità di fede, di leggere, riconoscere ciò che Dio poi ci dona anche in modi spiegabili, possa realizzarsi, come un padre che sa cosa vuole il figlio, ma desidera che glielo chieda perché sia capace di ricevere ciò che lui vuole donargli. Su questo si fonda anche ogni relazione umana. Preghiamo rimettendoci alla volontà di Dio, come ha fatto Gesù nella sua ora più buia, quando pregò il Padre perché allontanasse da lui il calice della sofferenza, ma affidandosi alla sua volontà. Questa è, potremmo dire, un po' un'esperienza dei miracoli di Gesù che ci aiuta un po' a capirli e come segni che manifestano, rivelano la gloria, diceva Giovanni nell'episodio delle nozze di Cana, cioè la importanza, il peso letteralmente, l'importanza della manifestazione, della rivelazione di Dio che avviene in modi sorprendenti l'umano, sorprendenti la razionalità umana, ma che non per questo annullano la razionalità umana, la volontà umana, la capacità umana di capire, ricevere, semplicemente la superano.
2: A questo punto mi viene da approfondire, torniamo un attimino alle nozze di Cana, grazie per tutto questo excursus, però volevo tornare un attimino alle nozze di Cana perché viene sottolineato qualcosa di veramente particolare. E questa cosa particolare è: presero l'acqua dalle 12 giarre che era per la purificazione dell'evento, cioè gli ebrei, mandando in un ambiente di nozze, di feste, devono purificarsi per non contaminare col loro peccato tutta l'assemblea. E quindi la cosa interessante è che Gesù trasforma non solo l'acqua, ma anche il peccato in grazia, non so se anche perdono, non saprei dire, cioè questo vino rappresenta la grazia divina che supera ogni tipo di obliquità umana.
3: E ogni pretesa nostra di purificarci con le nostre sole forze o di riuscire ad adempiere agli obblighi della legge che quelle giare in qualche maniera rappresentano, scritta la legge su tavoli di pietra, le giare erano di pietra. Ormai quel rapporto con Dio vissuto solo secondo la legge si era rivelato fallimentare dal punto di vista della risposta umana, quindi la necessità della purificazione. Dio prende l'iniziativa. Ecco, potremmo dire che
2: il prodigo torna, sì, ma è Dio che lo fa entrare in casa.
3: È il padre che lo accoglie in un modo sorprendente, no? Sì. I miracoli potremmo definirli con un sinonimo, se possiamo, sì, dire, ne abbiamo detti tanti in queste puntate,
2: sì, sì, sì,
3: l'iniziativa sorprendente di Dio per la nostra salvezza, che va al di là di quello che magari riusciamo tutto a spiegare, a prevedere, a programmare, a capire, però che non è meno reale, non è che annulli la nostra umanità, la nostra razionalità, la nostra libertà, ma ci invita a guardare a questa realtà stessa con occhi di fede nel Signore Gesù, in cui la salvezza di Dio ci viene data nella sua missione salvifica in un modo che è già di per sé miracoloso, perché un Messia che va a finire in croce e che poi si fa vivo in mezzo alla sua comunità, raccogliendola di nuovo, donando una libertà dalla paura che aveva fatto fuggire tutti e la forza di andare a portare il suo messaggio dappertutto anche a costo della propria vita, anche questo è un segno, il segno più importante per la nostra salvezza, potremmo dire il miracolo più importante, che però non annulla la libertà, la razionalità di chi ci ha creduto. Anzi, ha permesso a chi ci crede di trovare il senso definitivo della loro vita. I miracoli sono una traccia, una via al senso profondo della nostra vita. Certo, ripetiamo, l'abbiamo già visto tante volte, no? Se non teniamo conto di tutto questo, il rischio è quello di rimanere bloccati in domande che sono senza risposta. Come mai Dio in Gesù ha fatto così pochi miracoli e magari non ha risolto tutti i mali del mondo, ha risolto solo pochi casi di malattie, di situazioni compromesse, deteriorate, distruttive? Come mai ha scelto solo alcuni? Perché Dio non interviene miracolosamente di fronte a mali come la guerra, che sta sconvolgendo tante parti del mondo, anche quelle di cui magari non si parla molto, come il Sud Sudan e tante sì. altre zone, oltre che l'Ucraina, la Russia, Striscia di Gaza, Israele sì. e tante altre zone, l'Iran. Quando due discepoli di Giovanni Battista vanno a dire a Giovanni se era lui che doveva venire o ne dovevano aspettare un altro, Gesù, che in quel momento aveva guarito molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e aveva donato la vista ai ciechi, risponde loro di riferire a Giovanni ciò che essi hanno visto e udito, e cioè che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Capitolo 18 di Luca. Che cosa ci dice questo episodio? Certamente Gesù prima di tutto chiede una fede nella sua parola che permette poi di riconoscere come Dio salva attraverso la sua azione e le sue parole. Senza questa sarà difficile comprendere il senso dei segni di Gesù, dei prodigi, dei miracoli di Gesù, senza rimanere bloccati su quelle domande che abbiamo fatto poco fa. Perché non ha salvato tutti? Perché non sta intervenendo ora? E tanti perché che rimangono senza risposta.
2: Io ti devo salutare, ti devo ringraziare. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Don Sergio Frausin per questo bellissimo intervento e per gli altri precedenti. Ringrazio a tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Walter Vidonis per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
1: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Rappresentare un metodo per la pace, per il dialogo.
6: Certamente. Qui c'è ormai quasi un po' più di 60 anni fa, nel 64, Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa proprio con una lettera apostolica che si intitolava Pacis Nuntius, cioè testimone evangelizzatore della pace, quindi invitando a guardare a Benedetto anche sotto questo profilo, non solo come un maestro della ricerca di Dio e della vita spirituale, ma anche come un testimone per la pace. Quindi quanto mai attuale è il messaggio in questo momento di San Benedetto e di tutta la vita benedettina. Ecco, quando il Papa è arrivato qui a Monte Cassino, l'ho accolto il grande portone su cui sovrasta la scritta Pax.
5: Esatto,
6: io credo
5: tutti conosciamo, certo.
6: Sì, che questo monastero, così come ogni altro monastero, è un luogo dove si accoglie la pace, si trova la pace, ma anche in cui si riceve questo impegno. In qualche modo, uscendo da quel portone che reca la scritta pace, ognuno dovrebbe sentirsi impegnato a costruire pace nei luoghi dove è. Questo è un aspetto sul quale anche nel recente libro Papa Leone insiste molto. Ecco,
5: che
6: la pace
5: visita, che
6: è
5: visita
6: anche
5: è stata
6: una responsabilità.
5: Che visita è
6: sì,
5: stata?
6: Una visita
5: padre. Io non le chiedo
6: molto...
5: di dirmi cosa vi ha detto il Papa, perché lei non me lo dirà mai, questo è chiaro. Però insomma,
6: certo.
5: Quello ci può raccontare lo spirito della
6: visita. Certamente è stata una visita molto, molto familiare, molto cordiale. Il Papa ha potuto visitare i luoghi dell'abbazia, ammirare le sue bellezze artistiche, i tesori culturali, l'archivio, la biblioteca che custodiscono testimonianze preziose dell'antichità, ma soprattutto ha incontrato una comunità, ecco, credo che al di là, ecco, delle mura che ha visitato anche una comunità con la quale si è intrattenuto in modo molto, direi, molto, molto fraterno, molto paterno.
7: A questo proposito, ecco, di comunità, appunto Benedetto è il padre del monachesimo occidentale, in che modo possiamo, sì, dire si intrecciano

0: nella storia anche proprio possiamo vedere anche di questo pontefice.
1: Certamente Benedetto nella sua regola ha delle dipendenze dalla regola di Agostino. Ecco, quando il Papa ha visitato la nostra biblioteca ha potuto vedere anche alcuni codici, alcuni incunabili in cui la regola di Benedetto è di solito trasmessa insieme alla regola di Basilio e alla regola di Agostino. Quindi ecco, certamente soprattutto Agostino per quello che riguarda gli aspetti della vita relazionale, della vita comunitaria, ecco, Agostino è un grande maestro su questo e quindi anche Benedetto ha un debito, ecco, nei confronti di Sant'Agostino. E poi credo che oggi con l'attualità di Sant'Agostino stia anche nella, come dire, nella capacità di alimentare, di sostenere la speranza, ecco, di avere uno sguardo, ecco, sulla storia segnata da tante tribolazioni, da tante fatiche, però con uno sguardo che si apre sempre alla speranza, al futuro, all'avvenire
2: ecco,
1: di Dio.
2: A proposito di questo, padre, Monte Cassino, lo sappiamo, è stata distrutta dalla guerra, no? Fu quasi rasa al suolo in quei giorni, sì, drammatici, ed è rinata, è l'esempio appunto di una grande rinascita, no? Possiamo dire più bella, più grande di prima, insomma è l'esempio di una grande rinascita. Che cosa insegna Monte Cassino all'Europa e al mondo di oggi?
1: Tra l'altro l'ultima distruzione è solamente la quarta delle distruzioni che Monte Cassino ha vissuto nella storia, quindi ci sono state quattro rinascite, quindi questo ci insegna, come dire, ad avere un respiro pasquale, cioè che anche nella situazione di morte, di distruzione è sempre possibile, ecco, non semplicemente per propria forza, ma in virtù dell'aiuto di Dio è sempre possibile rinascere, in qualche modo risorgere, aprire nuovi sentieri di vita. Ecco, Monte Cassino è una testimone di questa resilienza, non per nulla il nostro motto è succisa virescit, una pianta che recisa però torna a rivivere, e quindi questo è un messaggio di speranza, soprattutto nei luoghi dove la violenza, la morte stanno portando maggiori distruzioni.
2: Allora, rimanga con noi perché adesso do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. E caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco al Pride nella capitale tedesca che ha causato un morto e 16 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Secondo i media locali si tratterebbe di un 21enne simpatizzante dell'ISIS. Siamo tutti sconvolti e inorriditi, ha dichiarato il presidente Steinmeier. Un crimine atroce, un attacco alla nostra società, il commento del cancelliere Merz. Esprimo solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, scrive la presidente del Consiglio Meloni su X. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Si è aperto un nuovo fronte di fuoco vicino alla città costiera di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. Altre 60.000 erano già state sfollate nei dintorni di Madrid. In Francia, a sud di Bordeaux, per l'estendersi dei roghi, interrotto il traffico ferroviario. 42.000 ettari andati in fumo in Gironda. Sono oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine a causa degli scontri in Valle di Susa, dove antagonisti incappucciati hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. 450 al momento gli identificati. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia domenica scorsa. Successo medico italiano: per la prima volta al mondo trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro di una paziente. La donna, operata all'ospedale universitario Molinette di Torino, ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando il primato del nostro paese per numero di beni. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Massimo Tellan, volevi fare
2: Sì, volevo fare una domanda perché contestualizziamo anche questa giornata con appunto la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Già Papa Francesco parlava degli anziani come i depositari, i custodi della memoria, che sono coloro che quindi ci insegnano, coltivando le radici della nostra storia, a guardare al domani con un occhio al passato, no? E tante volte abbiamo anche la sensazione che la pace non, cioè i conflitti non ci hanno insegnati a come custodire la pace. Allora, in questa prospettiva, volevo chiedere al padre Abate cosa Benedetto può ancora dire a un'Europa che si ostina a non voler riconoscere le sue radici cristiane, perché possa imparare dal suo passato tragico e guardare al futuro con speranza.
3: Sì, lei ha perfettamente ragione. Ecco, non c'è futuro senza memoria. Ecco, la memoria è una radice del futuro. Certo, non deve essere una memoria nostalgica, deve essere una memoria profetica, capace di immaginare, di disegnare sentieri nuovi aperti al futuro. Ma questo è possibile solo, ecco, custodendo la memoria. Certamente nella memoria dell'Europa c'è anche la memoria del cristianesimo, della evangelizzazione. Quando appunto Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa, ha sintetizzato l'impegno di San Benedetto e dei suoi discepoli attorno a tre immagini che credo siano ancora attuali e che devono essere un po', come dire, rivitalizzate, cioè l'immagine della croce, del libro e dell'aratro. Quindi la croce, tutta la dimensione della fede, il libro, la dimensione culturale, l'aratro, la dimensione del lavoro, dell'impegno per costruire quella che Paolo VI ci ha insegnato a chiamare, e Papa Leone lo ha ricordato, una civiltà dell'amore. Ecco, queste tre radici. Sì, prego.
4: No, prego.
3: No, dico, queste tre radici non sono separate, vanno tenute insieme, cioè è una fede che diventa anche cultura, è una cultura
4: costruzione
3: della città dell'uomo.
4: Solo una sottolineatura rispetto a quello che lei diceva, cioè quindi in questo senso è un messaggio per tutti, credenti e non credenti, è un messaggio di spiritualità, ma è anche un messaggio culturale, di umanità, no?
3: Certamente, Benedetto è l'uomo che ci ha insegnato l'et et, non l'out out. È famoso il motto che lui non ha mai scritto, ma che sintetizza bene il suo pensiero: ora et labora, ma potremmo aggiungere altri verbi e quindi potremmo anche, ecco, l'importante non sono tanto i singoli verbi, ma questo et che li congiunge, quindi non c'è ricerca autentica di Dio senza una ricerca di un'umanità autentica, senza la capacità di custodire l'umanità in questo tempo. A me piace molto il titolo che Leone XIV ha dato alla sua enciclica Magnifica Humanitas, cioè una lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ecco, non si può cercare Dio senza, ecco, custodire l'umanità, l'umano autentico, ma d'altra parte anche il custodire l'umanità significa custodirla in tutta la sua integralità, in tutta la sua
2: l'umanità nella quale si manifesta.
4: Allora, grazie all'abate di Montecassino, Dom Antonio Luca Fallica, per essere stato con noi. Adesso mancano pochissimi secondi, il Papa sta per affacciarsi e seguiremo l'Angelus da Castel Gandolfo. Grazie Padre Abate.
3: Buon lavoro, grazie.
4: Grazie.
2: Eh sì, siamo ormai in attesa, mancano veramente, anzi in realtà sono già le 12, quindi
4: 12 e 6 secondi
2: tra poco affaccerà dal portone, sulla soglia del portone del Palazzo Apostolico.
4: Eccolo, è uscito il Papa.
2: Ascoltiamo.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa

0: di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi, residenti e provenienti dai varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa e ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Sterdesi di Maldigem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci ritornati dopo l'Angelus del Papa.
2: Ancora tanti appelli,
1: sì,
2: per la
1: importantissimo
2: pace.
1: L'appello, però noi siamo in chiusura, quindi saluto tutti, saluto Don Massimo Tellan, in regia Alex Messina, al mixer Stefano Velli e Adriano Lippi, da Antonio Scoppettuolo buona domenica e ci risentiamo domenica prossima.
3: Il segreto delle estati più belle, Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.

0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Le 12:17 minuti, buona domenica da Giorgio Bears a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima di cominciare diamo uno sguardo all'attuale situazione del meteo e alle previsioni per oggi, ricordando che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. Le previsioni indicano tempo instabile con rovesci e temporali che tra prealpi, pianura e costa potranno risultare anche intensi. Possibili locali grandinate, forte vento potrebbe portare delle mareggiate nella costa tra Lignano e Grado. E questa è la situazione attuale del meteo. Il cielo è da variabile a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 24 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con temperatura di 25 gradi e 5 decimi. A Gorizia e Udine 24 gradi e mezzo, a Pordenone e Udine, a Pordenone 19 gradi, a Tolmezzo 22, a Forni di Sopra 20 gradi, a Tarvisio e Sappada 18 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 17 gradi sul Monte Lussari, 15 sul Monte Zoncolan, 14 sulla costa a Grado, 25 gradi a Lignano, 22 gradi e mezzo con temperatura del mare che è di 25 gradi e 5 decimi in entrambe le località. Queste le previsioni dell'ARPA regionale. Nel pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, non escluso qualche temporale localmente più forte. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-est moderato con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Domani si prevede su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile in montagna, dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza. E ora la situazione del traffico su strade e autostrade del Friuli Venezia Giulia, che è tornata normale stamane dopo il primo sabato da bollino nero ieri, con un transito in aumento del 7% rispetto allo stesso giorno di un anno fa e una stima di circa 190.000 passaggi a fine giornata. E ora si guarda ai prossimi weekend.
8: Dopo il traffico da bollino nero di ieri, autostrade più libere ma comunque con code nella giornata di oggi. In mattinata ingorghi con file attorno al chilometro all'Isert, tanto in ingresso, quindi già il primo traffico di ritorno dei vacanzieri, quanto in uscita. Proprio ieri alla barriera di Monfalcone per ben due volte è partito il piano per vuotare il piazzale, operazione che richiede poco più di mezz'ora a Villesse, traffico deviato verso la Slovenia, nonostante la chiusura dell'H4, oppure verso la viabilità ordinaria dell'Isontino per decongestionare il tratto autostradale. Un automatismo che dall'anno scorso Autostrade Alto Adriatico prevede quando la coda supera i 3 km. La rete, gestita dal concessionario, ha visto un aumento dei traffici del 5% in più rispetto allo stesso sabato del 2025. 190.000 transiti. Dall'Iser sono usciti 24.500 veicoli contro i 21.300 di un anno fa. Il 15% in più nonostante la chiusura del casello dopo le 13 e dopo le 16. Alla Tisana, sempre in uscita, ieri è transitato il 7% di veicoli in più, circa 18.000, mentre è stato addirittura del 21% in più quella in entrata, dove la situazione è particolarmente congestionata anche oggi, così come sul tratto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova. Autostrade Alto Adriatico, tra le altre misure antitraffico, ha dotato tutti i caselli di pagamento contactless per velocizzare le operazioni. Pochi secondi, moltiplicati per decine di migliaia di automobilisti, possono fare la differenza. Proseguono gli ingorghi anche nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Ieri la coda per uscire alla barriera d'Ugovizza aveva superato i 9 km, oggi meno della metà. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Ed ora parliamo degli spettacoli con i Gorillaz, che hanno infiammato ieri sera Piazza Unità a Trieste, dove sono accorsi

0: Sì, 16.000 fans da varie regioni d'Italia, anche da paesi oltre confine. Stasera, tempo permettendo, si replica con il concerto degli Eiffel 65.
1: Chiedevano un abbraccio per il loro primo concerto e i Gorillaz non li hanno delusi, ma l'abbraccio più caloroso è stato quello con il quale i 16.000 di Piazza Unità hanno accolto la band virtuale britannica a Trieste per la seconda delle due tappe italiane del tour.
2: Non è il mio primo, l'ho fatti molti, ma questo per ora sta superando tutto.
3: Meraviglioso, non vediamo l'ora di ascoltarli, quindi prima volta in Italia, qui, quest'estate, non vediamo l'ora.
4: Stupendo, un concerto che volevo vedere da tanto tempo.
5: È il nostro primo concerto, per tutti e due, il nostro primo concerto.
1: Ma ci sono anche i veterani.
6: No, io sono andato a Londra il 20 giugno, infatti ho preso anche la maglietta Rai, sono qua con questa e mi è piaciuto Rai, spero che mi divertirmi come Rai, insomma.
1: E chi improvvisa sfide fra le diverse anime del rock britannico?
7: Sono andato a vedere gli Oasis l'anno scorso, quindi sto guardando la competizione adesso degli Oasis.
1: Per qualcuno l'attesa è cominciata prestissimo.
8: Tanta attesa, stamattina alza daccia e per prendere il primo posto e contente.
1: Ciascuno ha il suo brano del cuore.
9: She's My Collar, dai.
10: O Melancholy Hill, per me, sono un po' romantico.
2: Io spero canti Sao Kai, ma non penso che lo canti, però si spera.
1: Sono le 21.15 quando la piazza prende vita al ritmo della musica e sui maxi schermi fanno la loro comparsa gli iconici personaggi animati. L'esordio è affidato a The Mountain, il brano strumentale che apre e dà il titolo all'ultimo album della band, poi The Happy Dictator, Trance e l'ipnotica Last Living Soul, in un'alternanza fra i grandi successi della band e i brani più recenti intonati da migliaia di voci.

0: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E la serata di oggi in regione, in aggiunta al concerto triestino di cui parlavamo, appunto degli Eiffel 65, verrà altri famosi nomi del panorama musicale a Grado. Il cantautore Neck, che ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, si esibirà nel suo tour Neck Hits Live al Parco delle Rose alle 21, porte aperte al pubblico dalle 19:30. Sul palco di Azzano Decimo il protagonista invece il rapper Kid Yugi, nuova star della music urban italiana, i porti aperte al pubblico alle 19 e inizio del concerto alle 21. Il regista e produttore statunitense Michael Houseman in questi giorni nella nostra regione per girare il film internazionale People of the Book. Domani in programma le riprese alla Rocca di Morupino, alla Vedetta di San Lorenzo e sulla strada napoleonica a Trieste.
2: La Dama Bianca di Duino potrebbe avere il volto più glam di Hollywood. Zendaya, l'attrice Athena ora in Odissea, esotica e perfetta, secondo il produttore cinematografico californiano con origini italiane Gary Marenzi, che incontriamo a Trieste, interessato a portare su grande schermo il testo Bella da morire di Elisabetta De Dominis, fondatrice della piattaforma di editoria digitale Keep On, nata a Trieste, premiata nella Silicon Valley, una community di scrittori che in 5 anni ha pubblicato 1000 testi, alcuni diventati libri, potenzialmente appunto film. E Marenzi, che ha lavorato per una vita in Paramount e MGM, a capo della distribuzione di film come James Bond e Star Trek, definisce Keep On il nettare degli dei.
3: Perché è una fonte di tante idee, e tante idee del posto, che devono avere l'opportunità di uscire fuori.
2: Nato e cresciuto a San Francisco, Marenzi ama l'Italia. Da ragazzo allenò una squadra di baseball a Bologna, ma, dice il Friuli Venezia Giulia, ha scenografie naturali invidiabili.
3: C'è il mare, c'è la città, ci sono le montagne, ci sono parecchi castelli, mamma mia, tanti castelli qua. C'è Aquileia, c'è i confini con altri paesi e sì, è una ricchezza qui che non si trova in tante altre regioni.
2: Elisabetta, per lei che una sua storia diventi un film di Hollywood, cosa vuol dire?
4: Sarebbe un successo per la regione, un successo per Keep On e io sarei finalmente appagata.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Quarta edizione del campo estivo della Croce Rossa di Pordenone in Val Tramontina, 4 giorni di formazione per 160 volontari, oggi la giornata conclusiva.
5: Quarta edizione del campo estivo della Croce Rossa, organizzata dal Comitato di Pordenone in Val Tramontina. Qui ci sono 160 volontari e volontarie che sono arrivati da tutta la regione, dal Veneto e anche dall'Abruzzo. Fabio Bett è il vicepresidente. Quali sono gli obiettivi e che cosa stanno facendo qui volontari e volontarie?

0: Sì, tantissimi volontari si ritrovano in questi 4 giorni qua in Val Tramontina per mettere a frutto competenze e conoscenze che hanno costruito in questi anni di esperienza di volontariato. Quello che stiamo mettendo in campo sono lezioni informative, addestrative su il trauma in generale, con specifiche sul trauma pediatrico, emorragie massive, lezioni di scuola guida per camion e fuoristrada, la tutela alle persone con vulnerabilità con un corso specifico per operatori verso le dipendenze e tutto un settore che stiamo cercando di implementare e sviluppare relativo ai principi e all'etica di Croce Rossa. Nello specifico appunto è previsto anche un corso di tutela dei beni culturali che conclude un percorso iniziato qualche mese fa, dove abbiamo affisso il primo scudo blu in Biblioteca Civica a Pordenone.
1: Tramonte di Sotto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è la giornata conclusiva anche per la 35esima edizione del Festival Mittelfest, che tra gli appuntamenti di oggi annovera la prima di John and Joe di Agota Christoph, in cui l'amicizia tra due donne è messa alla prova da un biglietto della lotteria. A Cividale, al Teatro Ristori, alle 16.30. Altro evento, la prima di danza, 8 archi, 8 corpi, della compagnia Aria Aria, alla Chiesa di San Francesco alle 19.30. E per la chiusura del festival, l'esploratore triestino d'adozione Alex Bellini condurrà l'incontro dal titolo Esploratori o Geografi in Piazza Duomo alle 21.30. E alle 12.27 minuti si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti voi l'augurio di una buona domenica.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Pista islamica per l'attentato al Pride di Berlino, ricercato un 21enne di origine libanese sostenitore dell'ISIS. Von der Leyen, la violenza non ha posto nelle nostre società. Giorgia Meloni, l'Italia condanna odio ed estremismi. Guerriglia no TAV in Val Susa, quasi 130 agenti feriti, 450 identificati, attivisti anche dall'estero, grande giornata di lotta. Mattarella chiama Piantedosi, la Premier, attacco allo Stato, non difesa delle idee. Emergenza incendi in Spagna e Francia, dopo Madrid un nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia, ancora critica la situazione in Gironda. Prima mondiale alle Molinette, una donna torna a vedere dopo il trapianto di parte della retina da un occhio all'altro, al GR1 il medico che ha avuto l'intuizione ed ha eseguito l'intervento. Teatri condominiali nella lista del patrimonio UNESCO, 10 gioielli tra Emilia Romagna, Marche e Umbria, il ministro Giuli, un riconoscimento culturale e sociale per le persone che ci vivono. Effetto Odissea, Favignana, la nuova Itaca, nella location del Colossal di Nolan e boom di turisti, sold out per i tour sulle orme di Ulisse. Il caso Russia frena l'arrivo di Pirlo in nazionale, ore di riflessione in FIGC, panchina azzurra ancora senza una guida. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria, tutto in diretta su Rai Radio 1, tra penalità e colpi di scena si accende la lotta per il mondiale. Tour de France, Parigi in corona Pogacar, quinto trionfo e ingresso nella leggenda. Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe un simpatizzante dell'ISIS il responsabile dell'attacco al Pride di Berlino, tuttora ricercato. L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società, siamo tutti uniti al fianco della comunità LGBTQI+, scrive su X la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Condanna l'attentato anche la Premier Meloni, che esprime vicinanza alla Germania. In collegamento, la nostra corrispondente.
4: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco, ma di origine libanese. E questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione in un appartamento, finora senza esito. E non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul logo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece morta ieri sul colpo, aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire i colpevoli di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Ed ora i precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa.
5: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022, un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim, un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR1.
3: Accennavamo alla solidarietà della Premier Meloni che sulle notizie che giungono da Berlino su X scrive: l'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa tra forze dell'ordine e Notav, la Premier manifesta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. Chi lancia bombe carta, afferma, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sul tema della sicurezza si concentra il confronto politico.
0: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi: più Europa, maggiori diritti. E per AWS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze Notav. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupino, i moderati:
2: sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere con conniventi.
0: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AWS.
6: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
0: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR1.
3: E ora la cronaca degli scontri di ieri in Val di Susa.
7: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Due le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei Notav, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe carta e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR1.
3: Il caso Fakir: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore e c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
8: Lepore, ti vogliamo come Fakir, o ancora speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna Matteo Lepore al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
9: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
8: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi, in particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
10: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso da ieri sono operativi anche 1.500 soldati. soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Medio Oriente, seconda notte consecutiva senza attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
11: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che secondo Kiev stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR1.
3: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
12: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Caro carburanti, il governo accelera, tra le soluzioni possibili, subito un decreto che salvi l'estate, poi l'intervento sulle accise.
13: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
13: Francesca Capannolo, GR1.
3: Il caldo dà tregua, ma non il maltempo. Allerta gialla in 9 regioni, arancione in Toscana, con nubifragi in Lucchesia, allagamenti nel Bugello e in Garfagnana, sottopassi chiusi in provincia di Prato, dove sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate. Blackout nel Pistoiese. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino.
16: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
17: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
16: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
17: La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: I teatri condominiali all'italiana riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla Regione Marche, dove si trova la maggioranza di queste strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della Cultura Giuli.
18: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltri a Urbania, 1 in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
19: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
18: Paola D'Angelo, GR1.
3: L'Odissea di Christopher Nolan continua a macinare incassi record al botteghino, un successo che si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film diventata l'Itaca di milioni di spettatori.
20: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi luoghi che per qualche ciak hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina, scenario su cui gli operatori locali concordano, almeno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
21: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
20: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
21: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
20: Paola Guarnieri, GR1.
3: La terrazza del Belvedere di Tragara sull'isola di Capri sarà intitolata Peppino di Capri.
22: Io e te, un grande amore niente.
3: L'annuncio in una serata omaggio al cantante scomparso l'11 luglio scorso. E domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 87esimo compleanno, Rai Cultura gli dedicherà un omaggio, riproponendo la puntata di Ieri e Oggi del 29 aprile 1972 che ripercorreva la sua carriera, alle 11, su Rai Storia. Sport, calcio, il cammino di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale diventa una corsa a ostacoli a mettere in discussione la nomina a CT dell'ex campione del mondo 2006, il suo ruolo di testimonial della Fonbet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa.
1: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fombet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fombet. Ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo, il ritiro in Austria con la sua squadra in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR1.
3: Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, lo seguiremo in diretta su questa rete con una griglia di partenza stravolta dalle penalità inflitte a Hamilton e Antonelli, ma la gara si preannuncia incerta e con tanti possibili candidati alla vittoria. Il nostro inviato a Budapest.
4: Dici Hungaroring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili. Poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole, sulla carta imprescindibile, è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
5: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
4: E poi la carica degli arrabbiati, Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato a partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. In più le variabili, Russell, sesto, avrà un motore nuovo, ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen, che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo all'Hungaroring, ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Al Tour de France invece i giochi sono decisi, l'ultima fatica come da tradizione è la tappa finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. A causa degli incendi in Gironda il percorso è stato accorciato di 44 km. Si chiude così un'edizione della Grand Boucle che dall'inizio alla fine ha avuto un solo padrone indiscusso, Tadej Pogacar.
23: Sarà una passerella più breve del previsto. Gli incendi che stanno colpendo la Francia Atlantica, in particolare la zona di Bordeaux, hanno impegnato e stanno impegnando tutti i servizi di emergenza del paese. E allora, per non rendere ancora più pesante la giornata, anche il Tour de France fa la sua parte, accorciando la tappa finale da 133 a 89 km, aggiunti 2 giri in più del circuito ad Anello dei Campi Elisi, ma ci sarà comunque la collina di Montmartre, come alle Olimpiadi parigine, a rendere più imprevedibile l'esito finale. I velocisti rimasti, pochi per la verità, sono i favoriti al successo, ma non è da escludere la possibilità che un drappello di uomini coraggiosi possa anticipare la volata. Sarà anche l'ultima chance per vedere una vittoria italiana in un tour che l'azzurro l'ha visto poco. Pogacar sfilerà con la sua maglia gialla 3° sigillo alla Grand Boucle consecutivo, il 5° in assoluto come solo i grandi sono riusciti a fare, magari pensando già al 2027 quando il primo gradino del podio sotto la Torre Eiffel significherà anche essere l'unico a quota 6. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicole Ramadori. In regia Edmondo Cotta e Francesco Paradisi, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona domenica.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.23, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli in A23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, il traffico congestionato provoca 6 km di coda. Andiamo in A14 Ancona-Pescara nelle Marche, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara, presenti code di 2 km per un incidente. Sulla Roma-Fiumicino, nei pressi dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto, si segnala un altro incidente. Andiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Campania tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. E incendio infine segnalato anche in A14 tra Poggio Imperiale e Termo, con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
24: in collaborazione con il CIS. Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai Radio
3: Sat hai tutti i 14
2: italiani.
3: Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
6: Domenica Sport.
7: Ore 14, un minuto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e l'assistenza tecnica di Stefano Velli. 335-699-2949 il numero di riferimento per i vostri messaggi o WhatsApp o SMS, insomma, per interagire con noi. Trascorreremo 6 ore insieme fino alle ore 20 in compagnia del grande sport in diretta, a cominciare alle ore 15 con la radiocronaca del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Personaggi di prestigio, a cominciare da un campione del basket che ha militato per 16 anni nella NBA, avremo ai nostri microfoni Danilo Gallinari. Ci sarà il ciclismo, naturalmente, con la conclusione della 113esima edizione del Tour de France, sempre e comunque nel segno di Tadej Pogacar, che si appresta a raggiungere Jacques Anquetil e di Merckx Miguel Indurain nel gota dei plurivittoriosi alla Grande Boucle con 5 successi. Primo avvenimento in scaletta è però la Formula 1, con il via del Gran Premio di Ungheria previsto per le ore 15. Primo collegamento e buona domenica a Manuel Codignoni.
8: Ciao Giovanni, buona domenica a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da un assolato Hungaroring, anche se le temperature sono più basse rispetto a quelle che abbiamo visto negli anni scorsi. Ricordo che qui la domenica della gara dell'Hungaroring c'era stato uno scroscio la mattina di pioggia, ma poi era uscito il sole e c'era un caldo con un'umidità soffocante. Qui invece siamo su delle temperature decisamente più umane, intorno ai 26-27 gradi, il cielo non minaccia pioggia, veniva dato un 10% di possibilità che mi sento, al netto del fatto che non ho delle doti da bernacca di poter escludere. C'è un po' di vento e questa è una variabile che può comunque influenzare quello che è il comportamento delle vetture. Di certo le temperature che più contano sono quelle del tracciato e sono in linea con quelle di ieri, perché in questo momento siamo intorno ai 45-46 gradi. Ieri le qualifiche sono partite con 49 gradi di temperatura, si sono chiuse a 44, dunque si tratta di temperature simili a quelle delle qualifiche ma diverse rispetto a quelle del venerdì, e questo è un fattore importante da tenere in considerazione, perché i long run, ovvero sia le prove con il carico di benzina e in configurazione mappature di gara, sono state fatte al venerdì e non potranno essere molto indicative, considerate appunto le temperature diverse per quello che riguarda il manto d'asfalto. Sarà altissima per certo invece la temperatura agonistica che andremo a vivere quando si spegneranno le luci rosse e ci sarà il via del Gran Premio alle 15, perché Lando Norris con la McLaren è tornato in pole position per la prima volta in questa stagione, la 17ª in carriera, lui che è campione del mondo in carica e che sfrutta le caratteristiche di una monoposto molto corta dal punto di vista del passo e che ben si sposa a questo tracciato lento, stretto e tortuoso. Alle sue spalle però è successo di tutto ieri, perché la griglia per quello che riguarda la classifica dei tempi si diceva che secondo sarebbe dovuto partire Hamilton davanti a Leclerc e da Antonelli. In realtà poi sia Hamilton che Antonelli sono stati penalizzati di 3 posizioni. L'uno, Hamilton, per il diciamo per aver ostacolato Oscar Piastri, l'altro invece Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per via della bandiera gialla l'ultima curva per il testa coda di Verstappen, una decisione questa che è arrivata dopo oltre 2 ore e mezzo dalla fine della qualifica e che ha fatto storcere il naso un po' a tanti, perché è fresco il ricordo di come George Russell fu graziato per un'infrazione simile in Austria a Spielberg, in una curva peraltro molto più veloce, perché la curva che riguardava il fatto di Antonelli si affronta tra i 180 e i 200 200 all'ora, e quella dei fatti di Russell un mese fa in Austria, parliamo di una curva da 280-290 all'ora. L'impressione è che sostanzialmente sia stato punito Antonelli per andare a creare un precedente, per evitare quella che poteva essere una deriva pericolosa, ovvero l'allento leggermente il regime di bandiere gialle e la passo liscia, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa è un po' l'impressione che abbiamo avuto, ma ovviamente di tipo indiretto. E dunque la nuova griglia, per via di queste penalizzazioni, vedrà Norris e Leclerc con la Ferrari scattare dalla prima fila, dalla seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Verstappen con una Red Bull che ieri ci ha detto non funzionava per niente, ma di riffa e di raffa ha guadagnato due posizioni per via appunto delle disgrazie degli altri. Quinto Hamilton, e al suo fianco ci sarà George Russell, che ha dovuto cambiare il motore della sua Mercedes che si è fermata a fine qualifica, una perdita d'acqua che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituire il propulsore. Non incadrà in penalità quest'oggi, ma è l'ultima power unit, dopodiché se dovrà cambiarne un'altra, ed è probabile considerato che siamo di fatto a metà stagione, arriverà in penalità. Settima posizione per Antonelli, che dunque dal quarto scivola al settimo posto, e se ci aveva detto ieri di puntare al podio e forse a qualcosa di più, questa volta probabilmente la modalità sarà quella di limitazione dei danni. Poi Ajar, Lindblad e Hülkenberg a chiudere la top ten. Davanti ai nostri occhi si stanno finendo di assemblare e di sistemare le vetture, prove di pit stop in casa Mercedes fino a pochissimi minuti fa. Prima di salutarvi vi do una notizia che è arrivata questa mattina e che riguarda il calendario della Formula 1, anzi anche abbastanza particolare se così vogliamo. Insomma, sapete tutti che sono saltati due gran premi negli Emirati Arabi, nella zona del Golfo Persico, a inizio stagione, ovvero sia quello d'Arabia Saudita e quello del Bahrain. Sono a forte rischio peraltro anche gli ultimi due gran premi della stagione che si dovrebbero disputare in Qatar e Abu Dhabi. È arrivata quest'oggi l'annuncio di una modifica per quello che riguarda il calendario. Il gran premio del Bahrain verrà recuperato, ma si correrà in Malesia. Tutto vero, avrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain, ma si correrà a Sepang nel fine settimana del 2-4 ottobre, ovvero sia tra il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e quello di Singapore. Si sfrutta un po' il fatto che la Malesia è abbastanza vicina a Singapore e il fatto che a Baku quest'anno si correrà di sabato, perché la domenica è festa nazionale, dunque ci sarà un giorno in più per andare a spostare tutte quante i materiali. Per quello che concerne le ultime due gare, che come abbiamo detto sono a forte dubbio, si parla di farle saltare per quest'anno e di recuperare una gara a Portimao dopo Las Vegas, ma c'è anche la possibilità abbastanza affascinante che possa rientrare in ballo il Gran Premio di Imola, magari come ultima gara. È un po' tirata per i capelli considerato che si correrebbe a dicembre, e Imola a dicembre diciamo è un po' complicato dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista climatico. Però ci sono, c'è il direttore del circuito, c'è il sindaco di Imola presente qui al paddock del Hungaroring per andare a parlare con la federazione. Non è escluso che potrebbe essere una manovra anche per cercare di rientrare il prossimo anno, stante le possibili difficoltà ancora per quello che riguarda i Gran Premi degli Emirati. In ogni caso ci hanno detto in maniera del tutto informale, ma insomma così come ci è stato detto ve la riportiamo, una decisione per quello che riguarda Imola potrebbe essere diffusa nel fine settimana di Monza, fra un mese circa. Dunque questa è la situazione, fra meno di un'ora, decisamente meno di un'ora, il via del Gran Premio d'Ungheria. A voi la linea.

at the bottom of the ocean, under the water,

0: alle 14:12 minuti insieme ai Talking Heads, Once in a Lifetime. È il momento di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, e che ospite, parliamo di tennis al femminile, è con noi Martina Trevisan. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a voi, buona domenica, grazie per avermi con voi.
0: Grazie, ovviamente abbiamo cercato di averti in un momento in cui non eri sui campi, ma direi che gli ultimi giorni sono stati più che positivi. Recentemente sei stata semifinalista al torneo 125 di Roma, prima del trasferimento in Friuli, e altra semifinale a Cordenons. Dopo un 2025 con quell'infortunio al piede che proprio ti ha messo a dura prova anche le tue capacità di recupero, direi che è un momento positivo, no? In questa fase della stagione, Martina.
1: Sì, esatto. Le ultime settimane sono state molto positive per me, dopo l'anno scorso che è stato un anno molto duro, molto difficile. Però ecco, sì, le ultime tre settimane anche con il torneo in Germania sono state positive, insomma, importante ripartire da qui.
0: Intanto apriamo una parentesi relativa alla scherma, perché non ce l'ha fatta Davide Di Veroli in finale nella spada ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne romano è stato battuto per una sola stoccata, 12-11, dallo svizzero Lucas Malcotti. Ma ritorniamo proprio a Martina Trevisan. Diciamo sì, che l'infortunio al piede molto ti è costato, come abbiamo accennato, nel 2025, ma ripropone la questione della tutela a livello di classifica, sto parlando delle giocatrici impossibilitate a scendere in campo, perché poi, Martina, ovviamente si precipita in classifica e la nuova scalata è ancora più difficile, tenuto conto che ripartire dopo un infortunio è problematico comunque. Quando poi hai anche questa spada di Damocle, no, nel dover recuperare posizioni, non è facilissimo, vale per te e vale purtroppo per tutte le altre tue colleghe che non sono state bene.
1: Certo, sì. Allora, innanzitutto l'infortunio è stato un infortunio abbastanza importante, pensavo di riuscire a ritrovare la mia forma migliore in meno tempo, invece insomma ci è voluto un po', non tanto per l'operazione in sé, perché comunque l'operazione è andata molto bene, che anche quella è una cosa che non è scontato, perché quando vai a aprire il tuo corpo non sai mai, no, il post come sarà, può essere migliore, ma alle volte abbiamo anche visto che alcuni professionisti hanno dovuto risottoporsi a un altro intervento, quindi l'operazione era andata molto bene, però il recupero, ecco, per ritornare a risentire delle buone sensazioni in campo ci è voluto, ecco, quasi un anno. Ecco, io quasi dopo un anno, come abbiamo detto prima, ad oggi sto risentendo delle buone sensazioni soprattutto a livello fisico. E per quanto riguarda la classifica è così, sì, noi purtroppo nel nostro lavoro siamo, diciamo, apparteniamo a un numero, ecco, che poi non ci rappresenta totalmente, però nel nostro lavoro sì, e quindi quando non giochi quasi per un anno, ovviamente la classifica essendo annuale, quando poi riprendi la classifica è un'altra di quella che hai lasciato. Però ecco, la cosa, secondo me la cosa importante quando riprendi è risentire, insomma, la passione, il fuoco dentro per cercare di ritornare ai livelli che vuoi, e poi quando senti questo, secondo me, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi a lungo termine, ma vedendo proprio i piccoli passi nel quotidiano, uno spera, insomma, di ritornare in alto.
0: Quali sono, Martina, i timori, le incertezze prevalenti quando si è alle prese con un fastidioso infortunio come quello che è toccato a te?
1: Beh, io prima dell'operazione, questo problema che avevo al piede era già da qualche anno che me lo portavo dietro. Negli anni passati ho sempre cercato

0: di trovare una soluzione che funzionava e per 2 anni ha funzionato, ma arrivato a un certo punto le tecniche che stavo usando non funzionavano più. E io penso il momento un po' più brutto di incertezza è stato proprio quando le tecniche che stavo usando, che avevo usato nel passato per cercare di mantenere il dolore sotto un certo gradino, non funzionavano più. E quindi in quel momento lì inizi a pensare, inizi anche a parlare con qualche dottore in più che ti parla anche di operazione. Quindi quel momento lì la decisione di prendere per un'eventuale operazione oppure cercare altre soluzioni, anche quello è stato il momento più difficile. Le abbiamo provate tutte ovviamente per evitare l'operazione, ma non hanno dato i suoi frutti, e quindi l'ultimo step era quello dell'operazione. Ecco,
1: tu sei arrivata a essere numero 18 delle classifiche mondiali e va da sé anche la numero 1 in Italia. Non trovi però che siano proprio queste graduatorie a influenzare un po' troppo l'opinione pubblica, risultando il principale, vorrei dire, se non l'unico a volte, metro di giudizio, quando invece dietro c'è un atleta, c'è la persona? Per questo prima dicevo, una sorta di tutela per chi non può competere non sarebbe più giusta, più equa secondo te?
0: No, assolutamente, questa è una cosa.
1: Tu a che numero in basso, scusami dell'interruzione, a che numero sei precipitata? Oltre il 600, credo, no?
0: A inizio anno ero intorno ai 700, sì, esatto, a inizio anno ero intorno ai 700. Ora piano piano sto risalendo, però a inizio anno sì, ero 700. Sì, effettivamente purtroppo siamo visti troppo per il numero associato accanto al nostro nome. E invece appunto dietro questo numero, come ha detto lei, c'è la persona, c'è tantissimi sacrifici che le persone purtroppo non vedono, c'è un lavoro di team importante, c'è un lavoro mentale ancora più importante. Che insomma potrei stare qui a raccontare tutto il pomeriggio, però secondo me sono cose che con un po' di intelligenza si arrivano a capire, quindi chi non riesce a capire determinate cose è difficile anche da spiegare, ecco, sì.
1: E un aspetto che però mi ha sempre incuriosito positivamente in Martina Trevisan è la sua ricerca della qualità negli allenamenti. Diciamo subito che non lo fanno tutte, e che magari, come dire, la via per arrivare è un tantino più lunga, però indica anche una grande capacità e direi anche un amore per questo mestiere, Martina. E cercare di impostare meglio il colpo, di variarlo, di migliorare proprio non solo esteticamente, ma proprio nel portare il colpo, credo che sia una dote fondamentale che ha alla base le colonne dell'umiltà.
0: Certo, io penso che alla base di questo ci sia il volersi migliorare ogni giorno essere un pezzettino sempre migliore, un pochino di più, cercare, perché comunque c'è sempre da migliorare, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista personale, di persona. Quindi io ho sempre improntato sia la mia vita ma anche il mio lavoro nel cercare di migliorarmi, che sia, ripeto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista con il rapporto con il mio team, il farlo sentire felice di lavorare con me, sono tutte cose che per me sono la base, appunto la base per partire. Quindi questo penso che insomma nella mia vita e nella parte della mia carriera mi abbia insomma dato delle grandi soddisfazioni. Però ecco, il lavoro non è finito qui, e questa è la cosa. Sento un grande fuoco dentro, una grande fame di rivalsa, e quindi questo penso sia la cosa più importante.
1: Martina Trevisan con noi. Cambia qualcosa giocando con i colori della nazionale, o questa è soprattutto una frase fatta?
0: No, no, quando indossi la maglia della nazionale è come se acquisissi

0: acquisisci dei superpoteri. Per me giocare per l'Italia e con la maglia scritto dietro Italia è sempre stato un onore, e quando appunto entri in campo, ma sia anche quando sei proprio protagonista all'interno del campo, ma anche quando sei a supportare le tue compagne dalla panchina, sono altre emozioni, perché comunque hai la responsabilità che non giochi solamente per te stesso, ma giochi per una nazione intera, giochi per tutti quei bambini che un domani saranno lì in quel campo, e quindi hai delle responsabilità differenti. E ripeto, io ho sempre avuto la sensazione che quando gioco con quella maglia, sono all'interno della squadra, acquisisco dei superpoteri che durante l'anno non riesci a percepire e a sentire.
1: E infine, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai dedicato, nell'ambiente del tennis femminile c'è ovviamente competizione come da tutte le parti. C'è spazio però anche per ritagliarsi qualche amicizia vera con quelle che poi magari fra una settimana o fra un mese potrebbero essere tue rivali in campo? Tu che rapporto hai con le tue colleghe, con alcune di loro ovviamente?
0: Beh, io sì, penso che, come ne abbiamo parlato in questi minuti, prima del lavoro comunque ci sono le persone, quindi per me è importante anche instaurare un rapporto. Ovviamente non è che lo puoi instaurare con tutte nella solita maniera, però secondo me è importante instaurare anche un rapporto che va al di fuori del campo. E per esempio ieri sera eravamo a cena insieme a Jasmine Paolini, quindi per me, ripeto, è importante avere, soprattutto con le italiane, perché comunque durante l'anno passiamo tantissimo tempo, passiamo più tempo fuori tra di noi che a casa con i nostri familiari, con i nostri affetti. Quindi secondo me riuscire una o due sere, anche perché poi durante il torneo comunque hai da stare concentrata, hai da stare con il tuo team, però una o due sere a settimana durante il torneo, secondo me è importante riuscire a mettere da parte un po' le tensioni lavorative e parlare anche di altro, e in quel caso farlo con, io soprattutto sono amica delle italiane, ma noi italiane facciamo molto gruppetto tra di noi rispetto che con le straniere, però sì, ecco, secondo me è una cosa che si può fare.
1: Bene, Martina Trevisan, buona estate, ovviamente di tutto
0: Grazie.
1: Cuore e buona domenica.
0: Buona domenica a voi, arrivederci.
1: E allora noi adesso arriviamo con la musica di Messe, con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, all'appuntamento con Onda Verde. Dopo la pubblicità saremo poi di nuovo insieme con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo sul grande raccordo anulare di Roma tra via Pontina e l'area di servizio Ardeatina in direzione Appia. Il traffico risulta bloccato a causa di un incendio. E sempre per un incendio sul tratto urbano della A24, ancora nella capitale, tra via Togliatti e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, è avvenuta la chiusura del tratto e della rampa di accesso di via Togliatti per la presenza di fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10 Genova 20 miglia, allo svincolo di Sanremo Ovest segnalato un incidente in uscita per chi viaggia in direzione 20 miglia. Andiamo ora in A23 Palmanova Tarvisio in Friuli tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, 7 km di coda per traffico congestionato verso Tarvisio. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presenti code di 1 km a causa di un incidente. E incidente infine anche in A25 Rano Pescara in Abruzzo tra Bussi e Casauria in direzione di Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
9: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: Buongiorno in diretta da Cividale del Friuli, iniziamo il nostro speciale dedicato a Mittelfest, il nostro ultimo giorno di collegamenti per raccontare quello che sta succedendo alla 35esima edizione di questo festival. Un saluto da Riccardo Ciconetti
1: e un saluto da Arianna Zani. Allora, vi avevamo fatto compagnia lungo tutta la settimana, da mercoledì, all'interno di Un'estate in onda, ma finalmente è arrivato il momento del nostro speciale.

0: del sabato mattina, e ricordiamo si apre il secondo e ultimo fine settimana di la 35esima edizione del Mittelfest, festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo.
1: Tanti appuntamenti in questi giorni, in queste giornate di festival. Ricordiamo 32 progetti artistici provenienti da 16 paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali, e che noi ci siamo gustati, insomma, qui a Cividale del Friuli. E salutiamo alla parte tecnica qui a Cividale Marco Rasi e Marco Ferrito e Giovanni Tribastone, Roberta San Germano in regia,
0: in assistenza, e chiaramente salutiamo anche i colleghi che ci stanno seguendo da Trieste, quindi Antonia Pillosio e Roberto Cavallari. Allora, Riccardo, com'è andata ieri? Hai dormito bene o hai fatto sogni demoniaci?
1: Assolutamente demoniaci, grazie alla FVG Orchestra, e tra l'altro qui abbiamo una delle musiciste,
0: delle
1: che erano
0: rappresentanti
1: sul palco, però non anticipiamo,
0: non svegliamo,
1: perché
0: non
1: dopo
0: svegliamo.
1: Ascolteremo la sua musica, e con Il Demoniaco, uno spettacolo, devo dire, davvero molto coinvolgente, con grandissimo talento dell'orchestra, anche dei musicisti che si sono alternati sul palco, così come anche gli spettacoli di teatro che abbiamo visto. Una Madre Coraggio con Laura Marinoni, era già stato un grande successo giovedì con la prima assoluta, ieri si è ripetuta, e poi Paolo Valerio con lo spettacolo sulla strage di Vergarolla, molto toccante, e toccante sia la musica che accompagnava che
0: sia le
1: i fumetti,
0: immagini, esatto,
1: proiettati durante lo spettacolo. Ma noi iniziamo per un motivo ben preciso, con una persona ben precisa.
0: Perché oggi è San Giacomo, quindi non potevamo non iniziare con Giacomo Pedini, quindi buon onomastico.
2: Oh, grazie mille, grazie mille. Pensavo San Giacomo di Compostela, però accontentatevi di me.
1: Ci accontentiamo. Direttore artistico di Mittelfest, iniziamo proprio con te. Tra l'altro tu arrivi da un incontro che si sta svolgendo proprio mentre stiamo parlando tra Toni Capuozzo e Mauro Corona. Come sta andando?
2: Ma sta andando molto bene, naturalmente, voglio dire, Mauro Corona è un grande esperto di paura, è stato subito un incontro frizzante, ho notato anche delle abitudini no quotidiane diverse al mattino, no? Perché, come dire, Mauro Corona subito, insomma, si è bevuto un bel bicchierino di rosso, io sono più da caffè e limonata fresca, insomma.
0: Quindi ecco, diciamo che lo scontro tra titani sta tenendo palco. Ricordiamo che è presente anche Davide Micalic, presidente della Gesteco Cividale, la squadra di cui Mittelfest è sponsor, perché siamo insediati sul territorio. Ma Giacomo, iniziamo la nostra puntata un po' anche un omaggio, insomma, sei sempre stato disponibile nei nostri confronti, abbiamo giocato insieme più che volentieri, ci mancherai. Raccontiamo un po' questi due mandati, questi sei anni, che sono tanti, e ci sono state veramente tante tante novità, la nascita di Mittel Young, poi ci racconterai, insomma, tratteggeremo al meglio questi cambiamenti, una candidatura agli European Festival Awards nel 20 e soprattutto anche una serie di importanti distribuzioni e di produzioni realizzate proprio dal Mittelfest. Com'è cambiato il festival in questi anni, partendo però da un ascolto in merito a quello che c'era già in Fieri dal 91?
2: Beh, è cambiato sicuramente nella linea poi del festival, perché Mittelfest ha questa particolarità che nasce qui a Cividale del Friuli, che poi insomma lo accoglie veramente nel suo grembo, e vive qua, vive in una zona di confine, poi no, Cividale sei dentro un po' alla linea friulana della regione, ma allo stesso tempo quella slovena, quindi hai veramente questo ponte d'incontro, e quindi abbiamo lavorato mantenendo, no, la linea di un festival che abbia una combinazione di scelte più raffinate, di scelte più popolari, in un gioco tra tutte le forme dello spettacolo dal vivo. Nasceva come festival di teatro e musica, poi è arrivata la danza, con me è arrivato il circo, no? Penso a Simbiosis, abbiamo questa, se andate di là dal ponte sul Belvedere, adesso troverete questa curiosa cupoletta dove dentro succedono magie, e poi sicuramente il lavoro importante che è stato fatto sullo scouting, sulla ricerca di nuovi artisti, lo stesso Colia Una che arriva da Mittel Young, questo è un percorso importante che ci ha portato a programmare a maggio 9 spettacoli, 3 migliori a ritornare, a fare varie collaborazioni sul territorio per questo, insomma, per esempio faccio collaborazione con la danza, Aria Real, li cito, faccio un po' di spoiler, poi ve ne riparlerete voi. E poi le produzioni, sicuramente questo è un dato importante. Noi abbiamo prodotto questa trilogia per Go 2025, Inabili alla morte, la cui terza parte, L'alba dopo la fine della storia, adesso partirà in tour a ottobre e dopo, diciamo, alcuni giorni di prova, una data zero alla Tisana, saremo a Rossetti, a Trieste, andremo a Zagabria, la porteremo in apertura di stagione a Pavia, la porteremo al Teatro Nazionale di Genova. Quindi questo vuol dire che Mittelfest, insomma, non è solamente un festival che accoglie dentro di sé, ma inizia ad essere un nome, un'identità culturale sull'area centroeuropea che arriva al di là, dove magari gli echi della cultura centroeuropea non sempre arrivano facilmente.
1: Poi ricordiamo che anche per la trilogia Inabili alla morte c'è stata la collaborazione proprio con la nostra sede per l'adattamento radiofonico, poi è andato in onda anche su Radio 3, oltre che sulle nostre frequenze. Ma tu anche nel discorso, diciamo, di saluto hai sottolineato il concetto di affinità tra generazioni, tra paesi, linguaggi e persone. Ecco, a che livello vedi questa affinità adesso?
2: Ma allora, l'affinità è sempre una cosa, come dire, altalenante, perché è un esercizio del cuore, l'esercizio dei sentimenti è un esercizio, come dire, che ha le diastole, le sistole, insomma, quindi si allarga e si contrae. Io ho cercato di lavorare per affinità con le persone direttamente quando potevo, proponendo spettacoli che fossero sanamente contagiosi nel modo in cui si rapportavano con il pubblico, no? Quest'anno, quando abbiamo fatto Una traviata da cortile, per me era importante farlo proprio per quello spirito di combinazione. Non ne cito altri perché ne parlerete più avanti, lo stesso Simbiosis, ma quando sono partito con Remote Cividale del Friuli, che riportava uno spettacolo itinerante a Mittelfest, credo dopo una 10 anni, sì. Tanto tempo, e in una geografia anche urbana che era profondamente cambiata, perché poi questo decennio ha stravolto, insomma, le nostre vite, e il festival, come dire, cambia anche al cambiare i contesti. C'è una cosa importante quando parlo di affinità. Quando sono arrivato ho sempre pensato che fare, come dire, un festival bene è anzitutto rispondere a un contesto, no? Ci deve essere un humus. Si è cercato di lavorare su quello, e dopo 6 anni credo, come dire, che sia molto importante un rinnovamento. Quindi sono felice di chiudere 2 mandati, perché le relazioni hanno sempre bisogno di rinnovamenti. Questo è molto molto importante per le istituzioni.
0: Allora, ricordiamo anche, insomma, la cura che c'è stata per i legami, e noi lo ricordiamo, c'è anche una costruzione volontaria della memoria, perché è stato attivato il primo archivio digitale del festival, quindi Mittelbabel, e soprattutto io ci tengo, perché insomma madre sono, anche tutto il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda il progetto famiglia.
2: Sì, Giacomo, quello è una cosa assolutamente fondamentale. Tra l'altro, quello è un tema culturale chiave. Io ho detto nel discorso inaugurale, un po' provocatoriamente, che viviamo in un paese che non ama i bambini. Purtroppo io sono abbastanza convinto di questa cosa. C'è, come dire, una mancanza di cura di quello che è il processo educativo, anche come processo compartecipato, no? Nel senso che poi molto spesso le scuole sono dei depositi per esseri umani nani, intesi come bambini, e questo, come dire, è un grande limite, mentre c'è tutta una potenzialità di scoperta di conoscenza. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo alle 4 la musica dei Balocchi con Anais Drago, che è una violinista strepitosa, voglio dire, non una violinista di jazz migliori che ci sono in Italia, ha vinto premi su premi. Cosa fa? Uno spettacolo per bambini didattico, che io sono andato a vedermi al Conservatorio di Milano mesi fa con i miei figli, dove lei ti spiega le basi della musica. Questo lo fa una musicista di alto profilo.
0: Certo.
2: E questo in Europa è la prassi, in Italia no. E è molto difficile. Ci sono delle eccezioni virtuose. Cito, perché ne parlerete fra poco, il nostro partner, la Fondazione Bonn, che è un'eccezione virtuosa. Ma sono poche. Quindi il lavoro sulle famiglie credo che sia molto importante.
0: E un'altra cosa, ti chiediamo veramente al volo, perché tra le altre innovazioni è stato inaugurato anche La Voglia, abbiamo parlato di bambini, ma anche di coinvolgere la comunità veramente ad ampio spettro. Quindi quest'anno, anche su volontà di Capuozzo, con il coordinamento di Beppe Monai, ci sono state diverse mattinate che avete passato nelle case per anziani di Cividale per presentare gli appuntamenti della giornata, anche ultimo appuntamento domani mattina. È una strada percorribile, cosa dà questa capacità di creare incontro e di creare comunità.
2: Questo, domani mattina alle 10 abbiamo l'ultimo appuntamento del Che si fa stasera con qualche ospite, ma io credo che questa cosa qui sia l'intuizione vincente di Monai, poi la cosa è arrivata da lui e da Tony Capuozzo, è quella di pensare la casa per anziani come un luogo aggregativo. Questa è un'intuizione vincente perché noi siamo sprovvisti di luoghi aggregativi, infatti quasi tutti si riversano dentro le scuole, ok? Che adesso sono diventate una specie di deposito della comunità perduta. Le case di riposo diventano un'altra occasione di questo tipo. Significa soprattutto portare un incontro, perché poi la cosa interessante di questi appuntamenti non è tanto da un punto di vista di promozione o di portare il pubblico, quanto proprio di avere un dialogo, un tipo di esperienza arricchente nel rapporto tra persone che altrimenti non si potrebbero conoscere, in un luogo che è di per sé accentratore, perché loro, chi vive una casa vive lì, e quindi ci si ritrova in maniera abbastanza naturale, e tutti gli artisti che sono venuti con grande generosità.
0: Ecco, i prossimi anni vedremo gli sviluppi, insomma, di questa progettualità.
1: E adesso con te arriviamo a presentare il prossimo spettacolo, che sarà in scena questa sera alle 21:30 al Teatro Verdi di Gorizia. Tu hai curato la messa in scena. A proposito di collaborazioni con le realtà del territorio, in questo caso si parla di una collaborazione con ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e un doveroso omaggio al terremoto del Friuli.
2: Sì, tra l'altro questa sono contento perché è nata proprio da relazioni personali di vario tipo. La collaborazione con ARLEF in questi anni è stata molto importante a più livelli. Faccio un esempio: Mittelfest ha una sezione linguistica del sito in lingua friulana, no? Questa è stata una cosa che ho voluto subito ed è molto importante. È nata un po', come dire, dalle conversazioni con William Cisilino, poi è nata da rapporti personali con Alessio Boni, con Flavio Santi, con Jacopo Rivani, che dirige l'orchestra, e quindi parlando con uno con l'altro c'era la voglia di fare qualcosa insieme a Mittelfest quest'anno. Chiaramente il tema del terremoto ci sembrava importante, rilevante per più ragioni, ma soprattutto ognuno aveva un pezzo di sé da mettere dentro questo racconto, e quindi le cose si sono costruite. Quando parlavo di affinità parlo di questo, cioè l'affinità è proprio questa combinazione. Io li conoscevo tutti, loro tra di loro si sono conosciuti, ho fatto esclusione per Flavio e William, che si conoscono da tempo, e così è nato Era di Maggio, che abbiamo questa sera.
0: Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti che ci hanno raggiunti quatti, sono stati bravissimi e silenziosissimi nell'entrare. Allora, Flavio Santi, buona mattina, ben trovato.
3: Sì, Mandi.
0: Ciao. Mandi, ecco, esattamente.
1: Già calati.
0: Adesso vediamo Alessio Boni come si presenta. Ben trovato, ben chiatata, Alessio.
4: Mandi Arianna, Mandi Riccardo.
0: Perfetto, ma anche l'inflessione.
1: Perfetta,
4: non esco più.
0: È preparato.
1: Per l'appuntamento di questa sera. Era di Maggio, testo appunto di Flavio Santi. Ricordiamo questa sera a Gorizia alle 21:30. Flavio, appunto, stavamo dicendo, 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976. Qual è la spinta autobiografica che ti ha guidato nella scrittura di questo racconto?
3: Beh, la mia presenza fisica, nel senso che io quel maggio, quel 6 maggio, ero lì. Piccolo problema, non mi ricordo niente. Mio padre mi racconta sempre, sì, tu indicavi le pareti che tremavano, poi casa nostra è stata crepata, però è stata ricostruita, però non abbiamo avuto, diciamo, grossi danni. Però appunto questa cosa di essere lì, di aver assistito, però di non ricordarmi niente, è una cosa che mi ha sempre ossessionato, un po', no?
1: Però nonostante non ti ricordi nulla, però poi ti ha segnato anche per i discorsi.
3: Sì, ho recuperato, poi mi ricordo benissimo le baracche, tutto quello che c'è stato dopo, me lo ricordo benissimo come se fosse successo ieri. Poi attraverso i ricordi dei miei cugini, mia zia, della famiglia, degli amici, ho recuperato tutto, perché avevo proprio bisogno, insomma, di sapere.
0: Esatto, poi ricordiamo, tu sei di Colloredo di Montalbano, quindi abbastanza. Sì, in zona calda,
3: sì, vicino proprio al centro, sì,
0: esattamente,
3: all'epicentro, sì,
0: e poi soprattutto anche avevi familiari, cugini, dopo racconteremo al meglio come questo è stato trasposto, insomma, a livello testuale, sì. Soprattutto per un quotidiano che va a diventare improvvisamente altro. Ma chiediamo anche ad Alessio Boni, anche tu eri bambino e anche tu hai un ricordo del terremoto del Friuli, Alessio, giusto?
4: Guarda, quando mi è arrivato il testo di Flavio, l'ho letto, me lo sono bevuto, perché mi ha riportato là. Io avevo 10 anni, Tra l'altro mia madre era incinta di Andrea, l'ultimo mio fratello, che sarebbe nato poi l'8 giugno, un mese dopo. Ed eravamo, io ero sul terrazzo, faceva caldo, mi ricordo faceva caldo, mi ricordo che è strano stare sul terrazzo di casa il 6 di maggio, non è che hai quella quella cosa che c'hai a luglio-agosto. E eravamo fuori sul terrazzo, avevamo mangiato fuori sul terrazzo, eccetera, mia madre in panzone, cose, quindi, comincia a tremare tutto, il terrazzo si muove, cose. Mio padre che corre, la gente che urla, scende in strada, l'abbiamo sentito a Bergamo. Quanti sono? 400 km, 350 km. Infatti noi pensavamo che fosse stato, poi non sai dove viene il terremoto, pensavamo fosse da Sondrio, da Verona, da Milano, ma pensavamo fosse molto più vicino a noi. E io mi ricordo questa cosa perché avevo un acquario, Arianna, meraviglioso, con dei pesciolini che curavo io, guai che me lo toccava. Avevo dato anche il nome ai pesci, sai che lo pulivo, mettevi da mangiare, allora non c'era una cosa... Le cose tutte elettroniche che ci sono adesso che vanno, le davo io a mano proprio la mattina, la sera.
1: Come si chiamavano?
4: Ma ce ne sono, erano 112. 112, te ne posso citare.
0: Non abbiamo il tempo.
4: Non abbiamo il tempo, te ne posso. Io mi sono. Perché ho visto l'acqua dell'acquario che oscillava e stava uscendo proprio. Io tenevo sto acquario con la paura che i pesci uscissero, morissero. Mio padre che mi strappa e mi corre. Poi dopo siamo scesi, c'era gente fuori, chi in pigiama, che cose, qua, certo. di là. Certi hanno dormito in macchina perché avevano paura. Noi no. Tutto sommato mio padre fa, dai, non è niente, andiamo a dormire. Siamo andati a dormire. Ci siamo anche addormentati tranquillamente. Il giorno dopo sentiamo questo disastro.
0: E invece, insomma, ha raccontato il caldo, che se lo sentivano fin là, figuriamoci qua, erano uno dei nostri elementi premonitori, insieme al comportamento strano degli animali. Chiunque è di quella generazione o appena dopo sa dai racconti dei propri familiari che cosa è accaduto. Quindi, Flavio, tu hai deciso di raccontare questo quotidiano che improvvisamente diventa altro. Cioè, il focus è un po' anche questo, a livello proprio di un ragazzo protagonista adolescente.
3: Sì, esatto, partire proprio dalle cose, appunto, più comuni, che però sono quelle, no, più condivise, e poi quelle più, insomma, più, no, più belle, nel senso che appunto una giornata come comincia come una qualsiasi giornata, no? La scuola sta finendo, appunto si pensa già alle, insomma, alle vacanze, al fatto che si va tutta l'estate davanti, quindi, no, questa attesa, no, di questo futuro, no, il bagno nel tagliamento, le cose che poi appunto ho condiviso anch'io dopo con i miei cugini, quindi appunto queste... Questi pomeriggi infiniti, cioè questa cosa, appunto anche il tempo, allora c'è una percezione completamente diversa del tempo, nel senso del tempo, cioè avevi appunto tutta l'estate davanti, questi pomeriggi che duravano quasi una vita intera, come se ogni volta, no, ogni giorno, no, ricominciassi a vivere, quindi questa cosa, questa attesa, e poi questa, di colpo così, che è una cosa pazzesca se ci pensiamo, no? Perché appunto senza nessuno, sì, c'era il caldo, quello schiafoiaccio, no, come dicevano noi, i cani, qualche animale, però sì, cose sì, la natura è strana, no? Però...
1: E Alessio Boni, com'è stato per te entrare dentro questo schiafoiaccio, questo, esatto, questa quotidianità anche appunto descritta da
4: Flavio?
1: Guarda,
4: è stata di una semplicità, Rick, che non puoi avere idea, perché io avevo, non sto scherzando, il lago, il fiume, l'Urgia, si chiama Urgia, Uria sarebbe Urgia in bergamasco, la stessa identica cosa, acqua, cose, ci tiravamo veramente dei pezzi di tronco, cose, giocavamo a fare, avevo una bicicletta, vi sembrerà strano, io l'ho detto subito, si chiamava Saltafos, come la Saltafos che era la Rolls Royce della bicicletta cross, ed ero orgogliosissimo, è uguale, ce l'ha lui, il ragazzino che parla, tante cose che ho detto, ma questa roba l'ha scritta per me, sembrava che sapesse, uguale, identico, quindi tutta una serie di processi, di amarcordi incredibili che sono usciti fuori, poi pian piano sento Giacomo, poi sento Flavio, mi dicono quelle quattro parole, eccetera, che portiamo dentro nel Friuli, ma l'importanza di questa, di questo cinquantesimo, è che veramente al di là della tragedia, quanti terremoti succedono, ne succedono tuttora, Pozzuoli in continuazione, un giorno no, in continuazione, in Emilia è successo, eccetera.
0: Tu ti ricordi, Alessio, ci hai raccontato fuori onda la risposta della
4: gente. La risposta dell'Italia, era quella la cosa forte, è successo là una situazione che poteva succedere anche noi qua. Io mi ricordo benissimo il giorno dopo Claudio Villa con un furgone, con dei viveri, che catena umana, che mi ricordo questa immagine, Walter Chiari che andava su ad aiutare, gente che andava su, ma non solo quel momento lì, per mesi noi, la parrocchia di Villongo, Sant'Alessandro, provincia di Bergamo, un paesino di 4.000 anime, portavamo tutti i viveri, cose o comunque soldi, denaro, perché dove andavano? In Friuli, c'era un camion che arrivava, andava in Friuli. Perché è successo, una potuta capitare da tutte le parti, quindi c'è una solidarietà totale dell'Italia, ma che partiva dalla Sicilia, non è che...
0: Anche dall'estero,
4: anche
0: noi
4: dall'estero,
0: ricordiamo,
4: ci mancherebbe, però ti sto parlando della nostra Italia, sto parlando dell'Italia, del nostro stivale, che oggi ti succede a fianco, giri la faccia, anzi, c'è un cadavere per terra, lo scavalchi e vai avanti. È cambiata questa cosa qua. Diciamo... Questa è la forza di questo testo, perché arriva tantissimo questa cosa che avevamo, avevamo. Non la possediamo più, Arianna. Non so come mai l'abbiamo persa, come mai siamo su questi algoritmi, siamo su questa strada virtuale continua che ci sfugge in continuazione, siamo sull'intelligenza artificiale e perdiamo il progresso più importante, che è quello del crescere in umanità. Lo stiamo perdendo in continuazione. E noi pensiamo di essere progressisti, di essere arrivati a chissà che, non siamo arrivati da nessuna parte. Quella è solo tecnologia che avanza. Noi siamo indietro migliaia di anni. Là eravamo più ricchi di umanità, eravamo più potenti. Infatti nessuno andava fuori dall'Italia, si trovava il lavoro, adesso a 19, diciamo, beh, via. E il paese sarà sempre più in mano ai Maranza.
0: Ecco, noi abbiamo ragionato tanto anche durante questi mesi, anche con insomma, gli omaggi che abbiamo fatto sul terremoto, anche cosa è rimasto, cosa potrebbe restare oggi del modello Friuli. Insomma, è stata una cosa che ha come dire, cambiato radicalmente il volto della nostra, del nostro Friuli, anche come motore d'azione culturale e di unione rispetto a proprio le capacità di un popolo, certo, di reagire, ci connota ancora oggi. Allora raccontiamo a questo punto in una frase di chiusura, senza svelare troppo di quello che accadrà, com'è stata anche il lavoro musicale, perché bisogna raccontare che in scena c'è anche l'orchestra La Corelli, che proprio fa parte integrante del progetto a livello di produzione.
2: Beh,

0: È avvolgente perché sa riportarti in quegli anni, è avvolgente perché sa riportarti in quella giornata, è avvolgente perché sa riportarti in quel momento e Damiano Drey secondo me ha fatto veramente un lavoro eccellente perché stai totalmente in quel momento lì che però è il momento di tutti. Io sono d'accordo quando Alessio dice quella storia lì per quello che ha mosso, come dire, delle risonanze dove c'è un elemento di tutti. E questo è stato il lavoro ottimo di Flavio, da cui poi è partito il resto. E chiudo dicendo, tu giustamente hai usato una parola che è la parola popolo, che secondo me è, come dire, una parola molto importante, perché quella coesione di cui fa riferimento Alessio nasce nel momento in cui tu riconosci l'altro simile a te. E cos'è che ti fa riconoscere l'altro simile a te? Il saperti popolo con l'altro.
1: Ricordiamo allora l'appuntamento questa sera 21:30 Teatro Verdi di Gorizia. Grazie Alessio Boni, grazie Flavio
2: Grazie a voi.
1: Santi. Ci vediamo a teatro. Giacomo Pedini invece ci ritroviamo più tardi. Ti lasciamo libero per un po', ma ci ritroviamo tra poco. Adesso abbiamo detto che abbiamo anche dei musicisti, delle
3: L'abbiamo
1: musiciste
3: anticipata, sì.
1: protagoniste qui con noi oggi. E allora intanto sentiamo la musica e poi ne parliamo.

0: E ringraziamo Anna Molaro in diretta qui dalla sede di Promo Turismo a Cividale del Friuli. Grazie, grazie mille. Ad Anna Molaro ti do il tempo, ecco, di recuperare il microfono. Allora, questo a raccontare, perché ci hai eseguito, adesso ce lo racconterai meglio tu, un brano musicale che è tratto da uno spettacolo di molti anni fa, al Mittelfest, ha debuttato al Mittelfest, Il Caos e la Farfalla, che è quello che ha fatto incontrare te, Anna Molaro, con gli Area con Roberto Cocconi, è corretto?
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Sì, è tutto corretto. Questo brano è proprio l'ultimissima parte dello spettacolo Il Caos e la Farfalla, nato nel 2017. Un'esperienza che per me è stata abbastanza, diciamo, nuova, nel senso che è stato tutto uno spettacolo musicalmente improvvisato in principio. E appunto anche questo brano che adesso avete ascoltato è stata un'improvvisazione nata assolutamente dagli sguardi durante le prove di me con Valentina Saggin, che era la ballerina, e quindi è nato così in maniera veramente molto istintiva e ci sono molto legata.
0: Ecco, e quest'anno avete deciso proprio di, come dire, alzare la posta in palio, perché infatti sarete in scena domani alle 19:30 con otto archi, otto corpi.

0: e con noi anche c'è Roberto Cocconi, Pagliare Area. Ben trovato. Buona mattina. Buona mattina, Roberto. Allora, il gioco si fa più serio, l'abbiamo detto, perché ci saranno 8 violoncelli, 8 musicisti e 8 ballerini. Quindi, Anna, da dove partiamo? Da dove nasce questo omaggio?
1: Allora, in realtà nasce da un'idea proprio di Roberto Cocconi, che ascoltando il brano su cui si fonderà tutto lo spettacolo, mi ha chiesto se insomma potevamo creare qualcosa, se potevamo trovare gli 8 violoncellisti che potessero costituire quindi la musica dal vivo per questo spettacolo, in cui in effetti la musica fa parte fortemente dello spettacolo. Da qui è nata l'idea di cercare 7 colleghi, ovviamente, che mi accompagnassero in questo viaggio. Scelta che ovviamente si è basata su dei principi molto semplici, se vogliamo, ossia ovviamente la professionalità, quindi la capacità tecnica ovviamente, e l'affinità nel modo di suonare, nel modo di stare, quindi ovviamente, come dire, 8 persone che possano condividere ore di prove senza onestamente creare problemi, senza che ci siano schegge impazzite. In questo ovviamente insomma ho avuto la fortuna di trovare 7 colleghi perfettamente in linea con questo principio.
0: Ecco, ricordiamo che anche alcuni dei tuoi colleghi, ma anche tu, hai suonato ieri sera al Demoniaco, fai parte della FVG Orchestra, quindi ieri ti abbiamo già involontariamente citato, perché ricordiamo che l'orchestra è stata premiata proprio quest'anno anche per la qualità professionale. Quindi ricordiamo, ci sono alcuni tuoi colleghi della FVG Orchestra.
1: Esatto, tutti i miei colleghi violoncellisti stabili della FVG Orchestra. Ci sono dei colleghi che hanno suonato in passato nella FVG Orchestra, quindi in questo caso Antonino Pugliafito, in un'orchestra che non era l'attuale FVG Orchestra, però insomma le loro versioni precedenti, quindi Antonino Pugliafito, che adesso suona nel Teatro della Fenice, Andrea Musto, e ci sono degli altri giovani che invece collaborano spesso con noi nel momento in cui, come ieri, c'è bisogno di qualche violoncellista in più. E quindi insomma ci siamo conosciuti così.
2: E tornando appunto a 8 archi, 8 corpi, Roberto Cocconi, perché si ispira a una composizione dell'opera 8 di Michael Gordon, questo compositore americano che prevedeva dei musicisti in cerchio con il pubblico libero di sedersi attorno all'interno dello spazio sonoro. Ecco, in questo caso lo spazio circolare si allarga, in che modo l'avete portato sul palco?
3: Beh, innanzitutto l'idea è venuta appunto ascoltando questo brano di Michael Gordon, che è, citiamolo pure, un musicista americano newyorkese che fa parte, diciamo, di quello che è definito il post-minimalismo americano, no? Per cui ha determinate caratteristiche anche del modo di suonare, del modo di comporre. Ecco, sentendo questo brano e anche avendo visto in qualche modo la disposizione dei violoncellisti che sono diciamo disposti in cerchio, quindi suonano esattamente in cerchio, e nell'intenzione di Michael Gordon il pubblico poteva stare sia all'interno che all'esterno del cerchio, per entrare in questo, diciamo, rituale, no? Rituale onirico, sì. Un po', insomma, una cosa abbastanza particolare, per sentire, per percepire il movimento del suono all'interno di questo cerchio, perché, diciamo, la caratteristica di Michael Gordon è quello di far girare, di muovere il suono. E quindi per noi, diciamo, il seguito è stato molto, molto semplice. Perché non immettere anche delle traiettorie di danza all'interno di questo cerchio, e quindi togliendo, diciamo, il pubblico che stava al centro, mettendolo fuori, e quindi un po' tutte le, diciamo, la metodologia compositiva di Michael Gordon come danza, come coreografia. E quindi abbiamo introdotto, diciamo, questo spettacolo immersivo per il pubblico, dove ci sono 8 danzatori e 8 musicisti contemporaneamente. Lo spettacolo abbiamo definito come spettacolo di danza e musica, quindi allo stesso livello.
2: Dove però questo concetto anche di spazio rituale condiviso rimane?
3: Rimane certamente. Noi ci auspichiamo che il pubblico percepisca anche questo rituale in qualche modo, più che uno spettacolo vero e proprio, una specie di rituale dove il pubblico può assistere, no? Anche dalla sua posizione, perché abbiamo disposto il pubblico intorno al cerchio, in un quadrato ipotetico che raccoglie questo cerchio, il pubblico sta esattamente intorno e ognuno percepisce anche una sua visione di questa cosa, quindi, perché il cerchio è visibile da ogni parte del cerchio.
2: Certo.
0: Ecco,

0: Questa è la potenzialità degli spettacoli a pianta circolare, poi come dire, l'attenzione che va a porsi proprio sul rituale condiviso è una delle caratteristiche che portate avanti negli ultimi anni, Roberto. Ricordiamo, quindi in scena abbiamo proprio lo staff al completo, abbiamo i danziatori, diciamo così, storici del vostro gruppo, le nuove leve, quindi ricordiamoli chi c'è in scena: Marta Bevilacqua, Luca Di Giusto, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Andrea Rizzo, Valentina Stagin, Anna Savanelli e Luca Zampar, chiaramente.
1: Esattamente.
0: E ricordiamo anche un'altra cosa, che è una delle cose che state sempre portando avanti quando è possibile: lo spettacolo è fruibile per ciechi, per i povedenti, con descrizione,
1: Sì,
0: chiedendolo
1: esatto.
0: in anticipo,
1: Ecco, sì,
0: corretto?
1: esatto. Lisa Colautti ha iniziato questo percorso di audiodescrizione per ciechi e ipovedenti già l'anno scorso con Mittelfest, nel nostro spettacolo dell'anno scorso, che abbiamo parlato qua a
0: Certo.
1: Mittelfest, e quest'anno riprendiamo questa cosa. Per l'accessibilità, naturalmente, per ampliare l'accessibilità del pubblico, e offriamo anche l'audiodescrizione non solamente ai ciechi e vivovedenti, anche alle persone normali, perché possono in qualche modo avere un'idea, per in qualche modo,
0: Una partitura di
1: sì, esatto,
0: spiegazione, ecco.
1: che possono in qualche modo cogliere meglio alcuni aspetti dello spettacolo.
2: E allora 8 archi, 8 corpi, domani alle 19:30, Chiesa di San Francesco, qui a Cividale del Friuli. Grazie mille a Roberto Cocconi e ad Anna Molaro per
1: Grazie
2: essere stati con
1: a voi.
2: noi. Noi ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo con nuovi ospiti e artisti qui di Mittelfest.

0: Continuiamo qui in diretta da Cividale del Friuli per il nostro speciale dedicato a Mittelfest. Adesso conosciamo un altro artista in scena oggi alle 19 al Teatro Ristori col suo spettacolo Best Regards. Benvenuto Marco D'Agostino. Ciao Marco.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Marco D'Agostino è danzatore, coreografo, performer pluripremiato. Diciamo che nei tuoi spettacoli possiamo vedere tanti linguaggi, non solo la danza, così come anche proprio in questo spettacolo Best Regards, che vuole essere una lettera, un omaggio a Nigel Chernock, uno dei performer più attivi e noti nel panorama della danza contemporanea, scomparso nel 2012. Tu l'hai incontrato nel 2010, perché ti ha segnato così tanto da voler dedicare uno spettacolo proprio a lui?
1: C'è una risposta più istintiva, e cioè che era il più straordinario performer che io abbia mai visto in scena dal vivo. È una risposta un po' meno istintiva, un po' più razionale. Io all'epoca avevo appena iniziato ad affacciarmi come professionista in questo ambiente, ero pieno di pregiudizi, anche su me stesso. Ritenevo che per essere un buon danzatore ci si dovesse in qualche modo precludere altre possibilità espressive. E lui era uno a cui importava solo, nonostante, come dire, la sua fosse una formazione da danzatore, poi era anche uno straordinario musicista, improvvisatore, attore e non solo. Era un artista a cui interessava lo stare in scena come la possibilità di un incontro.

0: di uno scontro con lo spettatore all'interno del quale il medium espressivo era solo appunto un mezzo, ma il protagonista di quell'incontro era lo scambio di energie, lo scambio di informazioni con lo spettatore, e quindi in qualche modo era tutto a servizio di questo incontro, e quindi di fatto stare con lui, studiare con lui mi ha proprio liberato da una serie di preconcetti che avevo rispetto allo stare in scena, mi ha aperto le porte di un abitare diverso, ecco.
1: Allora, durante lo spettacolo ricordiamolo, in scena oggi alle ore 19 al Teatro Ristori, tu giochi sul concetto e sull'immagine della lettera. Perché cosa rappresenta? Cos'è questo senso di viaggio e poi il ritardo tra la scrittura e la lettura?
0: Sì, tra l'altro io questo spettacolo ha debuttato 6 anni fa, già all'epoca le lettere sembravano in disuso, oggi mentre venivo qui questa mattina pensavo che questi 6 anni si sentono rispetto a quel mezzo.
1: Eddio.
0: In verità il mio non è un lavoro nostalgico, a me interessava proprio la riflessione filosofica che ci fa fare la lettera, cioè quest'idea che nella comunicazione nei confronti di un'altra persona si metta in conto la possibilità che dal tempo della scrittura della lettera al tempo della lettura accada qualcosa di imprevisto e che questo imprevisto di fatto possa stendersi come un'ombra sul lettore e cambiare il senso delle cose che si sono dette, no? Quindi al di là della retorica della immediatezza comunicativa di cui oggi disponiamo, dico al di là della retorica perché secondo me ci sono più vantaggi in realtà, però comunque il fatto che non abbandoniamo più il nostro messaggio, cioè quello che vogliamo dire, al rischio che il tempo si metta di mezzo e faccia accadere qualcosa tra noi e chi lo riceve e chi lo ascolta, mi interessa molto, mi interessa molto perché mi sembra che la lettera sia un dispositivo che contiene al suo interno formidabilmente una dimensione presente, che è quella della scrittura e quella della lettura, ma innestata col passato e col futuro, no? Chi scrive si sta proiettando, affacciando verso il
1: Certo.
0: futuro, e chi legge ha il passato che gli sussurra alle spalle, e mi sembra che non abbiamo più medium comunicativi che contengano così tanto tempo, così tante temporalità.
1: Come hai lavorato per raccontare questa transizione? Come hai scritto questo spettacolo? Su quali fonti ti sei basato?
0: Ho letto tantissimi epistolari, per 3 anni ho letto solo epistolari, mi sono interessato molto alla forma della lettera, appunto dal punto di vista filosofico-speculativo, mi sono interessato soprattutto alle lettere che non hanno mai ricevuto risposta, nel senso che la letteratura è piena di epistolari formidabili, ci sono scrittori e scrittrici che sono stati più bravi nelle lettere che nei loro libri, però mi interessava anche molto questa idea. Proprio perché lo spettacolo è costruito drammaturgicamente come se fosse una lettera scritta a Nigel Charnock, e quindi a qualcuno che non mi può più rispondere, e questa scrittura è condivisa col pubblico che mi guarda, quindi implicitamente io faccio un invito al pubblico che è di interrogarsi su chi è la persona alla quale scriverebbero una lettera troppo tardi, cioè la
1: Sì.
0: persona che non c'è più. Quindi in verità la ricerca è stata soprattutto di cercare di capire cos'è accaduto nella penna di chi ha provato a scrivere lettere a chi sapeva che non avrebbe potuto rispondere. E lo spettacolo cerca insomma di collocarsi in quello spazio in verità di possibilità, cioè io sono profondamente convinto che lo spazio che ci lascia qualcuno che non c'è più sia uno spazio creativo e generativo e non è solo uno spazio di lutto e non è solo uno spazio di dolore.
2: Poi questi concetti come si sono trasferiti anche nei movimenti che vediamo sul palco che hai usato appunto per costruire lo spettacolo?
0: Sì, grazie per la domanda che è molto sofisticata. Diciamo in un ricorso eccessivo alla frontalità, nel senso che io continuamente per tutto lo spettacolo cerco e ricerco il proscenio, cerco e ricerco lo sguardo del pubblico e questa frontalità che un po' allude al mondo dell'entertaining, nel senso che dentro questo lavoro ci sono tante altre cose oltre la lettera, e c'è anche quest'idea di un adolescente nella sua cameretta, adolescente che non sono più, nella sua cameretta che gioca con la voce, col corpo e con la musica e con gli oggetti per fare festa, per fare spettacolo, e quindi diciamo che il proscenio è il luogo topico dell'entertainer, se vogliamo, ma questo ricorrere e questo correre anche molto spesso, proprio quasi come se mi gettassi tra le braccia del pubblico, che è proprio, come dire, il tema coreografico che attraversa tutto il lavoro. Per me quel correre, quell'andare alla ricerca di quello sguardo è un po' come iniziare a scrivere caro tu, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercare quello sguardo e cercare quel tipo di frontalità per me è proprio la postura di chi scrive una lettera e si rivolge quasi sempre a un tu, che immagina di avere di fronte, come io immagino il pubblico, che è lì, ma che è anche un pubblico di fantasmi, se vogliamo.
1: Marco, nello spettacolo tu dici I wanted to be too much too, anch'io volevo essere troppo. Cosa indica quel troppo?
0: Perché diciamo che la lettera centrale che fa proprio da innesco allo spettacolo, lo vedrà chi verrà oggi a vederlo, è una lettera che Wendy Houston, che era una collega di Nigel, gli ha scritto pochi giorni dopo la sua morte e che inizia così: Dear Anne, caro Anne, caro Nigel.

0: you were too much, eri troppo. E quindi lei in questa lettera cerca di argomentare in maniera anche abbastanza poetica il fatto che forse è un problema essere troppo, ma a volte è anche semplicemente un asse identitario, non so come dire, e che avere energia in esubero e avere cose da dire in esubero in verità è un modo di stare nel mondo, e questo spettacolo è un mio tentativo di essere troppo a mia volta, cioè di essere un po' come lui, cioè di essere troppo, il che è assolutamente impossibile, perché è impossibile provare a essere troppo.
1: Però noi possiamo vedere appunto questo tentativo di essere troppo, ma tutto quello che tu ci hai raccontato oggi alle 19 al Teatro Ristori qui a Cividale del Friuli, lo spettacolo Best Regards sul palco Marco D'Agostin. Grazie mille Marco.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Anche la musica protagonista oggi, in particolare anche il violino di Anaïs Drago, e guarda un po' Arianna qui
2: che
1: con
2: c'è?
1: Noi proprio Anaïs Drago, e allora ascoltiamo.

0: Grazie, grazie Anaisa Drago. Allora, oggi abbiamo veramente avuto gli ospiti a nostra disposizione con queste performance musicali. Allora, Anaisa Drago, violinista e performer, vincitrice del Top Jazz del 2022 come nuova proposta e di numerosi chiaramente altri premi, e già si è esibita nei principali festival del jazz in Italia e all'estero. E poi mi raccontavi fuori onda, anche per onorare, è rientrato anche con noi Giacomo Pedini qui dalla postazione di Promoturismo, anche tu sei passata per Mittel Young, giusto Anais?
1: Verissimo, buongiorno. Buongiorno, grazie per questo invito qui in questo momento radio, ma più in generale al Mittelfest.
0: Ecco, e questa capacità di Mittel Young di fare scouting, perché al tempo non eri passata direttamente ma sei tornata protagonista, insomma, diciamo, e non solo in questa edizione ma anche qualche anno fa.
1: Esatto, esatto, e io in questo devo un grazie al direttore artistico Giacomo Pedini, che è qui presente, quindi mi vede in diretta. E per me partecipare a Mittelfest nel 2023 con questa mia performance in solo era stato veramente una gioia, sia per l'opportunità e sia per l'aver potuto scoprire Cividale del Friuli, in cui non ero mai stata, di cui mi sono innamorata, e quindi non so se mi sia innamorata di Cividale del Friuli per il Mittelfest o mi sia innamorata del Mittelfest per Cividale del Friuli. Io penso che entrambe le cose siano molto connesse. Esatto, esatto. E quindi sono felicissima di essere qui, lo dico senza piaggeria, ma è uno degli eventi di questo mio calendario estivo che più aspettavo. Quindi.
2: Tra l'altro sarai protagonista in due appuntamenti, ci hai suonato poco fa un brano che noi potremmo sentire anche questo pomeriggio, nel primo appuntamento alle 16, La musica dei balocchi con Saba Salvemini, un concerto laboratorio anche per i più piccoli. Che cosa vedremo?
1: Esatto, il brano che vi ho suonato è un estratto delle danze rumene di Béla Bartók, ed è uno dei brani che suono all'interno di questo spettacolo laboratorio. È un concerto partecipato in cui, tramite giochi, tramite musica ovviamente, spiegazioni giocose appunto, portiamo i più piccoli nel mondo della musica e gli insegniamo un po' la grammatica della musica, quindi tutti quegli elementi che stanno un po' alla base della musica come linguaggio, con una grande partecipazione del pubblico che diventerà in realtà un'orchestra.
0: Ecco, allora raccontiamo un po' meglio cosa accade in questo incontro, perché riuscite a far attivare delle dinamiche, fate fare i bambini i ciuchini, i falegnami, i tuoni. Raccontaci un po' per convincere

0: ancora qualcuno a venirvi a vedere questo pomeriggio?
1: Beh, dunque, noi prendiamo spunto dalla favola di Pinocchio, quindi i personaggi e la storia sono quelli di Pinocchio, che ci servono da escamotage per far sentire di volta in volta dei brani. Sono quasi tutti brani tratti dal repertorio classico, dal barocco al Novecento, e in più ci sono alcuni brani miei invece scritti appositamente per i personaggi della storia di Pinocchio, con l'idea che io, che sono una violinista, quindi strumento solista, possa poter suonare insieme agli altri, anche se gli altri non hanno gli strumenti. Quindi i bambini utilizzeranno le mani, la voce, il corpo, e si trasformeranno man mano che la storia evolve in un'orchestra di ciuchini, appunto di falegnami, quindi martelleremo a tempo, faremo i tuoni tempestosi insieme, suoneremo l'estate di Vivaldi e via dicendo.
0: Quindi funzioni un po' da direttore d'orchestra e poi anche da musicista, perché suoni insieme a loro,
1: esatto. Insieme a me c'è Saba Salvemini, un attore che fa sia da narratore sia questo ingrato compito di fare un po' quello che non capisce niente, quindi con la scusa di spiegare a lui, certo, alcune cose, in realtà le spieghiamo a tutti.
0: Giacomo, quanto si sono divertiti i tuoi figli con questo spettacolo?
2: Moltissimo, moltissimo, soprattutto hanno imparato un sacco di cose, nel senso che poi la cosa che mi ha colpito, io l'ho visto il Conservatorio di Milano in inverno, è che dopo, i giorni dopo, allora mi iniziamo a dire, e qui è che scendo, e qui è discendendo, e poi ho capito, no, uscivano, allora adesso com'è? Forte, fortissimo, fortissimo. Piano, piano, piano, piano. Questa abbiamo fatto, abbiamo, come dire, usato l'ouverture della Gazza Ladra per mesi, insomma, questo esercizio, soprattutto il piccolo.
3: Hanno imparato, insomma, obiettivo raggiunto. Tra l'altro, prima di arrivare a presentare l'appuntamento invece di domani, Disorienti, però perché tu sei attiva in palchi diversi, anche con progetti musicali differenti, il jazz sicuramente ricopre un ruolo molto importante nella tua carriera, che però hai scoperto dopo un po'. E come mai hai sentito che quella era la tua dimensione?
1: È stata una scoperta continua. Io sapevo quale non sarebbe stata la mia dimensione, cioè quella accademica, in orchestra, però non sapevo cos'altro ci potesse essere di alternativa. Ho scoperto il jazz così, un po' per caso. Già suonavo altre musiche, suonavo folk, suonavo cantautori italiani, e da lì, insomma, è arrivato il jazz, e in realtà è stato un po' uno shock, uno schiaffo, anche perché, lo dico sempre senza problemi, la prima reazione è stata quella di rabbia e di frustrazione, perché mi sono resa conto che non ne sapevo nulla, non era un mondo che io conoscevo. Ed ero assolutamente disorientata, per tornare a Disorienti, e quindi mi sono imposta che quella cosa lì andava scoperta, andava studiata, e quindi mi sono lanciata nel mondo del jazz, che invece si è rivelata essere una fantastica avventura da percorrere.
0: Ecco, allora Anaïs, facciamo ancora un piccolo altro inciso prima di dedicarci allo spettacolo invece per adulti, che è Disorienti, che ci sarà.
1: Detta così, che è strano, per tutti.
2: Guarda, Arianna, io
0: basta,
2: non lo
0: mi
2: so.
0: Mi sto avvicinando alla finale ormai, liberiamoci dai freni. Allora, abbiamo detto, a maggio è uscito Grazia, che è il primo album di un trio composto da te, dal chitarrista Luca Falome e dal fisarmonicista Fausto Beccalossi, e che si ispira, diciamo così, alla figura di Federico García Lorca. In che modo e che viaggio avete fatto?
1: Dunque, abbiamo fatto un viaggio musicale di forte interplay tra questi tre strumenti, che sono strumenti principi di molte forme musicali mediterranee ed europee, ispirandoci appunto alla, non in maniera estremamente pedissequa, alla poetica di Federico García Lorca. Non abbiamo messo in musica sue poesie, come magari si potrebbe pensare, ma abbiamo più fatto una riflessione sulla figura di Federico García Lorca, che è stato un uomo figlio dei suoi tempi, delle avanguardie novecentesche, ma al contempo estremamente radicato all'interno del suo vissuto e delle sue origini andaluse. Quindi Federico García Lorca, tra l'altro non molti lo sanno, è stato anche musicista, e ha fatto un grandissimo lavoro di trascrizione di una serie di brani della tradizione andalusa, tra cui La Tarara, che è un brano che abbiamo inserito all'interno di quel disco, ed è il nostro piccolo omaggio a García Lorca.
3: E questo è l'album Gracia, ricordiamo, uscito lo scorso maggio. Disorienti invece è l'appuntamento che ti vedrà impegnata domani alle 12.30, Orto delle Orsoline, insieme a Peppe Frana. In questo caso, in che modo

0: la tradizione asiatica dialoga col jazz.
1: Dunque, Peppe Frana è un suonatore di oud, che è uno, insomma, degli strumenti principi di tutta quella musica, tutte quelle musiche che potremmo definire extraeuropee. Peppe è un esperto di questo tipo di tradizioni, è un virtuoso del suo strumento e anche di molti altri cordofoni. Dialoga col jazz questo repertorio in senso molto ampio, nel senso che c'è molta improvvisazione, improvvisazione che non ha voluto essere strettamente inserita all'interno degli idiomi extraeuropei, di cui io appunto non sono una conoscitrice, lo è Peppe, ma lui stesso con me non ha voluto fare quel tipo di percorso. Sì. Quindi è un percorso in realtà molto libero, in cui appunto ci si disorienta, da qui il titolo Disorienti, composto principalmente da brani nostri e da qualche tradizionale. E nel quale appunto ci piace poter esplorare territori nuovi e anche perderci, perché no?
0: E allora noi siamo pronti a perderci con voi. Ti chiediamo di restare con noi, perché dopo in chiusura ti chiederemo di ascoltare qualcosa, allora di anticiparci qualcosa di Disorienti. Intanto ricordiamo appunto Anais Drago alle 16 oggi, Orto delle Orsoline con la musica di Balocchi, domani alle 12.30 sempre Orto delle Orsoline con Disorienti. Grazie Anais.
1: Grazie a voi.
0: Giacomo Pedini, invece siamo arrivati in chiusura, abbiamo detto buon onomastico, ma festeggiamo anche questi 6 anni, l'ultimo anno da direttore artistico, qui una torta in diretta che non potete vedere, ma con una candelina accesa che ora ti chiediamo di spegnere. Giacomo, è un gran momento, vai.
2: Ma devo cantare anche tanti auguri.
0: Mettiamo noi la musica, qua festeggiamo, chiudiamo in festa.
2: Sì, bella Tunes Tunes.
0: Esatto, sì.
2: Mamma mia, brividi.
0: So che il tuo gusto preferito era la crostata con la marmellata di limoni, non abbiamo trovato quella, però c'è una Zucker che spero tu possa apprezzare lo stesso.
2: Ma come no, Zucker torte.
0: Ecco, per rimanere internazionali, come Mittelfest tra l'altro, ma soffia la candelina. Perché sennò devi...
2: Sofia.
0: 1, 2, 3. Bellissimo momento. E allora, Giacomo, noi insomma vogliamo festeggiare. Intanto ci ha raggiunto.
2: Profuma, è buonissima sta torta.
0: Anche qui il neopresidente di Mittelfest, Tony Capuozzo. Grazie per essere con noi. Adesso ruberemo anche a lui una battuta su questo festival. Giacomo, intanto, questi 6 anni di festival, tuo ultimo anno da direttore artistico, che cosa ti resta anche a livello personale di questa lunga esperienza?
2: Ma quello che mi resta più a livello personale sono le relazioni che ho costruito con tante persone diverse, quindi le scoperte fatte a più livelli, dalla persona che ho incontrato a Cividale, dalla persona che ho incontrato in Friuli, dalla persona che ho incontrato in giro per l'Europa, voglio dire, no? Anais, che ha appena suonato, siamo conosciuti perché lei partecipa a Meet & Young, non la scelgono, e io veramente... E io poi l'ascolto e mi innamoro, poi scopro tutto il percorso che aveva, i premi vinti, e questa è una delle tante cose. Credo che sia quella più importante, perché poi alla fine la cosa interessante, a parte le istituzioni, la struttura, il senso, come dire, della funzione pubblica, e, eccetera, eccetera, poi dal mio punto di vista sono la curiosità di questa materia strana che sono gli esseri umani, che non è che li capiscono tutto, ma bizzarri.
3: Allora, a questo punto, dicevamo, ci ha raggiunto il presidente, il neopresidente Tony Capuozzo. Grazie, perché ha appena concluso, noi l'abbiamo insomma lanciato durante la nostra trasmissione, l'incontro con Mauro Corona, che era qui ma purtroppo era disponibile, non siamo riusciti a farlo entrare perché i minuti stanno correndo, abbiamo veramente 3 minuti a chiudere. E neopresidente, come ha vissuto questo festival, e alla luce di quello che ha visto e assorbito, cosa vuole portare per l'anno prossimo?
4: Guarda Giacomo, avete regalato una torta con la candelina a forma di 6, a me dovreste regalare un biberon.
3: Certo. No,
4: proprio agli inizi, penso di quello che voglio portare è naturalmente tutelare la piena libertà del nuovo direttore artistico, e però premere molto sul rapporto col territorio. Sono molto contento di aver introdotto quest'anno, già in questa edizione, con Giacomo un incontro mattiniero alla casa di riposo, in cui abbiamo discusso delle paure degli anziani, dell'amore, abbiamo imparato più cose di quanto fossimo andati a insegnare presentando il programma di ogni sera, e rafforzare il rapporto con Cividale, rafforzare il rapporto con le valli del Natisone, cercare di portare la cultura, insomma, che a volte è una parola scomoda e può sembrare elitaria, fino negli angoli di questa comunità, insomma, questo voglio fare.
0: Insomma, noi saremo pronti a raccontare Mittelfest.

0: Ovviamente, Giacomo, visto che Mitelfest in realtà non è già finito perché ci sono ancora tanti appuntamenti, rapidamente con te ricordiamo che cosa vedremo questo weekend, al di là di quelle che abbiamo presentato, però c'è la musica di Erini, protagonista alle 5:30.
1: Assolutamente, quello è un concerto molto, molto importante, non solo perché Erini è una cantante greca straordinaria, ma soprattutto perché è una cantante che ha scelto di portare qui con delle melodie struggenti e di grande commozione, di grande coinvolgimento, tutta una storia musicale che racconta per esempio l'esodo greco, no? Ieri abbiamo raccontato l'esodo istriano e invece raccontano l'esodo greco alla fine della guerra greco-turca del 22-23, che è un pezzo di Europa al fondo dei Balcani che in realtà poi noi non conosciamo, non sappiamo perché le relazioni sono così complicate, ci sono storie dietro.
2: E poi continua il tutto, abbiamo lanciato insomma lo spettacolo di D'Agostino e poi Era di Maggio, ma domani abbiamo già detto che ci sarà l'ultimo appuntamento alla Casa per Anziani, ma poi c'è uno spettacolo veramente fantastico che è Pop di Nicola Galli.
1: Pop di Nicola Galli, Nicola ritorna per la terza volta a Mitelfest, altre volte ha fatto spettacoli in realtà per pubblico generico, quest'anno invece porta uno spettacolo pop per bambini.
2: Non solo.
1: No, certo, perché voglio dire, perché tutti siamo un po' bambini dentro, questo ce l'ha spiegato Mercadini l'altro giorno, gli esseri umani sono così, sono degli animali che, come dire, mantengono la loro dimensione infantile, originaria, e la cosa interessante è che Nicola poi farà danzare i bambini, per cui c'è un vero coinvolgimento diretto loro sulla carta scoppiettina. Quindi pop, pop.
0: E poi una battuta ti rubiamo anche sull'appuntamento di teatro John e Joe con Manuela Mandracchia e Alvia Reale e Esploratorio Geografi alle 21:30 con Alex Bellini e Luca Lagash, sempre domani.
1: Beh sì, insomma andiamo un po' a chiudere con loro, al Ristorio alle 4:30, John e Joe è un testo di Agota Christoph che racconta di questi bizzarri uomini di strada che invece sono interpretati da due grandissime attrici, poi uno spettacolo che debutta qui, poi avrà la sua tournée per l'Italia, ed Esploratorio Geografi invece Alex Bellini che è un esploratore dei più incredibili, se n'è andato insomma ai poli, ha raggiunto i luoghi più impervi della Terra, ci racconta, come dire, questa sua dimensione di esplorazione attraverso Il Piccolo Principe con le musiche di Luca Lagash.
2: Allora noi, Giacomo, ti salutiamo, per ora ti salutiamo, vuoi raccontarci una frase, un saluto?
1: Una frase, un saluto?
2: Un saluto, abbiamo mandi, un minuto.
1: No? Mandi, no? Mandi a Ducci.
2: Ecco, ma si vede che ha fatto
0: e così
2: Era
0: ha fatto,
2: di Maggio.
0: È stato qua 6 anni.
2: La
0: comunque,
2: consulenza. Sì,
0: grazie
2: certo.
0: Mille Giacomo Pedini, grazie Toni Capuozzo. Noi siamo alla fine di questo nostro speciale e chiudiamo con la musica di Anais Drago che iniziamo già a sentire. Grazie a Marco Rasi, Marco Ferrito e Giovanni Tribassone alla parte tecnica.
2: Un saluto anche a Trieste, Roberto Cavallari, Antonia Pillosio. Grazie a Riccardo.
0: Grazie a Darian.
2: Grazie a tutto lo staff del Mitelfest, ai nostri ascoltatori. E vi lasciamo a queste note, grazie.
3: Buon pomeriggio da Maria Spezia che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo del traffico che ieri ha registrato un afflusso superiore alla media del periodo in linea con le previsioni da Bollino Nero. Spazio poi agli appuntamenti musicali in regione. La situazione del traffico su strade e autostrade del Friuli Venezia Giulia è tornata tranquilla stamane dopo il primo sabato da Bollino Nero di ieri, con un transito a un aumento del 7% rispetto allo stesso giorno di un anno fa e una stima di circa 190.000 passaggi a fine giornata. E ora si guarda ai prossimi weekend.
4: Dopo il traffico da Bollino Nero di ieri, autostrade più libere ma comunque con code nella giornata di oggi. In mattinata ingorghi con file attorno al chilometro all'Isert, tanto in ingresso, quindi già il primo traffico di ritorno dei vacanzieri, quanto in uscita. Proprio ieri alla barriera di Monfalcone per ben 2 volte è partito il piano per vuotare il piazzale, operazione che richiede poco più di mezz'ora a Villesse, traffico deviato verso la Slovenia, nonostante la chiusura dell'H4, oppure verso la viabilità ordinaria dell'Isontino per decongestionare il tratto autostradale. Un automatismo che dall'anno scorso Autostrade Alto Adriatico prevede quando la coda supera i 3 km. La rete, gestita dal concessionario, ha visto un aumento dei traffici del 5% in più rispetto allo stesso sabato del 2025. 190.000 transiti. Dall'Isert sono usciti 24.500 veicoli contro i 21.300 di un anno fa. Il 15% in più nonostante la chiusura del casello dopo le 13 e dopo le 16. Alla Tisana, sempre in uscita, ieri è transitato il 7% di veicoli in più, circa 18.000, mentre è stato addirittura del 21% in più quella in entrata, dove la situazione è particolarmente congestionata anche oggi, così come sul tratto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova. Autostrade Alto Adriatico, tra le altre misure antitraffico,

0: ha dotato tutti i caselli di pagamento contactless per velocizzare le operazioni. Pochi secondi, moltiplicati per decine di migliaia di automobilisti, possono fare la differenza. Proseguono gli ingorghi anche nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Ieri la coda per uscire alla barriera Lugovizza aveva superato i 9 chilometri, oggi meno della metà. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cultura, due giornalisti sono state ospiti ieri sera a Gradisca di Sonzo per Lettere Mediterranee, lo spazio di approfondimento del Festival Onde Mediterranee. La giornalista investigativa Beatrice Petrella, autrice del podcast di Rai Radio 1 Oltre, ha condotto un incontro sull'universo incel italiano, quello dei cosiddetti celibi involontari, che odia le donne e inneggia gli autori di violenze di matrice misogina. L'altra protagonista in streaming era l'inviata di guerra di Radio Rai, Azzurra Meringolo, in partenza per il Medio Oriente. Per la musica, i Gorillaz hanno infiammato ieri sera Piazza Unità a Trieste, dove sono accorsi 16.000 fan da varie regioni d'Italia e anche dai paesi oltre confine. E stasera, tempo permettendo, si replica con il concerto degli Eiffel 65. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha infatti dichiarato l'allerta gialla dalle 6 di questa mattina fino a mezzanotte. Le previsioni indicano tempo instabile con rovesci temporali che potranno risultare anche intensi, possibili locali grandinate. Il forte vento, infine, potrebbe portare delle mareggiate a Grado.
2: Chiedevano un abbraccio per il loro primo concerto e i Gorillaz non li hanno delusi, ma l'abbraccio più caloroso è stato quello con il quale i 16.000 di Piazza Unità hanno accolto la band virtuale britannica a Trieste per la seconda delle due tappe italiane del tour.
3: Non è il mio primo, l'ho fatti molti, ma questo per ora sta superando tutto.
4: Meraviglioso, non vediamo l'ora di ascoltarli, quindi prima volta in Italia, qui, quest'estate, non vediamo l'ora.
5: Stupendo, un concerto che volevo vedere da tanto tempo.
6: È il nostro primo concerto, per tutti e due, il nostro primo concerto.
2: Ma ci sono anche i veterani.
7: No, io sono andato a Londra il 20 giugno, infatti ho preso anche la maglietta Rai, sono qua con questa e mi è piaciuto Rai, spero che mi divertirmi come Rai, insomma.
2: E chi improvvisa sfide fra le diverse anime del rock britannico.
8: Sono andato a vedere gli Oasis l'anno scorso, quindi sto guardando la competizione adesso degli Oasis.
2: Per qualcuno l'attesa è cominciata prestissimo.
9: Tanta attesa, stamattina alza daccia e per prendere il primo posto e...
2: Ciascuno ha il suo brano del cuore.
10: She's My Color, dai.
11: O Melancholy Hill, per me. Sono un po' romantico.
12: Io spero canti Saokai, ma non penso che lo canti, però si spera.
2: Sono le 21.15 quando la piazza prende vita al ritmo della musica e sui maxi schermi fanno la loro comparsa gli iconici personaggi animati. L'esordio è affidato a The Mountain, il brano strumentale che apre e dà il titolo all'ultimo album della band, poi The Happy Dictator, Trance e l'ipnotica Last Living Soul, in un'alternanza fra i grandi successi della band e i brani più recenti, intonati da migliaia di voci.

0: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E la serata di oggi in regione, in aggiunta al concerto triestino degli, come dicevamo prima, dell'F65, offrirà altri appuntamenti di rilievo. A Grado il cantautore Neck, che ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, si esibirà nel suo tour Neck Hits Live, in cui proporrà i brani più famosi di oltre 30 anni di carriera. Per l'occasione è stato predisposto un servizio navetta dalle 18:15 dal parcheggio Sacca dei Mori di Via l'Italia e dopo il concerto fino all'1:30 dall'ingresso alle Terme di Via Vespucci. Il festival diffuso Art Without Borders, che promuove una cultura della disabilità intesa come spazio di creazione artistica e partecipazione attiva, prosegue invece con l'esibizione conclusiva del laboratorio di danza e ritmo Tutti siamo Carmen a Farra di Sonzo, alla palestra comunale, alle 20. Passiamo da Trieste a Hollywood. La storia della Dama Bianca del Castello di Duino potrebbe diventare un film. Un produttore americano ha infatti trovato sulla piattaforma che pubblica testi di aspiranti scrittori una storia che potrebbe approdare sul grande schermo.
2: La Dama Bianca di Duino potrebbe avere il volto più glam di Hollywood. Zendaya, l'attrice Athena ora in Odissea, esotica e perfetta, secondo il produttore cinematografico californiano con origini italiane Gary Marenzi, che incontriamo a Trieste, interessato a portare su grande schermo il testo Bella da morire di Elisabetta De Dominis, fondatrice della piattaforma di editoria digitale Keep On, nata a Trieste, premiata nella Silicon Valley, una community di scrittori che in 5 anni ha pubblicato 1000 testi, alcuni diventati

0: libri, potenzialmente appunto film. Emma Renzi, che ha lavorato per una vita in Paramount e MGM, a capo della distribuzione di film come James Bond e Star Trek, definisce Kippon il nettare degli dèi.
1: Perché è una fonte di tante idee, e tante idee del posto, che devono avere l'opportunità di uscire fuori.
0: Nato e cresciuto a San Francisco, Marenzi ama l'Italia. Da ragazzo allenò una squadra di baseball a Bologna, ma, dice il Friuli Venezia Giulia, ha scenografie naturali invidiabili.
1: C'è il mare, c'è città, ci sono le montagne, ci sono parecchi castelli, mamma mia, tanti castelli qua. C'è Aquileia, c'è i confini con altri paesi, e sì, è una ricchezza qui che non si trova in tante altre regioni.
0: Elisabetta, per lei che una sua storia diventi un film di Hollywood, cosa vuol dire?
2: Sarebbe un successo per la regione, un successo per Kippon, e io sarei finalmente appagata.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ieri è stato il giorno di tuffi triestini e bagnosonia. Di Trieste si è infatti svolta la 19ª edizione delle Olimpiadi delle Clanfe, 176 partecipanti.
4: Schizzi d'acqua, travestimenti improbabili e tanta ironia.
5: Sono la cugina della famosa gallina con due teste triestina, quella austriaca. Sono quella con due clanfe. Il primo tra i meno pezzo e il secondo su due. Oggi speriamo che arrivi la terza, non c'è due senza tre, dai.
4: Ai Bagni Ausonia di Trieste è andata in scena la 19ª edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate triestina. 176 quelli che si sono lanciati dalla piattaforma. Obiettivo: alzare più acqua possibile e far ridere la giuria.
6: Sono un ufficiale gentiluomo e dopo 52 anni provo a fare una cosa che ho fatto quando ero piccio. Provo a fare, spero di non farmi male. No? Speriamo.
4: Nata quasi per gioco 18 anni fa per iniziativa dell'associazione Spitz guidata da Mauro Vascotto, la manifestazione è diventata negli anni un vero rito collettivo. In gara le grandi specialità della cultura balneare locale, clanfe, bombe, kamikaze e tuffi spettacolari, dove oltre alla tecnica contano lo schizzo, il morbino e la capacità di strappare un sorriso. C'è riuscito chi si è tuffato per procura, chi ha messo in scena la triste fine del santo patrono e la strana coppia dei fratelli Toni Clanfoni e Dito nella Braga. Ma c'è stato anche spazio per ricordare un veterano della manifestazione, Claudio Sterpine, e i suoi salti mortali.
7: Un grande delle Olimpiadi delle Clanfe, quindi per forza di cose dovevamo fare un grande tributo.
4: Come da tradizione non sono mancati travestimenti, coreografie, urla di battaglia, salti improbabili e la celebre corruzione gastronomica della giuria, conquistata con dolci e bevande in un clima di allegria che da sempre contraddistingue la manifestazione. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
8: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
9: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Ci ritroviamo anche questa domenica, dopo una di pausa, con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie per essere qui.
10: Grazie, ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
9: Allora, oggi continuiamo a parlare dei segni e i miracoli e parliamo in modo particolare, prendiamo il tratto di Giovanni con le nozze di Cana.
10: Sì, parleremo delle nozze di Cana, il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, chiamato appunto l'inizio dei segni. Noi alle volte vorremmo credere anche solo se vediamo. Gesù con i suoi segni ci aiuta a credere senza i miracoli. A volte proibisce al miracolato di parlarne, ne avevamo già visto qualche spunto nelle puntate precedenti. Tuttavia gli evangelisti attribuiscono molti miracoli a Gesù perché si attestano che cosa? Sono un segno della sua missione di salvatore. E questo è il significato più profondo dei miracoli di Gesù, che sono un linguaggio comunicativo, sono il segno di un atteggiamento di Dio verso gli esseri umani che a noi non è del tutto comprensibile, sia che si tratti di segni della benevolenza di Dio, sia che si tratti di un modo di reagire al male, al nostro male, a ciò che ci fa male da parte di Dio. In questo senso i segni, oltre che appartenere all'esperienza religiosa, sono un linguaggio e sono anche un invito alla moralità. Proprio con un segno, appunto, così chiamato nel Vangelo di Giovanni, Gesù inizia la sua vita pubblica nel quarto Vangelo. Il miracolo alle nozze di Cana di Galilea, l'inizio dei segni da lui compiuti, così commenta l'Evangelista, con il quale manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui. Quindi il miracolo di trovare vino lì dove era stata messa acqua riempiendo le giare, perché questo avevano fatto i servitori nell'episodio raccontato nei primi 11 versetti del capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, si fidano di ciò che dice un invitato, certamente un invitato di riguardo. Gesù era già abbastanza conosciuto, era stato invitato a questa festa di nozze assieme a sua madre e i discepoli. Si fidano di questo invitato che loro non conoscevano più di tanto, che, venuto a mancare il vino a una festa di nozze, dice di riempire delle giare pesantissime di acqua. Cosa ha fatto sì che questi servitori, già stanchi probabilmente per la festa che era già a un buon punto, si sobbarcassero il peso di riempire di acqua quando mancava vino le giare lì disponibili? E poi trovano che l'acqua era vino. Che cosa vuole dire questo racconto? Che cosa è l'acqua e che cosa è il vino che è mancato? Bisogna richiamare certamente tutta l'esperienza e il linguaggio biblico del vino come di ciò che è la gioia dell'amore, il vino che rallegra il cuore dell'uomo nell'amore con Dio, nell'alleanza con Dio, qualcosa di nuovo, una gioia nuova, un rapporto con Dio che per il popolo di Israele era diventato un po' acqua, forse non aveva più questa gioia, non aveva più questo gusto buono. Le nozze sono un segno del rapporto tra Dio e il suo popolo nell'Antico Testamento. Allora, che questa alleanza fosse diventata in colore, in odore, in sapore, e che poi, grazie a Gesù, può esserci il vino nuovo, di un gusto, di una gioia nuova, di un rapporto di amore, e non solo fatto della durezza delle giare, della legge tra Dio e il suo popolo, a cui il popolo era venuto meno, forse è un significato anche profondo di ciò che i miracoli, i segni sono nell'esperienza del Vangelo di Giovanni. E questo ci dice qualcosa che vale per tutti i miracoli. Sono un linguaggio di segni, hanno un valore, potremmo dire con una parola un po' difficile, semiologico, cioè sono segni di qualcosa di più grande di quello che avviene, magari andando oltre l'ordine della natura, andando oltre ciò che è razionalmente spiegabile, andando oltre a ciò che uno si poteva aspettare. Inoltre, i miracoli, che appartengono certamente all'esperienza religiosa dell'essere umano, suscitano anche molte domande, no? È vero che, dicevamo già le altre volte, sono un tema un po' difficile, no? Un po' imbarazzante. La concezione del miracolo come di un segno ci dice che se i miracoli accadono, proprio per il fatto di accadere, mettono in atto un processo comunicativo tra chi li fa e chi li riceve, a prescindere che li si capisca del tutto. Ce lo ricorda Andrea Agutti in questo testo che abbiamo già cominciato a vedere la scorsa volta. Dice John Henry Newman, un grande teologo proclamato dottore della Chiesa proprio in occasione della solennità di Ogni Santi dell'anno scorso, scrive John Henry Newman che i miracoli hanno la tendenza a risvegliare la coscienza, a stimolare il senso di responsabilità, a ricordare un dovere e a dirigere l'attenzione verso quei segni del governo divino già contenuti nel corso ordinario degli eventi. Certamente questa caratteristica ci dice che il miracolo non è comprensibile con una visione semplicemente scientifica e naturalistica del mondo, in cui non ci sarebbe spazio per miracoli. È vero, i miracoli in genere, come segno della benevolenza di Dio, dicevamo, possono essere anche dei segni della reazione di Dio contro il nostro male, quella che viene chiamata nella Bibbia l'ira di Dio, che è la reazione di Dio nei confronti del nostro male, che troverà il suo culmine sulla croce. I nostri concetti di giustizia, di bontà, di equità non sono esattamente gli stessi di quelli che Dio rivela, che vanno ben oltre i nostri concetti di equità, giustizia, bontà. È vero che sono segni di un disegno di Dio a noi alle volte incomprensibile. Il credente alle volte prega perché un miracolo avvenga e poi Dio magari non fa proprio quel miracolo. E mi viene in mente ciò che Gesù dice in un passo del Vangelo, di Matteo e anche di Luca. Nell'insegnamento sulla preghiera, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però non dice cercate e troverete esattamente quello che avete cercato. Non dice chiedete e vi sarà dato esattamente proprio quello che avete chiesto. Nel disegno di Dio, che conosce i nostri bisogni, ce lo ricorda Gesù anche prima di insegnare il Padre Nostro, nel Vangelo di Matteo, la risposta che Dio dà alla nostra richiesta di un suo intervento, che va oltre quello che noi possiamo capire e spiegare, forse non è esattamente quello che gli abbiamo chiesto, ma è qualcosa forse anche di più grande, di più importante per noi. Quindi, anche quando uno chiede un miracolo e questo non avviene esattamente quello che ha chiesto, il credente non si allontana per questo da Dio, perché sa che egli agisce secondo un suo piano. È vero che l'intervento di Dio nel mondo avviene sì per cause naturali, ma anche per interventi occasionali. Ecco, questo principio di occasionalità è molto studiato anche oggi nella filosofia e della natura, ma anche nella filosofia della religione, e cioè che il corso naturale degli eventi è l'occasione per un intervento di Dio che va oltre ciò che può essere spiegato con la natura. Ci viene in mente il caso di Giobbe, per esempio, no? Che non chiede nulla a Dio di per sé, pur essendo giusto e pio, come ci ricorda il suo racconto nella Bibbia, viene colpito da quello che si dice proprio nei primi capitoli, su istigazione di Satana, dalla corte celeste, e viene colpito da dei mali di privazione della salute, dei suoi beni, dei suoi familiari. Viene colpito da delle privazioni pur essendo lui giusto. E qui il nostro concetto di giustizia retributiva va in crisi. Cosa fare di fronte a questo? Cosa fa Giobbe? C'è un stupefacente riconoscimento che Giobbe fa alla fine della sua vicenda. Aveva solo protestato, potremmo dire in qualche modo, no? Lamentato questa mancanza che gli è capitata, senza però chiedere niente di specifico, in effetti, nel libro a lui dedicato nella Bibbia. Alla fine, al capitolo 42, Giobbe dice: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi hanno veduto. Allora certamente possiamo dire che il miracolo, come segno, come questo linguaggio dei segni che Dio utilizza, è una interazione tra Dio e l'uomo. Accade per intervento divino, iniziativa divina, rivelazione di Dio, il miracolo. Anzi, è soprattutto rivelazione di Dio. Ma lascia lo spazio anche all'iniziativa umana, che lo riconosce, lo dicevamo già nelle altre puntate, solo con gli occhi della fede. E questa azione umana nella interazione del miracolo avviene anche con la preghiera. Con la preghiera noi chiediamo, ma senza pretendere di avere esattamente quello che abbiamo chiesto. Sebbene Dio sappia di che cosa abbiamo bisogno, Gesù ci invita a chiederlo con insistenza, perché il nostro desiderio e la nostra capacità di fede, di leggere, riconoscere ciò che Dio poi ci dona anche in modi spiegabili, possa realizzarsi, come un padre che sa cosa vuole il figlio, ma desidera che glielo chieda perché sia capace di ricevere ciò che lui vuole donargli. Su questo si fonda anche ogni relazione umana. Preghiamo rimettendoci alla volontà di Dio, come ha fatto Gesù nella sua ora più buia, quando pregò il Padre perché allontanasse da lui il calice della sofferenza, ma affidandosi alla sua volontà. Questa è, potremmo dire, un po' un'esperienza dei miracoli di Gesù che ci aiuta un po' a capirli e come segni che manifestano, rivelano la gloria, diceva Giovanni nell'episodio delle nozze di Cana, cioè la importanza, il peso letteralmente, l'importanza della manifestazione, della rivelazione di Dio che avviene in modi sorprendenti l'umano, sorprendenti la razionalità umana, ma che non per questo annullano la razionalità umana, la volontà umana, la capacità umana di capire, ricevere, semplicemente la superano.
9: A questo punto mi viene da approfondire, torniamo un attimino alle nozze di Cana, grazie per tutto questo excursus, però volevo tornare un attimino alle nozze di Cana perché viene sottolineato qualcosa di veramente particolare, e questa cosa particolare

0: col loro peccato tutta l'assemblea. E quindi la cosa interessante è che Gesù trasforma non solo l'acqua, ma anche il peccato in grazia, non so se anche perdono, non saprei dire, cioè questo vino rappresenta la grazia divina che supera ogni tipo di obliquità umana.
1: E ogni pretesa nostra di purificarci con le nostre sole forze o di riuscire ad adempiere agli obblighi della legge che quelle giare in qualche maniera rappresentano. Scritta la legge su tavole di pietra. Le giare erano di
0: Di pietra.
1: pietra. Ormai quel rapporto con Dio vissuto solo secondo la legge si era rivelato fallimentare dal punto di vista della risposta umana, quindi la necessità della purificazione. Dio prende l'iniziativa. Ecco, potremmo
0: Anche il
1: dire che i
0: figlio
1: mir...
0: prodigo
1: Sì.
0: torna, ma è Dio che lo fa entrare in
1: È
0: casa.
1: il padre che lo accoglie in un modo sorprendente, no? I miracoli potremmo definirli con un sinonimo, se possiamo dire, ne abbiamo detti tanti in queste puntate, l'iniziativa sorprendente di Dio per la nostra salvezza, che va al di là di quello che magari riusciamo tutto a spiegare, a prevedere, a programmare, a capire, però che non è meno reale, non è che annulli la nostra umanità, la nostra razionalità, la nostra libertà, ma ci invita a guardare a questa realtà stessa con occhi di fede nel Signore Gesù, in cui la salvezza di Dio ci viene data nella sua missione salvifica in un modo che è già di per sé miracoloso, perché un Messia che va a finire in croce e che poi si fa vivo in mezzo alla sua comunità, raccogliendola di nuovo, donando una libertà dalla paura che aveva fatto fuggire tutti e la forza di andare a portare il suo messaggio dappertutto anche a costo della propria vita, anche questo è un segno, il segno più importante per la nostra salvezza, potremmo dire il miracolo più importante, che però non annulla la libertà, la razionalità di chi ci ha creduto, anzi, ha permesso a chi ci crede di trovare il senso definitivo della loro vita. I miracoli sono una traccia, una via al senso profondo della nostra vita. Certo, ripetiamo, l'abbiamo già visto tante volte, no? Se non teniamo conto di tutto questo, il rischio è quello di rimanere bloccati in domande che sono senza risposta. Come mai Dio in Gesù ha fatto così pochi miracoli e magari non ha risolto tutti i mali del mondo, ha risolto solo pochi casi di malattie, di situazioni compromesse, deteriorate, distruttive? Come mai ha scelto solo alcuni? Perché Dio non interviene miracolosamente di fronte a mali come la guerra, che sta sconvolgendo tante parti del mondo, anche quelle di cui magari non si parla molto, come il Sud Sudan e tante altre zone, oltre che l'Ucraina, la Russia, Striscia di Gaza, Israele e tante altre zone, l'Iran. Quando due discepoli di Giovanni Battista vanno a dire a Giovanni se era lui che doveva venire o ne dovevano aspettare un altro, Gesù, che in quel momento aveva guarito molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e aveva donato la vista ai ciechi, risponde loro di riferire a Giovanni ciò che essi hanno visto e udito, e cioè che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Capitolo 18 di Luca. Che cosa ci dice questo episodio? Certamente Gesù, prima di tutto, chiede una fede nella sua parola, che permette poi di riconoscere come Dio salva attraverso la sua azione, le sue parole. Senza questa sarà difficile comprendere il senso dei segni di Gesù, dei prodigi, dei miracoli di Gesù, senza rimanere bloccati su quelle domande che abbiamo fatto poco fa. Perché non ha salvato tutti? Perché non sta intervenendo ora? E tanti perché che rimangono senza risposta.
0: Io ti devo salutare, ti devo ringraziare. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Don Sergio Frausina per questo bellissimo intervento e per gli altri precedenti. Ringrazio a tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Walter Vidonis per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
2: Abbiamo trasmesso

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: E...
2: Oh my god, non ha grande bisogno di traduzione, si sono toccati e si è preso anche una bella sberla sulla sua gomma anteriore destra Oscar Piastri da parte di Carlos Sainz. Vedremo se avrà danni, si è lamentato tanto. Sento la musica per cui siamo pronti a fermarci. 31 giri al traguardo, Norris viene richiamato ai box proprio in questo momento, è qui che si decide la gara. Norris, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Leclerc. Questi primi sei, i primi tre non si sono ancora fermati la seconda volta, i secondi tre sì, sta per fermarsi Norris. Linea Roma.
3: Grazie Emanuel, noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione siamo in grado di dire che la Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile a Macao 3-1 al Brasile. Le turche, che sono allenate dall'italiano Daniele Santarelli, dovranno a breve, lo ricordiamo, difendere il loro titolo europeo. Quindi linea ai colleghi del GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto in questa fase Gran Premio di Ungheria di Formula 1 a dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, un'ultima ora dalla Puglia. Un vasto incendio sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme, a causa del forte vento, stanno raggiungendo le zone a ridosso del mare. I turisti vengono fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici fa sapere di aver aperto l'edificio delle scuole elementari per dare assistenza a chi è in pericolo e offrire un luogo sicuro. All'indomani della guerriglia in Val di Susa tra manifestanti no TAV e forze dell'ordine si fa la conta dei danni tra feriti e devastazioni. 1 milione di euro quelli stimati solo per il cantiere di Chiomonte. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
3: Buon pomeriggio, dicevi correttamente, si contano i danni e si controllano i segni lasciati sul territorio da quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, da questi scontri tra i manifestanti no TAV e le forze di polizia che proteggevano sostanzialmente i cantieri presi di mira. Noi siamo nella stazione di Bruzzolo, qui c'è stata una prima fase di identificazione. Ricordiamo che alla fine i manifestanti identificati sono complessivamente 450 e fanno parte di questo bilancio, del quale purtroppo fanno parte anche i dati che riguardano i feriti, più di 120 tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Ci sono poi i danni rimasti sui mezzi delle forze dell'ordine, 4 i mezzi danneggiati, e ci sono quelli dei cantieri. Il cantiere di Chiomonte è quello che ha subito i danni maggiori, è stato letteralmente devastato, ci vorrà sicuramente del tempo perché possa essere rimesso in sesto. Dall'altra parte arriva invece la posizione assunta dal movimento no TAV, che ha rivendicato questi attacchi che sono stati fatti nel corso della giornata ieri, una grande giornata di lotta per la Val di Susa, dice, parlando di più di 20.000 presenze. La linea può tornare a te.
2: Dopo gli scontri con i no TAV in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso al Ministro dell'Interno Piantedosi solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine, mentre la Premier Meloni ha ribadito che chi lancia bombe carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. La Presidente del Consiglio ha anche manifestato vicinanza alla Germania colpita dall'attentato al Pride di Berlino, come il vertice della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha scritto: l'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società. L'attacco al Pride di Berlino, appunto, dove un furgone lanciato sulla folla ha causato un morto e 29 feriti. Centinaia di persone si sono radunate alla porta di Brandeburgo per ricordare le vittime con fiori, candele e bandiere arcobaleno. Intanto è in corso una caccia all'uomo in tutta la Germania per trovare Abdul Ballou, sospettato dell'attentato considerato terroristico islamista. Massiccio il dispiegamento di forze anche in stazioni, aeroporti e ai confini. Sull'indagine interviene il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
4: Il sospettato, che stiamo cercando, aveva già dei precedenti, si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese.
2: Ultima domenica di luglio segnata da instabilità e calo termico, con cielo nuvoloso e qualche pioggia anche al centro e parte del sud, e temperature in discesa per un paio di giorni. Ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo, con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Giornata di traffico intenso, ripristinata la circolazione sull'autostrada A19 Palermo-Catania a Termini Imerese in direzione Catania, anche se permangono rallentamenti lungo il tratto. Facciamo il punto sulla viabilità con Lello La Pietra, responsabile comunicazione media dell'ANAS.
5: Bollino rosso previsto nel pomeriggio e in serata per i rientri dal fine settimana e per gli spostamenti locali. Ricordiamo che ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri fino al prossimo 7 settembre.
2: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando così il primato dell'Italia per numero di beni. E ora il cinema, è il momento di Tom Holland in questi giorni sul grandissimo schermo dell'Odissea di Nolan come Telemaco, e che dal 29 luglio indosserà per la quarta volta la tutina di Spider-Man. Per il prossimo film torna invece alle sue origini di ballerino, sarà infatti Fred Astaire nel film biografico sul più grande danzatore che il cinema abbia mai avuto. Già iniziate le prove, ha rivelato Holland in un'intervista alla TV americana, nella quale ha detto anche che non userà controfigure. Il suo primo ruolo importante fu nel West End londinese come Billy Elliot. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Domenica Sport.
10: Ore 16 e 6 minuti, c'è Umbretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica e c'è Manuel Codignoni che ci sta raccontando il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
11: Grazie Giovanni, giro numero 45 dei 70 previsti, ne mancano 25 al termine. Lando Norris, ci eravamo lasciati che con la sua sosta ai box è rientrato in pista davanti a Oscar Piastri per via di quel contatto tra Oscar Piastri e il doppiato Carlos Sainz. Piastri che ha anche non tanto velatamente chiesto al proprio la box di farsi restituire la posizione da Norris, gli è stato risposto picche. È pur vero che da allora Norris ha 7 secondi di vantaggio su Piastri e gira costantemente un secondo al giro più veloce. Tutti quanti big hanno effettuato la loro seconda sosta tranne Kimi Antonelli, che guida la corsa dunque, ma con degli scarichi Lando Norris che lo insegue a mezzo secondo. Dunque Antonelli guida davanti alle due McLaren di Norris e Piastri al secondo e al terzo posto. Quarto è Hamilton, staccato di 2 secondi e 9 da Piastri. Quinto è Verstappen, che è molto indietro rispetto a Hamilton perché anche lui ha effettuato la sua seconda sosta montando però gomme soft, e questa è stata una scelta che spariglia un po' le carte perché dovrà fare 29 giri con queste gomme se vorrà arrivare al traguardo. È vero che le macchine sono più scariche di carburante rispetto a inizio corsa, ma è anche vero che le Ferrari che partivano con le gomme soft ci hanno fatto 14 giri Hamilton e 17 Leclerc, che significherebbe farne praticamente il doppio. Norris, il sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, che però in uscita cerca l'incrocio di traiettoria e gli si rimette davanti. Adesso però il successivo richiamo verso la destra favorisce Norris, che è all'interno, che chiude il sorpasso e dunque va a blindare la sua prima posizione. Antonelli non combatte neanche più di tanto contro Lando Norris, conscio del fatto che la sua corsa non è contro di lui, deve cercare di gestire gli pneumatici, farli arrivare più avanti possibile per poi un ultimo stint di gara più breve, oppure magari provare ad arrivare anche fino in fondo, anche se credo che sia complicato perché dovrebbe fare altri 23 giri su queste gomme che di anzianità ne hanno 23, sarebbe dunque di fatto sostanzialmente a metà stinta. Terzo è Piastri, virtualmente secondo dunque facendo questi ragionamenti, poi Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, Hajar, Limblad e Bortoleto. Continua ad essere ottima la gara di Russell, che è risalito in 7ª posizione e ha gomme con 18 giri di anzianità, il che vuol dire che dovrà anche lui quasi certamente fermarsi dai box per effettuare nuovamente la sosta. Quando Alessandro Gargantini, siamo con Alessandro Gargantini di Autosprint a commentare questo Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale, dicevamo che Lando Norris ne aveva di più di Oscar Piastri, probabilmente non eravamo stati così particolarmente, come dire, preveggenti, no? Perché una volta superato Piastri gli ha preso più di un secondo al giro ogni giro.
12: No, assolutamente, ci avevi visto molto bene nel sottolineare questa cosa. Nonostante Piastri abbia richiesto in qualche modo, in maniera indiretta, di riavere la posizione perché era stato penalizzato dal contatto con con Sainz, però adesso la pista sta mostrando chiaramente quali sono i valori, e nel giro di poche tornate il margine di Norris rispetto a Piastri è di oltre 7 secondi, quindi è un margine importante che mostra, come dicevi, un passo decisamente superiore da parte del pilota inglese. C'è da dire che in questo momento stanno girando, a parte Verstappen che come dicevi ha le gomme soft e quindi ha un margine un pochino in più e sta cercando di allontanarsi da Leclerc, però stanno un po' girando tutti su ritmi simili, no? Adesso ha abbassato un po' il ritmo Norris, però hanno fatto un paio di giri dove erano tutti sull'1.24 e mezzo, erano abbastanza plafonati. Adesso Norris sta riaccelerando, Antonelli mostra qualche difficoltà in più dovuto ai 24 giri che ha sulle sue gomme hard, e Piastri gira sui livelli di Hamilton, con Leclerc leggermente, con Verstappen leggermente più veloce. Adesso una delle chiavi, insomma uno dei duelli importanti sui quali focalizzarci è quello tra Hamilton e Verstappen, perché se è vero che ci sono 7 secondi tra i due piloti, è anche vero che Hamilton è con gomme hard, ha 16 giri sulle spalle, Verstappen dall'altro canto ha gomme più performanti che durano meno e ha fatto 5 giri, quindi bisogna vedere come Verstappen riuscirà a riavvicinarsi allo storico rivale e se Hamilton dovrà entrare per noi con le gomme.
11: Hamilton con quelle con delle gomme dure usate, Verstappen con le gomme soft più nuove. Che cosa ci ricorda Alessandro Gargantini? La mente torna sempre ad Abu Dhabi 2021, c'è poco da fare.
12: Assolutamente, qui diciamo che c'è più tempo per sistemare le cose e vedremo se il pilota olandese riuscirà a farcela, a raggiungere il pilota inglese, anche se 16 giri per Hamilton sono tanti, bisogna vedere se riuscirà a chiudere il Gran Premio, molto probabilmente ce la farà. Più difficile la situazione Antonelli, che riceve 25.
11: 25 dovrebbe farne ancora altri 22, soprattutto si stanno adesso alzando. No, in realtà è stato solo un passaggio, perché ha girato in 26 addirittura nel giro precedente, adesso il suo ritmo è tornato buono, 24 e 8. Se escludiamo i tempi di Norris, che ha girato nell'ultimo giro in 23 e 3, tutti gli altri sono comunque, come giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini, lì 24 e 2 Piastri, 24 e 0 Hamilton, 23 e 9 Verstappen, 24 e 1 Leclerc, 24 e 7 Russell, molto buono anche il 24 e 7 di Russell con gomme vecchie di 30 giri. Adesso è tutta quanta un po' una situazione di attesa, perché è chiaro che chi è rimasto in pista e non ha ancora effettuato la sua seconda sosta sta facendo un azzardo, e questo azzardo deve cercare di portarlo fino in fondo, ovvero sia restare in pista il più a lungo possibile, secondo me, nella attesa barra speranza che una safety car o una virtual safety car gli vada a rendere un po' più economico. Sentiamo Antonelli.
1: Again, track limits, Kimi, just keep them clean, turn 7, get tight again.
11: Occhio ai track limits per Kimi Antonelli in curva 7, questo gli dice Pete Bonington, tra l'altro al termine del Gran Premio del Belgio c'era stata questo divertente siparietto con il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che ha detto sì, ha fatto una grande gara, ma ha fatto un grande regalo di compleanno, ma è stato un somaro per i track limits, ha usato proprio questo termine perché lui cerca sempre di usare il massimo della pista e così facendo rischia troppo. Dunque viene dato questo warning da Bonington a Kimi Antonelli, che al momento, come detto, è in seconda posizione a 4 secondi e 7 di distacco da Norris, 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, e deve cercare di gestire questa situazione, io credo, correggimi se sbaglio Alessandro Gargantini, stavamo dicendo prima, cercando di arrivare il più lungo possibile, no? Nell'attesa che possa succedere qualcosa, ma anche poi per avere un ultimo stint veramente all'attacco col coltello tra i denti.
12: Sì, e questa fase di gara comunque, dove i tempi, a parte Verstappen che le soft, sono abbastanza plafonati, la sta anche un po' aiutando nel non chiedere troppo. I ritmi in questo momento non sono particolarmente veloci sul giro, quindi i piloti si stanno un attimino controllando, di conseguenza Antonelli sta provando a prolungare il più possibile la vita delle proprie gomme senza perdere troppi secondi.
11: Sentiamo Leclerc.
8: Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help.
11: Allora, Leclerc chiede al proprio ingegnere di pista: datemi un consiglio, ditemi qualcosa perché la macchina sembra non rispondere bene. E l'ingegnere di pista Brian Bozzi gli risponde: potrebbe esserci un problema di surriscaldamento, se torni in ritmo il problema dovrebbe risolversi. E alla domanda successiva di Leclerc, sì, ma quale ritmo? La mancata risposta dà un po', diciamo, l'idea un'idea di come in questo momento tutti quanti stiano un po' navigando a vista per la questione temperature di cui parlavamo? La Verstappen viene detto: stai andando molto bene e potresti avere anche un po' di divertimento a fine gara. Quindi a questo punto Leclerc vuole cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme. Attenzione perché c'è una Cadillac che procede lentamente. Attenzione perché c'è la Cadillac di Sergio Perez che procede lentamente e se non arriva ai box potrebbe essere una virtual safety car o una safety car e potrebbe essere un regalone per Kimi Antonelli e per George Russell che non si sono ancora fermati. C'è qualcosa che non funziona a livello della sospensione. Sta procedendo lentamente. Però se il problema è la sospensione, credo che lui stia andando piano per questioni di sicurezza e potrebbe comunque raggiungere i box senza che ci sia bisogno di nulla più della bandiera gialla. Adesso tutti gli occhi al box della Mercedes sono puntati, Alessandro, sulla Cadillac di Perez.
12: Assolutamente, noi l'abbiamo vista davanti ai nostri occhi nel terzo turno di prove libere fermarsi in curva 2 lungo la pista. In questo caso il problema sembra diverso e seppur lentamente sembra non vi sia la necessità di restare la macchina sulla pista, ma non abbiamo informazioni su quello che sta accadendo al pilota messicano, quindi non possiamo anticipare nulla. Sta di fatto che la macchina, bene o male, sta procedendo ed è nella parte conclusiva della pista.
11: Sì, siamo praticamente all'ultima curva. Probabilmente è stato un passaggio un po' troppo violento al cordolo in curva 4 che è andato a danneggiare pesantemente la sospensione anteriore sinistra, che si è praticamente completamente aperta come un melone. E lì a quel punto c'è solo da riportare la macchina ai box, ringraziando il cielo di non essere andata a sbattere del fatto che in quella curva c'era comunque una via di fuga importante. Dunque non ci sarà safety car, non ci sarà virtual safety car. Sergio Perez passa proprio adesso sotto la nostra postazione riportando la macchina ai box, seguito dal drone che ci regala dei riflessi visivi sempre molto interessanti con delle inquadrature inconsuete. Rapido recap, giro numero 52 dei 70 in corso. Norris allunga ancora nei confronti di Kimi Antonelli a 6 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes. Piastri insegue Antonelli a 4 secondi e 2. Se escludiamo quel 26 e 3, probabilmente figlio di un errore di Antonelli, Antonelli e Piastri continuano a girare sugli stessi tempi, ma noi siamo proprio certi che 18 giri Antonelli non riesca a farceli con queste gomme, Alessandro?
12: Assolutamente, anche perché ci sono 11 giri di differenza tra le gomme di Antonelli e quelli di Piastri, quindi non è che Piastri abbia questo margine di grande vantaggio nei confronti di Antonelli, che sembra stia provando a un esercizio di gestione assolutamente non semplice, però potrebbe anche avere successo, insomma se la sta cavando molto molto bene.
11: Anche perché in questo momento se Antonelli dovesse fermarsi dando 21-22 secondi di sosta ai box, rientrerebbe in settima posizione, in sesta posizione alle spalle di Leclerc, per cui che era la posizione che aveva, diciamo, dopo il primo giro, quindi non ha nulla da perdere nel cercare di andare avanti, avrebbe tutto quanto da guadagnare, fermo restando che ci siano le condizioni di sicurezza. Ma su questo voglio dire, credo che il box Mercedes abbia assolutamente fatto i propri calcoli per cercare di arrivare fino in fondo, ovvero sia ok la perdita di prestazione, ma che la gomma non abbia un cedimento che possa mettere poi in pericolo il fatto che Kimi Antonelli possa tagliare il traguardo. E quindi si preannuncia una sorta di gara endurance per Kimi Antonelli in questi ultimi 17 giri,

0: con Norris che invece sta facendo oramai gara 6, una volta liberatosi per circostanze anche abbastanza rocambolesche del compagno di squadra Oscar Piastri, sta facendo gara completamente solitaria e vuole, diciamo, mettere il puntino sulla E su un fine settimana trionfale per lui e per la McLaren. Pole position ieri e adesso sta maturando, nonostante quell'errore al primo giro, l'errore del primo giro, sta cercando di sfruttare al meglio quella che è stata la pole position. Gli viene dato un messaggio: attenzione ai bloccaggi in curva 1, perché diversi piloti hanno commesso degli errori e soprattutto che tu con queste gomme devi arrivarci a fine gara. Allunga ancora 8 secondi e mezzo su Antonelli, 3 secondi e 4 il vantaggio di Kimi Antonelli su Oscar Piastri. Alle spalle di Piastri c'è Hamilton a 1 secondo e 9, Verstappen insegue Hamilton a 3 secondi e 8, Leclerc insegue Verstappen a 6 secondi e 3. Posizioni abbastanza cristallizzate, anche se Verstappen sta accorciando notevolmente su Lewis Hamilton. Poi c'è Russell, sentiamo ancora Verstappen. Allora, Antonelli dice: si ferma i box proprio in questo momento, perché non possiamo provare ad andare fino in fondo? Non abbiamo sufficiente vita sulle gomme. Dunque il controllo di sicurezza di cui parlavamo non era stato superato. Si ferma Antonelli e adesso da lepre, diciamo, diventerà cacciatore il pilota leader del mondiale, perché l'Inter è in pista in sesta posizione, alle spalle presumibilmente, anzi sicuramente, di Leclerc, davanti al compagno di squadra Russell, che fra poco andrà a fermarsi anche lui, perché se non ce la fa Antonelli probabilmente non ce la farà neanche George Russell, le cui gomme hanno solo 5 giri in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli. Sentiamo ancora?
1: Lando, you're clearly the fastest car and have nothing to prove, so the snaps of 4 and 8, no more.
0: Allora, a Norris viene detto: sei chiaramente la macchina più veloce in pista, non hai niente da dimostrare. Mi raccomando, attenzione, in curva 4 e in curva 8 si parla di usura delle gomme, si parla di track limits, si parla della voglia però anche di un campione del mondo di dimostrare: adesso che ho la macchina che funziona, anch'io posso fare la voce grossa così come hanno fatto tutti quanti gli altri. E adesso, tornando a Kimi Antonelli, rientrato in pista in sesta posizione, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli. Il distacco del pilota della Mercedes nei confronti di chi lo precede, ovvero sia Leclerc, è di 4 secondi e 8, con 17 giri di gomma in meno però rispetto alle coperture del pilota della Ferrari. Secondo te può riuscire in 15 giri a prenderlo e passarlo?
2: Beh, decisamente sì, può riuscire a prenderlo. Da notare che ci sono solo 2 secondi tra Piastri ed Hamilton, quindi Hamilton si sta avvicinando a Piastri, a Verstappen sempre più vicino a 3 secondi e 3, quindi sarà questo il finale di gara entusiasmante da godersi, che il muretto box di Verstappen ha un po' annunciato al suo pilota, pur con il rischio della gestione di un set di gomme soft che chiaramente rischia di andare in difficoltà con il degrado quando si chiede troppo.
0: Tra l'altro le parole di Gian Piero Lambiase a Max Verstappen: attenzione perché Russell si ferma i box, intanto lo vediamo transitare davanti alla nostra postazione e fermarsi, e questa comunque è una sosta importante perché Russell è ottavo, io credo che resterà in ottava posizione perché aveva un vantaggio abissale nei confronti di Arvid Lindblad, ma dicevamo questo è importante per quello che riguarda il mondiale. Sentiamo Antonelli. Ad Antonelli viene addirittura detto: siamo sesti ma potenzialmente in lotta per la seconda posizione, considerato l'offset, ovvero sia la differenza che abbiamo di anzianità degli pneumatici. Dicevamo che, insomma, a Verstappen è stato detto ci sarà un po' di divertimento alla fine. Alessandro Cacantini: a volte ci è capitato di passare davanti al boxer della Red Bull e quello che lo differenzia rispetto a tutti quanti gli altri è questa musica techno sparata a 1000 watt e più, no? Loro hanno proprio questa modalità di comunicazione molto esplicita, molto vigorosa, molto giovane, se così vogliamo, che ben si sposa anche all'aggressività di Verstappen.
2: Assolutamente, Verstappen matcha veramente personalmente molto bene con la sua squadra ed è sempre riuscito a dare il massimo con questi ragazzi. Purtroppo via via ne sta perdendo uno dopo l'altro.
0: Attenzione, attenzione, c'è Oscar Piastri che sta procedendo lentamente. Piastri procede lentamente, è passato Hamilton, è passato Verstappen e potrebbe esserci il ritiro per il pilota della McLaren. C'è il ritiro per il pilota della McLaren. Parcheggia la sua macchina all'uscita di curva 3, ha perso il cambio. Piastri ha rotto il cambio e si ferma. Bandiera gialla, e qui ci sarà anche di sicuro una virtual safety car. forse una safety car, potrebbero esserci delle soste ai box, potrebbe vanificarsi per intanto virtual safety car il vantaggio di gomme che ha Kimi Antonelli. Tutti quanti scalano una posizione, Hamilton è secondo, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, Antonelli è quinto, poi Hajar, Russell anche lui guadagna una posizione, è settimo e via via tutti gli altri. Subitaneamente si è fermata la McLaren di Oscar Piastri, McLaren che ha pagato tanto l'affidabilità nel corso di questa stagione. Ricorderete che nelle prime due gare sostanzialmente la seconda gara non è mai stata corsa, nella prima un solo pilota ha disputato il Gran Premio ed escono i meccanici della Ferrari ai box. Lando Norris che si ferma per andare a montare gomme soft nuove, aveva un grande vantaggio e poteva farlo. Vedremo adesso se quale dei piloti della Ferrari risponderà, se si fermerà Verstappen, se si fermerà Leclerc o Antonelli, cioè, o Hamilton, vogliate scusare. Hamilton è ai box, da capire se si sarà una pit stop back to back oppure se Leclerc tirerà dritto. Adesso è tutto quanto in fieri, è tutto quanto in discussione, credo che si fermerà anche Leclerc perché i meccanici restano lì fermi pronti ad aspettarlo. Antonelli invece giustamente tira dritto perché si è appena fermato, si ferma in box anche Leclerc. Signore e signori, tutto quanto si rimescola, Antonelli risale in terza posizione e tutto sommato credo che questa virtual safety car paradossalmente l'abbia aiutato, perché è vero che si è fermato, che diciamo gli altri hanno smarcato un pit stop con meno, diciamo, perdendo meno tempo, ma è anche vero che Kimi Antonelli la sosta l'aveva appena fatta, per cui diciamo il livello di gomme è lo stesso, anche se gli altri hanno montato gomme soft, ma adesso si ritrova in quarta posizione. Il divertimento di cui parlavano i meccanici della Red Bull è arrivato.
2: Sì, probabilmente intendevano qualcosa di diverso, però alla fine diciamo la bomba è stata sganciata, è arrivata, è incredibile. Insomma.
0: Allora, rapido recap, perché è già sparita la virtual safety car, dunque siamo già in regime di corsa libera. Bravissimi i commissari Magiari a togliere la macchina, abbiamo visto spesso e volentieri in altre gare anche più prestigiose delle lentezze francamente ingiustificabili, permettetemi questo piccolo sfogo del tutto personale. Norris guida davanti a Verstappen, Hamilton e Antonelli, con Kimi Antonelli che inchioda proprio nel momento in cui stava arrivando Hamilton, e qui è in ballo evidentemente la posizione tra i due. Il box probabilmente ha detto a Antonelli di lasciar passare Lewis Hamilton, è in ballo il delta time, perché quando c'è la virtual safety car sappiamo che c'è un limite per il quale bisogna. Antonelli dice credo che fossi davanti e il suo ingegnere di pista gli dice sì, credo che sì, tu fossi davanti, però adesso è dietro. Allora, 12 giri al termine, comanda Norris davanti a Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc, Hajar e Russell. Queste le prime 7 posizioni. Tra Norris e Verstappen 5 secondi e 7, da dire che Verstappen non ha approfittato della virtual safety car ed è rimasto in pista. Hamilton restituisce la posizione ad Antonelli che dunque risale in terza posizione ma con gomme dure che hanno la stessa anzianità rispetto alle gomme di Hamilton, che però sono soft e dunque ha un vantaggio prestazionale. Dovrà fare una magia Kimi Antonelli per riuscire a tenere dietro Lewis Hamilton. Leclerc è quinto con l'altra Ferrari, anche lui si è fermato ai box per montare coperture nuove, poi Hajar, Russell, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Adesso l'Abu Dhabi 2021 si rovescia, perché Hamilton ad avere gomme soft nuove e Antonelli ad avere gomme nuove anche lui, però hard, Alessandro Gargantini. Adesso diventa interessante da vedere.
2: Assolutamente, Hamilton ha tutte le carte in regola per poter comunque tenere la posizione, il vantaggio tecnico c'è. Sappiamo che Antonelli è un avversario molto molto molto complicato da risuperare, non sarà semplice, però il vantaggio tecnico c'è. E poi non dimentichiamo che nel loro mirino c'è Verstappen, che ha 15 giri, 16 giri in questo momento sulle spalle delle sue gomme, e non sarà facile resistere al ritmo che terranno Antonelli ed Hamilton.
0: Bisognerà vedere adesso quanto Verstappen abbia fatto la formichina, quanto Verstappen sia stato in grado di gestire queste gomme. 5 secondi di penalità intanto per Ollie Berman per aver ignorato le bandiere blu, è sotto investigazione invece la ruotata che Carlos Sainz l'ha doppiato, ha rifilato ad Oscar Piastri. Certo, oggi a Piastri non gli è andata bene una, comunque no. Alessandro Gargantini, prima il contatto con Sainz, poi la rottura del cambio, oggi non era proprio la sua giornata.
2: Diciamo che era iniziata bene con quel piccolo errore di Norris che gli aveva lasciato via libera, e poi dopo invece la fortuna si è girata.
0: È una lotta anche per il campionato quella che sta maturando tra Antonelli e Hamilton, perché i due sono primi e secondi anche nella classifica del mondiale. A dividerli 45 lunghezze, sextantibus rebus, Antonelli allungherebbe, ma Hamilton ha un vantaggio tecnico importante in questa fase con le gomme soft. Però bisogna anche dire che Hamilton aveva avuto delle grandi difficoltà nella prima fase di corsa, anche lì con un, se vogliamo, con un vantaggio di gomme, perché aveva le medie a differenza delle le soft a differenza delle medie di Verstappen, e non era riuscito a passare a Verstappen. Forse c'è un vulnus nella velocità di punta della Ferrari, figlia di una power unit che ha già avuto un A2, perché non era all'altezza degli altri, del motore del Ford della Red Bull, che era stato descritto dalla federazione come il più prestazionale, ma probabilmente anche del Mercedes, e forse questo potrebbe essere potrebbe testimoniare le difficoltà di un Lewis Hamilton in fase di sorpasso e anche di sorpassi subiti, perché ci ricordiamo anche il gran sorpasso subito da Verstappen dopo la prima sosta ai box. Prova a farsi vedere negli specchietti Antonelli, però non ha bisogno neanche di spostarsi dalla propria linea ideale per difendersi dall'attacco di Hamilton. È molto bella anche questa sfida, considerando che Lewis Hamilton potrebbe essere il papà di Kimi Antonelli. Mamma mia che derapata da parte di Hamilton all'uscita di curva 2. Si è fatto una curva di traverso come Mark Wallen con la Lancia negli anni 80 nei rally, ha lasciato una virgola importante sull'asfalto, segno che è veramente impiccato, ma segno che non è facile stare in sci a queste macchine.
2: Assolutamente ha un vantaggio tecnico, come dicevi, sta comunque facendo fatica a concretizzarlo. C'è un problema di velocità, probabilmente c'è anche un problema di setup complessivo. In questo momento sta avendo qualche difficoltà nel riuscire a trovare, a capire dove trovare il varco per superare Antonelli e come raggiungerlo in questo momento.
0: Ha fatto un errore molto simile a quello di Lando Norris nel corso del primo giro. Anche lui ha girato largo quando è andato a dare il gas, probabilmente sulla parte sporca della pista la macchina gli è partita in sovrasterzo, ha dovuto fare un controsterzo veramente realistico, così come l'aveva fatto Lando Norris, al quale viene detto fare attenzione alle forature, perché con tutti quanti questi sorpassi che sto facendo, evidentemente sta parlando di doppiaggi, c'è il rischio di pescare qualche detrito fuori traiettoria. Questo derapone di Lewis Hamilton ha dato la possibilità ad Antonelli di respirare, perché adesso a dividere il terzo e quarto in classifica, Antonelli terzo, Hamilton è quarto, c'è un secondo e sette. Verstappen resiste in seconda posizione, ma con dei tempi molto alti, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 23.9 contro il 22.6 di Kimi Antonelli, dunque gli ha recuperato un secondo e tre. Adesso a dividere il secondo dal terzo ci sono 5 secondi e 9, però è anche vero che mancano 9 giri al termine. Tutto il resto è ok ad Hamilton? La domanda di Hamilton, per quello che ci riguarda, è tutto a posto. Queste sono le comunicazioni tra il 7 volte campione del mondo e il proprio ingegnere di pista. Attenzione, perché c'è un incident involving, ovvero che coinvolge la macchina di Hamilton, per un presunto eccesso di velocità in corsia dei box. Sarebbe la seconda penalità del weekend, la quarta in tre gare nel caso in cui dovesse arrivare. E qui attenzione, perché insomma non c'è grande discrezionalità, lì c'è l'autovelox Alessandro Gargantini, se i sensori dicono che sei passato troppo forte rischi la penalizzazione.
2: Ma certo, c'è poco da contestare, no?
0: Nel caso in cui dovesse arrivare questa penalità, ma al momento è solamente noted, non c'è investigazione, e dunque bisognerà aspettare poi di verificare effettivamente i tabulati probabilmente dell'autovelox, ma questo avverrà, io mi auguro, con tempi più brevi rispetto a quanto è successo ieri, dove sono volute 2 ore e mezzo per decidere che Antonelli meritava la penalizzazione per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle per il test a coda di Verstappen. 8 giri al termine, Norris è al comando in carrozza, 8 secondi di vantaggio su Verstappen, il quale a sua volta vede notevolmente affievolirsi il suo vantaggio nei confronti di Antonelli. Adesso sono 5 i secondi a dividerli, poi Hamilton quarto a 1 secondo e 7 da Antonelli, Leclerc è quinto a 5 secondi e 6 da Hamilton, poi Hajar, Russell, Lindblad, Lawson e Hülkenberg. C'è da dire una cosa, Alessandro Gargantini. Allora, è stata una gara strana per certi versi, no? Così come particolare è stata la qualifica di ieri. Però la Ferrari arrivava qui da favorita, lo abbiamo detto in tutte quante le salse. Il venerdì era stato, la sera ha detto, il miglior venerdì dell'anno. Come ce lo spieghiamo che adesso le rosse sono quarta e quinta, entrambe fuori dal podio?
2: Ma guarda, io ho avuto un colloquio con Loic Serra nella mattina di venerdì, e comunque l'ho trovato abbastanza sulle sue posizioni dal punto di vista tecnico. Non dava così per scontato il predominio della Ferrari, probabilmente anche loro volevano avere le idee più chiare su quello che erano anche il potenziale dei rivali. La McLaren comunque un pacchetto nuovo, era difficile da capire quale sarebbe stato il potenziale, e in questo momento vediamo che quelle che erano le previsioni poi non si sono concretizzate, ma anche ha diversi poteri esterni che sono i nuovi pacchetti portati da McLaren. Verstappen, comunque il problema in partenza dei piloti della Ferrari che ha lasciato prendere il sopravvento a Verstappen, insomma un po' le dinamiche della gara.
0: Aia, perché lo speeding, l'eccesso di velocità in corsia dei box di Lewis Hamilton è passato da noted a under investigation, il che significa che è sotto investigazione, il che significa che potrebbero arrivare questi 5 secondi di penalità. Però bisogna dire anche che Hamilton si è riportato sotto a Kimi Antonelli, perché adesso in questo momento è a mezzo secondo dal pilota della Mercedes, il quale a maggior ragione dovrà cercare di difendere dal suo punto di vista la posizione con tanto ardore, perché gli basterebbe anche cederla in extremis ma restare nell'ambito dei 5 secondi se dovesse arrivare la penalizzazione per il pilota della Mercedes. Intanto problemi con i doppiati, perché c'è Bortoledo che non sta assolutamente guardando negli specchietti, mettendo in difficoltà Antonelli, e questo è il motivo per cui Hamilton gli si è riportato sotto. Sventolate le bandiere blu, lasciate passare Antonelli, lasciate passare Hamilton, lasciate che si disputino la loro corsa in maniera ferra questi due piloti che comandano la classifica del mondiale. Adesso arriva il sorpasso, perché Bortoleto, non avvisato probabilmente neanche dal suo box, ha lasciato che i due si avvicinassero tantissimo. E io però non li ho visti i pannelli blu, non ho visto neanche le bandiere blu, Alessandro.
2: Sì, onestamente non le ho viste nemmeno io. Adesso però il problema è di Antonelli, che si ritrova in mezzo alla calcagna, e non è un momento facile, insomma ci vorrà tutto il suo mestiere per riuscire a contrastare il pilota inglese della Ferrari.
0: Ed è particolare se consideriamo che stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 20 anni e che si trova alle spalle un altro ragazzo che di anni ne ha 21, l'abbiamo detto, potrebbe essere suo padre anagraficamente, Lewis Hamilton. I due si stimano tra l'altro, ma in questo caso interesse non quasi amicizia, dice il proverbio, perché sono anche i primi due nella classifica del mondiale, e fra poco tra l'altro si troveranno un'altra situazione spinosa, perché arriveranno, anzi stanno arrivando in questo momento altri due doppiaggi. C'è Lawson che è in lotta con Hülkenberg, Lawson però si sposta, lascia passare Antonelli e lascia passare anche Lewis Hamilton, e dunque non crea problemi ai due che si stanno giocando il mondiale in questo momento, che sono però attaccati, perché adesso non ha senso neanche parlare di decimi o di centesimi, si parla di metri e di centimetri a dividere la Ferrari del 7 volte campione del mondo dalla Mercedes, il 19enne leader del mondiale. Chi di questi problemi non ne ha è Lando Norris, che conduce con 11 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Max Verstappen. E pensate, cari amici radioascoltatori, questa affair con i doppiati e questa lotta ha fatto sì che Max Verstappen sia tornato ad avere quasi 7 secondi di vantaggio su Antonelli dopo che erano diventati 3 e mezzo. Alessandro?
2: Eh sì, questo mette un po' la posizione di Verstappen un pochino più al sicuro, anche perché Hamilton, che probabilmente è il rivale più pericoloso considerando che ha gomme soft, sta incontrando qualche problema nel riuscire a avere meglio su Antonelli, che sta facendo molto bene la sua gara.
0: Un altro doppiaggio completato, anche questo senza problemi. L'eccezione in questo caso è stato il più bravo pilota brasiliano Gabriel Bortoledo, che è stato campione in Formula 2 e campione anche peraltro in Formula 3 con l'italianissimo Team Trident diretto da Maurizio Salvadori e Giacomo Ricci, che ci piace sempre insomma salutare in quanto eccellenza italiana, ma questa volta gli vanno un po' tirate le orecchie. Ma più che a lui, mi viene da dire, Alessandro, al suo box, perché lì è anche il box che deve dirgli: oh, stanno arrivando.
2: Ah sì, assolutamente. Adesso è un problema di Antonelli riuscire a contenere Hamilton. Tra l'altro, dicevamo, il Team Trident oggi ha anche riconquistato la leadership del campionato con Freddy Slater.
0: Con Freddy Slater, che ha conquistato la feature race con una grande difesa su Ugo Ciuku, corridore di origini multiforme. Il papà è romano, la mamma è africana e la cittadinanza è statunitense, no Alessandro, se non sbaglio?
2: Sì, la madre è nigeriana, se non sbaglio.
0: Ecco, non ricordavo la perfetta declinazione. Ex pilota peraltro del junior team della McLaren. Intanto qui la lotta è tra la Mercedes e la Ferrari, quella di Antonelli e quella di Lewis Hamilton. Va in ballo la terza posizione del podio e anche, diciamo, la possibilità di andare a riposo, perché dopo questo Gran Premio ci sarà la pausa estiva, guadagnando o diciamo conservando un vantaggio importante nei confronti di quello che è al momento il rivale per il titolo, perché Antonelli guida la classifica del mondiale con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale adesso viene sanzionato con 5 secondi di time penalty. E allora in questo momento la distanza tra Hamilton e Leclerc è proprio di 5 secondi esatti, quindi potrebbe restare in quarta posizione o potrebbe scivolare al quinto posto, il che Savasandirra rende ancora più cruciale da parte del pilota della Ferrari il tentativo di sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, perché rischia, diciamo, di perdere due posizioni, no?
2: Guarda, adesso per qualche secondo il vantaggio di Hamilton su Leclerc era sceso sotto i 5 secondi, adesso un pochettino sopra, però chiaramente la posizione di Hamilton è molto precaria nei confronti del compagno di squadra che, una volta messo a conoscenza dei 5 secondi del teammate, ce la metterà tutta per cucire questo delta, ed è a questo momento imperativo per Hamilton riuscire a superare Antonelli. Non è più un confronto diretto, ma però, visto che difficilmente riuscirà a prendere 5 secondi, però gli serve per difendere la posizione da Leclerc.
0: Esattamente così, Alessandro. Tre giri al termine, inizia il giro numero 67 con Norris che guida.

0: con la McLaren con 12 secondi di vantaggio, anzi 13 praticamente, 12,8 nei confronti di Verstappen. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, staccato di 6 secondi da Verstappen, ma Kimi Antonelli adesso non sta guardando chi ha davanti, ma sta guardando chi ha dietro, ovvero sia Lewis Hamilton, che lo insegue a 9 decimi. A Norris viene detto: mi raccomando, non prende ricordo l'inuscita, perché forse è quello che è successo alla macchina di Oscar, forse una scordolata è andata a smuovere gli ingranaggi del cambio, non lo so, perché lui parlava di cambio rotto, oppure magari, sai, lì può succedere che si rompe un cablaggio, si spacca un tubo e quindi si perde la pressione idraulica del cambio. Fingo conoscenze tecniche che non ho, Alessandro Gargantini, e dunque si spenga sostanzialmente la macchina. E dunque a Norris viene detto di stare attento, perché non ha bisogno di correre rischi. Verstappen meno che mai, considerato che la lotta tra Antonelli e Hamilton lo mette al sicuro dal ritorno di questi due. Antonelli e Hamilton si disputano in pista la terza posizione, anche se mano a mano che si va avanti diventa sempre più difficile per Lewis Hamilton poterla poi conservare, considerato che ha su di sé la spada di Damocle di 5 secondi di penalizzazione, ma anche perché tecnicamente più si va avanti, più il vantaggio di gomme si appiattisce di Hamilton, no? Perché chiaramente è chiaro che uno ha le soft Hamilton e l'altro ha le hard Antonelli, ma ovviamente quando vai avanti poi questo delta si incrocia.
1: Infatti in questo momento vediamo Antonelli un pochino allungare e vediamo che Leclerc è sceso sotto il muro dei 5 secondi, sono 4 secondi e 6 che separano Leclerc da Hamilton. Quindi virtualmente in questo momento il pilota non ha il casco davanti.
0: Virtualmente in questo momento, se dovesse finire adesso la corsa, il podio sarebbe Norris, Verstappen, Antonelli. In quarta posizione ci sarebbe Leclerc e al quinto posto ci sarebbe Hamilton. Poi la Jarra, Russell che sta salvando la sua corsa con una settima posizione, perché partiva sesto, ha girato alla fine del primo giro addirittura in 18ª posizione, ma poi è stato in grado di recuperare. In zona punti anche Lawson, l'ottimo Hulkenberg con la Audi, ancora punti la macchina guidata da Mattia Binotto, che si conferma su tipologie di circuito diverse. Era andato a punti a Spa, pista completamente differente rispetto al toboga ungherese, e sta andando a punti anche qui a Budapest. E Limbrad per l'ultimo punticino, sentiamo.
2: We got 5 second penalty for speeding into the pit lane.
0: They handed out penalties like crazy. Hamilton dice: ma allora l'ingegnere di Pisa gli dice: abbiamo 5 secondi di penalità per speeding in corsia dei box. È incredulo Hamilton riguardo a questo, ma di tutte le penalizzazioni che si è preso, se non ricordo male, addirittura 4 negli ultimi 3 Gran Premi, 2 solo in questo fine settimana, questa direi che è la più incontestabile, no? Perché insomma l'eccesso di velocità lì potrebbe essere successo, Alessandro, che ha attivato il limitatore un secondo troppo tardi o l'ha tolto un secondo troppo presto?
1: Sì, sta di fatto che sono insomma sanzioni inevitabili, no? Una volta che viene misurato l'eccesso di velocità, la penalità scatta in automatico, no? Poi si possono andare a rivedere tutte le situazioni, però difficilmente sono decisioni che si riesce a cambiare.
0: Anche perché, ripeto, lì carta canta, un po' come il fuorigioco nel calcio, c'è poco da porre ricorso, ecco, mettiamola così. Anche se bisogna dire che la Alpine, che è andata fino in fondo alla questione dell'eccesso di velocità ai box, dimostrando che i sensori erano stati posizionati in maniera scorretta rispetto a quanto comunicato, si è ripresa il podio di Monte Carlo con Gasly.
1: Sì,
0: no?
1: Lì c'era stata una penalizzazione di massa, no? Un po' di tutti, diversi piloti erano incappati nella penalizzazione, poi diciamo il classico cavillo è riuscito a scagionare l'Alpine, che ci ha creduto fino in fondo. Evidentemente c'erano delle concrete ragioni per farsi volere.
0: Visto che insomma eravamo nel Principato, il mio regno, il mio podio per un cavillo, ecco, potremmo parafrasare il grande Carlo Magno. Inizia l'ultimo giro intanto con Lando Norris che guida e sta per andare a conquistare il successo al Gran Premio d'Ungheria, successo che riporterebbe la McLaren alla vittoria. McLaren che è team campione del mondo in carica, sia piloti che costruttori, e che si sta riportando al vertice, così come è stato al vertice l'anno scorso, e sarebbe la vittoria numero 12 in carriera per il pilota di Bristol. In seconda posizione Max Verstappen, e direi che anche su questo oramai non c'è discussione, così come mi azzardo a dire, quando mancano pochissimi metri alla chiusura della corsa, non discussione neanche il terzo posto di Kimi Antonelli sul podio, perché ha un secondo di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta deve scontare 5 secondi di penalità, e a questo punto rischia di finire non solo quarto ma anche quinto, perché Leclerc lo insegue a 4 secondi e 4, dunque potenzialmente avanti. In zona punti anche Ajar, Russell, Lawson, Hulkenberg e Limblad, come detto, ultimi metri per Lando Norris, che affronta adesso la penultima curva, un rampino verso sinistra, la penultima curva, ultima curva, poi la 14 verso destra, che conduce sul rettilineo del traguardo. Siamo sul rettilineo del traguardo, il pilota inglese campione del mondo Lando Norris transita sotto la nostra postazione, alza il braccio, vince Norris il Gran Premio d'Ungheria in seconda posizione. Fra una quindicina di secondi arriverà Max Verstappen, inaspettata anche più della vittoria di Lando Norris alla vigilia, questa seconda posizione per un Max Verstappen che si è lamentato tantissimo della sua macchina per tutto il weekend e che porta a casa punti importantissimi. Al terzo posto adesso arriverà Kimi Antonelli, al quarto posto Lewis Hamilton, che diventa un quinto perché Leclerc però, standogli a 4 secondi e 3, gli ruba la posizione. Dunque Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Alessandro Gargantini, è stato un Gran Premio che non ci ha fatto annoiare.
1: Assolutamente, è stato un bellissimo Gran Premio.
0: È stato un Gran Premio che testimonia la ritrovata competitività della McLaren, che testimonia come la Red Bull non puoi mai tenerla fuori da queste situazioni, che testimonia come una solida Mercedes sappia raddrizzare anche dei fine settimana complicati, perché anche il settimo posto di Russell è comunque notevole. Un fine settimana che testimonia come la Ferrari abbia ancora tanta strada da fare, perché paradossalmente, e qui poi chiuderei, Alessandro Gargantini, la rossa è andata forte su piste dove non ci si aspettava, Silverstone e Spa, ed è andata più piano sulla pista che doveva essere il suo giardino di casa come l'Ungheria.
1: Assolutamente, è un po' dovuto questo al fatto che poi anche la competizione su certe piste porta degli update che possono essere decisivi. Lasciami sottolineare, oltre alla vittoria di Norris, la grande prova di Verstappen e di Kimi Antonelli. Sono stati veramente magistrali in questo Gran Premio.
0: Sono stati veramente magistrali anche dal punto di vista strategico. Gran chiamata della Red Bull, grande tenacia da parte di Antonelli nel resistere agli attacchi di Lewis Hamilton nel finale. E allora, ha vinto Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, le Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Hamilton. Nel mondiale Kimi Antonelli allunga, perché adesso ha 50 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, 65 su Russell, terzo è Leclerc staccato di 81 punti, poi Norris che sale in quinta posizione scavalcando Verstappen che scivola al sesto posto, Piastri, Hajar, Gasly e Lawson. È stato un Gran Premio divertentissimo, ringrazio Alessandro Gargantini per averci accompagnato nel racconto di questa gara. Alessandro, grazie come sempre.
1: Grazie a te, è stato veramente un piacere.
0: Ribadisco la vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Le Ferrari quarta e quinta. La Formula 1 tornerà dopo la pausa estiva a Zandvoort in Olanda. Ci saremo. Linea Roma, linea allo studio.

alle 16:50 insieme a Subsonica con Strade, Ombretta Conti è in regia, Andrea Pistorio in redazione e Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile. Brasile che ieri aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta perciò l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019 a oggi. La squadra turca aveva già vinto nel 2023 questa manifestazione, la Volley Nations League, prima di cedere lo scettro all'Italia, doppietta nel 2024 e 2025 per le azzurre. Turchia, che si presenterà perciò da campione uscente agli europei, in programma, lo ricordiamo, dal 21 agosto al 6 settembre, con le semifinali e la finale in programma a Istanbul. La nazionale vincitrice otterrà un pass per le Olimpiadi di Los Angeles. E ricordo anche, l'abbiamo seguito in diretta fino a qualche minuto fa, Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi.

Twain, Hey Soul Sister, ci ha portato alle 16:55. È partita la gara amichevole dell'Inter, la prima di un certo rilievo a Karlsruhe in Germania. Da circa 20 minuti il punteggio è fermo sullo 0-0. Ricordo che per la scherma Davide Di Veroli si è arreso in finale nella gara individuale di spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Lo spadista italiano ha perso di misura, un 12-11 a favore dello svizzero Lucas Malcotti, che fa davvero male. Comunque Di Veroli si porta a casa un argento ed è il terzo questa medaglia di questo colore, terza medaglia per la scherma italiana ai mondiali, dopo quelle conquistate ieri da Filippo Macchi e da Giulia Rizzi. Tutto questo in apertura ovviamente di trasmissione, ve lo abbiamo ricordato. Adesso con Kate Tunstall, Hold On, arriviamo all'appuntamento con il GR, l'informazione flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In Germania è ancora in corso la caccia all'uomo per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino, un morto e 29 feriti, imponente dispiegamento di forze in porti, aeroporti e ai confini.
4: Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla apertamente di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballou, nato in Germania nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, era da tempo attenzionato perché radicalizzato. Vari precedenti e una condanna a 1 anno e 10 mesi, commutata poi in libertà vigilata. È armato e pericoloso, dice il ministro. La scena che si sono trovati davanti i soccorsi è stata orribile. Le persone a terra, falciate dal furgone lanciato ieri contro di loro. Abdul avrebbe usato anche un machete o altra arma da taglio per ferire i passanti. Il ministro Dobrindt non esclude episodi di emulazione e promette di rinforzare le misure di sicurezza ai prossimi eventi, soprattutto Pride. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice che era a bordo del furgone, un iraniano. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere tedesco Merz alla cerimonia di commemorazione. Nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Alba Arcuri, GR1.
3: Emergenza incendi, un vasto rogo sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi, chiusa la statale 16 e la ferrovia adriatica. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con migliaia di persone evacuate tra Francia e Spagna, 15.000 persone nella zona di Valencia. Il premier Sanchez, pur segnalando progressi nel contenimento dei roghi, avverte: ci aspettano ore difficili. In Francia le fiamme in Gironda minacciano l'area intorno a Bordeaux, distrutti 42.000 ettari, 220.000 persone allontanate dalle zone a rischio. Alla popolazione francese e spagnola arriva la vicinanza di Leone XIV, che a Castel Gandolfo ha lanciato un nuovo forte messaggio di pace. Durante l'Angelus il Papa ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Un passaggio.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Le parole del Papa mentre dall'Iran arrivano segnali di apertura. Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati in sedi come Ginevra, Doha e Islamabad. L'esercito iraniano ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte di intercettori Patriot. Fra poco a Bologna, al Pilastro, un nuovo corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Attenzione massima delle forze dell'ordine dopo gli scontri di lunedì e le minacce ricevute dal sindaco Lepore, cui la prefettura ha deciso di assegnare una scorta. Un appello alla calma arriva dalla sorella della vittima, Khadija Fakir.
6: Noi non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
3: È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i 3 figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato grazie a un uomo che era su una tavola da paddle e l'ha afferrato per un braccio. Una donna recupera la vista dopo anni di cecità grazie ad un intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino. Il trapianto della porzione centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. Ascoltiamo il prof Michele Reibaldi, che ha avuto l'intuizione e ha eseguito l'operazione.
0: Abbiamo trasferito dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è il prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere. La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone, come facciamo per altri organi.
3: La linea ora torna a Domenica Sport, buon ascolto.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
8: Domenica Sport.
9: Ore 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console, e per ciò che riguarda l'aggiornamento calcistico, poco dopo la mezz'ora di gioco a Karlsruhe, amichevole che vede impegnata l'Inter, 0-0 il punteggio, ovviamente Inter con una formazione che potremmo definire sperimentale, tenuto conto del fatto che gran parte dei reduci dal mondiale nordamericano sono ancora in vacanza. Più tardi saranno in campo anche la Roma contro il Cannes, la Lazio contro la Flaminia, Napoli contro la Carrarese, Frosinone contro l'Ascoli e poi in serata l'Atalanta sfiderà l'Arezzo. Ebbene, diamo anche un po' di numeri relativamente alla Formula 1. Con, lo avrete forse sentito nella lunga radiocronaca, Kimi Antonelli ha conquistato il podio all'Hungaroring e allunga così a più 50 su Hamilton, più 69 su Russell. Tutto questo prima della pausa estiva in Ungheria. La vittoria è andata a Norris. Ecco appunto le prime posizioni che vedono Kimi Antonelli su Mercedes al comando con 219 punti, più 50 dicevamo su Lewis Hamilton, su Ferrari 169 i punti per lui. Al terzo posto George Russell sull'altra Mercedes 160 punti, quarto Charles Leclerc su Ferrari 138 punti per lui, e Lando Norris è quinto, sale a 128 punti. Questo per ciò che riguarda la classifica, ovviamente aggiornata, e ricordiamo ancora una volta che il mondiale di Formula 1 adesso avrà la sua pausa estiva e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda a Zandvoort.

0: 17-11 minuti in musica, Good Old Days, Chris DeSandori, le prime dichiarazioni dei piloti, protagonisti sul circuito dell'Hungaroring, il terzo posto di Antonelli, sono molto contento, sintetizziamo così le sue parole, e questo il modo migliore per andare alla pausa estiva, dobbiamo continuare a spingere perché la seconda metà della stagione sarà dura, più 50, abbiamo detto, questa è il divario a favore di Antonelli sul secondo in classifica. Hamilton oggi penalizzato di 5 secondi. Intanto al 38esimo minuto del primo tempo, l'amichevole che l'Inter sta disputando in Germania sul campo del Karlsruhe è sempre ferma sullo 0-0 di partenza, e ribadiamo appunto che diversi giocatori dell'Inter, quelli che sono attesi nel ruolo di titolari della stagione in quanto reduce dalle fatiche dei mondiali, ovviamente sono assenti, e mondiali di calcio sono stati visti negli Stati Uniti da Danilo Gallinari, italiano in NBA per 16 anni, ormai ex giocatore del grande basket da quasi un anno, è rimasto lì appunto a Miami con la sua famiglia, con Daniele Fortuna che lo ha incontrato, ha parlato dei suoi progetti, della situazione del basket italiano, della sua vita americana, ricordi e futuro di Danilo Gallinari in questa intervista.
1: Allora, con Danilo Gallinari a Miami. Ciao Danilo innanzitutto.
2: Ciao, ciao.
1: Miami, beh, perché intanto? Perché è semplice da capire. La senti come casa, quasi casa adesso?
2: Sì, siamo qua da poco, però negli Stati Uniti da tanti anni, però si è scelto questa qua come base.
1: L'ultima partita che hai fatto, qual è stata? Da giocatore professionista naturalmente.
2: È stata la finale scudetto a Porto Rico l'anno scorso.
1: Quindi mese?
2: Era agosto dell'anno 2025.
1: Poi decidi di ritirarti, che è successo da lì in poi? È passato praticamente un anno senza giocare, senza quella che è stata la tua attività principale per tutta la vita.
2: Sì, diciamo che adesso ripensandoci, l'ultima partita è stata quella nazionale, quella perché dopo Porto Rico sono andati in nazionale, quindi abbiamo fatto l'europeo, quindi gli ottavi di finale contro la Slovenia sono stati ufficialmente la mia ultima partita professionista. Adesso è passato un po' da quella partita lì, sto molto bene. E niente, come quando mi chiedono cosa faccio, il lavoro principale è essere il papà di tre bambini, che è la cosa che mi piace di più.
1: E che impegna anche tanto,
2: esatto. E poi sono altri progetti, pallacanestro e non pallacanestro, che sto portando avanti.
1: Ecco, progetti di non pallacanestro, perché comunque sei impegnato, sei attivo, anche un progetto che si occupa di portare studenti dall'Europa agli Stati Uniti.
2: Sì, diciamo viceversa, dagli Stati Uniti all'Europa, è un progetto studenti che c'è da tanti anni, apriremo la Sport Academy dall'estate prossima, quindi porteremo studenti e studenti atleti dall'America a Milano e a Madrid.
1: America, perché te lo chiedono, sicuramente te lo chiedi anche tu, torneresti in Italia, che cosa ti offre questo paese?
2: Ma in Italia torno sempre d'estate, passiamo sempre tanto tempo d'estate sia a Milano dove sono i miei genitori, sia in Sardegna dove mia moglie è di Cagliari, quindi passiamo tanto tempo d'estate e c'è una buona, diciamo, sinergia tra nell'annata da passare un po' di tempo qui nel calendario scolastico dei bambini e poi tornare in Italia d'estate.
1: Allenatore, dirigente nel basket, hai pensato di restare? Anche perché poi adesso c'è questo progetto NBA Europe, stiamo cercando di capire le due squadre a Roma, tu che idee hai?
2: Ma sì, è un progetto molto interessante. Io, allenatore sicuramente no, dirigente sicuramente un ruolo che mi piace di più, però sì, NBA Europe sta correndo molto veloce, anch'io sto cercando di capire, quindi siamo un po' tutti nella stessa pagina, vediamo cosa succederà, penso che ancora l'obiettivo sia la stagione 27-28, quindi vediamo.
1: E invece restare a lavorare qui con qualche franchigia NBA, con qualche ruolo, i contatti non ti mancano, l'esperienza nemmeno?
2: Sì, è una delle opzioni, per adesso non c'è ancora niente, però sicuramente è una cosa interessante.
1: Questi mondiali visti dall'America ma senza la nazionale italiana, poi magari facciamo anche un ragionamento sul perché il calcio è un po' in crisi da un po' di anni a questa parte. Ecco, come hai vissuto questi mondiali qui americani?
2: Diciamo che poter vedere le partite con l'Italia sarebbe stato bellissimo. Io ho avuto la fortuna di godermi nel 2006 un mondiale particolare, poi da lì diciamo che è stato un percorso più difficile per la nazionale, però la speranza è l'ultima a morire, quindi bisogna comunque crederci e speriamo nel prossimo mondiale.
1: Hai visto partite?
2: Sì, ho visto un paio di partite a Miami, ho visto la semifinale ad Atlanta.
1: La nazionale, la crisi del calcio, come te la spieghi? Perché poi comunque anche per quel che riguarda la pallacanestro, le grandi partite sono quelle della squadra di tuo papà, quelle che si ricordano, l'ultima Eurolega della Virtus Bologna nel 2001, insomma è una situazione abbastanza problematica. Quali sono le motivazioni secondo te?
2: Ma sul calcio faccio fatica a avere un'opinione perché è un ambiente che conosco poco, un sistema che conosco poco, quindi non mi permetto insomma di dare giudizio. A pallacanestro penso che tutte le nazioni, tutti i paesi abbiano dei periodi di alti e bassi, quindi sarà un periodo di alto che spero che arriverà presto per la nazionale. Sono tanti giovani sinceramente per la nostra nazionale italiana che stanno crescendo, quindi secondo me il futuro è roseo. È anche vero che sono tante altre nazionali che sono fortissime, quindi quando fai parte di un continente che è quello europeo, dove c'è la pallacanestro più difficile al mondo, insomma è anche sempre più difficile poi qualificarsi a tutte le competizioni, però insomma speriamo sempre in bene.
1: Eravate in quattro una volta in NBA, eravate tu, Bargnani, Datome, Belinelli, adesso c'è Fontecchio che è proprio qui a Miami, però è rimasto soltanto lui, anche se poi ce ne sono altri nel giro NBA, dunque una differenza c'è stata, però come dici il futuro può essere positivo. Penso anche al campionato, non è più il campionato, forse nemmeno il campionato che ti ha visto il giovanissimo, ancora di più quello prima degli anni 90 e degli anni 80.
2: Sì, diciamo che i campionati cambiano, secondo me il campionato italiano era il campionato più difficile, adesso probabilmente non lo è più, ma rimane comunque un campionato, secondo me il secondo campionato più difficile in Europa, forse quello spagnolo è più difficile, ma a livello comunque in Italia è un buon livello. Giocatori in NBA diciamo che non è facile, anche lì non si può pensare di avere sempre tanti giocatori NBA tutti gli anni e per generazioni, quindi adesso insomma Simone ha firmato un anno, quindi per un altro anno almeno un giocatore c'è, speriamo insomma in futuro che ne arrivino altri.
1: C'è un problema di comunicazione che riguarda il basket italiano, forse anche il calcio rispetto allo sport americano, cioè qui la finale NBA ogni anno è una storia. Anche la partita della singola finale, no? Un giocatore che esce a ogni singola partita, quest'anno i Knicks, ma penso a prima, Oklahoma, Toronto, ancora prima la dinastia di Golden State. In Italia facciamo molta più fatica a fare uscire queste storie.
2: Beh, diciamo che ci sono anche regole diverse, un sistema diverso, e quindi poter pensare di arrivare a un sistema NBA è difficile, perché è veramente un sistema pallacanestro costruito in maniera diversa, non c'è un salario cap, sono due o tre squadre che hanno più budget di altre, insomma in NBA è proprio il sistema che è diverso.
1: Sono diverse anche le strutture, lo abbiamo visto, gli stadi, i palazzetti, il modo di vivere la partita, da noi un po' una liturgia sulla squadra, cioè è devozione, l'Olimpia, il Milan, faccio riferimento a due tue squadre. Qui si va molto per lo spettacolo, è uno stereotipo oppure effettivamente è così?
2: Ma diciamo che c'è molto più spettacolo attorno, quindi sicuramente la pallacanestro è importante, ma quello che c'è attorno è molto importante anche quello, no? Per poter far girare il sistema e per far sì che il sistema abbia un senso anche economico. In Italia, in generale, in Europa, il sistema ha delle percentuali diverse, dove è molto legato alla pallacanestro, alla partita in se stessa, e c'è poco spettacolo attorno. Ma da parte di noi giocatori il giocatore è concentrato sulla partita ed è pura pallacanestro.
1: La tua pallacanestro NBA, squadre alle quali sei rimasto più legato, penso a New York, penso a Denver, forse per una questione di militanza, sono queste?
2: Ma diciamo che dopo aver giocato in 9 squadre diverse, forse Denver è quella a cui più sono legato, ma anche Atlanta, dove è quella dove diciamo sono riuscito ad arrivare più avanti in finali di conference, però devo dire la verità, in ognuna c'è stato qualcosa di particolare, di diverso dalle altre, che sia stata la squadra o la città.
1: A proposito di città, Ho avuto tantissimo, non bisogna mai parlare di rimpianti, però penso a Boston, a quell'infortunio lì l'anno prima poi dell'anello con Tatum, con Brown. Ecco, quello è una cosa che un po', dici, accidenti, fossero andate un po' diversamente le cose.
2: Sì, diciamo che nella mia carriera purtroppo è una domanda che posso farmi tante volte, avrei potuto farmi tante volte, però sicuramente Boston, che era l'anno in cui secondo me potevamo vincere comunque la squadra anche senza di me, sono arrivati vicini a vincere, sarebbe stato veramente bellissimo. Chiaramente l'infortunio in nazionale non ha aiutato, anzi ha bloccato quello che era appunto il mio sogno, però succede.
1: Hai avuto tanto, che cosa ti manca? Ecco, se proprio dovessi dire un anello quando sei stato più vicino a vincerlo, se è quella la cosa che ti manca?
2: Sinceramente no, perché alla fine ogni carriera è un po' diversa. È chiaro che se avessi avuto meno infortuni parleremmo probabilmente di una situazione diversa, ma non ho rimpianti, ho il mio anello, che è quello che ho vinto a Porto Rico, che è stato il modo migliore per finire la mia carriera.
1: Con la nazionale si poteva, anche questa è una domanda molto molto ricorrente, si poteva fare qualche cosa di più? Poi ci sono state partite che sono girate male, penso a una partita con la Lituania.
2: Sì, diciamo che ci sono, magari l'unico anno dove realmente potevamo fare di più era forse il 2015, quarti di finale con la Lituania. Secondo me quello è stato l'unico anno dove avevamo una squadra diciamo competitiva, che poteva competere con le altre. Però è anche vero che insomma non si gioca da soli in campo, abbiamo giocato in un periodo dove la Spagna ha sempre dominato, però devo dire che quell'anno lì forse avremmo potuto far di più.
1: Altra cosa di cultura sportiva, le critiche, no? Che arrivano per i protagonisti, tutto estremamente polarizzato nello sport di oggi. L'hai vissuta anche tu, come reputi, ecco, questo modo di fare? Non c'è eccessiva attenzione verso il processo delle squadre, dei giocatori?
2: Diciamo che c'è sempre stato in maniera diversa, adesso con i social media magari ce n'è un po' di più, ma io sinceramente mi hanno sempre detto di non leggere i giornali, quindi non li ho mai letti. Ancora adesso i social media li sono gestiti da altre persone, quindi non da me, quindi seguo veramente poco, quindi anche le critiche non le ho anche mai usate, lette e usate come motivazione. Ho sempre trovato altre motivazioni, quindi non è una cosa che mi ha mai toccato.
1: Il tuo rapporto con i social è chiaro che ci devi essere, li gestisce qualcun altro per te, visto che comunque hai dei bambini, è una questione che riguarda gli adulti, ma anche i più piccoli. Qual è la tua idea?
2: Ma i social ci sono e ci saranno, quindi bisogna saperli usare, soprattutto con i bambini. Secondo me bisogna, noi i bambini non li facciamo vedere, per esempio, quindi cerchiamo di tenerli, la privacy penso sia fondamentale. Bisogna saperli usare, perché sono comunque un'arma a doppio taglio che bisogna saper gestire.
1: Andiamo con qualche domanda su Miami. Per esempio, Messi lo conosci? Che tipo di vita fai? Persone importanti? Se conosci o frequenti qualcuno, oppure una vita abbastanza riservata?
2: No, vita molto riservata. Casa, famiglia, cerco di passare più tempo possibile con i miei figli, mia moglie, mia famiglia che vengono a trovarci, quindi molto riservata.
1: E quindi non personaggi dello sport o personaggi dello spettacolo, anche se qui vivono in molti?
2: Usciamo anche poco a fare cene mondane, quindi siamo molto casa e famiglia.
1: Ultimissima sulla tua squadra di calcio della cuore, il Milan, una nuova stagione. Intanto, qual è il tuo livello di tifo per il Milan e che cosa pensi di quello che succederà?
2: Ma è sempre stato alto, prima frequentavo lo stadio molto di più di adesso, però seguo chiaramente sempre, sono un gran tifo. Ho visto che già è stato fatto qualche movimento societario e per quanto riguarda la rosa della squadra, quindi insomma sarà una bella annata e penso che sarà l'anno giusto per tornare in Champions.

0: 17:28 minuti con la musica degli U2, Streets of Dream. Siamo in prossimità dell'appuntamento con le previsioni meteo. Intanto è finita la prima frazione dell'amichevole che vede impegnati in Germania, Karlsruhe, i campioni d'Italia dell'Inter, 0-0 all'intervallo. Adesso appunto le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. L'alta pressione mantiene condizioni di generale stabilità sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, garantendo giornate ampiamente soleggiate e clima caldo, nonostante qualche residua precipitazione sulle regioni del sud Italia. Di contro, una profonda ed estesa area depressionaria centrata sul mare del nord porta tempo instabile e diffuse precipitazioni su gran parte dei paesi scandinavi e del nord Europa, con cavi d'onda e piogge sparse in estensione verso l'Europa orientale e i Balcani settentrionali. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo da Madrid, che vedrà ancora una giornata soleggiata e calda e in totale assenza di nubi, temperatura che andrà dai 23 ai 34 gradi. Tempo asciutto ma con passaggi nuvolosi a Parigi per l'influenza della depressione nord europea, temperature stazionarie con minima di 18 gradi e massima intorno ai 27. A Londra il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli piogge, temperature in lieve aumento con minima di 18 gradi e massima sui 27. A Berlino giornata caratterizzata da nuvolosità variabile associata a qualche isolato piovasco, valori termici gradevoli con minima sui 14 gradi e massima attorno ai 22. A Stoccolma alternanza di schiariti annuvolamenti che a tratti saranno consistenti con scarsa probabilità di piogge, temperature che risulteranno in aumento comprese tra 14 e 20 gradi. Infine, aria più fresca e umida per Vienna, dove saranno pochissime le nubi che si formeranno, che però potranno dar vita a qualche piovasco, massima di 28 gradi e minima di 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Domenica Sport.
0: 17, ormai 31 minuti, Domenica Sport si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Andrea Di Marco alla console, e c'è il primo collegamento per ciò che riguarda l'ultima, la 21esima tappa del Tour de France, ancora una volta nel segno di Tadej Pogacar, e sono tre in fila per lo sloveno. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, 5 in assoluto come i più grandi, come anche Thiel, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain, l'unico che però ne ha 25 di fila, e allora il prossimo anno potrebbe già pensare di superare questi campionissimi ed essere l'unico ad averne conquistati 6, ma ci verranno 12 mesi di attesa per provare ad essere l'unico al mondo. Al momento pareggia i conti con corridori che hanno fatto la storia del ciclismo. Tadej Pogacar la sta facendo oggi, la sta riscrivendo giorno dopo giorno, ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6-7 a Barcellona, praticamente ha lasciato vincere Del Toro. Del Toro che poi di fatto, complice anche una situazione della squadra di difficoltà per vari malanni, hanno spinto il capitano della UAE a scortare Del Toro per consentirgli di raggiungere il terzo gradino del podio dietro a Evenepoel. Io credo che la supremazia di Pogacar sia stata riassunta bene dalle dichiarazioni di ieri di Remco Evenepoel, che ha detto: come posso fare per vincere il Tour? Se Pogacar non è al via, forse qualche speranza c'è. Ecco, così si spiega il predominio di Tadej Pogacar. Oggi tappa accorciata da 133 a 89 km, praticamente con due giri in più del circuito sugli Champs-Élysées, passaggio sulle bellezze della capitale francese, su Parigi, con poi la sfilata sotto la Torre Eiffel, con anche però la salita da effettuare tre volte di Montmartre, come nel circuito, nel percorso delle Olimpiadi del 2024, come l'anno scorso, quando lo stesso Tadej Pogacar provò a tratti a cercare la vittoria in maglia gialla, poi lasciò campo agli altri, vinse Van Aert. Occasione oggi magari per Mathieu Van Der Poel per anticipare però la volata, altrimenti sarà sprint con i pochi velocisti rimasti con Philipsen e con Mats Pedersen, evidentemente più quotati. Stanno arrivando gli autobus vicino alla sede d'arrivo, che è praticamente a ridosso dei giardini Tuileries, vicino alle Champs-Élysées, praticamente con dietro la Torre Eiffel. È arrivato il pullman della UAE, la squadra che ha vinto gli ultimi tre Tour de France, che quest'anno porta sul podio due atleti, Tadej Pogacar e anche Isaac Del Toro, che lo stesso Pogacar ha definito di fatto il suo erede, anche se a 28 anni insomma è un po' particolare già pensare a quello che sarà il futuro non da atleta professionista, ma evidentemente una luce che brilla così forte si esaurisce prima, potrebbe esaurirsi prima. Vedremo cosa farà nei prossimi anni Tadej Pogacar, se continuerà a vincere con questi standard. Rischio pioggia al Parigi, con la possibilità anche di una neutralizzazione della corsa al primo passaggio, se la pioggia dovesse cominciare subito al secondo passaggio, ma bisognerà comunque concludere la tappa per essere registrati all'arrivo. E dunque queste sono le situazioni di una tappa che però sarà sicuramente si infiammerà soprattutto nella fase conclusiva, nei primi chilometri. Sarà la consueta passerella per i vincenti, e allora li ribadiamo: Tadej ha vinto, maglia bianca per Del Toro, quella dei giovani, maglia poa per Carapaz, maglia verde, quella della classifica a punti, per Mats Pedersen. È tutto, ci sentiamo tra poco.
0: A tra poco, Cristiano. Intanto ha preso il via, a proposito di amichevoli calcistiche, anche la sfida tra i francesi del Caen e la Roma. Si gioca da 5 minuti 0-0, sempre intervallo invece a Karlsruhe, ed è 0-0 anche tra l'Inter, campione d'Italia, e la locale formazione del Karlsruhe. Per ciò che concerne invece la Formula 1, ricordiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Ungheria: ha vinto Lando Norris su McLaren, secondo posto per Max Verstappen su Red Bull, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarto Charles Leclerc su Ferrari, poi l'altro ferrarista Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi, e quindi Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Lindblad, per una classifica che vede sempre al comando Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, guida con 219 punti, Lewis Hamilton ne ha 169, 50 quindi punti di differenza tra i due, poi George Russell, l'altro pilota della Mercedes, è terzo con 160 punti.

17:39 insieme a Kid Creole, un grande classico, Stool Pigeon, ripreso il secondo tempo, quindi è ripresa la sfida di Karlsruhe amichevole tra l'Inter e il Karlsruhe. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, si gioca da 10 minuti invece la gara naturalmente amichevole tra Caen e Roma, 0-0 anche qui il punteggio. E a proposito delle squadre italiane, c'è da segnalare la partenza del Milan ieri in campo contro il Celtic a Glasgow, è finita 2-2, inizia l'avventura dei rossoneri di Amorim in Australia. La squadra rossonera infatti è partita oggi per Perth, dove inizierà la lunga tournée estiva e diverse amichevoli previste contro le grandi d'Europa. È partito insieme ai compagni anche Mario Ghila, che ha svolto gli esami strumentali in mattinata per valutare appunto l'entità del problema fisico rimediato proprio nell'amichevole di ieri contro il Celtic di Glasgow. Ebbene, si tratta di un semplice risentimento muscolare al retto femorale destro e sono state perciò escluse lesioni. Quindi il difensore, così come Nkunku, un po' acciaccato per una contusione, e Terracciano per un problema all'anca, sono tutti partiti per l'Australia. Stare con...

0: senti mai più. La voce di Noemi ci ha portato alle 17.44 e soprattutto ci ha portato a dare il benvenuto ad un grande giocatore con una lunga militanza in Italia e con noi Amantino Mancini. Buonasera, buona domenica.
1: Ciao, buonasera, buona domenica a tutti, un piacere essere con voi.
0: Beh, piacere reciproco, e vedrai che al 335-699-2949 arriveranno dei messaggi di saluto per te. Senti Amantino, com'è stato anzitutto in Brasile il post-eliminazione dai mondiali? Cosa hanno detto le radio brasiliane, cosa hanno scritto sui siti internet, sui giornali? Insomma, com'è andata questo post-mondiale? Perché immaginiamo, insomma, che ben altre fossero le attese, no?
1: Beh, è andata malissimo, no? Poi tutti i giornali, tutta la radio, internet, insomma, hanno parlato, hanno arrivato un po' di critiche, che è normale quando si perde un mondiale così come il Brasile ha perso, si è uscito negli ottavi di finale. Avevamo tanta speranza, no, di queste squadre, che purtroppo abbiamo uscito del campionato di mondo di una forma non bella, veramente melancolica, triste, che il popolo brasiliano è veramente rimasto molto molto male.
0: Come si dice in brasiliano Ancelotti? Perché si pronuncia in un'altra maniera il commissario tecnico verde oro, no? Mancini.
1: Sì, sì, no, si dice Mister Ancelotti.
0: Quali colpe sono state date principalmente a lui dopo questa eliminazione?
1: Vabbè, quando si perde, no, succedono tante critiche. Poi,
0: ma per esempio Neymar doveva esserci, non doveva esserci Neymar, insomma, ecco, come...
1: No, sì, la metà del Brasile voleva Neymar, l'altra metà no. Ma sai, Neymar è un giocatore importante, anche se negli ultimi anni non sta giocando bene, però la sua rappresentanza come giocatore è importante, no? Poi, secondo me, Ancelotti nelle ultime partite ha fatto delle scelte non bene. Che succede, no? Perché se lui avesse fatto le scelte, avesse vinto, era numero uno al mondo, perché quel calcio dipende dai risultati. Se tu vinci sei forte, se tu perdi sei scarso. Quindi, però il mister un po' di scelta fatta e sbagliata durante il mondiale. Adesso pensare a 2030.
0: Eh sì, si dice, sentiamo ora cosa pensa appunto il nostro amico Amantino Mancini, che questo, visto in Nord America, sia stato un Brasile con poca qualità, con poca tecnica rispetto al vero Brasile. Sei d'accordo o no?
1: Sì, sono d'accordo perché la nostra epoca di 15 anni fa avevamo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, Zé Roberto. Il livello tecnico un po' si è abbassato, anche se abbiamo, secondo me, delle materie prime importanti. Abbiamo Rafinha, che è il capitano e protagonista a Barcellona, Vini Junior, che gioca nel Real Madrid, è un protagonista, Marquinhos, un difensore, secondo me, uno dei migliori al mondo, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, che loro sono protagonisti della loro squadra. Secondo me non sono di altissimi livelli come quelli di 15 anni fa, però sono giocatori che, secondo me, collettivamente, se il Brasile stava bene, secondo me, loro potevano fare differenza individualmente. Quello che, secondo me, che è successo con la nazionale brasiliana è stato quello, che collettivamente le cose non sono andate bene. Se andasse bene le cose collettive, magari l'individuale poteva essere visto meglio.
0: E tra l'altro, no, giusto per parlare di te, Amantino, tu hai raggranellato qualche presenza con la nazionale verde-oro appunto quando c'erano questi campioni che tu hai appena nominato, quando il Brasile era campione del mondo, aveva conquistato il titolo qualche anno prima proprio in Giappone. Ecco, mi pare quante presenze, 5 o 6 hai avuto in totale con la nazionale. Chi c'era? Carlos Alberto Pereira, chi era il commissario tecnico?
1: Sì, allora, lui, Carlos Alberto Pereira. Poi c'era Dunga come allenatore, Vanderlei Luxemburgo. Ne ho fatto 13 presenze in nazionale, con le amichevole, le qualificazioni del sudamericano. Sì,
0: qual è la partita che ricordi?

0: con maggior piacere fra quelle disputate con la maglia verde oro del tuo Brasile, Amantino?
1: Quelle che abbiamo vinto contro l'Argentina, Coppa America, l'equipa in Perù. Perdavamo 1-0, mancavano 5 minuti, i giocatori argentini facevano i giocattoli così, scherzavano contro di noi, abbiamo pareggiato con l'Adriano e poi alla fine abbiamo vinto su rigori, siamo consacrati campioni della Coppa America.
0: Immancabile per te un messaggio da Roma: Fabrizio ti ricorda, dice, io facevo l'abbonamento perché c'era Mancini. Ecco, questo è il saluto che ti manda Fabrizio. Sono passati un bel po' di anni, ma come vedi sei sempre ricordato con piacere. Che cosa pensi della nostra... Prego.
1: Sono contento di quelli che ho fatto con la maglia, con i colori giallo-rosso, sono rimasto nei cuori dei tifosi. E comunque tutte le volte che io scendevo in campo scendevo con molto molto piacere, con allegria per giocare, per aiutare la squadra a vincere, per aiutare la Roma a fare le grandi partite.
0: Ecco, poi sei passato all'Inter, c'è stata una parentesi col Venezia. Con l'Inter il rapporto con Mourinho non è stato molto buono, Amantino?
1: Ma guarda, primo anno sì, ho fatto bene, abbiamo vinto lo scudetto, poi secondo anno male. Anche io non stavo vivendo un momento brillante in carriera, no? E quindi sono cose che nel calcio capitano. Io con Mourinho ho un buon rapporto, assolutamente sì, un allenatore fortissimo, no? Io rispetto. E io quel periodo non meritavo di essere titolare, non giocavo bene, non stava bene. Può capitare, insomma.
0: Adesso che sei allenatore, qual è l'errore che ti devo vedere nei giocatori, nei tuoi giocatori?
1: Beh, magari le scelte che fanno, magari per un assist, un passaggio sbagliato in una forma molto facile, no? Un controllo di palle, che sono le cose basiche del calcio, che è il controllo e il passaggio. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare.
0: E cosa dici? Cioè, sei uno che ferma il gioco in allenamento e spiega cosa vuoi, oppure pensi che ci voglia ogni tanto anche un urlaccio per farsi sentire?
1: No, deve avere l'equilibrio. Urlare è importante, però più importante urlare è parlare, spiegare, far vedere, capito? Perché ci sono giocatori che se tu urli capiscono, però ci sono quelli che se urli diventa ancora peggio, quindi deve avere l'equilibrio, parlare, far vedere su un video di quello che ha fatto, del passaggio che ha sbagliato, le scelte che ha fatto di una giocata, quindi deve avere l'equilibrio, ecco.
0: Che cosa pensi della nostra Serie A? Tutti o quasi sono d'accordo nel dire che rispetto ai tuoi tempi il livello sia decisamente più basso, insomma peggiorato.
1: Ma molto più basso, perché all'epoca nostra, se tu prendeva la Juventus, aveva 3, 4, 5 giocatori forti, l'Inter stessa, il Milan aveva 10, la Roma aveva 3, 4, 5 giocatori forti. Se tu andavi a giocare a Palermo, c'erano 3, 4 giocatori fortissimi nella squadra loro. A Sampdoria, per giocare lì a Genoa, era difficilissimo, a Udine ancora peggio, capito? Quindi anche le squadre, diciamo, mediana avevano giocatori forti, c'era Micoli, Toni, Quagliarella. Tu prendeva lì Pazzini, insomma, era un giocatore che veramente che ti dava molto fastidio, Miccoli, Di Natale, insomma, è veramente qualità tecnica del campionato italiano, si è sceso tantissimo. Io mi auguro che l'Italia possa riprendere per tornare ad essere un campionato come prima.
0: E invece la Nazionale Azzurra che cosa prevedi? Adesso tutto è rivolto in attesa dell'ufficialità, ma il nome che sta staccando tutti gli altri è quello di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dopo il fallito tentativo di legarsi a Guardiola. Che futuro intravedi per la Nazionale Italiana fuori da 3 edizioni consecutive della fase finale di un mondiale? Mantino Mancini.
1: No. Non avere la nazionale italiana nel mondiale per 3 volte di seguito, secondo me è brutto, non è bello, perché l'Italia comunque ha vinto il campionato 4 volte, è una nazionale di rispetto. Io mi auguro che nel prossimo campionato ci possa stare l'Italia. Adesso con l'arrivo di Maldini, di Leonardo, che sono 2 ex giocatori che sono ad esempio, che conoscenti del calcio possono tornare a fare la nazionale a vincere, poi magari il settore giovanile delle squadre, lavorare più su giovani, puntare più su giocatori giovani per la prima squadra. Penso che il calcio italiano possa tornare ad essere forte come prima.
0: Bene, Amantino Mancini, grazie davvero per i minuti che ci hai dedicato. E c'è un messaggio per te anche da Venezia, dove hai disputato qualche partita in arancio nero verde. Un caro saluto al grande Amantino, firmato Tony da Mestre. Grazie davvero ad Amantino Mancini.
1: Grazie.
0: E allora adesso possiamo ritornare sulle strade di Parigi per questa tappa conclusiva del Giro di Francia. Cristiano Piccinelli, sono partiti i corridori?
2: No, ancora no, ci sono tutte le foto di rito, la presentazione.

Ultima tappa, la 21esima, con anche il sindaco di Parigi che è pronto a dare il via. Davanti si sono schierati ovviamente i padroni delle quattro maglie, dalla maglia gialla, combici gialla di Tadej Pogačar, maglia bianca, combici bianca, come tutti gli altri componenti della formazione della UE, per Isaac Del Toro, maglia verde per Mats Pedersen, maglia pua per Richard Carapaz. Questi sono i colori delle classifiche del Tour de France, con Tadej Pogačar che festeggerà il suo quinto tour a 28 anni, conquista per la quinta volta la Grand Boucle. Ma c'è un altro record invece che rischia di essere battuto, un record negativo. Perché? Perché né Francia, né Italia, né Spagna, i tre paesi che hanno inventato e che ospitano i grandi tour, Tour de France per l'appunto, Giro d'Italia e Vuelta, sono ancora senza una vittoria. E dunque sarebbe il tour numero 302, sommando appunto Giro, Tour e Vuelta. Se non riescono a farcela oggi, che è l'ultima possibilità, sarebbe un record negativo per i padri fondatori di questo sport. Ultima vittoria a Parigi di un italiano, 2007, Davide Daniele Bennati. Ultima vittoria a Parigi di uno spagnolo nel 1955, quindi qualche tempo fa. Per i francesi invece 23 anni fa, l'ultimo successo, quello di Nason nel 2003. Partiti adesso, tutto sui Campi Elisi, tra le bellezze della capitale francese, con arrivo sul campo di Marte, molto ciottolato, rischio pioggia, ma insomma ne hanno prese delle decisioni evidentemente in corso d'opera. Si va piano adesso perché si sfrutta questo momento per le foto di rito e anche ovviamente per godersi una passeggiata tra le bellezze di Parigi.

58 minuti, una novità Karlsruhe con il Karlsruhe in vantaggio sull'Inter al minuto numero 68, ha segnato inizio di ripresa l'albanese Civeja in contropiede. Adesso noi arriviamo in musica, è quella che state ascoltando, The Script con We Cry, all'appuntamento con l'informazione delle ore 18 e poi ci ritroveremo qui per una nuova ora insieme. Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sony Orange. Apriamo con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino.
4: Il
3: ministro dell'interno Dobrindt parla di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese, era noto alle forze dell'ordine per radicalizzazione con vari precedenti penali. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere Merz alla cerimonia di commemorazione alla Porta di Brandeburgo. Nonostante le divergenze politiche, che difenderemo le nostre libertà, concluso. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi no TAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Lo rende noto TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria, precisando che sono ancora in corso le verifiche per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti, ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono a oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine, sono 450 le persone identificate dopo gli scontri di ieri in Val di Susa. A Bologna, il quartiere Pilastro, proprio in questi minuti, ricorda la morte di Abderrahim Fakir con una nuova manifestazione con misure di sicurezza rafforzate. Il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta per le minacce ricevute via social. Intanto il TG1 ha diffuso in esclusiva immagini della bodycam di un poliziotto che, secondo la ricostruzione, mostrerebbero la gente mentre sostiene la testa di Fakir per evitare l'impatto con l'asfalto. Alto. Negli stessi istanti l'uomo si divincolerebbe, morderebbe il poliziotto a una gamba, si ferirebbe alla nuca e gli verrebbe spruzzato spray al peperoncino sul volto. Emergenza incendi tra Puglia e Molise sul Gargano, vasto rogo lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Sgomberati campeggi e stabilimenti balneari anche nel basso Molise, trasferiti una ventina di anziani ospiti di una RSA. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, linea a Filippo Bernardi.
5: Il vasto incendio che è in corso dalle 11 di questa mattina, siamo a Campomarino Lido nei pressi del Cavalcavia, è chiusa la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 553 con forti disagi alla viabilità, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Le fiamme e un denso fumo si sono propagati tra le contrade Arcore e Lauretta, temperature elevate e vento stanno complicando le operazioni di spegnimento. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri della stazione di Campomarino, gli operai forestali dell'ARSARP e la protezione civile. Sono numerosi mezzi antincendio in campo e atteso anche l'intervento di un Canadair.
3: La guerra è in Iran, Teheran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Secondo Al-Arabiya, gli iraniani lo avrebbero comunicato ai mediatori pakistani. Intanto, riferisce il New York Times, Donald Trump avrebbe rinunciato per ora a un'offensiva su larga scala contro l'Iran anche per il rischio di esaurire le scorte di missili Patriot. Nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. Da Papa Leone all'Angelus, da Castel Gandolfo, una nuova invocazione alla pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a

0: Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
1: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
0: Il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia anche al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Domenica Sport.
5: Ore 18 e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino con trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione, l'assistenza tecnica al momento di Maximilian Gambino, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per ciò che riguarda le partite amichevoli di calcio che vedono impegnate le italiane. Ha preso il via la gara da qualche minuto tra Napoli e Carrarese, 0-0 il punteggio dopo 6 minuti, Roma in vantaggio per 1-0 al 37esimo sui francesi del Cannes e Inter sotto 76esimo minuto in Germania contro il Karlsruhe, che come avevamo ricordato prima ha segnato a inizio del secondo tempo con una rete in contropiede realizzata dall'albanese Civeja. È il momento di ritornare sulle strade del Tour, Cristiano Piccinelli.
6: 83 chilometri alla conclusione, ma al momento dell'alternanza delle squadre che hanno sostanzialmente ottenuto qualcosa in questo Tour, c'è stata prima ovviamente la squadra della maglia gialla e della maglia bianca, tutti con bici gialle tranne Del Toro, che ha la bici bianca, che è anche il simbolo della classifica dei giovani dominata dal corridore messicano. Adesso davanti tocca la Lidl Trek, la formazione più combattiva di questo Tour de France, che però ha anche al suo interno la maglia verde, quella di Mats Pedersen. È stato bravo il danese a conquistare il simbolo della classifica punti. Il più combattivo di tutti è Quinn Simmons, Capitan America, che l'anno scorso peraltro sui Campi Elisi chiese la mano della fidanzata, ottenendo ovviamente una risposta positiva per quanto lo riguardava. Lidl Trek, che poi sulle maglie ha anche un thank you Luca, riferimento a Luca Guercilena, che lascerà la guida della formazione, della squadra, per andare a ricoprire il ruolo di direttore di corsa del Giro d'Italia di RCS Sport. Insomma, abbiamo avuto anche il nostro ospite nel corso di queste giornate dedicate al Tour de France. Tocca adesso invece all'Education First a sfilare davanti a tutti, la formazione di Richard Carapaz, la maglia Pua, due tappe, dominatore assoluto delle Alpi, perché ha vinto appunto due frazioni ed è arrivato terzo in quella vinta da Tadej Pogacar. E pensare che Carapaz non doveva nemmeno essere presente al Tour, perché il suo programma prevedeva il Giro d'Italia, saltato per questioni fisiche proprio a ridosso della kermesse tricolore, ha ripiegato sul Tour de France e ha ottenuto un risultato importantissimo, lo stesso peraltro ottenuto nel 2024 per Carapaz nella sua carriera, anche un podio nel 21, terzo gradino del podio. Education First, che non ha magari un budget diciamo così a livello delle grandi, delle grandissime, però ha saputo trovare le forze con Carapaz per essere protagonista a questo Tour de France. Si passa sulle Champs-Élysées, passaggio su Place de la Concorde e poi il giro che passa attraverso l'Arco di Trionfo, Louvre, Torre Eiffel, insomma quello che è ormai da tempo lo scenario conclusivo della Grand Boucle.

0: 18, vogliate scusare, 12 minuti insieme a Celeste con Stop This Flame, aggiornamento per ciò che riguarda le partite amichevoli che vedono in campo al momento Inter, Roma e Napoli. Per ciò che riguarda la formazione campione d'Italia, 82esimo minuto in Germania, continua a condurre il Karlsruhe per 1-0. E invece l'amichevole in Francia, Cannes-Roma, anche il Cannes è di proprietà dei Friedkin, milita nella terza divisione francese. Roma che ha sbloccato in chiusura del primo tempo lo 0-0 iniziale grazie a un bel calcio di punizione segnato da Dybala. Situazione al 44esimo, Cannes 0, Roma 1. Si gioca da 13 minuti invece la sfida tra Napoli e Carrarese, punteggio fermo sullo 0-0. Noi salutiamo, ritornando al ciclismo, Cristian Salvato. Ciao Cristian.
1: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi e tutti i radioascoltatori.
0: Beh sì, anche perché ovviamente con te, con ovviamente il tuo passato da ciclista, da juniores, dilettante, con anche il titolo iridato del cronometro a squadre, beh poi ovviamente la presidenza dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, che ci porta anche un pochino, no, a affrontare qualche argomento che ovviamente riguarda la tutela, la salute soprattutto dei corridori. Ma intanto, lasciando il microfono a Cristiano Piccinelli, chiedo prima di interagire proprio con Cristian un breve aggiornamento su quanto sta accadendo a Parigi.
2: La situazione al momento è tranquilla, nel senso che si procede con le varie sfilate delle squadre. Tocca adesso la Decathlon di Paul Sixas, che al debutto alla Tour de France ha ottenuto un più che onorevole quarto posto, ha lottato anche nella tappa di ieri per cercare di sopravanzare del Toro, non ci è riuscito. Comunque assolutamente un tour da incorniciare, anche se ieri Sixas ha detto: per il momento sono deluso, poi nei prossimi giorni realizzerò quello che ho fatto, perché sicuramente ha completato alla grandissima un Tour de France che lo vedeva al debutto con tutta la pressione del popolo francese. Passaggio all'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde, poi ci sarà, come detto, il circuito di Montmartre attraverso la Basilica del Sacro Cuore, 1 chilometro a 5,4% di pendenza, è stato inserito anche nel percorso olimpico. Giovanni?
0: Sì, per dare soltanto il raddoppio della Roma, Roma che conduce in amichevole per 2-0 sul campo del Cannes. Ricordo che ai nostri microfoni c'è Cristian Salvato, e quindi nuovamente a te, da Cristian a Cristiano, mettiamola così.
2: Ovviamente saluto Cristian. 80 chilometri intanto la conclusione, tondi tondi, si è fatto gran parlare in questo Tour de France, soprattutto nelle prime battute, del caldo, perché è stato protagonista insieme ovviamente anche ai corridori, tant'è vero che molti sono stati anche, diciamo così, interrogati sulla questione, chi ha insomma dato qualche ipotesi, partire dopo, spostare magari anche di calendario, insomma. Ma cos'è praticabile? Qual è l'aggiustamento che si può fare reale, perché sappiamo insomma che bisogna combinare sicurezza degli atleti, che è importantissima, ma poi ci sono anche interessi economici, interessi dei media, insomma è chi ha un calendario fitto, ecco, come si può armonizzare tutto?
1: Ma sicuramente vi ringrazio anche di parlare di questi argomenti, perché rappresentando insomma la voce dei corridori italiani, nonché ACPI, che è l'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, fa parte del CPA, che è il sindacato mondiale dei corridori, portiamo appunto la voce dei ragazzi. Quello che quest'anno abbiamo, allora, il Tour de France ha sempre portato, anche quando correvo io, pensare di spostare la data, che anche lo stesso Tadej Pogačar ha detto, credo sia molto molto probabile, quando insomma il Tour de France credo che sia il grande patrimonio sportivo che ha la Francia, è uno dei più grandi patrimoni sportivi del mondo, quindi credo sia molto difficile spostare la data. Quello che sicuramente si può fare, ci sono diverse azioni, quella su tutte, cioè rendiamoci conto anche della straordinarietà che c'è stata del caldo questa, soprattutto la prima settimana, i 10 giorni. Quando parlavo con i ragazzi mi dicevano, sapete, hanno questi computer che sono tutto, che tracciano tutto quanto, oltre che la velocità, la media, altimetria e quant'altro, e anche la temperatura. Mi raccontavano medie superiori 42-45 gradi e poi anche ulteriori, considerate che corrono sull'asfalto, quindi l'asfalto butta ancora più caldo. Non so se avete visto, i più attenti avranno visto che in alcune aree la stessa prefettura, a parte che un giorno la prefettura ha proprio bloccato la tappa, ma anche mettevano delle sostanze che era acqua e calce praticamente per tenere l'asfalto che non si liquefasse. Credo che una delle situazioni che si potrebbe pensare sicuramente è quella dello spostamento dell'orario, perché partire dalle mezzogiorno, l'una, anche alle volte, quindi che l'apice del caldo, alcune tappe appunto sono più di 6 ore, sicuramente è un massacro. Abbiamo visto i recenti campionati del mondo che facevano l'hydration break, che parliamo di una partita di un tempo di 45 minuti, si fermavano a metà, poi andavano nello spogliatoio, potevano tranquillamente farsi una doccia, rilassarsi. Questi ragazzi invece sono fermi, vanno veloci, perché tra l'altro il Tour ha avuto il record di velocità, se non erro quest'anno, ma appunto ore e ore.

0: tre ore e mezzo è molto difficile. Credo quindi uno lo spostamento dell'orario e un'altra cosa anche la riduzione quando fa molto caldo del chilometraggio, perché sapete, più ore si rimane esposti diventa difficile proprio anche per il corpo. Molti studi hanno approfondito che il caldo fa più male, diciamo, per il fisico che lo stesso freddo, soprattutto per le parti della testa, il cervello, insomma, che viene messe oltre agli altri organi, vengono messi in forte stress. Quindi anche perché, appunto, ripeto, avete visto le velocità che fanno, è impressionante lo sforzo che fanno, insomma.
1: Eh sì, insomma, questo potrebbe essere un'idea anche con gli organizzatori, adattarsi un po' a quelle che sono non prevedibili a mesi di distanza, ma prevedibili magari a 24-48 ore, aggiustare un po' le tappe, come è successo peraltro anche quest'oggi a causa purtroppo di degli incendi che hanno costretto parte dei servizi di emergenza di Parigi a essere ovviamente dislocati nella Gironda e nella zona atlantica per aiutare coloro che sono alle prese con questi incendi, e quindi si è ridotta la tappa anche per questo motivo. Questo è sicuramente uno degli aspetti da curare. L'altro che mi viene in mente potrebbe essere anche un'implementazione tecnologica, oltre alle classiche calzette con il ghiaccio che si mettono sul collo, magari dei gilet refrigeranti che potrebbero essere diciamo portati dai corridori, oppure fare come in Australia: in alcune corse ci sono delle docce durante il percorso, mi raccontava Visconti.
0: Sì, ma sicuro. Allora, intanto i gilet refrigerati sono vietati per ora.
1: No, infatti dicevo, cose che ci sono ma che possono essere...
0: Sì.
1: Perché per esempio nella crono non si possono usare le calzette dietro il collo perché aiutano l'aerodinamica, ecco, un po' di anche flessibilità dall'UCI ci vorrebbe.
0: Sì, ma sicuramente l'UCI, rispetto a questa istituzione, insomma, che però ogni tanto è molto rigida e arroccata sulle sue posizioni, insomma, come sindacato dei corridori abbiamo litigato più volte in passato, anche dalle cose semplici, anche dalla sicurezza, per dirvi, sono più di 5 anni che combattiamo, hanno detto che il prossimo anno si dovrebbe arrivare a uno standard, ma considerate che queste barriere, che se qualcuno, insomma, vedrà qualche immagine o si collega a qualche foto o immagine della tappa odierna, quelle transenne là sono quelle che correvo anch'io nel 1996, anche prima, non hanno avuto nessuna implementazione, quindi per arrivare a uno standard di sicurezza. Ecco, quello che giustamente, semmai il punto dove, come le docce, sicuramente è una battaglia che porto avanti da tanto tempo, è quella di fare dei più circuiti, quindi nei circuiti ci possono essere anche dei punti di refrigerio. Molti mi ammoniscono perché purtroppo nel ciclismo siamo pieni di gente che pensa alle tradizioni, anch'io rispetto moltissimo le tradizioni, anzi, però bisogna cambiare. Quando la mia proposta è quella di accorciare le tappe e avere più circuiti, e mi dicono: ma stravolgi il ciclismo dopo le tradizioni. E io dico che il ciclismo è già stravolto, perché i tempi di Binda, di Ganna o di Bottega, non Ganna questo, però
1: sì,
0: Ganna,
1: sì, certo,
0: precedente, appunto, facevano tappe di 450 km, quindi se non avevano l'assistenza, non avevano tante cose, quindi se li risvegliassimo e li riportassimo al mondo, guardano una corsa di adesso e dicono: ma cosa stiamo vivendo? Questo non è ciclismo. Quindi il ciclismo deve avere anche il coraggio di cambiare i circuiti, perché, cioè, se guardiamo oggi si vedono le immagini, quante decine, centinaia di migliaia di persone ci sono, quindi è uno spettacolo finito. Dopo il ciclismo, sapete, allora gli organizzatori prendono i diritti televisivi, mentre le squadre vivono solamente del proprio sponsor, e quindi facendo i circuiti si possono fare anche i biglietti in questo modo, insomma, come il calcio vive su questo, si potrebbe avere anche un'altra entrata. Il Tour de France non ne ha bisogno, perché è una delle organizzazioni sportive che fa i margini maggiori al mondo, insomma. Dopo ci sarebbero tanti argomenti, che anche quello che abbiamo criticato, se posso anche divagare un attimo, quello che abbiamo criticato è la scorsa dell'ospitalità anche di danno, perché abbiamo visto le immagini di ragazzi
1: degli alberghi, delle...
0: degli alberghi, esatto, sì,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, ne abbiamo parlato anche con Trentin, che è stato nostro ospite, con altri, insomma, di questo aspetto, quando anche è venuto fuori anche in maniera scherzosa da parte dei Johannes, che hanno fatto vedere il loro diciamo così giaciglio fuori nella terrazza. Chiuderei, Christian, su queste valutazioni, parlando anche di un altro aspetto che ha caratterizzato questo tour: le ispezioni notturne, e con il sindacato addirittura, che sembra, poi mi dirai se è così, potrebbe, perché per chi non lo sapesse, il sindacato dei corridori finanzia l'antidoping, di fatto potrebbe però non mettere la sua quota per protesta. È una minaccia, diciamo così, oppure insomma c'è una valutazione in corso? Christian? Credo abbiamo perso Christian Salvati, vabbè, magari ne riparleremo. Intanto mancano 74 km alla conclusione, 7 giri con un po' di velocità adesso messa in strada dalla Lotto, formazione che ha fatto ben poco, tutte le formazioni invitate si sono viste poco anche nella fuga. C'è poi la Total Energy, la Movistar, corridori che si avvantaggiano un po' sull'arco di trionfo, ma insomma ovviamente ancora la gara non è entrata in vivo, credo che lo farà al momento in cui ci sarà quantomeno il primo passaggio sulla collina di Montmartre. Scenario bellissimo, per carità, per anche gli amanti dal punto di vista diciamo così scenografico del ciclismo. Abbiamo parlato con Christian Sabato di tante cose, insomma stiamo parlando anche della questione doping e quant'altro, ma insomma cercheremo di approfondire poi nelle prossime nostre radiocronache quanto è successo quest'oggi. Intanto però fortunatamente non piove, allora al momento non c'è neutralizzazione, dunque si procede serenamente con coloro che proveranno a scrivere il loro nome nei vincitori di questa edizione del Tour de France. Per quanto riguarda le tappe, 5 ha vinte Tadej Pogačar, che ha vinto anche la maglia gialla. Giovanni,
2: grazie, diamo il finale per ciò che riguarda l'amichevole dell'Inter. L'ha ribaltata la squadra di Chivu proprio nel finale grazie a una doppietta di Diouf. Karlsruher 1, Inter 2, invece a Cannes 0, Roma 2, la rete su punizione di Dybala e prima dell'intervallo il raddoppio di Malen. Napoli 1, Carrarese 0. Adesso con la musica di Calcutta arriviamo con all'appuntamento con Onda Verde, e poi partirà sulle strade del Tour.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: L'industria regionale e gli Stati Uniti, l'esempio della Danieli fra grandi numeri e dazi di Trump. Intervista da Pittsburgh con l'amministratore delegato della Danieli Corporation friulano di Morsano di Strada.
2: Disagi limitati sulle strade nel primo fine settimana da Bollino Nero al confine con l'Austria, gli incolonnamenti più consistenti dei vacanzieri.
1: Una tavola a olio di Pomponio Amalteo ritrovata in una casa d'aste tedesca grazie al fiuto di un restauratore del Pordenonese. Dopo due secoli tornerà nel Duomo di Maniago.
2: Musica e turismo a Trieste, una due giorni di grandi numeri tra i concerti di Piazza Unità e le presenze nelle strutture. Successo per la Alpe Adria Bike Night in 600 da Udine a Ugovizza.
1: Il campo della Croce Rossa in Val Tramontina, quattro giornate di formazione per oltre 150 volontari.
2: Duino, la storia della Dama Bianca potrebbe diventare un film, se ne è innamorato un produttore statunitense.
1: Le 18:31, buonasera da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Danieli cresce negli Stati Uniti, 3 miliardi di euro di volume d'affari in 5 anni nella patria dell'acciaio Pittsburgh, dove l'azienda friulana è presente da 70 anni. Siamo andati oltreoceano per parlare di dazi, innovazione, ricerca di personale e di un legame che rimane forte con il Friuli.
3: Io sono nato e cresciuto in Friuli, ho vissuto in molti paesi del mondo, però la casa è sempre il mio Friuli.
4: Friulano di Morsano di Strada, oltreoceano dal 2018, Marco Sattolo, amministratore delegato e presidente della Danieli Corporation, che incontriamo nella sede americana di Cranberry alle porte di Pittsburgh, un tempo città dell'acciaio d'America, dove ferriere e acciaierie, oggi in gran parte scomparse, hanno lasciato spazio a campus universitari, ricerca, innovazione, ed è in questo contesto che si inserisce la Danieli di Buttrio, presente negli Stati Uniti dagli anni 60 e che quest'anno ha chiuso l'esercizio con un valore d'affari di 600 milioni di euro, 3 miliardi negli ultimi 5 anni.
5: Noi forniamo ai nostri clienti americani le macchine, quindi gli equipaggiamenti, gli impianti per produrre l'acciaio, il rame e l'alluminio, la relativa automazione che viene prodotta in casa e poi tutti i servizi per avviare questi impianti e renderli produttivi ed efficienti.
4: Con uno stabilimento produttivo in Kentucky e sedi in altri 4 stati d'America, Danieli opera in un settore, l'acciaio, caratterizzato da elevata volatilità, incertezza sugli investimenti e persistenti tensioni geopolitiche, non ultima la questione dei dazi.
3: Noi competiamo prevalentemente con i tedeschi e con i giapponesi e anche loro si trovano nella stessa situazione. Dal punto di vista della gestione, i dazi richiedono molte risorse proprio per la gestione, il pagamento e poi l'eventuale rimborso dei dazi.
4: Danieli negli Stati Uniti conta 180 persone, di cui 25 italiani, candidature sempre aperte, ma trovare personale anche qui oltreoceano non è facile. Giorgio Toso, a capo delle risorse umane.
6: Il mercato americano è un mercato diverso, vivace, fluido, dinamico, volatile, ed è per questo c'è anche un tema di retention. Significa trattenere i talenti, trattenere quelle competenze che si sono formate attraverso percorsi di formazione in Danieli.
4: Da 37 anni in Danieli, Mirko Dorigo, friulano di Gradisca di Sedegliano, si è trasferito a Pittsburgh 12 anni fa portando con sé moglie e figlia. È un commerciale. Convincere gli americani a comprare è dura?
7: Non è facilissimo, malgrado qualcuno pensi lo sia. Se trasmetti fiducia all'americano, alla fine riesci a convincerlo. Sono buoni clienti, generalmente. Sì, sono buoni. È bello far business con gli americani.
4: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il primo fine settimana di grande esodo lascia le tracce di disagi contenuti, nonostante un numero di transiti sulla rete autostradale regionale addirittura superiore alle previsioni. Le contromisure hanno funzionato anche grazie al test forzato per la chiusura della superstrada slovena H4, un bilancio in questo servizio.
8: Il primo weekend da Bollino Nero si chiude con disagi tutto sommato limitati, traffico con numeri superiori all'anno scorso e all'attese, soprattutto in uscita dall'Italia alle barriere di Ugovizza, in Valcanale e all'Isert. All'ultimo casello, prima del confine con l'Austria, il traffico è stato sostenuto tutto il weekend con code che hanno superato i 9 km in uscita nella giornata di sabato e i 4 in quella di domenica, a cui si aggiungono 3 km anche in entrata nei momenti più congestionati. Situazione leggermente migliore all'Isert, dove sabato però il serpentone ha raggiunto raggiunto e superato per due volte il limite di 3 km imposto dalla concessionaria Autostrade Alto Adriatico, rendendo necessaria l'uscita obbligatoria a Villesse per quasi due ore per decongestionare i caselli. Alla barriera di Trieste oggi anche un po' di controesodo per i primi vacanzieri di rientro dalle spiagge croate verso il nord. In ingresso a Monfalcone Est, code a tratti che hanno raggiunto l'area di servizio di Duino. In generale traffici in aumento nelle 24 ore di sabato all'ultimo casello della rete Est, 24.500 veicoli, più 15% rispetto al 2025, più 21% invece in ingresso alla Tisana, che denota un flusso maggiore verso Lignano e Bibione. Le previsioni danno altri 4 sabati di bollino nero, tutti quelli di agosto, sempre senza traffico pesante, interdetto la circolazione nelle ore più critiche. Confermate e rafforzate le misure anticode, con l'utilizzo di più personale e maggior collaborazione con la Polstrada, con safety car per evitare tamponamenti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un 49enne austriaco ha perso la vita a Grado dopo aver avuto difficoltà in mare. È stato soccorso insieme alla figlia, 28 anni, che è stata invece ricoverata per l'uomo. Nulla da fare dopo l'annegamento.
2: A Trieste questa mattina intorno alle 5.30 un 35enne residente in via Combi è caduto dal balcone di casa precipitando a terra da un'altezza di 3-4 metri riportando un grave trauma cranico. L'allarme è stato lanciato da un giornalaio della zona che stava andando ad aprire l'edicola. L'incidente pare sia stato dovuto allo stato di ebbrezza alcolica in cui è stato ritrovato l'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trieste e i sanitari.
1: Parliamo ora del ritrovamento di un prezioso quadro di cui da tempo si erano perse le tracce. A recuperarlo è stato un restauratore che nei prossimi mesi lo restituirà al Duomo di Maniago, dove l'opera d'arte mancava da due secoli.
9: Se posso cerco di riportare i pittori, se li riconosco, quelli locali, friulani, in modo tale che vengano recuperati e riportati in territorio. Io ho fatto tutto per questo, io volevo riportarlo nella sede originaria.
10: Quando lo ha visto, in vendita presso una nota casa d'aste tedesca, deve essere sobbalzato Giovanni Magri, restauratore d'arte del Pordenonese. Il quadro che aveva davanti, genericamente classificato come opera di un anonimo artista d'area veneta, era in realtà un olio su tavola da tempo scomparso di Pomponio Amalteo.
9: Dopo il Pordenone, il più grande pittore tardo rinascimentale del Friuli. Era il genero, ha sempre lavorato col Pordenone.
10: Una trinità realizzata a metà 500 per il Duomo di Maniago, poi passato ai Conti a inizio 800.
9: Io conoscevo il dipinto da vecchie foto, documenti, però non si sapeva più dove era ubicato. Per decenni è andato nel dimenticatoio. Poi ho trovato che in Germania c'era appunto questo dipinto in vendita. Io sono riuscito a trattare e ho cercato il più possibile insomma di riprenderlo. In poco tempo me lo sono portato a casa.
10: Ad attestare l'autenticità dell'opera anche lo storico dell'arte pordenonese Roberto Castenetto, ma per riconoscerla al volo ci è voluto l'occhio dell'esperto.
9: Io ho avuto la fortuna di lavorare con mio papà, che è forse il più vecchio restauratore vivente, che ha quasi 90 anni, e ho sempre lavorato con opere di questo livello. Alla fine riesce a capire lo stile.
10: Terminato il restauro, l'opera sarà acquisita dal Duomo e ricollocata il 16 ottobre dopo due secoli d'assenza. Il parroco Don Alessandro Moro.
11: Sapevamo di un altare dedicato alla Santissima Trinità, ma non avevamo l'opera. Fu dipinto insieme alla opera di Pomponio Amalteo dell'altare di San Giovanni. Chiude un po' il ciclo di Pomponio Amalteo che questa chiesa custodisce assieme proprio al presbiterio, alla volta del presbiterio.
10: Maniago, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Da domani a mercoledì 30 settembre saranno aperti i termini per partecipare al nuovo bando di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata promosso da Aterudine per il comprensorio montano dell'Alto Friuli. L'iniziativa interessa 31 comuni da Ampezzo a Forneavoltri, da Resio a Zuglio e rappresenta una delle più estese opportunità di accesso all'edilizia residenziale pubblica dedicate alle aree montane dell'Udinese. Il bando è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale con ISEE fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale bandi di Ater Udine, accessibile con SPID, carta identità elettronica, dal sito web di Ater Udine. In alternativa sarà possibile compilare il modulo disponibile presso i comuni interessati e sul sito di Ater Udine e presentarlo consegnandolo a mano o inviandolo via posta elettronica certificata o per raccomandata.
1: Secondo concerto in Piazza Unità questa sera dopo quello di ieri dei Gorillaz, una coppiata che per Trieste ha fatto ulteriormente impennare i numeri delle presenze turistiche. In molti, infatti, soprattutto per l'appuntamento con la band britannica, sono arrivati da fuori città e dall'estero.
12: Se Piazza Unità si è riempita delle note di 19-2000 e degli altri brani iconici dei Gorillaz, l'atteso concerto della band britannica, celebre per aver assemblato musicisti in carne e ossa con un universo di personaggi animati, ha riempito anche alberghi, ristoranti e le vie del centro. Un evento capace di richiamare migliaia di persone dalle provenienze più disparate e di trasformarsi in una vetrina per l'intera città.
13: Trieste!
14: Io da Milano.
13: Da Roma.
12: Ed è un cerchio che si allarga oltre i confini nazionali con una nutrita rappresentanza di fan arrivati da varie parti d'Europa.
15: Croatia, Rijeka from Croatia.
16: Romania, da dove
17: sei? Romania.
12: Un bilancio che va quindi ben oltre il palco, circa 16.000 gli spettatori in Piazza Unità. Un pubblico che oltre ad assistere al concerto ha animato hotel, locali e attività commerciali, confermando il valore economico dei grandi eventi per il territorio. Per qualcuno la visita a Trieste è stata solamente una toccata e fuga.
13: Did you visit Trieste?
17: A little bit. I'm here for a concert.
12: Per altri, invece, il concerto è diventato l'occasione per fermarsi qualche giorno. È il cosiddetto turismo musicale, un fenomeno sempre più diffuso, in cui il richiamo di un grande evento diventa anche il punto di partenza per scoprire una città e il suo territorio.
13: Sì, e poi abbiamo approfittato per visitare anche la città.
12: Sotto il cielo di Piazza Unità, le note dei Gorillaz hanno fatto da colonna sonora una serata che è andata oltre il concerto. Per molti è stata anche l'occasione per scoprire Trieste.
15: Sì, molto bella però, devo dire, non l'avevo mai vista, ma è stupenda.
12: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Biglietto da visita perfetto, in chiave turistica anche quello consegnato dalla Bike Night che si è svolta la scorsa notte fra Udine e Ogovizza, 600 partecipanti per l'ormai classica manifestazione che è di una delle più apprezzate ciclovie italiane.
18: Una luce, un giubbino catarifrangente e una camera d'aria di scorta. In 10 anni il popolo della notte in sella alla bicicletta è cresciuto. Sono partiti in 600 per vivere le emozioni e la fatica della pedalata della Bike Night Alpe Adria. 100 chilometri da Udine a Ugovizza, da mezzanotte all'alba. Percorso delle bici dei ciclisti che non dormono mai lungo le ciclovie più belle d'Italia, organizzato da WeTour. Il tracciato ha attraversato alcuni dei luoghi simbolo del cicloturismo friulano. A mezzanotte la partenza dei ciclisti, la spinta della passione sui pedali per dirigersi poi all'imbocco dell'ipovia del Cormor e proseguire sempre lungo l'Alpe Adria. Il primo tratto del percorso presentava tratti di sterrato sconnesso, il dislivello invece era spalmato lungo l'intero tracciato con pendenze sempre costanti. Lungo il tracciato sono stati messi a disposizione 3 punti di ristoro a Buia, a Venzone e a Chiusaforte. L'arrivo alla vecchia stazione di Ugovizza con la colazione dopo 100 km di pedalata notturna. Non una gara ma un'esperienza collettiva aperta a tutti dove partecipano persone con disabilità visiva o motoria. Tra gli iscritti gruppi di amici o società di ciclisti amatoriali da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero, in tanti perché la ciclovia Alpe Adria risulta la tappa più apprezzata tra quelle percorse dal tour notturno. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La situazione del tempo, fino a mezzanotte, ricordiamo, c'è un'allerta meteo della Protezione Civile per temporali e scirocco forte. Nel pomeriggio il flusso del vento si è intensificato, lo scirocco ha soffiato con raffiche fra 30 e 50 orari, determinando sulla fascia prealpina la formazione di rovesci e temporali. Accumuli significativi si sono registrati ad Alesso con 100 mm di pioggia in 3 ore, ai Musi con 65 mm e a Meduno 83 mm. Sulla pianura il valore più significativo è costituito dai 50 mm di Basaldella di Vivaro. Ora i rovesci e temporali più persistenti e intensi si sono spostati sul Pordenonese. Alla sala operativa della Protezione

0: civile sono pervenute segnalazioni di allagamenti a Bordano, mentre 112 ha ricevuto una decina di chiamate per allagamenti dalla zona pedemontana di Pordenone.
1: Passiamo alle temperature registrate alle 17 in regione: a Trieste 27 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 26 gradi e mezzo, Udine 24, Pordenone 21 gradi, in area montana Tarvisio 20 gradi, Tolmezzo 17, Forni di Sopra 16 gradi, Sappada 15, Piancavallo 14 gradi, in quota su Monte Lussare e su Monte Zoncolan 11 gradi e mezzo, sulla costa Egrado e Legnano 26 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi.
0: Per l'ARPA domani avremo su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile in montagna, dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza, mentre il maltempo dovrebbe esaurirsi durante la serata.
1: In Valtramontina si è conclusa la quarta edizione del campo estivo della Croce Rossa di Pordenone, 4 giorni di formazione per 160 volontari.
2: 160 volontari e volontarie arrivati da tutta la regione, dal Veneto e dall'Abruzzo, sono riuniti in Valtramontina per il campo estivo della Croce Rossa organizzato dal Comitato di Pordenone. 4 giorni di formazione, spirito di squadra e condivisione dei valori del movimento. Ludovico Melina Bares, presidente Croce Rossa Pordenone.
3: È la quarta edizione, lo spirito è sempre quello di fare gruppo, ma anche di fare formazione. Quest'anno un bilancio con più di 160 volontari che si sono ritrovati qui a Tramonti, dal Friuli, dal Veneto e il solito gruppo di amici dall'Abruzzo. Tanta formazione ma anche tanto divertimento allo stare insieme, questo era proprio l'obiettivo del nostro campo, della nostra attività.
2: Dagli aggiornamenti in ambito sanitario e sociale, con un focus sulle dipendenze, alla gestione delle emergenze, ma anche lezioni pratiche di guida e un nuovo percorso, primo a livello regionale, di tutela dei beni culturali. Giada Giacomini, volontaria.
4: Sono in Croce Rossa da circa un anno e mi occupo appunto della parte salute della Croce Rossa, e andando ad assistere tutte le varie manifestazioni in cui c'è necessità di un medico. Mi occupo da oggi anche di emergenza, in quanto sto facendo il corso OPEM, che è il corso di operatore emergenza di Croce Rossa, che prepara le persone a partire in missione in caso di calamità o comunque situazioni di emergenza come possono essere i terremoti piuttosto che calamità naturali come le alluvioni.
2: Renato Acampora, volontario. Che cosa ti dà essere volontario di Croce Rossa?
5: Dà tanta gratitudine verso le persone con cui si svolgono i servizi e anche dalle persone che ti dicono quel grazie quando sei in servizio. La comunità risponde molto.
2: Tramonte di Sotto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Da Trieste a Hollywood, la storia della Dama Bianca del Castello di Duino potrebbe diventare un film. Un produttore statunitense ha trovato sulla piattaforma che pubblica testi di aspiranti scrittori una storia che potrebbe approdare sul grande schermo.
6: La Dama Bianca di Duino potrebbe avere il volto più glam di Hollywood. Zendaya, l'attrice, Athena ora in Odissea, esotica e perfetta, secondo il produttore cinematografico californiano con origini italiane Gary Marenzi, che incontriamo a Trieste, interessato a portare su grande schermo il testo Bella da morire di Elisabetta De Dominis, fondatrice della piattaforma di editoria digitale Keep On, nata a Trieste, premiata nella Silicon Valley, una community di scrittori che in 5 anni ha pubblicato 1000 testi, alcuni diventati libri, potenzialmente appunto film. E Marenzi, che ha lavorato per una vita in Paramount e MGM, a capo della distribuzione di film come James Bond e Star Trek, definisce Keep On il nettare degli dèi.
7: Perché è una fonte di tante idee, e tante idee del posto, che devono avere l'opportunità di uscire fuori.
6: Nato e cresciuto a San Francisco, Marenzi ama l'Italia. Da ragazzo allenò una squadra di baseball a Bologna, ma, dice, il Friuli Venezia Giulia ha scenografie naturali invidiabili.
7: C'è il mare, c'è città, ci sono le montagne, ci sono parecchi castelli, mamma mia, tanti castelli qua. C'è Aquileia, c'è i confini con altri paesi. E, sì, è una ricchezza qui che non si trova in tante altre regioni.
6: Elisabetta, per lei che una sua storia diventi un film di Hollywood, cosa vuol dire?
8: Sarebbe un successo per la regione, un successo per Keep On e io sarei finalmente appagata.
6: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo allo sport scherma. Ai mondiali di Hong Kong non è andata oltre l'undicesimo posto l'udinese Michela Battiston nella gara individuale di sciabola che si è conclusa nel pomeriggio con il successo

0: della tedesca Larissa Eifler per la prima volta sul podio di una grande competizione internazionale. Eifler nella finale per l'oro ha battuto la francese Sarah Balzer, responsabile a sua volta dell'eliminazione agli ottavi di finale dell'atleta friulana. Battiston, prima di uscire di scena, aveva sconfitto nei primi due turni la kazaka Dospai e l'ungherese Stux.
1: E ora il calcio con il punto sull'Udinese dopo la primissima fase della preparazione in Austria, le due amichevoli, risultati finora deludenti, ma dice il tecnico Rugnai, c'è ancora tanto lavoro da fare.
2: 20 giorni a Ferragosto e al debutto in Coppa Italia con il Padova. L'Udinese corre come da programma nella preparazione e rallenta nel mercato in uscita. C'è da sfoltire una rosa che oggi conta 36 giocatori, compreso Karlström, che sta per raggiungere il ritiro austriaco di Lienz. Abbondanza soprattutto in difesa, dove Solé e Christensen sono i pezzi pregiati in vetrina, ma per ora non è arrivata l'offerta giusta. Chi invece ha appena rinnovato il contratto fino al 2031 ed è felice per questo è Matteo Palma, 18enne rientrato dal prestito alla Sampdoria.
3: Sono molto contento, spero anche l'Udinese. Sono contento di stare qua in squadra con il mister e con tutta la squadra.
2: Risolto il nodo Zaniolo, contratto fino al 2029, ora mister Rugnaic deve capire se Unai Gomez, 23enne trequartista vasco, può essere davvero un tassello importante della nuova Udinese, che nelle prime due amichevoli ha fatto vedere poco, pareggio con l'Istra e sconfitta con lo Swansea, championship inglese. Appuntamento ora per martedì 28 luglio alle 17.30, quando la squadra friulana affronterà lo Shabab Al Ahli, squadra degli Emirati Arabi, a Neukirchen. Il 1 agosto invece a mettersi il test con il Mainz, formazione di Bundesliga, il 2 agosto a Felden con i turchi del Trabzonspor, prima del triangolare d'eccezione al Friuli l'8 agosto con Barcellona e Nottingham Forest. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. 18, 51 minuti, 30 secondi in questo istante, la prossima edizione è domani mattina alle 7:18. Grazie per l'attenzione, buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Quindi insomma, la motivazione è difficile da trovare, però comunque sia ci sono anche sempre, c'è un podio del Tour de France che comunque è un grande obiettivo, per non parlare poi delle vittorie di tappa, che comunque in 3 settimane credo che ci sia spazio un po' per tutti.
7: Tadej Pogacar, oltre a dominare in lungo e largo questo Tour de France, ha avuto anche un'altra faccia, un po' forzata dalle condizioni di salute di alcuni suoi compagni di squadra, un po' forse anche proprio per coccolarsi quello che lui stesso ha definito il suo erede, Isaac Del Toro. Ma ti aspettavi di vedere Pogacar versione gregario, insomma un'altra faccia di questo campione? Perché per esempio gli ha regalato la vittoria a Barcellona, ma poi ieri sulle Alpi praticamente lo ha scortato per blindare questo terzo posto. Insomma, anche questo forse è sintomo del campione, guardare anche gli altri, a quelli che verranno dopo di te?
6: Sì, sicuramente è un atto di riconoscenza anche per il lavoro che viene fatto tutto l'anno da Del Toro nei suoi confronti. Insomma, è una cosa normale che quando magari è ormai assodata la vittoria generale, solitamente il capitano tende sempre a fare regali o comunque a mettersi a disposizione di atleti che lo hanno aiutato e che comunque potrebbero essere benissimo dei capitani in altre squadre, per cui credo sia un po' normale. Anche a me quando correvo capitava di lasciare la vittoria a qualche compagna che mi aveva aiutato in modo particolare e che sinceramente meritava, e a volte si è più contenti quando vince un gregario tuo piuttosto che tu vinca te.
7: Anche perché sì, è vero, insomma, possiamo considerarlo sport individuale il ciclismo, perché vince uno, ma poi alla fine è molto anche uno sport di squadra, perché la UAE ha dimostrato anche di essere la squadra del più forte e la più forte forse in assoluto in questo tour. In questo momento direi che sono poche le squadre che si avvicinano alla formazione emiratina, o no?
6: Sì, sicuramente la squadra più forte, anche dalla sua parte un budget che le consente di

0: e accaparrarci tutti i corridori che bene o male si distinguono durante la stagione, o comunque i giovani più promettenti naturalmente hanno la possibilità già di metterli magari sotto l'ala del capitano. Quindi naturalmente insomma è sicuramente la squadra che non ha rivali in questo momento.
1: Diamo un aggiornamento quando mancano meno di 50 km al traguardo finale con davanti

0: Si tratta di Asbarren della Pinarello e Ganalec della Total Energy, che si sono concessi anche un po' di, per così dire, visibilità in questa tappa conclusiva del Tour edizione 2026, vinto stravinto da Tadej Pogačar, anche perché basta guardare i distacchi che sono emersi al termine della tappa di ieri. Tadej Pogačar è maglia gialla con 6 minuti abbondanti, 6 minuti e 26 su Evenepoel, 9:42 sul terzo del Toro. Dal quarto in poi ritardi oltre 10 minuti, addirittura il decimo, che è Jegat, è a più di mezz'ora, ritardi un po' che ricordano quelli del passato, delle immagini in bianco e nero. Ma ho detto anche in fase di cronaca che Pogačar sembra, si può intravedere dalle sue parole, anche un futuro prossimo non troppo lontano, lontano dalle corse, perché forse, magari non so se ti è capitato anche a te, perché insomma ai tuoi tempi eri sicuramente il Pogačar, uno o perlomeno una delle tante Pogačar che lottavano per i traguardi più importanti, però se le luci più brillanti e si esauriscono prima, può succedere anche questo?
1: Sì, sicuramente oggi maggiormente rispetto al passato, perché comunque prima solitamente i corridori da gara a tappe si concentravano su quelle, mentre invece oggi, e soprattutto Pogačar, corre tutto l'anno cercando, avendo come obiettivo sia i giri ma anche le classiche, per cui ha veramente un grande dispendio di energia. Credo che appunto sia difficile mantenere sempre la concentrazione, il livello alto, la voglia di allenarsi, però sicuramente vorrà stabilire il record dei record, perché comunque 5 giri l'hanno vinto già parecchi campioni, mentre insomma magari 6 o 7 sarebbe quasi inavvicinabile.
0: Eh sì, insomma già il prossimo anno potrebbe essere l'unico a quota 6 e poi magari sì arrivare anche a 7, perché no provare la tripla corona in un anno, che è un evento mai successo. Delle monumento gli manca la Roubaix, è arrivato 2 volte secondo, ha vinto la Sanremo quest'anno, ha vinto più volte il Giro di Lombardia, le altre classiche monumento, ma gli manca la Roubaix. Credo non la farà nel 27, ma magari tornerà nel 28. Aggiornamento, 47 km e mezzo alla conclusione, con i due lì davanti, Asparren e Gernalec, che hanno adesso 46 secondi, ma tra poco la strada gira per andare verso il colle di Montmartre, è stata anche modificata con, diciamo così, le transenne mobili, la curva, per consentire l'ingresso nella parte del circuito che porta proprio su questa salita, entrata di fatto nel percorso del Tour de France dopo le Olimpiadi del 2024, unico anno peraltro che non si arriva a Parigi ma si arriva a Nizza proprio per i giochi olimpici. La situazione è abbastanza ancora fluida, con ancora tanti chilometri da percorrere, con davanti anche le squadre che hanno al loro interno un velocista che regge bene questi muri, Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, mi vengono in mente questi nomi. C'è qualcun altro? Ballerini? Ci mettiamo anche lui dentro nel lotto dei possibili vincitori, a patto di anticipare gli sprinter, ovviamente, Fabiano.
1: Ma sicuramente i nomi che hai detto sì, però io ci metterei anche veramente i grossi calibri, come può essere Pogačar.
0: Ah, addirittura.
1: E Evenepoel, perché comunque
0: qui ci ha vinto in effetti, sì, nel 24.
1: Appunto, ha vinto l'Olimpiade. Pogačar è un atleta da gara a tappa, da classiche. Bisognerà vedere se hanno voglia, insomma, di rischiare un pochino, perché comunque sia lottare oggi per la tappa comporta anche insomma una percentuale di rischio, però è anche vero che è un traguardo prestigioso. Il mio favorito penso sia Van Der Poel, però insomma non escluderei anche Pogačar e Evenepoel.
0: E allora questa è l'ipotesi, il vaticinio della nostra Fabiana Luperini. Intanto però Pogačar è comunque nelle prime posizioni di rincalzo per quanto riguarda il gruppo che segue il due lì davanti. Giovanni.
2: Sì, io ringrazio ovviamente Fabiana Luperini per essere stata con noi, grazie davvero e buona estate. Adesso diamo la linea al GR1 della sera, ma tra un quarto d'ora circa saremo di nuovo con voi sulle strade del Tour.
3: Radio 1.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Notav, il giorno dopo gli scontri, 450 gli identificati per la guerriglia di Chiomonte, oltre 120 gli agenti feriti, danni per €1 milione. Fakir a Bologna, manifestazione ad una settimana dalla morte, nuove immagini del TG1 dalla bodycam, si sarebbe ferito alla testa mentre si divincolava. Auto sul Gay Pride di Berlino, caccia all'uomo in 6 paesi, la polizia tedesca, è stato un attentato di matrice islamica, potrebbe avere agito da solo. Dall'Europa all'Italia, incendi senza tregua, in Francia è minacciata a Bordeaux, ancora roghi in Spagna, fiamme anche sul Gargano e in Molise, evacuati spiagge, campeggi e una RSA. Il segreto dell'eterna giovinezza, sono le donne giapponesi le più longeve al mondo, aspettativa di vita di 87 anni e 3 mesi, dietro il primato, genetica e alimentazione ipocalorica. Dopo il tormentone Sole, Cuore e Amore, il ritorno di Valeria Rossi a 25 anni da Tre Parole, esce il nuovo singolo Rivedendo Te. Formula 1, in Ungheria vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, deludono le due Ferrari. Ciclismo in corso a Parigi, l'ultima tappa del Tour de France. Buonasera da Sonia Oranges. Il giorno dopo gli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione, oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa €1 milione la stima dei danni.
3: Le strade intorno alla Val di Susa sono presidiate dai posti di blocco delle forze dell'ordine, diverse le auto fermate e perquisite. Si cercano caschi, passamontagna, abiti scuri, tutto ciò che possa in qualche modo essere ricollegato ai manifestanti che hanno devastato il cantiere della TAV di Chiomonte. Già oltre 450 quelli identificati, ma per gli altri si stima circa 3.000. Il compito di chi indaga è complicato dal fatto che erano tutti rigorosamente con il volto coperto. Un'ulteriore prova per gli inquirenti che quanto successo era stato pianificato a tavolino, senza contare che chi guidava gli scontri parlava in inglese, segno della presenza di numerosi stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e spagnoli. L'inchiesta allora punta sugli ambienti storici dei Notav, a partire dai militanti di Ascatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, e da quel post apparso questa mattina su internet in cui si sineggiava ad una grande giornata di lotta parlando della presenza di 20.000 persone. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa €1 milione solo per Chiomonte, ma la cifra è destinata a salire dato che è ancora in corso di valutazione. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte del 42enne Abedarim Fakir durante un intervento di polizia. Proseguono le polemiche sulla dinamica dei fatti e Bologna torna in piazza.
4: Il pilastro si ritrova di nuovo attorno ai familiari di Fakir nel quartiere. A breve il corteo ad una settimana dalla tragica morte del 42enne, la cui sorella chiede scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
5: Quella parola non appartiene al mio cuore. La vendetta porta solo altra rabbia.
4: La procura intanto indaga e analizza tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia una ferita sulla nuca di Fakir che, spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue, che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Chi indaga attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il cardinale di Bologna e presidente della CEI Zuppi, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Intanto scatta la scorta al sindaco di Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce di morte arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda di Bologna e la guerriglia in Val di Susa restano al centro del confronto tra le forze politiche.
6: Il centrodestra unito attacca sulla guerriglia no TAV con Fratelli d'Italia, che accusa parte dell'opposizione di ambiguità. Elisabetta Gardini.
7: L'assalto al cantiere TAV in Val di Susa con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
6: Per Maurizio Gasparri, Forza Italia, è stata una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia. Anche la Lega rinnova la solidarietà agli agenti feriti e rilancia la proposta di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da Maurizio Lupi, gruppi, noi moderati, nessuna tolleranza per i violenti. Condanna senza se, senza ma, arriva anche da Piero Fassino, PD. Nessuna giustificazione per azioni di guerriglia urbana di gruppi estremisti che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza della popolazione della Valle di Susa. Stessa linea dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che torna anche sui fatti di Bologna.
1: Condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, c'è la magistratura che sta indagando. Io dico questo, ai politici stiano zitti.
6: Angelo Bonelli, AVS, parla di violenza inaccettabile, ma si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Governo al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che crescono sulle autostrade. Rai Radio 1 alle 19:06. Restiamo sull'emergenza sicurezza con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Germania. L'Italia ha detto si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo e lavora ad ogni livello per difendere la libertà dei nostri cittadini. Imponente la caccia all'uomo in Germania alla ricerca dell'attentatore che con un furgone ha ucciso una donna e ferito 29 persone. La corrispondente.
8: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
9: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, difenderemo la nostra libertà. Il cancelliere Merz parla alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista. È proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini, il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata. 21 anni, cittadino tedesco ma con origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, forse un machete, con cui ne ha ferite altre. Sui motivi del suo rilascio dal carcere le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzante islamista e monta dunque la polemica sul perché si trovasse a piede libero. Sugli arresti notturni è la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune sono ancora in stato di fermo per chiarirne un possibile ruolo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La crisi nel Golfo. Secondo i media statunitensi, Trump, che ha dato ordine di sospendere gli attacchi sull'Iran, avrebbe accantonato l'opzione di un'operazione massiccia a causa della carenza di missili Patriot e di sistemi di difesa aerea.
10: Una svolta maturata venerdì durante una riunione ristretta in cui Donald Trump ha ascoltato le riserve espresse dal suo vice J.D. Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane, entrambi a raccomandare prudenza, preoccupati per i possibili effetti di un allargamento della campagna militare in Iran. Questa è la ricostruzione della CNN, secondo la quale il generale Kane ha messo in guardia il presidente contro un doppio rischio, depauperare le riserve di munizioni e innescare un effetto domino che destabilizzerebbe ulteriormente la regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica proprio nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i vertici militari. Ora, non è chiaro se siano queste le uniche ragioni della sospensione dei raid, due notti consecutive di pausa che sembrano allontanare la prospettiva di uno scontro più ampio, scenario che sembrava inevitabile solo pochi giorni fa, con Trump che minacciava di distruggere ponti, strade e centrali energetiche se il regime avesse continuato ad attaccare le imbarcazioni nello stretto di Hormuz.
11: We are locked and loaded.
10: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità ai negoziati, sostiene l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz ai microfoni di Fox News. Nuovo test per le capacità diplomatiche dell'amministrazione. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E secondo quanto riporta l'emittente Al Arabiya, i negoziatori iraniani avrebbero confermato ai mediatori pakistani che Teheran è disponibile a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, mentre le forze armate hanno confermato di avere sospeso le operazioni di rappresaglia dopo la pausa dei raid americani. Emergenza incendi in Spagna e in Francia. Il primo ministro spagnolo Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi, mentre i roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux. Il corrispondente.
11: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2500 vigili del fuoco e 1500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocasse della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia incendi tra Puglia e Molise, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli a causa del rogo scoppiato a Campo Marino Lido, sgomberati una ventina di anziani ospiti di una RSA, poco più a sud vasto rogo tra Peschici e Viesche sul Gargano. Sentiamo.
12: Qui a Peschici sul Gargano ha divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici. Fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi. È attivato il piano di evacuazione. 1000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture. Alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua. Al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione.
13: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
2: Tatiana Bellizzi per GR1. Siamo allo sport. Formula 1, in Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari. L'inviato.
14: Succedono tante cose all'Hungaroring, colpi di scena non mancano, tanto che leggere l'ordine d'arrivo poi in un primo momento ingannare. Vince Norris, McLaren partiva dalla pole, il campione del mondo in carica, ma non ha avuto una gara lineare, passato al via dal compagno Piastri, rinviene e sfruttando prima una collisione tra Oscar e un doppiato e poi il ritiro dell'australiano, torna a un successo che mancava da novembre. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull impronosticabile, e Kimi Antonelli, Mercedes, partiva settimo, il leader del mondiale, è bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
15: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
14: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton quarto, ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto, e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
16: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
14: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Salute e benessere, le donne giapponesi le più longeve al mondo.
17: 87,33 anni. Le donne giapponesi si confermano ancora una volta quelle con l'aspettativa di vita più alta al mondo. E non solo, hanno anche ritoccato di due decimali, secondo i dati diffusi del Ministero della Salute nipponico, il loro precedente record. A seguirle sul podio, comunque con invidiabili traguardi anagrafici, ci sono le cittadine della Corea del Sud e della Spagna. Dietro questo primato c'è sicuramente un'importante componente genetica, ma anche abitudini alimentari che favoriscono salute e benessere. Qual è dunque il segreto delle donne giapponesi a tavola? Il professor Walter Longo è uno dei massimi studiosi ed esperti di longevità.
18: Hanno mantenuto storicamente una dieta con basse calorie e poi hanno mantenuto, per esempio, un basso apporto di proteine. Hanno molti elementi vegetali nella loro dieta, molte delle proteine vengono dal pesce. Il Giappone è forse il paese al mondo che più rappresenta la nutrizione della longevità.
17: Daniele Morgera, GR1.
2: Musica, 25 anni da Tre Parole, Valeria Russi torna con un nuovo brano.
19: Il cuore accelera, la notte batte già.
20: Un brano nato dalla collaborazione con SSD Project e il cantautore Bima. Non si poteva non festeggiare il 25esimo anniversario del suo grande successo estivo. Tre Parole, Valeria Russi.
21: Il tema di questo brano è quello dell'incontro e poi serviva appunto a sottolineare questo anniversario dei 25 anni di Tre Parole, ed è per questo che ha questo sapore di festa, di ballo. È giusto che fosse così.
20: Rivedendo te è un brano che racconta molto anche della vita di Valeria Russi, del suo lavoro e delle sue passioni, oltre la musica.
21: Sì, il mio lavoro ruota intorno alle frequenze, per cui c'entra molto con la musica. Io lavoro per esempio con uno scienziato ambientale, abbiamo un programma di promozione sociale che si chiama Voice Plant e lo facciamo con gruppi di persone ad allenarsi a percepire la qualità della frequenza, della vibrazione che loro stessi emettono. Insomma, sono diventata una professionista nella relazione d'aiuto proprio per aiutare le persone a ritrovare la forza vitale per poter fare le cose che amano, insomma.
20: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Bondo Cotta. Da Sonia Oranges, buona serata. A linea al Tour de France.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Le strade del Tour de France.
23: Trasmissione che vede la regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino cura la parte tecnica. Subito un aggiornamento con Cristiano Piccinelli.
24: Con il gruppo lì davanti che a 31 km 700 metri dal traguardo, già primo passaggio su Montmartre, ce ne saranno altri due. La gara si è un po' infiammata perché davanti hanno provato ad allungare sia Pedersen sia la stessa maglia gialla tra i Pogacar, che però ha rallentato. Perché? Perché c'è stata una foratura che ha costretto al cambio bici il suo compagno di squadra alla UAE, Isaac Del Toro, che sta cercando di rientrare ma che paga una quarantina di secondi dal gruppo di testa. In classifica generale, ricordiamo che Del Toro è terzo con 2 minuti e 6 secondi su Polo Xexas, che invece è nel gruppo lì davanti, che ha un po' rallentato dopo il primo passaggio a Montmartre. Evidentemente, insomma, da parte della UAE c'è stata anche una valutazione dei rischi e di quello che potrebbe essere, insomma, aumentare troppo i giri prima della conclusione. Al momento davanti comunque ci sono sostanzialmente tutti i big, tranne Isaac Del Toro, Lenny Martinez e Juan Ayuso, che sono rimasti un po' attardati, ma sono una quarantina di secondi, 45 rispetto al gruppo lì davanti. Tra poco nuova ascesa a Montmartre, che già ha regalato spettacolo in questa tappa finale del Tour de France, perché quando si vede davanti addirittura la maglia gialla a forzare il ritmo, è chiaro che ovviamente questo scatena l'entusiasmo nel pubblico. Adesso c'è anche la Red Bull Bora di Remco Evenepoel, che qui ha vinto la medaglia d'oro. Ne ha vinte due nel 2024 a Parigi alle Olimpiadi, una nella prova strada e una nella prova cronometro.
23: E noi apriamo una breve parentesi, ancora una volta calcistica, in questo finale dedicato al ciclismo e al Tour de France. Di finali vi ribadiamo quello che ha visto l'Inter in rimonta: vincere in Germania, Karlsruhe 1, Inter 2. Nel finale l'ha ribaltata la formazione campione d'Italia grazie a una doppietta di Diouf. Si sta ancora giocando a Cannes, mancano 4 minuti ai 90 regolamentari. Cannes 1, Roma 3, Napoli 2, Carrarese 0. Vi dovevamo gli autori dei gol delle reti napoletane, Højlund e Giovane, entrambe verso la fine del primo tempo. Al 45esimo è sempre 0-0 tra Frosinone e Ascoli. Ma adesso, per gli appassionati di automobilismo, la voce al microfono dell'inviato Manuel Codignoni di chi sul podio c'è salito, Kimi Antonelli su Mercedes, adesso sono 50 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, cioè il ferrarista Lewis Hamilton. Sentiamo Antonelli.
14: Kimi, lottare per il mondiale significa anche appunto avere giornate come questa, una giornata in cui è saggio accontentarsi, aspettare di vedere quello che succede e cercare di tirar fuori il massimo.
15: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati danni, non è stato facile perché comunque questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
14: Anche perché gli avversari non stanno a guardare tutt'altro.
15: Soprattutto McLaren ha fatto uno step in avanti questo weekend, ce l'aspettavamo perché comunque in una pista come questa dove il degrado è alto, scivoli tanto, diciamo che non è mai, quando porti un pelino più di grip aiuta sempre un pochino, quindi diciamo che sì, comunque siamo tutti lì, questo weekend abbiamo fatto un pelino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
14: L'idea era veramente quella di provare ad arrivare in fondo con una sola sosta, o quantomeno era questa la tua idea?
15: Erano preoccupati per le gomme perché avevo fatto già uno stint lunghissimo, avevamo paura che ci fosse un cedimento strutturale, anche perché sinceramente iniziavo a vedere un po' le tele anch'io, iniziavo a vedere la tela della gomma e mancavano ancora 17 giri, quindi anch'io non ero sicuro, però mi sentivo bene in quel momento. Però devo dire che sì, è stato un bel risultato, un bel lavoro di squadra, comunque abbiamo limitato i danni.
14: Senti, che voto dai alla tua stagione e alla stagione della Mercedes adesso che si arriva alla pausa? Perché comunque io credo che anche nei tuoi sogni più rosei non pensavi di arrivare con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica, no?
15: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, cercare di continuare ad alzare l'asticella, migliorare come pilota e come persona, poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
23: E ricordiamo da studio che Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria su McLaren, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Nuovamente un aggiornamento dal Tour de France, Cristiano Piccini.
24: Secondo passaggio sulla Corriere Montmartre, duello tra UAE e Red Bull per il comando della corsa, a seguire poi la Decathlon, mentre intanto Del Toro rinuncia di fatto a ogni possibilità di tornare sul gruppo di testa. Passaggio davanti al Moulin Rouge, 1 minuto e 29 ritardo del gruppo con Ayuso, Pidcock e Sessas, ma il forcing della UE indica chiaramente, posto da Wellens, che Tadej Pogacar la corsa la vuole fare. Pedersen alla ruota del attuale leader, la maglia gialla, che evidentemente sogna anche un'altra tappa qui a Parigi. Cosa mai successa? Ma evidentemente nelle possibilità del corridore sloveno, che non ha limiti, e anche il fatto che sia ancora lì a lottare depone tutto a favore del numero uno al mondo. 26 km 9 ancora al traguardo, ci sarà un altro passaggio su Montmartre, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogacar, dietro Van der Poel, poi Pedersen e anche Remco Evenepoel, i migliori su questo tracciato, Giovanni.
23: Bene, noi aggiorniamo anche la situazione in tempo reale relativa al calcio. Il secondo gol del Cannes, che ospita la Roma in amichevole, punteggio al 90° minuto, Cannes 2, Roma 3. E a proposito di automobilismo, dopo aver ascoltato al microfono dell'inviato Kimi Antonelli, terzo, ascoltiamo anche la voce di Charles Leclerc, quarto posto per lui, e ovviamente l'intervista di Manuel Codignoni.
14: Charles, evidentemente oggi la partenza ha condizionato la gara su una pista dove è molto complicato superare, ma è mancata forse un po' di prestazione rispetto a quello che vi aspettavate?
0: È un po' la storia di quest'anno, onestamente. Queste macchine sono super sensibili, ma c'è ancora qualcosa che non mi torna, nel senso che le due hard, c'è un hard che è stata buona, fin dall'inizio il feeling c'era, la seconda hard non ce n'era proprio, cioè ero tanto più lento, ma tanto. È una cosa che non ce la faccio a capire, la macchina non la cambiamo tra due hard. La macchina è la stessa, ma ci sono delle inconsistenze che non si sa da dove vengono, quindi no, sicuramente non è solo dal lato mio, certe volte faccio più fatica a gestire questi problemi, però la soft, da esempio, alla fine il feeling era tornato abbastanza buono, quindi dipende anche tanto del compound in cui siamo. Dopo, per la partenza, quello è il vero punto negativo di oggi, è sempre stata una forza nostra, è un lavoro di team per provare a mettere i settings nel posto giusto dove pensiamo, perché tutti fatto pensare dove il grip è veramente. Oggi eravamo al di là del limite, penso di aver fatto la procedura giusta, ma devo ancora guardare perché questo si gioca a millimetri sulla frizione e quello dobbiamo guardare se ho fatto la cosa giusta o se sono andato troppo aggressivo o se invece eravano i settings. Comunque sia, è un peccato, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto solo partenze buone finora, quindi ci può stare, ma mi dispiace che sia su un weekend in una pista come quella dove il sorpasso è praticamente impossibile.
14: C'è ancora forse qualcosa da capire su queste monoposto e su questa Ferrari?
0: Ci sono dei punti interrogativi. Penso è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai. In Formula 1 ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato. È stato il caso venerdì, ma penso che la Mercedes e la Red Bull giravano con i motori abbastanza giù. Arrivato sabato abbiamo già capito che faremo un po' più fatica. Dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
23: Era Charles Leclerc al microfono di Manuel Codignoni e a proposito di microfono lo cediamo subito per un aggiornamento a Cristiano Piccinelli, l'ultima tappa del Tour.
24: E allora, intanto i tempi della classifica generale sono stati presi a tre giri dal termine, quindi il ritardo che è superiore a due minuti di Isaac Del Toro non preoccupa per quello che riguarda la classifica generale. Davanti però c'è la crema di questo Tour, Evenepoel, Van Der Poel e la maglia gialla Tadej Pogacar, un po' più indietro Mats Pedersen. Saranno loro a giocarsi quest'ultima tappa, molto probabile. E allora Tadej Pogacar è ancora una volta un corridore che sa come si fa spettacolo.
23: E beh, è una semiclassica, direi, perché ovviamente arriva al termine di un Tour de France molto, ma molto difficile per il caldo oltre che per il percorso, ma in effetti possiamo dire che ancora una volta i grandi protagonisti di questo ciclismo, di questo nuovo ciclismo, non deludono. Intanto io do il benvenuto in trasmissione per commentare il finale dell'edizione numero 113 del Tour de France a Francesco Moser. Buonasera Francesco.
1: Eccoci.
23: Buonasera Francesco, e ti lascio subito al microfono di Cristiano Piccinelli per il commento di una tappa simile a una classica. È proprio così, vai Cristiano.
24: 23 km alla conclusione, 4 campioni del mondo lì davanti, Mathieu Van Der Poel a Glasgow, il campione del mondo in carica Tadej Pogacar, che ne ha 22 Zurigo e Ruanda, Mats Pedersen che ha vinto nello Yorkshire, e poi Remco Evenepoel, il campione anche olimpico, proprio qui a Parigi. Ma Francesco Moser, ti aspettavi Pogacar a battagliare anche per quest'ultima tappa finale?
1: Beh, lo aveva fatto anche l'anno scorso, che poi era piovuto e c'era tanti problemi insomma nel finale, e ci proverà quest'anno perché penso che si tenga a vincere a Parigi, da quello che si capisce.
24: E con la maglia gialla, che non è cosa da poco, quinto successo al Tour per Tadej Pogacar. Ho letto una tua intervista recente in cui insomma hai detto forse è meglio anche di Merckx, più o meno, eh?
1: Allora, se lui è ancora giovane, insomma, può correre ancora tanti anni e con questo ritmo può certamente anche superarlo con i risultati importanti, insomma.
24: Eh sì, perché insomma già il prossimo anno, se qualora riuscisse a vincere il Tour, sarebbe il sesto e nessuno ne ha vinti così tanti. Davanti sempre i quattro campioni, ovvero Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel e Pogacar e Mats Pedersen. In questo quartetto però, in un arrivo a volata ristretta, chi vedi favorito? Più Van Der Poel, più Pedersen o anche lo stesso Pogacar?
1: Penso che Van Der Poel dovrebbe averla meglio, però anche Pedersen ha vinto anche volate di gruppo. È un pronostico difficile, ma bisogna aspettare, adesso devo fare ancora una volta la salita.
24: Eh sì, perché poi comunque dietro la Decathlon di Olaf Goy, che ha vinto una tappa, ci sta provando a ricucire questo gap rispetto ai primi della classe, e sono lì insomma a portata 21 km, 400 metri ancora al traguardo. Giustamente Francesco Masera ricordava un altro passaggio sulla collina di Montmartre. Ecco, questa è una novità dell'ultimo anno, anzi è già la seconda volta che c'è Montmartre. Ti piace questa variazione rispetto al classico nella tappa conclusiva?
1: Ormai se non ci sono difficoltà, le tappe, le cose non sembra quasi che non si possano fare. Io ho fatto la prima volta il Saint-Pélagie, l'abbiamo fatto nel 75, e dopo di allora, tranne l'altro anno quando c'erano le Olimpiadi, è sempre arrivato lì. E adesso sono inventati la variante, è stato dopo le Olimpiadi un po', la variante di Montmartre, che è un inclino. L'anno scorso è stata decisiva la salita, anche perché il tempo era brutto, ma potrebbe esserlo ancora anche oggi.
24: Anche se il Decathlon sta cercando di ricucire, si sta portando sui quattro battistrada, che lo ricordiamo sono anche Van der Poel, secondo in graduatoria, la maglia gialla, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel e poi Mats Pedersen, la maglia verde di questo Tour de France. 20 km ancora la conclusione, soltanto 5 secondi di margine per il quartetto spettacolare lì davanti. Francesco Moser, ti porto però sull'analisi del Tour a tutto tondo, parlando degli italiani. C'è anche poco da dire, forse.
1: Gli unici hanno fatto qualche piazzamento. Il Ganna è andato vicino alla maglia gialla, purtroppo la squadra di Vingegaard ha avuto la meglio. Sarebbe stato bello che almeno avesse preso la maglia gialla, però le corse sono così, insomma, no? Vince sempre chi va più forte, insomma, specialmente a cronometro.
24: Intanto la Decathlon ricuce lo strappo e va a ricongiungersi con i quattro di davanti. Mats Pedersen comunque continua ad essere il traino di Van Der Poel, Pogacar e Renck Van Der Poel, che si sfila un attimo perché il gruppo è tornato prepotentemente sui battistrada con la Decathlon di Olaf Goy. C'è anche la Jayco Alula nelle prime posizioni e poi la formazione della Sodal Quickstep, che ha perso il velocista principe di questo Tour de France, Tim Merlier, ha vinto tre tappe ma si è dovuto ritirare. Tra poco inizia il terzo e ultimo passaggio sulla collina di Montmartre, con ovviamente la possibilità ancora dell'esaurirsi dell'epilogo finale in più variabili, da una volata ristretta a una volata di gruppo, con anche l'avanzata da parte della formazione della Education First nelle prime posizioni. 18 km e 700 metri al traguardo. Francesco Moser, ma questo Tour de France un po' strano, che comincia con i Pirenei, finisce con le Alpi, in mezzo il Tourmalet, ti è piaciuto come disegno?
1: In mezzo anche tutto il massiccio centrale, sì, esatto. Il Ballon d'Alsace e tutte le difficoltà che messe insieme sono diventate tante, forse troppe anche. E comunque è stato un tiro bello da vedere. Ci vorrebbe qualcuno che possa avvicinare Pogacar, però non sappiamo quello che poteva succedere se rimaneva in corsa Vingegaard, però le corse sono così, purtroppo ha fatto questa caduta che l'ha tolto dalla corsa, e adesso da lì in poi la corsa era senza unico, anche prima per quello, perché credo che battere Pogacar quest'anno sia, direi, quasi impossibile.
24: Ma la crescita dei nuovi talenti, mi riferisco in particolare a Paul Sixas, che ha davanti a sé sicuramente più anni di carriera di Pogacar, insomma, mentre magari lo sloveno scenderà un po' di livello, Sixas salirà. È possibile pensare in un futuro non troppo lontano di vedere appunto questo ragazzo francese davanti a Pogacar?
1: Bisogna che cresca di tanto, lui ci ha provato anche in altre corse andarvi assieme, però alla fine questo, quando mette la sua marcia, è difficile per tutti.
24: Tu che hai corso con grandi campioni, contro anche grandi campioni, c'è qualcuno che ti ricorda Pogačar? Cioè, si può fare un paragone o è un oggetto unico il campione sloveno?
1: Merz vinceva anche lui tantissimo e ha vinto tantissimo, però direi che da come si vede Pogačar vince con più facilità di Merz.
24: Quindi questa è la differenza sostanziale, non c'è nessuno come lui, almeno in questo
1: forse
24: momento.
1: Merz può essere che nelle crono era più forte, perché aveva anche un altro fisico, diciamo. Ma Pogačar, quando va in fuga da lontano, come è successo ai mondiali, non l'ha mai fatto nessuno, insomma, per tante volte così, perché magari uno lo fa una volta, lo fa due volte, ma è questo, quando li tirano lo fa e basta, insomma, questo è...
24: 16 km intanto e 300 metri alla conclusione, davanti la UAE con Wellens, poi Lidl Trek che lavora ovviamente per Mats Pedersen, prima posizione anche per la Cofidis di Milan Fretin. Intanto si è un po' rallentato l'impeto di Tadej Pogačar, ma attendiamo ovviamente in questo ultimo giro il nuovo passaggio sulla collina di Montmartre. Non è molto indietro rispetto ai primi Tadej Pogačar. Suona la campana per segnalare ovviamente l'ultimo giro di questo di questa ultima tappa del Giro di Francia numero 113, Giro 2026. Spesso e volentieri, visto il predominio di Tadej Pogačar, 5 tappe, ma poteva vincerne anche 6 o 7, a essere sinceri, ma quando si vede un dominio così evidente c'è chi anche parla di poco spettacolo. Secondo te è effettivamente così, Francesco Moser, oppure anche il fatto che lui si metta comunque in gioco garantisce lo spettacolo in una corsa come il Tour de France?
1: Garantisce lo spettacolo, ma se ci fosse qualcuno che lo può avvicinare, che ogni tanto lo batte, per quel che riguarda lo spettacolo penso che sarebbe meglio. Il problema è che gli altri non sono capaci di farlo, e allora rimane solo lui. Per il momento è così, speriamo che adesso qualche giovane riesca. Noi abbiamo l'unica speranza da questo punto, direi che potrebbe essere Fin, perché gli altri, insomma, mi pare che non hanno voce in capitolo per il momento, insomma.
24: Sì, perché Lorenzo Fin che ha vinto il Giro Next Gen, ovvero il Giro dei Giovani, e poi anche il Sibiu Tour, dove ha vinto 2 tappe e la classifica generale, quindi evidentemente può essere considerato una speranza più che valida per il nostro prossimo futuro. Io credo che già dal prossimo anno lo vedremo al fianco di questi campioni, ma meglio come ha fatto Fin, diciamo così, una crescita più graduale, o meglio essere buttati nella mischia come hanno deciso quelli della Decathlon con Paul Sexas, che comunque è arrivato un passo.
1: Io credo che, se consideriamo che io ho cominciato a correre a 18 anni, avrei dovuto l'anno dopo andare a fare il tour, insomma è una cosa un po' difficile. Oggi sono cambiati i tempi, però il tour è una corsa durissima che ti consuma. E forse uno che ha 19 anni, che forse si aspettava, faceva delle altre corse più semplici, penso che era meglio. Lo stesso Ino, prima di andare al tour, ha aspettato 2-3 anni, dopo è andato al tour, è andato forte e ha vinto. Adesso vedremo l'evoluzione di questo corridore. Io mi auguro, come ha detto prima, che il nostro film riesca a entrare in questa lotta, ecco. Che non è facile, perché lui è vero ha vinto 2 mondiali da junior e da dilettante, è andato forte anche nelle gare dove ci sono anche professionisti di un certo tipo, però deve crescere ancora, ecco.
24: Assolutamente, formazione della Red Bull per quanto riguarda ovviamente il corridore ligure, ovvero il nostro Lorenzo Finn. Prima posizione intanto per la Lidl Trek a 13 km dalla conclusione, con Mats Pedersen sempre portato avanti dalla sua squadra per cercare ovviamente di conquistare un'altra vittoria in questo Tour de France, che l'ha visto anche primeggiare nella classifica appunto in prima posizione, però ancora anche per Tadej Pogacar. Prova a salire anche l'Alpecin, la squadra di Mattia Van Der Poel e di Jasper Philipsen, che a questo punto ce lo mettiamo dentro, perché comunque il gruppo ha riportato avanti i velocisti. C'è anche la Decathlon che lavora per Olav Koi, questa insomma la situazione al momento, con Pedersen sempre nelle prime posizioni. Attenzione anche alla risalita nel gruppo lì davanti da parte della Bahrain Victorious di Bauhaus e anche della NSN di Biniam Girmay, che qualche chance ce la potrebbe avere considerato il tracciato odierno di questa ultima tappa del Tour de France. Siamo con Francesco Moser a commentare la conclusione di questo Tour. Ti aspetti Pogacar, ancora non è confermato, ma che possa andare alla Vuelta per dominare anche lì magari?
1: Beh, ne hanno parlato, adesso lo dovrà dire lui, certamente non deciderò io, no. Però mi aspetto che ci sarà qualche attacco, è l'ultimo la salita, perché Pogacar non starà fermo, perché se hanno attaccato prima riattaccano. È vero che adesso ci sono tutti i velocisti in prima linea, però lo strappo potrebbe anche fare la differenza, poi manca poco all'arrivo, vediamo quello che succede. Ma comunque, per quello che riguarda la Vuelta, l'anno che lui ha fatto il Giro, che poi ha vinto il Tour, se andava alla Vuelta vinceva anche quella e avrebbe fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno.
24: Sì, ma ci proverà secondo te? Perché insomma Merz ha detto che è l'unico che può farlo, tu come la vedi?
1: Ma sì che lo può fare, se le cose rimangono così, che gli avversari sono questi, quelli che gli possono dar fastidio, lui può mirare a questo. È chiaro che deve impostare la stagione sulle tre corse a tappe e lasciar perdere il resto, insomma, perché fare così non è semplice, potrebbe alla fine magari pagare la fatica.
24: Deve un po' razionalizzare la sua stagione. 11 km e 300 metri, inizia la salita di Montmartre con davanti la Visma Lisebike, Campenaerts, poi posizione di rincalzo per la UAE, prova a salire anche nello stretto budello che porta appunto vicino alla Basilica del Sacro Cuore Mats Pedersen, a ruota del corridore danese e tutti gli altri, ma davanti ancora Tadej Pogacar, è lì il corridore sloveno. Vai Francesco.
1: Adesso proverà a darmi colpo, perché vedi è tutto pavè, è un terreno difficile questo, anche il Saint-Élysée è tanto pavè che si corre. Mi ricordo l'anno che l'abbiamo fatto noi a Porta di Servilia, perché noi abbiamo fatto tutta la tappa lì, è lunga, avevamo le vesciche sulle mani per le vibrazioni e tutto.
24: Sì, sicuramente una variabile in più per quanto riguarda quest'ultima tappa del Giro di Francia. Davanti però torna a posizionarsi Tadej Pogacar con Mattia Van Der Poel a ruota, c'è anche Mats Pedersen, provano a giocarsi loro quest'ultima tappa. Mattia Van Der Poel prova a guadagnare sulla maglia gialla, che rimane però incollata al corridore olandese.
1: Vedi che danno il colpo.
24: Pogacar a ruota di Van Der Poel, si sfila Mats Pedersen, 200 metri ancora allo scollinamento, guadagnano metri i due campioni del mondo, Mattia Van Der Poel a ruota di Tadej Pogacar, con la sfida tra questi due fenomeni, uno su tutti i terreni, l'altro nelle classiche. Mattia Van Der Poel guadagna metri insieme a Tadej Pogacar rispetto agli altri componenti del gruppetto di testa. Si volta Tadej Pogacar per quantificare il vantaggio sugli immediati inseguitori, vedremo se riusciranno le squadre velocisti a riportare gli sprinter sul duo di testa. Mattia Van Der Poel, Tadej Pogacar, 10 km dalla conclusione. Vai Francesco.
1: Si sta ripetendo quello dell'anno scorso, solo che l'anno scorso pioveva e la discesa è stata un po' difficile per Pogacar, ma questi due possono andare all'arrivo. Dipende un po' anche di dietro come rimangono, se ci sono delle squadre che si possono organizzare, è tutto lì il problema.
24: Lungo serpentone in discesa con Mats Pedersen, che è una quindicina di secondi, a 20 secondi c'è Van Der Poel, un margine che su 9 km 800 metri non ha certo di sicurezza, ancora da comprare, ma la discesa di Van der Poel con l'impugnatura ben salda sui manubri a ruota del campione olandese Tadej Pogacar. Vai Francesco.
1: Ah, stanno facendo un finale tipo Sanremo, diciamo, perché questo è un finale che lo possiamo paragonare un po' a Sanremo. Il poggio è un po' più difficile perché sono molte più curve, però è un finale velocissimo e lo sta ancora, è che sono troppo vicini gli altri, e se c'è il Federer, c'è Evenepoel, non li mollano, però è una volata comunque penso ristretta a questo punto, perché di dietro ho visto che si erano sfidati molto, e a vedere qua adesso quello che succede in questi chilometri, perché ne mancano ancora 9, sono tanti.
24: 200 metri di vantaggio, se lo quantifichiamo appunto in lunghezza, di Van der Poel e Tadej Pogacar rispetto agli immediati inseguitori. Vedo la sagoma verde della maglia della classifica punti di Mats Pedersen, che è forse il più vicino rispetto ai due lì davanti. 8 km e 6, si voltano, sentono il fiato sul collo.
1: Mi sembra strano che non tiri Pogacar, perché dovrebbe dare un cambio, perché dovrebbe avercelo per darglielo.
24: Eh sì, anche perché così allungherebbero sugli immediati inseguitori. Sarebbe a vantaggio di tutte e due.

0: a patto che non si perché senta adesso... già battuto.
1: Beh, questo in volata è quello il problema, però sei andato in fuga, adesso vedi che adesso tira, vediamo quello che succede.
0: Sta per tornare prepotentemente sul duo di testa un gruppetto di sei corridori, due della Vismalese Bike, ma non troppo lontano anche il gruppo degli altri sprinter rimasti, 7,9 km a testa bassa Van der Poel. Francesco, ora mi sa che li prendo.
1: Sono troppi dietro, no, sono rimasti troppo vicini, è difficile che ce la facciano perché i velocisti hanno la squadra che tira, perché questo è il problema. Se rimanevano 7-8 i migliori, dopo c'è chi sta a ruota, chi si guarda, ma qui sicuramente c'è qualcuno che tira per i compagni, i velocisti, insomma dovrebbe essere così, insomma vediamo, è un finale, ti ho detto, tipo la Sanremo, che poi magari si arriva in volata.
0: Di sicuro possiamo dire che questi due ragazzi, Van der Poel e Pogacar, quando sono presenti nella corsa, emozioni ne regalano, perché sono sempre lì combattivi, non è, diciamo che difficilmente ragionano, forse sono due che il computerino lì davanti lo guardano poco, che ne pensi?
1: Ma no, lo guardano perché magari gli serve per sapere in che condizione sono, però sono due che quando si mettono, insomma, possono fare la differenza. È che sono rimasti in tanti qua e qualcuno che tira ci sarà sempre, adesso vediamo, però non si stanno avvicinando troppo.
0: Mattia Van der Poel, Tadej Pogacar al comando dell'ultima tappa del Tour de France, la tappa sui Campi Elisi, mancano 6 km e 600 metri, hanno circa 10 secondi su un gruppetto di primi controattaccanti, al cui interno c'è Stuyven e Mohoric, giusto per segnalare chi ha vinto una classica monumento, hanno 21 secondi il gruppo con Remco Evenepoel e con la maglia verde Mats Pedersen, 6 km 3 con ciottolato alternato ad asfalto, ma non riescono a guadagnare più di tanto, incombono sì, ma sono sempre un po' lontani, e allora Tadej Pogacar si sbottona, si slaccia anche il body per avere più ossigeno, a ruota c'è Mathieu Van der Poel, stanno collaborando per provare a giocarsi la vittoria i due campioni del mondo, con Tadej Pogacar adesso davanti a Mathieu Van der Poel, anche tratto abbastanza diciamo così tecnico, con un paio di curve e controcurve per i due battistrada di quest'ultima tappa, 10 secondi sul gruppo Jorgensen, 17 su quello della maglia verde, allunga ancora Mathieu Van der Poel.
1: Ma adesso tra poco entrano sul circuito dei Champs-Élysées, è ancora più dritto quello, però non guadagnano tanto quelli dietro, magari ce la fanno, vediamo.
0: Eh sì, ma si gioca sul filo di lana, perché comunque sia, può darsi che andranno a riprenderli proprio all'ultimo, perché è vero che quando la strada tornerà a essere lineare con i vialoni degli Champs-Élysées, magari faranno più velocità quelli che inseguono, però insomma, il margine c'è e 5 km 4 ancora da affrontare, giro sull'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde con ancora davanti Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar. Che spettacolo in quest'ultima tappa del Tour de France, con i due campioni del mondo a giocarsi al momento la vittoria, inseguiti da un drappello composto da sei corridori, Jorgensen, Ineos, Stuyven, Abrahamsen, Mohoric e Hagenes, 19 secondi il gruppone con i velocisti e con la maglia verde Mats Pedersen. Un finale che ti aspettavi, Francesco Moser? Sì, forse, per quanto fatto l'anno scorso, ma, senza Pogacar.
1: L'anno scorso aveva attaccato che era più lunga la tappa, c'è da dire che questa è una tappa breve e magari i seguitori hanno più gambe rispetto ai due che la devono gobare da soli, però penso che te la fanno.
0: Ci sbilanci,
1: comunque stanno guadagnando, perché adesso hanno 13 secondi, prima ne avevano 7-8 e un po' alla volta, perché poi di dietro chi è che tira a un certo punto?
0: Al momento tira sono Decathlon.
1: Da Decathlon, ma non hanno dei grandi corridori che possono fare un grande passo.
0: E poi davanti, insomma, non è che ci sono gli ultimi due, ecco, ci sono due corridori che hanno un bel passo.
1: Forse Pogacar va un po' in riserva perché vorrebbe provare a batterlo in volata, penso. Perché anche l'anno scorso poi è stato battuto da Van Aert in quella difesa con l'acqua, è stato finale.
0: E poi Van der Poel l'ho

0: battuto alla Roubaix 2 anni fa, sempre nello sprinter.
1: Sono arrivati insieme altre volte, insomma è una bella sfida questa.
0: Va a cercare un po' l'ossigeno.
1: Di fronte all'arrivo adesso devono fare il giro di boa giù in fondo e non manca tanto.
0: 3,5 km alla conclusione, cerca un po' di ossigeno Tadej Pogacar, forza per allungare sul gruppo che insegue, che è sempre lì a 14 secondi, il gruppo con Mats Pedersen e con Olav Koy, giusto per citare un paio di velocisti che sono presenti, hanno un 200-300 metri di vantaggio. Tra poco ci sarà il giro attorno alla Place de la Concorde, poi si torna indietro verso l'Arco di Trionfo per poi passare ancora sull'arco e tornare.
1: Ormai non li prendono più, no.
0: E allora è una davvero un finale inaspettato, per che si pensava che Tadej Pogacar potesse accontentarsi delle 5 tappe vinte. 12 secondi Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, secondo il nostro ospite Francesco Maser, uno che insomma se ne intende parecchio, non li vanno a prendere più, anche se al momento la Decathlon continua a credere nell'inseguimento. Si volta Tadej Pogacar, 2,7 km, va a rifornirsi d'acqua Mathieu Van Der Poel. Decathlon all'inseguimento dei due lì davanti, due campioni del mondo, Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar, vanno oltre 50 all'ora, 2,5 km alla conclusione, con la formazione di Olav Koy che cerca di tornare sui due fuggitivi. Adesso 10 secondi di margine, il vantaggio è stato meno quello.
1: Perché non vorrei che magari qualcuno di loro si risparmi, e questi sono in tre che tirano, vediamo quello che succede.
0: Vai Francesco.
1: 2 km sono tanti ancora in queste condizioni, però sono due che possono tenere. Adesso ci sono queste 2-3 curve che dovrebbero un po' avvantaggiarli, però
0: si passa sotto il tunnel dell'Alma con Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel che impostano la curva con 6-7 secondi di vantaggio, con la Decathlon che ha unito le forze insieme alla Cofidis. Entrambe hanno un velocista, Milan Fredena per la Cofidis e Olav Koy per la formazione della Decathlon. Provano comunque a continuare nel loro tentativo Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Il margine è ristretto, ma se non si fermano, nel senso se vanno fino all'ultimo potrebbero
1: farlo. Bisogna che vadano a tutta fino all'arrivo, perché di dietro neanche non si fermano.
0: E anche l'NSM adesso si mette lì a tirare, NSM che lavora per Binyan Girmay. Il vantaggio scende, 5 secondi adesso per Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar che stringe i denti, ma il ricongiungimento sembra ormai prossimo. Qualche metro ancora di vantaggio, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di questo Tour de France edizione 2026. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar hanno un vantaggio minimo, provano a difenderlo fino all'ultimo per giocarsi poi tutto nello sprint finale. Rischiano però di essere beffati sul più bello, 800 metri adesso dal traguardo finale. Tra sempre
1: Van Der Poel dentro il rettilineo,
0: curva a destra, rettilineo finale, attenzione perché se li riprendono veramente al limite, ma forse ce la fanno. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar ci hanno provato, ma stanno
1: nella
0: per
1: volata,
0: tornare.
1: Quelli che sono stati a ruota hanno le gambe più piene, diciamo, e questo che il velocista può guadagnare qualche metro qui.
0: Rinuncia Tadej Pogacar, non Mathieu Van Der Poel, che va ad anticipare la volata, 300 metri, Mathieu Van Der Poel prova a resistere, una caduta del gruppo, sarà...
1: Guarda qua!
0: Mathieu Van Der Poel anticipa tutti, ancora a margine Mathieu Van Der Poel, prova a reagire Mats Pedersen, ma forse è troppo tardi, Mathieu Van Der Poel resiste, attenzione, ancora Van Der Poel! Forse c'è stata la vittoria di Van Der Poel festeggiata anche da Philipsen, che si è reso conto che Mathieu Van Der Poel ha resistito fino all'ultimo. Complimenti tra i due, con una caduta finale, qualche brivido, ma che gara Mathieu Van Der Poel, Francesco!
1: Perché Philipsen se faceva la volata lo batteva, invece lui si è rialzato, perché Philipsen non è che è uno che può fare gli ultimi 100 metri con la differenza. Ha vinto Van Der Poel ha vinto, quello che era in fuga ha vinto.
0: Sì, davanti a Philipsen e a Pedersen, questo è il terzetto Alla comando Mattia Van Der Poel ai 300 metri ha fatto partire lo sprint, ha provato a resistere fino all'ultimo. Mats Pedersen è stato forse l'unico a crederci veramente, ma negli ultimi istanti anche Philipsen ha sopravanzato il danese, arrivando quasi a contatto con Mattia Van Der Poel, che però ha resistito da campione qual è con il colpo di reni finali. E sì, è
1: io
0: vero,
1: credo
0: Francesco,
1: che se Philipsen vedi
0: si
1: che
0: è fermato, si è fermato Philipsen.
1: È stato un finale tremendo.
0: Ha alzato i piedi dal pedale, anzi stava festeggiando, ha festeggiato prima.

0: ha dato veramente un colpo grosso, perché era vincere così con tutti che lo seguivano e praticamente ha staccato Pogacar.
1: Mattia Van Der Poel ha dunque vinto l'ultima tappa di un tour stradominato da Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima tappa, e non è un modo di dire, è stato davvero così.
2: Complimenti a tutti, grazie a Francesco Moser per aver commentato insieme a Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Ciao Francesco!
0: Ciao!
2: Allora Cristiano, riepilogo con le classifiche, ovviamente di quella di tappa hai detto, ma c'è ovviamente il podio finale.
1: Podio finale che vede davanti a tutti ovviamente Tadej Pogacar, secondo sarà Remco Evenepoel che ha vinto due tappe a 6.26, terzo Del Toro a 9.42, migliore degli italiani Davide Piganzoli 14esimo. Per quanto riguarda le altre classifiche, Mats Pedersen vince quella a punti della maglia verde, invece Richard Carapaz vince quella degli scalatori, la maglia Pua, miglior giovane Isaac Del Toro, miglior squadra la Lidl Trek di Mats Pedersen e anche fino ad oggi, fino a stasera, del nostro Luca Guercilena.
2: Eh sì, è proprio così, dal primo settembre cambia completamente ruolo, sarà in pratica il responsabile della sezione ciclismo della RCS. Grazie Cristiano per ovviamente i tuoi racconti e noi per quanto riguarda sulle strade del tour mandiamo la sigla.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Domenica Sport.
2: 19:57 minuti, i finali delle amichevoli 3-3 tra Cannes e Roma, in precedenza l'Inter che ha vinto in Germania contro il Karlsruhe per 2-1, Napoli batte Carrarese 2-0, a inizio ripresa Frosinone 1, Ascoli 0. Si parlava del Gran Premio di Ungheria, il successo è andato a Norris, lo ascoltiamo al microfono dell'inviato.
6: Yes, I need my lap one, turn two was not my finest.
7: In curva 2, poco dopo il via, non ho dato il mio meglio, diciamo. Sono stato troppo aggressivo, ma a parte quello, il passo era davvero incredibile. Mi sentivo benissimo in macchina. Ho provato a mettere pressione su Piastri per costringerlo a chiedere di più alle sue gomme, magari indurlo all'errore, forzare la sua strategia. Era quello che dovevo fare, perché sapevo che avrei potuto vincere la corsa anche dopo quel pasticcio al via.
6: After what happened on lap one, very happy that I did. Of course, a little bit of luck on my side, or there was misfortune on his side.
7: Sono felicissimo di aver vinto. È vero, sono stato anche fortunato e lui sfortunato. E questo mi dispiace perché poteva essere un'importante doppietta per la squadra.
6: Yeah, I was still very happy with just how I drove my race, the pace, the management.
7: Ma sono comunque entusiasta. È stata una super prestazione sotto tutti i punti di vista. Mi mancava questa sensazione, quella di aver estratto tutto dalla macchina e di aver portato a casa il massimo risultato. Credo davvero sia stato uno dei miei migliori weekend in carriera e questo mi fa davvero stare bene. Nella seconda parte della stagione mi aspetto che la Mercedes torni forte, ma anche che noi possiamo vincere altre gare, sarà davvero interessante. Di certo però dovremo essere perfetti da qui alla fine. Dall'inizio dell'anno abbiamo sviluppato molto la vettura e si è visto, di gara in gara abbiamo migliorato continuamente, ma è arrivato adesso il giusto momento di fermarsi. I ragazzi della Factory hanno bisogno di una pausa e anche io di un po' di relax, di vacanze, per poi tornare tutti quanti ancora più forti.
6: They deserve a good break, I deserve a nice break, and we'll go and enjoy it and we'll try and come back even stronger.
2: L'intervista era di Manuel Codignoni, noi siamo in chiusura. Domenica Sport, programma che ha visto la regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e Maximilian Gambino alla console. Da Giovanni Scaramuzzino adesso l'appuntamento con Ascolta si fa sera e poi restate su queste frequenze, c'è Radio 1 Musica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: Il maestro continua ad istruirci per sentire la presenza del regno di Dio intorno a noi e dentro di noi. E cosa fare quando lo scopriamo? Le prime due similitudini, sempre del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, presentano la scoperta del regno come una realtà preziosa. Il tesoro nel campo, la perla preziosa. La prima reazione è di proteggere quanto si è trovato, perché c'è il rischio di perderlo. Impariamo a custodire nel cuore quegli attimi di bellezza e di pace che il Signore ci fa sperimentare. Poi bisogna rinunciare, vendendolo, a tutto quanto si possiede, per acquisire e dare spazio totale a quel tesoro nella nostra esistenza. È chiaro che questo tesoro è la persona di Gesù, la nostra relazione con Lui, per il quale siamo disposti a rinunciare a tutto e a riformulare la nostra vita intorno alla sua persona, che è il centro dell'universo e il cardine della storia dell'umanità. Si passa poi a comprare. Cosa può significare questo verbo per la realtà del regno, per la persona di Gesù? Indica la radicale e reciproca appartenenza tra il credente e il maestro. Inizia un nuovo percorso di vita. La similitudine seguente della rete gettata nel mare libera dalla tentazione di conquistare il regno, ma ricorda di essere conquistati dalla rete delle relazioni esistenziali che il Signore intesse e guida perché si sperimenti l'appartenenza. È un atto di ricerca e di amore che egli compie verso l'umanità intera. Lo scriba divenuto discepolo, che lavora per il regno, impara ad intessere quel racconto sapienziale del già vissuto e del nuovo che si intravede. Tira fuori dal tesoro che ha nel cuore la vera rete della fraternità dei figli del regno.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1 Musica.
3: Le 23 minuti, ben trovati su Radio 1 da Gabriele Brocani, Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Andrea Di Marco alla parte tecnica. Passeremo insieme un'oretta e mezza abbondante per poter ascoltare un po' di musica. Lo sapete, lo facciamo ogni sera, non abbiamo proprio, diciamo, l'idea di volervi spiegare la storia della musica, ma vogliamo un po' parlare delle canzoni, raccontarvele. E oggi parleremo di canzoni che si legano più o meno allo stesso filo, quello degli orizzonti, quindi a volte li possiamo anche un po' allargare, questi orizzonti, perché ogni giorno siamo circondati più o meno da confini, quelli delle città, delle lingue, delle generazioni, anche dei gusti musicali. E poi arrivano le canzoni e quei confini sembrano veramente allargarsi, proprio perché la musica ha questo privilegio, ci porta lontano senza chiederci biglietti o di prendere aerei, treni, e ci fa anche attraversare epoche, culture, paesaggi diversi, ricordandoci proprio che le emozioni parlano una lingua che tutti possiamo capire. E oggi ascolteremo anche diverse lingue, perché non ci limiteremo all'italiano e all'inglese, e proseguiremo proprio per queste traiettorie, partendo da Rio, dal Mediterraneo, sud degli Stati Uniti, e passeremo per l'Africa, l'Europa, la canzone italiana. Cominciamo però da New York, dove nasce questo artista giovanissimo che è già un fenomeno planetario. Lui si chiama Somber, uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale. Questa è la sua Potential.

La nostra domenica sera in musica su Rai Radio 1 l'abbiamo aperta con le atmosfere avvolgenti di Somber, la sua potential, lui sì che ha del potenziale. Si chiama Shane Booz, arriva da New York, ha cominciato a registrare brani nella sua cameretta durante gli anni della scuola media e poi, visto che aveva questa sensibilità melodica particolarmente rara e anche la capacità di usare in modo raffinato i riverberi e tutto quello che appunto concerne il suono, è riuscito ad avere praticamente un successo virale di milioni di stream in tutto il mondo e quindi insomma abbiamo allargato molto l'orizzonte dalla cameretta di New York ad arrivare praticamente in ogni angolo del pianeta con questo Somber giovanissimo. E ricordate che la trasmissione la fate anche voi, quindi se volete potete sempre scriverci via WhatsApp al 335-699-2949. Adesso parliamo di un brano un po' in tema con il periodo, perché questo è il periodo in cui qualche stella cadente si comincia a vedere. Il brano infatti ci parla proprio di questo, di osservare, guardare le stelle. Ce la canta Miles Smith, che è una delle rivelazioni più luminose del cantautorato folk pop inglese, originario di Luton. Ha conquistato un pubblico grazie a questa sua voce molto particolare, calda e graffiante, che richiama un po' anche ai suoi colleghi come George Ezra, Mumford & Sons, che abbiamo anche in scaletta, e unisce anche testi che sanno raccontare la meraviglia delle piccole cose. Allora noi ci mettiamo comodi, anche noi ci mettiamo a testa in su a guardare le stelle con Stargazing Miles Smith.

sì, perché alzare gli occhi verso il cielo è uno dei gesti più antichi dell'umanità per orientarsi, per sognare, semplicemente anche per ricordarci che esiste qualcosa di più grande di noi. Ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto voglio salutare Amadio, che ci augura una buona serata. Dice: sugli orizzonti viene subito in mente Orizzonti perduti di Franco Battiato, bellissima citazione, album bellissimo. E poi fammi salutare Andrea con collega e colleghi, perché ci scrive dall'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e dice: vi aspettiamo per osservare le stelle cadenti e non. Buon stargazing. Grazie Andrea, a te e tutti i tuoi colleghi. Veramente sarebbe bello andare a vedere le stelle, anche quelle che non cadono, in questo bellissimo osservatorio astronomico in Val d'Aosta. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché Miles Smith con Stargazing, che ci ha costruito proprio un'immagine, una canzone che unisce la sua scrittura pop e una sensibilità folk che fa tenere al centro sempre la melodia. Ma noi continuiamo, perché ci portiamo ancora più lontano, questa volta verso una città che per molti musicisti è diventata un simbolo prima ancora che un luogo. Parliamo di Rio, che è una città che ovviamente troviamo sulla mappa, ma troviamo anche nell'immaginazione. Per i Duran Duran è soprattutto questo un luogo che rappresenta libertà, energia, colore, insomma più un'idea che una destinazione. Il brano usciva nel 1982, la band inglese era già protagonista della nuova stagione del pop britannico, ma anche tra i primi gruppi a capire quanto il linguaggio anche delle immagini potesse diventare parte integrante della musica. Rio, Duran Duran.

Lo sentite il sax di Andy Hamilton e soprattutto il giro di basso del grande John Taylor? È quasi impossibile separare l'immagine del video dalle canzoni di Duran Duran, che hanno ridefinito proprio il concetto di immagini nella musica. Tra l'altro le acque cristalline loro sullo yacht erano praticamente però nello Sri Lanka, dove hanno appunto girato quel video in cui loro erano molto eleganti con i loro abiti sartoriali. Dallo stile raffinato e ritmo travolgente del Duran Duran cambiamo totalmente registro, totalmente genere musicale, e ce ne torniamo a New York. Questo brano sembra proprio quasi essere dedicato a quel ragazzo di New York con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, perché si chiama Boy from New York City, e qui ci tuffiamo nella perfezione vocale di una delle band che ha fatto del vocalist, quello che appunto è quel genere dove le armonie vocali diventano praticamente lo strumento principale. I Manhattan Transfer hanno reinventato proprio questo concetto di gruppo vocale, mescolando il jazz e il doo-wop, il pop, con armonie a quattro voci da brivido. Questo è un brano del 1981, che è una rilettura di un brano degli anni 60 e che fruttò loro un Grammy Award, confermandoli proprio come i più bravi a fare questo tipo di musica. Maestria vocale senza eguali. Sentite che intrecci vocali con questa Boy from New York City dei Manhattan Transfer.

successo del 1965 degli Ad Libs, vi consiglio di riascoltarlo perché è molto bello anche quello, ma i Manhattan Transfer lo trasformano completamente portandolo dentro questo loro universo musicale fatto di leggerezza apparente, perché c'è veramente un lavoro molto bello, quasi artigianale sulle voci. A proposito di lavori artigianali sulle voci, sulla melodia, perché tra le grandi melodie pop contemporanee c'è un artista che in questo periodo, anzi da un po' di anni, è uno dei più richiesti in assoluto. Parliamo di Ryan Tedder, che è uno degli autori e produttori più contesi del pianeta, che ha firmato grandi hit per Adele, Beyoncé, Taylor Swift, e sono praticamente è anche la mente dei One Republic. E i One Republic si confermano maestri assoluti proprio nel creare questi ritornelli epici, questi arrangiamenti capaci di incollarsi proprio in testa al primo ascolto. Noi li ascoltiamo, gli One Republic, con Need Your Love.

Sì, è veramente invidiabile la capacità di Ryan Tedder di trovare sempre queste melodie felici, proprio che diventano poi grandissimi successi. Lo fa per altri, lo fa anche per lui e per i suoi One Republic. Li abbiamo ascoltati proprio con questa canzone Need Your Love. Ci ricordano che anche la musica pop di oggi, una grande melodia, resta il punto di partenza. E poi ci sono canzoni invece che parlano di fiducia. Adesso qui invece vi portiamo nel cuore pulsante del soul, della Motown, con una coppia divina, quella composta da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Con questo brano Ain't No Mountain High Enough, registrato nel 67 e scritta dal mitico duo Ashford & Simpson, che abbiamo ascoltato anche ieri sera, questa traccia rappresenta proprio uno dei vertici assoluti della storia della musica afroamericana, perché poi tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che Tammy Terrell e Marvin Gaye incisero i loro contributi vocali separatamente in studio, ma la chimica che si avverte nel disco è così travolgente che sembra registrata proprio in una sola ripresa, d'amore e di complicità. E nasce nel 67 e tra loro c'era questa intesa straordinaria, poi perché quando cantano insieme non danno mai l'impressione di alternarsi, si sembrano proprio sostenersi a vicenda. Purtroppo la collaborazione sarà segnata dalla malattia di Tammy Terrell, che morirà pochi anni dopo, lasciando comunque una buona eredità artistica. Però ascoltando questa interpretazione si capisce tutta la gioia delle loro interpretazioni. È un dialogo tra due voci, non è una gara di bravura, è una conversazione musicale, ed è proprio questo a renderla così emozionante e epica. Marvin Gaye e Tammy Terrell con Ain't No Mountain High Enough. Subito dopo arriva Meteoradio con le informazioni sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

20:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica. La canzone sicuramente l'avete riconosciuta, la lingua un po' meno, perché si parla in danese in questo brano. Brano che ha avuto diverse vite, perché questa è stata la prima incisione, era il 1993. Lis Sørensen, che è proprio un mito in Danimarca, pubblicò questo brano scritto da Anne Preven e Scott Cutler, che qualche anno dopo la proposero all'interno del loro gruppo creato proprio apposta, gli Edna Swap. Però non ha avuto un grande successo neanche quella versione del 95. Fu ripubblicata in Danimarca nel 96 dalla cantante norvegese Trine Rein. Il brano qui si chiama Brand, che vuol dire bruciato in danese. Poi alla fine, con Natalie Imbruglia, esplose definitivamente nel 1997, lanciando la carriera della cantante italo-australiana veramente a livello planetario. Bellissima canzone questa, Torn. Bello scoprire anche le versioni originali. Torniamo in Italia per omaggiare il Blasco nazionale, perché c'è Vasco con la bellissima e poetica Ridere di te, tratta dal capolavoro discografico dell'87, C'è chi dice no, la canzone che mostra un lato molto intimo, vulnerabile e malinconico della scrittura di Vasco. Eccola qui.

La capacità di Vasco Rossi di raccontare la fragilità senza trasformarla in debolezza, e ascoltando di nuovo questa canzone oggi si capisce proprio questo equilibrio, no? Dietro l'apparente semplicità di un testo così c'è proprio una riflessione sul modo in cui noi ci mostriamo agli altri e sul coraggio anche di lasciar cadere le nostre maschere. Sentite la voce di Vasco che la usa senza mai forzare l'interpretazione, lascia proprio che siano le pause e le inflessioni a dare peso alle parole. Allora, sta per arrivare il nuovo disco di Chaka Khan, sono molto contento e non vedo l'ora di ascoltarlo. Ci saranno degli artisti ospiti fantastici, ci sarà anche Lenny Kravitz, però intanto abbiamo cominciato ad apprezzare qualcosa ed è ovviamente tutto che si basa sul groove e sul movimento, perché il primo brano pubblicato dal nuovo lavoro di Chaka Khan è realizzato insieme a quel sornione di Snoop Dogg, uno dei grandi della West Coast, dell'hip hop West Coast americano. Quindi insieme nasce questa Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg.

in My Soul, Chaka Khan, Snoop Doggy Dogg, bello, il funk ha questa grande qualità, quella di allargare sempre i propri orizzonti, visto che è la parola chiave di questa sera, e la qualità speciale del funk è proprio prendere il passato, trasformarlo in qualcosa di nuovo e senza mai perdere, diciamo, il gusto per il groove, per il movimento. I prossimi artisti hanno fatto la stessa cosa con il pop e l'hip hop, ci sono infatti progetti musicali che nascono per stare dentro un genere e poi ci sono anche degli artisti che hanno deciso di cambiare i propri orizzonti diventando qualcos'altro. Ad esempio qui sono tre produttori che a un certo punto decidono di creare un gruppo e di fare qualcosa di nuovo. Loro sono Pharrell Williams, Chad Hugo e Shay Haley. Insieme si fanno chiamare Nerd e portano con sé praticamente tutto quello che avevano imparato come produttori, perché avevano già realizzato successi internazionali, ma invece di applicare una sola formula decidono di mischiare un po' tutto, praticamente il rock, il funk, l'hip hop e l'elettronica. Questo è uno degli esempi più riusciti di questo approccio del loro progetto, quello dei Nerd, è She Wants to Move.

aprire gli orizzonti, cambiare un po' le regole del gioco, mettere insieme il rock, l'hip hop e la musica elettronica in perfetto equilibrio. Dobbiamo dire che questo groove minimale essenziale che lascia però spazio a un'infinità di piccoli dettagli sonori, il ritmo non riempie mai tutto lo spazio e respira, e lo senti quel vuoto più ancora dei suoni che rende il brano molto moderno ancora da ascoltare. She Wants to Move Day Nerd. E adesso invece facciamo un salto indietro. All'inizio degli anni '80 c'era una band che arrivava da Bruxelles, erano tre ragazzi che venivano dal Belgio completamente matti, ma hanno avuto il coraggio di anticipare molto i tempi, addirittura di una decina d'anni, l'arrivo della musica techno, e trattavano i sintetizzatori con leggerezza e con tanta ironia e anche molta fantasia, quando erano strumenti che tutti guardavano ancora con tanta diffidenza. Questo brano è diventato negli anni un piccolo classico della musica elettronica europea, un brano che gioca un po' con la disco music ma non si prende sul serio, e con questa ironia lo ha resa praticamente una composizione molto moderna. Se ci fate caso, i sintetizzatori oggi li ascoltiamo con naturalezza, ma se voi tornate indietro all'epoca, questo suono sembrava arrivare direttamente dal futuro. Loro sono i Telex dal Belgio con la loro fantastica Moscow Disco.

vero gioiello da cultori dell'elettronica, quello dei Telex con Moscow Disco. Cambiamo completamente registro, entriamo nei grandi spazi del pop rock americano negli anni 80 con i Mr. Mister e soprattutto con il loro più grande successo, Broken Wings, pubblicato nell'85. La voce bella, limpida di Richard Page che ci accompagna in questo brano, che ha un'atmosfera particolarmente rarefatta, un testo molto toccante sul bisogno di rimettersi in volo dopo una caduta, e questo synth è rimasto nella storia della radio. Quindi ce l'ascoltiamo, Broken Wings, e subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torneremo con un'altra parte dedicata a Radio 1 Musica con tante belle canzoni.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con gli sviluppi dell'attentato al Pride di Berlino. Ucciso l'uomo ricercato da ieri, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: La polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou. Si trovava nella periferia di Spandau, nascosto in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine, è stata la procura generale a far sapere che a Ballou

0: cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria, tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. A voi.
1: Questi gli aggiornamenti da Berlino. Adesso la cronaca. Proseguono le indagini dopo la guerriglia Notav in Val di Susa. Sono oltre 430 gli identificati, alcuni arrivati da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. Sale a 126 il bilancio degli agenti feriti. Il questore di Torino parla di un'escalation di azioni di guerra e assicura i responsabili saranno assicurati alla giustizia. E a Bologna, manifestazione al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Città blindata e scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Il TG1 intanto mostra nuove immagini della bodycam di un agente. La ferita alla testa di Fakir sarebbe avvenuta mentre cercava di divincolarsi durante il contenimento. Torna all'emergenza incendi sul Gargano, tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, molti evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. E su quest'ultimo rogo il punto con Laura Calfapietra.
2: Noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti. Ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno. Sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile. Possiamo ascoltare le loro voci.
3: Gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce, paure, è stato un colpo pesante.
2: All'improvviso il fumo, è sentivato il rumore delle fiamme?
3: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme, è stato terribile.
1: E torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Secondo Axios, il presidente Trump avrebbe sospeso gli attacchi contro l'Iran dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna Hormuz. Teheran, a sua volta, avrebbe fermato le rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiate due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Martedì Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Il meteo: temporali e nubifragi hanno colpito il centro-nord, soprattutto la Toscana, con allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. La perturbazione è ora in movimento verso il sud, dove è scattata l'allerta. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Piogge temporali al centro-nord, ma anche su parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
1: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della Cultura, Giuli.
5: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
1: E chiudiamo con il ciclismo. Tadej Pogacar conquista il suo quinto Tour de France, l'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées, è stata vinta dall'olandese Mathieu van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. E noi ci fermiamo qui, la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è alle 22.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Radio 1 Musica.

21 e 10 minuti, Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono. In questa puntata, ancora un'oretta insieme a viaggiare, abbiamo ascoltato questo viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, che continua nel suo modo di cambiare pelle e ridefinendo anche un po' lo stile del nostalgic pop. Tra l'altro, per coloro che saranno in Sardegna verso Ferragosto sarà possibile vederlo all'Arena di Olbia il 13 di agosto per l'esattezza. Ci sono dei viaggi che si misurano in chilometri, quelli che si misurano in cambiamenti, ad esempio quello di Achille Lauro è un po' un viaggio dei cambiamenti, ma ci sono canzoni che chiedono di alzare il volume mentre altre fanno il contrario, ci chiedono di rallentare. E andiamo in Francia, perché con i telepop music all'inizio degli anni 2000 si creò questo simbolo di una stagione in cui l'elettronica smetteva di voler stupire soltanto con la tecnologia e tornava a cercare delle emozioni. Il ritmo rimane un po' sospeso e infatti la voce sembra più raccontare che cantare, un brano che nasce da un progetto elettronico ma diventa poi una pietra miliare della musica chill out e lounge di tutto il mondo, grazie anche alla voce eterea di questa cantante che è Angela McCloskey, un ascolto che regala momenti di pura pace e anche decompressione. Respiriamo a fondo con questa Breathe di Telepop Music.

atmosfere sognanti con Telepop Music. Ci trasferiamo dall'elettronica invece a strumenti acustici nordafricani, perché adesso attraversiamo il Mediterraneo e riascoltiamo un brano che nel 96 fece un po' la storia della musica globale, perché portò anche all'attenzione, anche ai vertici delle classifiche pop mondiali, il Rai soprattutto algerino. Il brano è scritto da un francese, un cantautore francese, Jean-Jacques Goldman, ed è cantato in due lingue, in francese e in arabo. Racconta la storia di una donna fieramente indipendente che chiede rispetto ed eguaglianza prima dell'amore. È un classico dal fascino unico e rimane ancora un tema molto attuale. Si chiama Aisha e lui Khaled.

voce di Khaled e gli strumenti della tradizione africana, nordafricana, in questo caso non si limitano ad accompagnarsi ma si racconta una vicenda in questa canzone Aisha, perché ogni cultura ha la propria musica, però le emozioni in fondo non hanno bisogno di essere tradotte. Torniamo negli Stati Uniti, torniamo nella Miami degli anni 70. Ieri abbiamo proposto un brano di George McCree che ovviamente faceva parte di quella schiera di artisti che incidevano per la TK Records, la band di riferimento in quel caso, la resident band era quella dei Casey and the Sunshine Band, ed è uno degli artisti che adesso ascoltiamo, frequentava quello studio, ha suonato la chitarra in tantissimi successi di quel periodo. Però quando si parla di soul e di funk ci sono nomi che tutti conoscono e poi ci sono questi musicisti che hanno lasciato un segno profondo pur essendo molto lontani dai riflettori. Lui è Little Beaver, questo chitarrista straordinario della scena floridiana, appartiene a questa categoria, con un brano che ci racconta la città come uno spazio fatto di contraddizioni. Si chiama Concrete Jungle, lui Little Beaver.

in arte Little Beaver, la sua Concrete Jungle, pezzo di una gemma grezza di raro groove, famosissimo soprattutto per la sua chitarra ritmica che ha fatto proprio scuola, ha influenzato generazioni di produttori hip hop e neo soul. Questa Concrete Jungle l'abbiamo riascoltata proprio nella puntata di questa sera. Cambiamo totalmente genere, anche cambiamo tempi, arriviamo al 2026 quando viene pubblicato questo singolo, l'MB diventa virale, è un artista che arriva dallo Zambia, crea musica per passione e viene da una famiglia di musicisti, ha cominciato come produttore, poi a un certo punto nel 2026 ha pubblicato questo singolo Let Me Be, scalando rapidamente le classifiche globali di tutti i generi, raggiungendo la numero uno in tutto il mondo. Noi ce l'ascoltiamo perché è particolarmente interessante, si chiama Let Me Be, lui è The Second Voice, subito dopo arrivano le informazioni sul

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:27 minuti sulla statale 9 via Emilia. Tratto chiuso per un grave incidente avvenuto alla variante di Guardamiglio. Altro grave incidente, altro tratto chiuso alla variante di Vallo della Lucania sulla statale Tirrena Inferiore. Raccordo Sistiana-Trieste si rallenta per un temporale tra Sgonico e Prosecco. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Rallentamenti poi per un veicolo in fiamme sulla statale Pontina all'altezza di via Genio Civile. Sulla A18 code a tratti tra Fiume Freddo e la barriera di Catania. Giornata di incendi sulle strade del nostro paese a Roma Sud. Grosse difficoltà alla circolazione, altro incendio sul Gargano con la litoranea per Vieste chiusa per diverse ore. Infine, notizie appena arrivate in redazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, vengono segnalate da poco cosa tratti tra Livorno Porto e Livorno Centro. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Le 21:31 su Radio 1 con Gabriele Brocani al microfono, la musica di Radio 1 Musica, in questo caso due talenti, un bel incontro quello tra Little Jolie e Carl Brave, lei giovanissima voce di origine campana dal timbro molto graffiante e malinconico, e lui ovviamente con la sua bella scrittura ironica, anche se vogliamo molto, molto localizzata, quella di Carl Brave, Carlo Coraggio, e hanno creato questo brano fresco estivo ma anche denso di sfumature emotive ironiche, perché si intitola proprio Regole e parla proprio del fatto che spesso, insomma, le regole che conosciamo possono essere un po' controvertite, ma possono anche ovviamente fare la differenza, perché l'ascolto reciproco e la misura, che parla appunto di questa canzone, fanno la differenza, e le relazioni infatti funzionano proprio quando nessuno smette di ascoltare l'altro. E ci sono delle voci che quando le ascoltiamo le riconosciamo subito dopo una sola vocale, quella di Mick Hucknall è proprio una di queste. Con i Simply Red ha attraversato il soul, il pop, rhythm and blues, senza mai perdere la sua capacità di farci sentire il calore. Questa è Something Got Me Started, che segna anche un momento importante della loro storia, perché all'inizio degli anni 90 tornavano con un suono più essenziale e contemporaneo, e con questa bellissima canzone. Something.

Che eleganza, questa canzone Something Got Me Started. Avete fatto caso che anche la sezione fiati, invece di riempire, cerca invece di dare respiro alla melodia. Insomma, Simply Red ci ricordano che l'eleganza nella musica spesso nasce proprio da ciò che si sceglie di non fare. Adesso guardiamo ancora più avanti, perché ci sono due artisti che appartengono a generazioni diverse, però condividono un po' la stessa energia. E sono praticamente due artisti molto già affermati. Uno è il DJ e produttore brasiliano Zerb e l'altra è la pop star britannica, ma di origine kosovara albanese, Rita Ora. In un brano che unisce le sonorità dell'Afro House e della dance globale, anche alla vocalità potente ed espressiva di Rita Ora. Allora provate a sentirla e a stare fermi con il piedino. Questa è If It's Not Love, Zerb, Rita Ora.

il ritmo cresce poco alla volta, non c'è un colpo di scena in questo brano, anzi è accompagna proprio il movimento naturale della canzone, questa If It's Not Love firmata da Zerb insieme a Rita Ora. Alcune energie però attraversano il tempo senza cambiare, come quella del rock ad esempio, e ci sono dei brani che sembrano esistere da sempre. In realtà questo, che si intitola I Love Rock and Roll, nasce come brano di un gruppo degli inglese, degli Arrows, ma non ebbe un grandissimo successo. È lei, Joan Jett, a trasformarlo in un inno planetario, non cambiando assolutamente l'essenza del pezzo, ma cambiandone proprio l'atteggiamento, il piglio. E infatti la sua interpretazione, lo sentirete, proprio diretta, essenziale, priva di qualsiasi artificio. E poi il carisma qualche volta aiuta, no? Contro la tecnica. La chitarra, se la sentite, ha questo riff semplicissimo che però è diventato immortale. Joan Jett con I Love Rock and Roll.

La grinta senza filtri, il piglio ribelle di Joan Jett, questa canzone è diventata una pietra miliare della storia della musica, I Love Rock and Roll. Da Joan Jett passiamo un'altra Joan, sempre nel mondo del rock. Lei si chiama Joan Wasser, in arte Joanes Police Woman, ed è una delle protagoniste dell'alternative rock, del cantautorato americano, una polistrumentista straordinaria, tra l'altro la ricordiamo anche come violinista di Anthony and the Johnson per Rufus Wainwright e tanti altri. Ha una scrittura molto intima, molto soul e molto elegante, che conquista sempre al primo ascolto anche per le atmosfere che riesce a creare con le sue canzoni, compresa questa Eternal Flame, Joan the Police Woman.

Eternal Flame, come un vecchio successo delle Bengals, ma è totalmente diverso. Il brano di Johannes Poliswoman, che sarà in Italia il 20 novembre, sarà in Italia per un concerto a Roma, ve lo dico se vi piace la sua raffinatezza. Ora vi portiamo invece dal Maine, da dove appunto vive Johannes Poliswoman, alla Georgia, perché andiamo ad ascoltare una delle voci più potenti, versatili, amate degli ultimi anni. Parliamo di Teddy Swims, abbiamo raccontato un po' della sua cambiamento nel corso degli anni, e è riuscito a conquistare il mondo proprio abbattendo i confini un po' tra soul, il country, l'R&B, il rock e il pop, grazie a questo suo timbro vocale particolarmente graffiato ed emozionante, e capace di mettere a nudo anche la sua particolare fragilità. Sentite che estensione che ha la sua voce. Questa è la sua canzone, si intitola Break Up in Reverse.

Grande la voce di Teddy Swims con questa Break Up in Reverse, un momento solenne e necessario di grande musica d'autore civile, perché parliamo di un brano scritto da Peter Gabriel nell'80 dedicato a Steve Biko, questo giovane attivista sudafricano morto mentre era sotto custodia della polizia durante il regime dell'apartheid. Molti fuori dal Sudafrica conobbero la sua storia proprio grazie a questa canzone. È uno dei momenti in cui la musica veramente smette di raccontare soltanto un'emozione, ma diventa anche testimonianza. E Peter Gabriel non sceglie la rabbia, sceglie proprio di parlare di questa persona con grande dignità, ed è questo che rende Biko, brano che stiamo per ascoltare, ancora così potente. Fate caso al finale del brano, che praticamente non c'è, in quanto Peter Gabriel non cerca una conclusione, ma invita proprio a non dimenticare. Peter Gabriel, Biko.

L'intensità civile e poetica di Peter Gabriel e poi questa atmosfera particolarmente tribale e anche profonda, molto rarefatta. Allora, stiamo per chiudere questa puntata. Io ne approfitto per ringraziare Andrea Cacciagrano, la cura del programma, e la nostra Corina De Laurentiis in redazione. Radio 1 Musica ovviamente continuerà nelle prossime serate. Noi ci salutiamo con un viaggio direttamente a New Orleans con la storica dinastia musicale dei Neville Brothers, con un brano bellissimo. Tra l'altro la luna di questa sera è particolarmente ispiratrice. Il brano si intitola Yellow Moon, 1989, prodotto da Daniel Lanois, un brano che trasuda tutto il fascino voodoo, il funk felpato, il soul profondo della Louisiana e anche delle atmosfere creole che viene appunto creato in questo fantastico mix. Percussioni, voce inconfondibile, quella tremolante di Aaron Neville con Yellow Moon, The Neville Brothers. Gabriele Broccani vi augura buon proseguimento di serata e buon ascolto con Radio 1. Ciao.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Germania è stato ucciso dalla polizia l'uomo che ieri sera ha travolto con un furgone un partecipante al Gay Pride di Berlino, uccidendo una persona e ferendone altre 29. Ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
3: Ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio e la ricostruzione della polizia. Gli uomini delle forze speciali hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Abdul Ballut è morto. È finito in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. La fuga dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, una festa della comunità LGBTQ, e di aver ucciso una persona, di averne finite 29, prima travolgendone con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, con un macete con cui ha aggredito le persone. Ballou, 21 anni, tedesco di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania e in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Questi atti vogliono dividere la nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà, ma non lasciamoci intimidire.
2: All'indomani degli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione.

0: 3.120, gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Il servizio.
1: Polvere da sparo, materiale esplosivo, molotov, bombe artigianali, caschi, passamontagna, maschere antigas. Il materiale sequestrato dalla Digos di Torino è il manifesto della guerriglia scatenata dai manifestanti Notav, delle violenze che hanno riversato soprattutto sul cantiere di Chiomonte. E il racconto di uno dei poliziotti che si trovava in Val di Susa a testimoniare la durezza degli scontri.
2: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
1: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
3: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana, noi non lo consentiremo.
1: 436 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. La loro posizione è al vaglio della procura, ma si stima che i partecipanti alla guerriglia siano stati circa 3.000. Il lavoro degli inquirenti dunque prosegue per dare un volto a tutti. Le analisi dei video dimostrerebbe che l'azione era pianificata a tavolino. Le indagini puntano sui presidi storici dei Notav, a partire dai militanti di Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Tel li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, così come avvenne nel 2007. Oggi come allora centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. Nello stesso tratto di costa tra Peschici e Vieste, il rogo è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Ed è ancora emergenza in Francia e Spagna, salgano oltre 325.000 gli sfollati, sia vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse regioni, altre regioni spagnole. Il primo ministro Sanchez parla di ore difficili, il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi. Stati Uniti, Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna nello stretto di Hormuz. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Ancora vittime negli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. 6 persone sono state uccise dai droni di Kiev nelle zone dell'est del paese occupate da Mosca. 4 morti nei raid russi. L'operazione militare finirà con la nostra vittoria, ha detto Putin. Linea alla corrispondente.
4: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina. Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Il ciclismo, Pogacar conquista il suo 5° Tour de France. L'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. Ci fermiamo qui, adesso la linea di la musica di Radio 1.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 1 Musica. Allora, falso allarme perché stavate godendo della nostra musica, sono le 22:06 minuti, Radio Musica continuerà ancora per una mezz'oretta, quindi abbiamo ancora una manciata di canzoni e io sono qui proprio a continuare a raccontarvele. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in Louisiana con i fantastici Neville Brothers, ma adesso ci spostiamo in Texas, forse anche un po' in Messico, perché andiamo con questa cantautrice americana che forse non tutti conoscono in Italia, ma lei è veramente un mito, un idolo, si chiama Kacey Musgraves, ha vinto 8 Grammy Award, è pluripremiata ed è un'artista fantastica, è vincitrice oltre che di Grammy Awards ma anche di anche riconoscimenti importanti a livello sociale, è riuscita nell'impresa di modernizzare il genere country infondendo anche un po' di suggestione pop, qualche nota anche psichedelica se ci fate caso, testi soprattutto che affrontano la libertà con grande ironia. Ascoltiamo insieme proprio questo brano che si intitola Mexico Honey.

Pensi nel country contemporaneo, la bravissima Kacey Musgraves ha dimostrato che si può rispettare questa tradizione importante in America, però si può anche non rimanerne prigionieri. Infatti le sue canzoni parlano sempre di partenze, di cambiamenti, di libertà, questi temi che sono un po' antichi nel mondo country, però lei li racconta con questo sguardo profondamente contemporaneo. Questa è Maxi Mexico Honey. Il viaggio non è solamente geografico, ma è anche la ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa, e la natura con cui convivono influenze country e pop è proprio il suo marchio di fabbrica. Bravissima Kacey Musgraves. Ogni viaggio lascia un ricordo, l'abbiamo fatto adesso dal Texas fino al Messico. Qualche volta basta una melodia per ritrovarlo, ma basta veramente poco, basta un banjo ad esempio. Ci sono infatti questi strumenti che riescono a evocare immediatamente un paesaggio, anche una situazione sonora. Il banjo è proprio uno di questi. Nei Mumford & Sons non è mai un elemento folcloristico, perché lo considerano più che altro un motore narrativo, è ciò che mette proprio in movimento la canzone, se ci fate caso. Il segreto di questa band inglese è proprio aver preso strumenti della tradizione folk e averli portati dentro una scrittura completamente contemporanea. Il dialogo tra il banjo e voce in questa canzone si chiama The Banjo Song di Mumford & Sons.

The Banjo Song, guidati dal carisma di Marcus Mumford, i Mumford & Sons hanno saputo riaprire le porte delle classifiche mondiali al suono del banjo, dei contrabbassi, delle gran casse a pedali. Insomma, hanno regalato delle performance dal vivo fantastiche. Se avete avuto l'occasione e la fortuna di vederli live, vi siete resi conto di che band fantastica, piena di passione, di spinta ritmica, energia trascinante davvero. Ora torniamo alla nostra terra per celebrare una pietra miliare assoluta del Napolitan Power. Parliamo di funk, rock, jazz d'autore italiano e parliamo dei Napoli Centrale di James Senese. Un brano del 75 rappresenta un po' la vetta di quel periodo e univa la visceralità del sax di Senese con i testi di Franco Del Prete, che raccontava la condizione degli operai e dei contadini con queste sonorità veramente jazz rock di livello internazionale. Una vera e propria lezione di musica. Ascoltate Campagna, loro sono ovviamente Napoli Centrale.

Eh sì, quando James Senese fondava i Napoli Centrali dimostrava che il jazz rock può parlare napoletano senza perdere la sua vocazione universale, anzi proprio quella lingua diventa una ricchezza, e Campagna è uno di quei brani in cui tradizione e sperimentazione camminano insieme, e sentite, il sax non cerca virtuosismi ma cerca di essere anche quella, una voce importante, è un tratto veramente fondamentale, riconoscibilissimo nella musica di James Senese, la forza e la verità di Napoli Centrale. E adesso continuiamo con una gemma del pop soul britannico contemporaneo, parliamo di Lucent con Love's Bite Black. Lei ha una voce molto calda, profonda, venata di malinconia retro, sta scalando le classifiche radiofoniche proprio con questo brano, Love's Bite.

0: E lei, questa lucente, la seguiamo con grande interesse perché è una delle voci più interessanti della musica internazionale. Torniamo in Italia per ascoltare uno dei dischi manifesto del nuovo cantautore italiano lo scorso decennio. Motta, con questo album in cui raccontava la fine dei 20 anni, aveva praticamente fatto un debutto fulminante, tra l'altro ha vinto anche la Targa Tenco. Brano che racconta con lucidità, disincanto ed energia emotiva quel momento di passaggio fondamentale in cui si diventa grandi, no? Allora ascoltiamo insieme La fine dei 20 anni di Motta.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non

sì, ci sono età che non finiscono il giorno del compleanno, finiscono quando cambiamo modo di guardare il mondo. E la fine dei 20 anni di Motta racconta proprio quel momento, non con nostalgia, ma soprattutto con lucidità. Una canzone che parla della crescita senza trasformarla in una perdita. Ogni stagione della vita poi lascia qualcosa e ne apre un'altra. L'interpretazione di Motta in questo brano è veramente molto delicata, è come se ogni parola fosse stata scelta dopo un lungo silenzio. Bellissima canzone. La fine dei 20 anni, beh, la fine anche di questa puntata di Radio 1 Musica. Grazie anche a Massimiliano Gambino che mi ha accompagnato in questa parte del viaggio. Ci salutiamo come ieri all'insegna del blues, il blues però dei Fleetwood Mac all'epoca della loro militanza in Inghilterra. Si chiamavano ancora i Peter Green's Fleetwood Mac, perché c'era Peter Green, ovviamente grande chitarrista, che incideva quasi tutte le canzoni della band. E con questo brano che si chiama The Big Boat, la grande nave, noi ci apprestiamo a augurarvi buon proseguimento di serata. La musica però continua qui su Rai Radio 1, da Gabriele Broccani. Baci abbracci, Fleetwood Mac.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Germania ancora sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino. La polizia ha ucciso il responsabile, il 21enne Abdul Balu, che durante il blitz ha aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Nell'attacco di ieri sera una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. L'aggressore, già noto alle autorità e ritenuto vicino all'ISIS, ha lanciato un furgone contro la folla. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. Notavi il giorno dopo gli scontri in Valle di Susa, proseguono le indagini. La polizia ha identificato 436 persone, alcune provenienti da Francia, Germania e Belgio. Al vaglio le loro responsabilità amministrative e penali. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. 126 gli agenti feriti e danni per circa €1 milione. Il questore di Torino, Massimo Gambino, intervistato dal TG1, parla di un'escalation di azioni di guerra.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
3: Ancora cronaca, vento e caldo alimentano gli incendi sulle coste adriatiche tra Molise e Puglia, evacuati turisti e residenti, trasporti in tilt.
5: Il rogo più preoccupante è divampato a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Poco prima delle 20 è stata riaperta la statale 16 adriatica, che era stata interrotta per motivi di sicurezza nel pomeriggio. In stazione a Termoli

0: Rimasti bloccati due treni con 500 passeggeri, trasferiti poi con pullman sostitutivi di Trenitalia. Il fuoco ha lambito una RSA del paese, 21 gli anziani evacuati. I vigili del fuoco al momento, domati gli incendi, proseguono la bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, si lavora ancora per spegnere le fiamme. Circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manacor. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. La situazione è costantemente monitorata, fa sapere la prefettura di Foggia. Ma non solo il Gargano, colpita di nuovo dai roghi anche la zona dell'Alta Murgia, vicino Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
1: Nel lago di Como recuperato il corpo del turista olandese disperso da ieri.
2: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate. Sara Grattoggi per GR1.
1: Torniamo all'estero. Stati Uniti, Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi dell'operazione. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Intanto, secondo CBS News, oltre 400 militari statunitensi sarebbero stati rimpatriati dall'inizio della guerra per ricevere cure mediche. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Adesso il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alla media stagionale su gran parte del paese. E in chiusura parliamo dei teatri condominiali all'italiana, riconosciuti patrimonio mondiale dall'UNESCO.
3: Una rete di piccoli teatri, quella dei cosiddetti teatri condominiali, fioriti in tutta l'Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo. Teatri che testimoniano del passaggio dall'intrattenimento di corte a un luogo di spettacolo aperto a classi sociali diverse, con la struttura del teatro all'italiana, sale a ferro di cavallo, palchi sovrapposti, palcoscenico in profondità. Sono queste le caratteristiche che accomunano i 10 teatri ammessi dall'UNESCO a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità, gioielli di architettura che hanno contribuito alla crescita e all'identità delle comunità locali, che a loro volta hanno saputo conservarli e tenerli vivi, come ha sottolineato il ministro della cultura Alessandro Giuli.
4: Questi teatri continuano a essere un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
3: La maggior parte di questi 10 teatri si trova nelle Marche, uno in Umbria e uno in Emilia Romagna, ma il Ministero della Cultura si dice impegnato a sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura UNESCO. Paola D'Angelo, GR1.
1: 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo appuntamento con l'informazione è a mezzanotte.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte piogge residue sulla Sicilia, mentre sul resto del paese il tempo subirà un miglioramento. L'atmosfera sarà più stabile. I venti invece ancora sostenuti sulle regioni ad ovest. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole, ma non fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla campagna centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 23:30 minuti, una buona notte da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono rallentamenti per un incidente allo svincolo con Autoporto Sito. A27 Mestre Belluno, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14 rallentamenti per ripristino della sede stradale a causa di un incidente tra Vasto Sud e Termoli. Statale di Caltagirone, siamo in Sicilia, possibili code per un altro incidente all'incrocio con la Callura. E ancora rallentamenti per un veicolo in fiamme in Sardegna sulla statale 131 all'incrocio con Aido Maggiore. Da mezz'ora circa e fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni per chi deve proseguire il viaggio saranno garantiti.
6: David corre per l'oro dei 100 metri piani. Il governo americano però gli ha affidato anche un'altra missione. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di David Saim e del piano segreto antisovietico ai Giochi Olimpici di Roma 1960.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: David Saim non era più il favorito per la medaglia d'oro. Lo era stato una volta, ma era storia di 4 anni prima, quando i Giochi Olimpici, per la prima volta, erano arrivati laggiù, in Australia, Melbourne. Solo che sul più bello si era messo di traverso un infortunio e David Saim era rimasto inchiodato lassù, nel suo stato del New Jersey, Stati Uniti. E così David Saim non era più il favorito dei 100 metri piani, anche perché quando hai 24 anni è facile che sbuchi qualcuno più giovane e anche più veloce di te. Nonostante questo, alle Olimpiadi 1960 voleva giocarsela, perché David Saim era uno che, se c'era una missione difficile, indietro non si tirava. Il favorito dei 100 metri piani maschili ai Giochi di Roma 1960 portava il nome di Armin Hari, tedesco, 23 anni, primatista del mondo con 10 secondi netti. Armin Hari, che arrivava dalla Saar, una terra incastonata tra Francia e Lussemburgo, dove 9 volte su 10 la vita la passavi laggiù a tirare fuori carbone dal fondo della terra. Invece, lassù, in superficie, chi parlava tedesco conosceva anche il francese e viceversa, perché questo era uno dei territori che Francia e Germania si erano strappati chissà quante volte nei secoli. In quel 1960, però, nessuno discuteva più dove passasse il confine fra Francia e Germania, visto che Francia e Germania erano tra i paesi che avevano appena fondato quella che si chiamava Comunità Economica Europea. Solo che la guerra che era finita al confine fra Francia e Germania non era finita lungo un altro confine. Quello che, secondo Winston Churchill, dopo la Seconda Guerra Mondiale, divideva l'Europa.
8: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic.
6: Da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale, tutte soggette non solo all'influenza sovietica, ma anche ad una altissima e in alcuni casi crescente forma di controllo di Mosca. Ecco, la finale dei 100 metri piani maschili ai Giochi di Roma non si sarebbe trasformata nello scontro tra atleti del blocco dell'Est contro quelli del blocco dell'Ovest. I blocchi qui sono solo quelli di partenza, dove il 1° settembre 1960 prendono posizione il favorito Armin Hari, che difende i colori della Germania, e David Zaim, che qui degli Stati Uniti difende i colori, ma non solo i colori, anche gli interessi. La sua missione è vincere l'oro che nel 1956 in Australia gli è stato portato via da un infortunio, anche se questa non è la sua unica missione. Nessuno però deve saperlo. David Syme era uno di quei ragazzi che, quando comincia a fare qualcosa di nuovo, puoi essere certo che lo farà bene. Col fisico che si ritrovava poi, qualsiasi sport era alla sua portata, anche perché quando ti offrono 23, sì, 23 borse di studio per giocare a football mentre prendi una laurea, capisci che l'opportunità ti consente mille cose e anche mille sbocchi. L'ambiente militare ci mise un attimo a scoprire che le doti di David Syme non erano solo quelle atletiche, e questa era solo la prima delle due cose. La seconda era invece saltata fuori durante una visita oculistica, quando David aveva scoperto di essere daltonico. E se sei daltonico e lavori nell'esercito, questo ti preclude parecchie possibilità. Parecchie, ma non tutte. Insomma, poco alla volta, David Syme decise che la sua divisa non sarebbe stata più quella verde militare, ma il bianco del camice medico. Per questa ragione, quando arrivò alla finale dei 100 metri piani ai Giochi di Roma 1960, David era ormai uno studente della Duke University, Carolina del Nord. Nel campus, dal football, presto sarebbe passato all'atletica leggera.
9: I 100 metri maschili. Dalla prima corsia sono così schierati in finale: Zaim, Bud, Norton, tutti e tre statunitensi, il cubano Figuerola, il britannico Redford, il tedesco Hari, primatista mondiale sulla distanza.
6: 1° settembre 1960. Ecco la gara con Armin Hari che vola ma non decolla, mentre David Syme è lì che non molla, e quando manca poco più di un passo al traguardo, David butta in avanti il petto per cercare di rosicchiare con la furbizia i centimetri che le gambe non gli hanno dato. Armin Hari non si scompone e, anche di fronte al gesto disperato del rivale, mantiene la propria perfetta postura, mentre Syme è precipitato per terra in modo goffo. Il tempo ufficiale è di 10 secondi e 2 decimi per entrambi. I centesimi, che ancora non compaiono nei tempi ufficiali, però affermano che è stato Armin Hari a spezzare il filo di lana teso sul traguardo. La missione di David Syme è fallita.
9: Armin Hari è record mondiale in 10 secondi netti. Vince davanti a Syme e a Redford in 10 secondi e 2, stabilendo il nuovo primato olimpico.
6: Sì, va bene. C'è ancora la staffetta 4% e lì sono gli Stati Uniti ad essere i favoriti. Ma David Syme ha pure un'altra missione che non c'entra niente con lo sparo dello starter, col filo di lana sul traguardo e anche con Armin Hari. Non deve raggiungere medaglie né record perché quella di David Syme è una missione segreta. L'ordine gli è arrivato direttamente dalla CIA, i servizi segreti di Washington che non hanno dimenticato quel ragazzo passato una volta da West Point. L'operazione si chiama Aerodynamic. Il nome però non c'entra nulla col fatto che David Syme sia uno degli sprinter più forti del mondo. Il progetto è vecchio di anni, visto che è stato concepito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la cortina di ferro era calata e i sovietici, da alleati, erano diventati i nemici. L'idea è: la guerra è impossibile da combattere e allora per sgretolare il blocco di Mosca è necessario sgretolare l'Unione Sovietica, che resta sempre una federazione di stati. Insomma, bisognava fare leva sul punto debole della federazione e, una volta aperta la crepa, tutto sarebbe saltato. Il punto debole da cui far partire la crisi è chiamato Ucraina. Era cominciato col sostenere i nazionalisti locali. Da qualche anno però gli americani erano passati dalle strategie militari all'ideologia e così era cominciata la distribuzione di riviste clandestine, mentre alcuni canali radio diffondevano il pensiero occidentale dalle parti di Kiev. Nei documenti declassificati della CIA è scritto così: l'operazione Aerodynamic è finalizzata ad incoraggiare sentimenti antisovietici, anticomunisti e nazionalisti nella Repubblica dell'Ucraina e per raccogliere informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno. Ai Giochi di Roma 1960 l'obiettivo era però molto più concreto: fare disertare alcuni atleti ucraini, farli passare dall'altra parte della cortina di ferro. David Syme deve presentare al saltatore ucraino argomenti convincenti e seducenti. Syme un giorno ricorderà:
10: l'ho portato a cena fuori. Igor era curioso, ma allo stesso tempo mi raccontava che a Kiev lo trattavano con i guanti. Il governo gli aveva assegnato un appartamento, un'automobile e ovviamente un lavoro. Insomma, roba da ricchi in Unione Sovietica. Se poi avesse vinto una medaglia a Roma, gli avrebbero dato anche altro. Io gli offrii quello che mi era stato suggerito, la libertà e un lavoro, forse in California. Per i dettagli, però, doveva rivolgersi ad un uomo della CIA.
6: Si fa chiamare così, Mr. Wolf. Sarà Mr. Wolf a spiegare il quando e il come a Igor Ter Ovanesian.
10: Era un tipo viscido. Io mai mi sarei fidato di quel figlio di puttana. Però vado avanti e dico: Mr. Wolf, le presento il mio amico Igor. Wolf risponde solo con un sì, lo so, e senza salutare né guardare me e mia moglie, punta dritto su Igor Ter Ovanesian e comincia a parlargli nella sua lingua, in dialetto.
6: Per Ter Ovanesian è uno shock.
10: Vedo Igor entrare nel panico. Mr. Wolf allora chiede a mia moglie e a me di allontanarci. Igor però non ne vuole sapere di rimanere solo con quel Mr. Wolf là e agitatissimo si alza dal tavolo e lascia il locale assieme a noi. Appena usciti mi guarda e mi fa: David, adesso io ho paura.
6: Il piano di attaccare l'Unione Sovietica facendo leva sull'Ucraina era fallito. L'idea che sottrarre atleti nati a Kiev avrebbe in qualche modo risvegliato sentimenti nazionalisti nel paese e aperto una crepa con Mosca non aveva attecchito. L'idea di un futuro forse in California, forse accanto alle star del cinema e a tutto il bel mondo che gli gira intorno, non l'aveva convinto. La piccola casa, il piccolo lavoro e la piccola auto, garantiti da un governo sovietico che gli avrebbe assicurato anche di più dopo il podio ai giochi olimpici, gli bastavano. David Syme aveva però ancora un'altra missione da compiere, questa molto più a portata di mano.
11: Finale arroventato della staffetta maschile 4%. Partenza fulminea, il tedesco Kuhlmann e l'americano Bud volano verso il cambio.
6: È l'8 settembre 1960. È stato David Syme a piombare per primo sul filo di lana nella finale della staffetta 4% maschile ai Giochi di Roma. Stavolta non si è dovuto buttare in avanti per rosicchiare tempo e centimetri. Cancellato anche il record del mondo che la Germania di Armin Hari aveva stabilito in semifinale. Il cronometro dice 39 e 4 decimi, addirittura un secondo in meno dei tedeschi che sono arrivati secondi. Solo che c'è un giudice che sta discutendo ancora con i colleghi. Spiega che durante il passaggio del testimone c'è stata una vietatissima invasione di corsia e che la staffetta degli Stati Uniti, il record del mondo, l'ha realizzato senza rispettare le regole e che l'oro adesso deve essere assegnato alla Germania.
11: Ecco il dramma americano. Norton aspetta troppo, Bud lo urta, si cambia fuori limite. L'immagine fissa ve lo dimostra. È la legge, chi sbaglia paga. E il serrate fantastico di Simon non giova agli americani che verranno squalificati senza pietà. Medaglia d'oro alla Germania, prima in 39 secondi e 5 decimi, nuovo record mondiale. Secondi i russi.
6: Anche l'ultima missione di David Syme ai Giochi Olimpici di Roma 1960 era fallita. La medaglia d'oro che l'infortunio gli aveva negato 4 anni prima non aveva avuto giustizia. L'uomo però non era di quelli che lasciano che siano gli eventi a stabilire la propria felicità e David Syme trovò la sua strada che non passava per lo sport né per la carriera militare. La sua strada sarebbe passata attraverso l'unico difetto che il mondo gli aveva riconosciuto, il daltonismo che gli era stato diagnosticato a West Point. La sua fragilità sarebbe diventata la sua professione e anche la sua fortuna, diventando un affermatissimo oculista. La missione Aerodynamics invece non riuscì mai a mettere l'Ucraina contro Mosca. Sì, gli archivi riportano che ai Giochi di Roma furono 155 i sovietici avvicinati tra atleti, accompagnatori e giornalisti. Nessuno di loro però fu interessato a saltare il fosso e a passare dall'altra parte del mondo. Una ginnasta che rispondeva al nome di Larisa Latinina ascoltò la proposta e rispose semplicemente:
12: «Non fa per me».
6: La moglie di un giornalista sportivo della rivista Ucraina Sovietica invece lesse le riviste di propaganda e rispose:
12: «Voi pensate che

0: che noi ucraini siamo interessati solo a campi, mucche e maiali.
1: Onesto e rapido come sempre era stato, un giorno David Syme avrebbe commentato:
2: poco da dire, la CIA ha fallito.
1: Syme e Ter Ovanesyan si incontrarono ancora una volta in un meeting a New York. Mr. Wolf chissà dove era finito. Era il 1963 e David andò incontro a Igor, che gli sorrise. Si scambiarono solo queste poche parole.
2: Igor, come stai?
3: David, è un piacere vederti, però perdonami, non posso più parlarti.
1: E così finì. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scrivetemi francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.
4: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
5: Ben ritrovati a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi apriamo la puntata con una frase entrata nella memoria collettiva italiana. Io sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. A pronunciarla è Totò, nel celebre episodio del vagone letto di Totò a colori, una battuta paradossale in cui l'idea dell'uomo di mondo viene raccontata non attraverso grandi viaggi o avventure internazionali, ma attraverso l'esperienza del servizio militare a Cuneo. Da quella frase, nel 98, nasce l'Associazione Uomini di Mondo, oggi nostro ospite, un'iniziativa culturale e goliardica che riunisce chi ha svolto il servizio militare o civile nella provincia di Cuneo, celebrando l'ironia di Totò, il senso di appartenenza e la memoria condivisa. Nel corso della puntata ripercorreremo la storia dell'associazione, nata da una battuta diventata ormai patrimonio popolare. È con noi il presidente dell'associazione, Danilo Paparelli. Buonasera e benvenuto.
6: Buonasera.
5: Paparelli, partiamo proprio da quella frase di Totò. Com'è possibile che una battuta diventi il fondamento di un'associazione?
6: E penso che sia un caso unico al mondo, perché nel 1998 eravamo 5 amici, abbiamo deciso di non disperdere questo patrimonio di una battuta fulminante, ironica, assurda, cioè è veramente straordinaria, che ha fatto conoscere praticamente Cuneo e la sua provincia al resto dell'Italia. Qui si parla appunto del 1952, quando sul wagon lì Totò dice all'onorevole Trombetta che lui era un uomo di mondo perché aveva fatto militare a Cuneo. Cosa voleva dire? Cuneo praticamente era sconosciuta ai più, non si poteva neanche addirittura indicare sulla cartina geografica, salvo poi, ecco, col tempo diventare una capitale del gusto, una capitale turistica come mai ce lo saremmo immaginati.
5: Ecco, che cosa rappresenta oggi l'Associazione Uomini di Mondo? Cosa è diventata nel tempo?
6: Ma è diventata una realtà importante. Siamo più di 16.000 tesserati. Basta solo secondo il nostro statuto, cioè è una cosa molto alla buona, ecco, non è rigorosa, addirittura chi si iscrive vuole mandare il foglio di congedo per testimoniare appunto l'effettiva partecipazione al servizio militare. No, non è così, è tutto fatto su un modo per incontrarsi, tesserarsi. Come si faceva appunto nella trasmissione Rai, alla fine diventa un caramba che sorpresa quando tante persone che hanno fatto il servizio militare Cuneo che avevano perso i contatti si ritrovano durante la nostra adunata.
5: Infatti voi organizzate una adunata, un raduno annuale che si tiene a Cuneo e riunisce nell'albo d'onore tutti coloro che hanno prestato servizio militare o civile nella provincia piemontese. Lei partecipa da anni a queste adunate. Come sono organizzate? Raccontiamole ai nostri radioascoltatori.
6: Dunque, io sono dal 1998 l'unico rimasto, poi ovviamente c'è un direttivo che organizza questa adunata ed è sempre la terza domenica di ottobre in concomitanza con la Fiera del Marrone, un'eccellenza gastronomica qui proprio di Cuneo. Noi come ovviamente durante l'anno non lasciamo cadere il nome dell'associazione e facciamo piccoli eventi, però il clou è appunto questa terza domenica dove si svolge la adunata. La adunata è fatta con una processione che parte dalla piazzetta Totò. Noi siamo stati i primi in Italia a dedicare una piazzetta a Totò, che tra l'altro è adiacente al teatro di Cuneo, al teatro Togredi di Cuneo, quindi è una concomitanza veramente suggestiva e particolare. Facciamo questa adunata seguendo, ecco qui l'ironia è questa, chi ci vede partire troverà quattro alpini ovviamente in congedo, tra i più grandi, che portano in processione una grossa sagoma di Totò fatta col compensato.
5: Ecco, Paparelli, ci spieghi bene che tipo di atmosfera si respira in questi incontri? Cioè, sul piano umano, che cosa resta dopo momenti come questi? Nascono amicizie, ricordi condivisi, un senso di appartenenza, come diceva lei?
6: Sì, è soprattutto fatto per questo motivo. C'è goliardia, c'è tanta serenità, la voglia di incontrarsi, di stare insieme, di fare gruppo, che poi non è un gruppo esclusivo, sono tutti invitati, tutte le persone, anche quelle che non hanno fatto il militare, possono partecipare con noi. E appunto lo spirito è quello dell'amicizia, soprattutto per stare bene. Cioè, voglio solo precisare che ecco, l'associazione parla di militari, ma noi siamo assolutamente pacifisti e come dice la nostra Costituzione ripudiamo la guerra. Ecco. Per noi l'esercito è quello come appunto quello effettivo che abbiamo noi nella caserma di Cuneo, che va a fare missioni di pace nel mondo.
5: Paparelli, tra ironia e appartenenza emerge poi un elemento chiave, la capacità di creare legami, come diceva lei. In un'Italia spesso divisa tra nord e sud, tra culture diverse, il vostro progetto può essere letto anche come un tentativo di ricucire queste distanze?
6: E come, sì. Diciamo che è proprio una fratellanza, è un modo per stare insieme nella maniera più serena e felice. Ecco, noi appunto siamo anche un'associazione che appunto durante queste adunate ricordiamo anche facciamo anche una parte storica interessante, nel senso che noi abbiamo come uomini di mondo, guardando al passato, persone come Napoleone, Garibaldi, Annibale, che hanno fatto, che da militari sono passati nel nostro territorio e quindi a tutti gli effetti sono diventati tesserati uomini di mondo.
5: Paparelli, Totò è al centro di tutto questo. Cosa può insegnare oggi, soprattutto alle nuove generazioni?
6: Ma partendo appunto, Totò è un personaggio trasversale, ancora adesso quando si rivedono i suoi film, che si vedono e rivedono e si sanno già le battute che stanno arrivando sullo schermo, provocano sempre un senso di leggerezza, di comicità, di armonia. E quindi Totò, che noi siamo modestamente i suoi nipotini, ci riteniamo tali, cerchiamo sulla sua traccia di seguire questo suo grande insegnamento che ha lasciato veramente un segno.
5: Se dovesse spiegare in una frase cosa significa essere uomini di mondo, che cosa direbbe?
6: Ma direi che essere uomo di mondo vuol dire appartenere a questo pianeta, mai come adesso così tanto distaccato. Cioè essere superiori alle troppe divisioni, noi dobbiamo creare amicizia, affetto, complicità.
5: Coesione.
6: Per vivere Esatto, per vivere in armonia e possibilmente in felicità, proprio come si percepisce nel piccolo e nelle nostre adunate, dove il sorriso e soprattutto l'ironia nel nome del nostro grande maestro Totò la fanno da padrone.
5: Ringrazio Danilo Paparelli, presidente di Uomini di Mondo. Chi volesse poi conoscere le iniziative promosse dall'associazione può collegarsi al sito uominidimondo.it. Prima di chiudere ricordo, come di consueto, che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento redazionale Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Emanuele Rinnaudo, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
4: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Attentato al Pride di Berlino, ucciso dalla polizia in una sparatoria, il 21enne ricercato. Il governo tedesco era dell'ISIS. Notav, scontri in Val di Susa, 450 identificati, oltre 120 agenti feriti. €1 milione la stima dei danni, il questore di Torino, un'escalation di guerra e violenza. Spagna e Francia in fiamme, più di 300.000 sfollati, incendi anche in Molise e Puglia, evacuati villaggi e una RSA, un migliaio di turisti salvati via mare nel Gargano. Medio Oriente, sospesi i raid americani, Iran pronto a trattare. Per i media, Trump teme per le scorte militari. In Cisgiordania i coloni danno fuoco a due moschee. Nubifragi e grandine in Toscana e nelle Marche, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana torna il grande caldo. Le parole che non abbiamo. L'Università di Harvard cataloga i termini intraducibili di ogni lingua, descrivono stati d'animo, vizi e virtù, tra quelli italiani arrangiarsi e pantofolaio. Caos azzurro, la nomina di Pirlo a CT della Nazionale in bilico per i legami con la Russia. Se saltasse, il direttore tecnico Paolo Maldini potrebbe già lasciare. Formula 1 in Ungheria vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari. Ciclismo, il Tour de France in corona Pogacar e Re per la quinta volta. Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Germania è ancora sotto shock per l'attentato al Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore. È stato ucciso dalla polizia.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura.

0: la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
1: Notav, dopo gli scontri in Val di Susa, proseguono le indagini inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione.
2: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
3: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
2: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un escalation di azioni di guerra e di violenza.
4: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
2: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto mentre scatta la scorta per il sindaco Lepore che ha denunciato minacce e Bologna è tornata in strada.
5: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
6: Quella parola non appartiene al mio cuore.
5: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir che spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
7: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
8: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
7: Gli assalti Notav, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Italia Viva. Silvia Fregolent.
9: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
7: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'è il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo lavora a un intervento ponte, in particolare sul gasolio, da mettere in campo nei prossimi giorni. Ad agosto poi, dopo i calcoli del Ministero dell'Economia sull'extragettito IVA di luglio, dovrebbero essere attivate le accise mobili. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, l'emergenza incendi in Francia e Spagna, salgono a oltre 325.000 gli sfollati. La situazione resta critica. Il corrispondente da Parigi.
10: Una tempesta di fuoco senza precedenti contro cui rischiamo di lottare senza risultati, fanno sapere i vigili del fuoco impegnati giorno e notte contro le fiamme nella regione della Gironda, nella Francia del Sud. È un fenomeno inedito contro cui combattiamo da venerdì, afferma la prefetta Sophie Brocas. I venti imprevedibili uniti a siccità e alte temperature di nuovo in arrivo non fanno sperare che le persone evacuate, almeno 220.000, possano tornare a casa in tempi brevi, mentre in mattinata il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Via social il presidente Macron ringrazia intanto il Papa per la vicinanza espressa alla Francia e alla Spagna, e proprio la Spagna resta ancora in una situazione di emergenza. Il governo ha detto che le prossime ore saranno difficili nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Valencia, in visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà alle migliaia di sfollati. I reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
11: E in Italia, incendi in Basso Molise al confine con la Puglia, dove sono stati sgomberati i campeggi e una RSA. In serata è stata riaperta la statale Adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campo Marino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, un migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Ascoltiamo alcune di loro.
12: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale.
13: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
14: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, si sono aperti altri fronti, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche.
12: Molto panico, ma è stata gestita tutto bene.
11: In Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature, da metà settimana torna il grande caldo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
15: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
11: Torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico tra Washington e Teheran. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump e lo stop ai bombardamenti sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation. L'inviato Rai.
16: I bombardamenti contro le postazioni del regime iraniano nello stretto di Hormuz avevano esaurito la loro efficacia. Ecco perché l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni statunitensi in Medio Oriente, ha raccomandato a Donald Trump di interrompere i raid. L'indiscrezione del sito Axios aggiunge un nuovo elemento che avrebbe concorso a far cambiare idea al presidente americano, passato venerdì dal proposito di lanciare una massiccia offensiva contro il regime alla scelta di ordinare una pausa per dare fiato al negoziato. Un parere, quello di Cooper, che si è aggiunto a quelli espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze. Il generale Kane ha messo in guardia Trump contro i rischi operativi legati a un'escalation, il depauperamento delle riserve di munizioni e l'alto numero di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Altro fattore che potrebbe aver avuto un peso, il pericolo per i soldati americani. L'emittente CBS News scrive che dall'inizio dell'operazione Epic Fury oltre 400 sono stati trasferiti dal Medio Oriente per cure mediche, anche se precisa che nella maggior parte dei casi la loro condizione non era dovuta ad azioni di combattimento. Nelle ultime ore, intanto, sulla piattaforma social di Trump è comparsa un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Il presidente sventola una bandiera americana su una petroliera iraniana. Il commento: è la nostra petroliera adesso. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
11: E Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione del rapporto. famiglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu, atteso martedì alla Casa Bianca, torna a minacciare Teheran. In un'intervista a Fox News avverte che qualsiasi attacco diretto attraverso gruppi alleati provocherà una risposta durissima e resta altissima la tensione in alcune aree del paese, come racconta

0: il nostro corrispondente.
1: La Cisgiordania sempre più nel caos. Non si ferma la violenza dei coloni. Nelle ultime ore almeno 6 assalti nei villaggi palestinesi. Coloni hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tul Karem e a Nablus, mentre nel villaggio di Kusra, a nord di Ramallah, coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare anche nel villaggio di Tel, ma l'esercito israeliano ha sparato, tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle del giorno precedente a Qalqilia, Jetta, Surra e in altre località. Un'escalation che aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo 2 israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati continuano a setacciare i villaggi palestinesi. Sono saliti a 120 gli arresti. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E Papa Leone XIV all'Angelus da Castel Gandolfo torna a invocare la pace.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
0: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana di calcio. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
3: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di 2 mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
0: E proprio in questi minuti Pirlo ha pubblicato sui social un commento alla vicenda. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome, come CT scrive. Nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche, aggiunge Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo. Riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
4: Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
5: Era un'altra Italia, quella del 58, nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici forse rumorosi, ma duravano anche 30 anni. Oggi siamo circondati da dispositivi domestici, ma la loro durata è molto breve e più che ripararli si cambiano. Da fine luglio arrivano nuove norme europee. I produttori saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. In sostanza è un passo importante contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Alto Consumo.
6: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
5: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
7: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
5: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni delle riparazioni. Lorenzo Opice, GR1.
0: Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
8: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità, una

0: delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudage portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko kai po in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come i termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
1: Un moderno Grand Tour, il volume Sicilia, miti antichi e storie contemporanee, è un omaggio non convenzionale all'isola con fotografie di Gio Martorana e testi di Giuseppe Marrazzo che abbiamo intervistato.
2: Uno c'è.
3: Testo e immagini raccontano di 100.000 Sicilie. È un laboratorio creativo fuori dai cliché.
4: Ci abbiamo provato a raccontare una Sicilia inedita, per mettere in relazione luoghi iconici e imprescindibili di un viaggio nell'isola con le opere che i siciliani di oggi lasceranno ai siciliani e ai viaggiatori di domani come segno di bellezza di questo tempo.
3: Quali sono le soste d'autore?
4: Fiumara d'arte tra Santo Stefano di Camastra e Cefalù, il teatro di Andromeda, dove un pastore scultore ha dipinto con le pietre un teatro di stelle. Il Parco Cultural Farm a Favara, c'è Radice Pura a Giarre, parco culturale botanico veramente straordinario.
3: Il mito è contemporaneo?
4: Il mito può essere contemporaneo, ci sono miti che vengono costruiti oggi grazie anche alla televisione, al cinema, alle arti.
3: C'è l'Odissea di Nolan adesso.
4: Proprio quel legame meraviglioso del mito antico che dialoga con il mito moderno.
3: Francesca Cosentino, GR1.
1: Ed ora la musica con Alfa in concerto a Sarzana, vicino La Spezia.
5: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Dopo la Liguria il tour farà tappa il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto a Cesenatico, Ciro Marina, Montesilvano e Taormina. Chiusura il 23 settembre all'Arena di Verona, prima del ritorno a ottobre nei palazzetti di Genova e Milano con 3 date. Torniamo allo sport con il ciclismo. Pogacar conquista il suo 5° Tour de France, ma l'ultima tappa va all'olandese Van der Poel.
6: La sfilata di Parigi incorona ancora una volta il re sloveno. Sta diventando ormai una piacevole abitudine per Tadej Pogacar e la sua UAE dominante, come accaduto nelle ultime 3 edizioni del Tour de France. Ma stavolta sono 2 i corridori della squadra a salire sul podio. C'è anche Isaac Del Toro, terzo in generale dietro al suo capitano, e a Remco Evenepoel. Risultato raggiunto anche, forse soprattutto, grazie allo stesso Pogacar, che, visti i problemi di salute di mezza squadra, si è trasformato in gregario per fare in modo che il suo erede, definizione data dallo stesso Tadej, potesse conservare la posizione in classifica generale. Per Pogacar sono 5 successi alla Grand Boucle, pareggiati i conti con i pluripremiati anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Diventare l'unico a quota 6 sarà il prossimo obiettivo di una carriera strepitosa e ricca di primati. Manca la Vuelta, ma sarà presumibilmente al via. Manca la Roubaix, ma ci riproverà. Il resto c'è già tutto e c'è anche la possibilità di superare Cavendish come numero di tappe vinte. Intanto l'ultima frazione va a Mathieu Van Der Poel, primo nella volata sui Campi Elisi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Formula 1, in Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le 2 Ferrari, l'inviato.
7: Non vinceva dallo scorso novembre Lando Norris, il campione del mondo in carica più trascurato, colpa nostra, aggiungiamo noi, della storia recente. Ma quando la sua McLaren torna competitiva, lui c'è. E dopo la pole si prende anche il successo all'Hungaroring, con una prova tosta, ancorché favorita dal ritiro del compagno di squadra Piastri, che aveva comunque passato in pista. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull, impronosticabile, e Kimi Antonelli, Mercedes. Partiva 7° il leader del mondiale, bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
8: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
7: Giù dal podio le Ferrari, date per favore.

0: partite. Hamilton quarto, ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto. E così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
1: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
0: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Daniele Di Noia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 24 minuti sulla 11, attenzione a dei veicoli lenti tra Alto Pascio e Pisa in direzione della Torre Pendente, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A27, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14, ripristino della sede stradale a causa di un incidente avvenuto tra Basso Sud e Termoli. Ricordiamo che fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni, per chi deve proseguire il viaggio, saranno garantiti dalle navette, con tempi di percorrenza che inevitabilmente si dilateranno. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
6: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Mezzanotte estate, il nostro nuovo programma che vi accompagnerà per tutte le vacanze. Sono particolarmente felice di avere oggi ospite uno dei protagonisti di punta della business community italiana, ingegnere torinese, classe 1967, è considerato il padre delle liberalizzazioni nelle telecomunicazioni in Italia, si occupa di innovazione ma ha anche scritto un libro che sta scalando le classifiche di vendita. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti. È appena uscito per PM. Lui è Arturo Artom. Buonanotte Arturo, grazie di essere con noi.
7: Buonanotte, grazie per l'invito.
6: Allora Arturo, partiamo da qui. Cos'è la nuova intelligenza?
7: Allora, è una teoria che ho elaborato da ormai da un anno. Io faccio dal 2015 centinaia di incontri culturali, si chiamano cenacoli, dove invito leader di differenti settori, artisti, scienziati, imprenditori. E dopo avere unito così tanti talenti, ho maturato questa teoria un po' comoda, che dice sostanzialmente che le virtù del Novecento, in cui io come boomer sono stato educato, e quindi era la competenza, il senso del dovere, lavoro, studia, lavora, accumula la competenza e crescerai man mano, farai carriera, che ha funzionato benissimo in un mondo stabile, rischiano però di essere molto destabilizzanti per i nostri ragazzi, per i nostri figli, perché il mondo, come vediamo, è completamente cambiato, le regole del gioco sono cambiate e può essere pericolosissimo, soprattutto per un giovane, stare su una singola competenza e può essere spazzata via in 6 mesi dall'intelligenza artificiale, ma anche da una normativa piuttosto che purtroppo una guerra. E la mia teoria quindi dice che non devi più avere una mente verticale ma una horizontal mind, una mente orizzontale, e il vero talento del futuro sarà collegare idee e competenze diverse.
6: Senti, tu dici anche che il senso del dovere, l'hai appena detto, insomma, che apparteneva a noi boomer, no? È un po' diventato obsoleto, perché?
7: Sì, ovviamente poi nel libro argomento molto bene, adesso giustamente in queste interviste uno deve essere veramente un po' più tranchant. Non dico che completamente, nel senso avere competenze sono scomparse.

0: farsi, però devono essere assolutamente adeguate, e visto che nella vita tutto non si può fare, devi avere dei compromessi, perché il dovere non innova. Che tu in questo momento vinceranno le persone e le aziende, chi sta ascoltando il radio, le persone che si divertono in quello che stanno facendo, e purtroppo non è ancora così. E devo dire, dottoressa Setta, la cosa che mi emoziona sono, in questo libro sta avendo, devo dire, successo, ho scalato le classifiche,
1: sì, sì, stanno veramente molto bene,
0: ragazzi e persone che si immedesimano, mi dicono finalmente qualcuno che ci ha capito.
1: Sì, perché è molto interessante la teoria. Arturo Artom scrive: nel Novecento funzionava il bravino, cioè quello che studiava, obbediva, faceva carriera, ma il bravino resta, rischia di essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché il suo è un sapere verticale, mentre il futuro sarà delle menti orizzontali. La cosa divertente che mi ha colpito, tra l'altro ne ha scritto anche una brava giornalista, una brava collega, Candida Morvillo, sul Corriere della Sera, è legata proprio allo scrolling, no? Che tu dici non è da demonizzare, ma addirittura una risorsa evolutiva. In che modo?
0: Sì, scrivendo il libro, come spesso succede, era un libro forse più banale, in cui dicevo le cose abbiamo detto fino adesso, competenze senza un dovere non essere aggiornate. E le cose belle vengono per coincidenza, come i miei cenacoli sono nati per coincidenza 10 anni fa. Stavo vedendo un documentario su Darwin, su come quello che abbiamo studiato tutto nella scuola, ma non me lo ricordavo, 40 anni fa, ebbe l'intuizione della evoluzione delle specie. Lui era un naturalista che era imbarcato in uno dei 1000 galeoni che nell'Ottocento giravano il mondo, e andava a disegnare le specie nuove che trovava nelle varie esplorazioni. Alla Galapagos, che è un arcipelago piccolo di qualche isola divisa da 1 miglio di braccio di mare, lui notò una cosa. Notò che i fringuelli, che erano tutti uguali nelle differenti isole, dei fringuelli, degli uccelli, ma avevano dei becchi molto diversi tra di loro. Andate su Google, mettete fringuelli Darwin e vedete proprio un becco grande, uno piccolo, eccetera. E lì ebbe l'intuizione, disse: non è possibile che sia il buon signore a fare 15 specie diverse per 15 isole in 10 chilometri. Ma capì che era l'alimentazione, i semi, l'alimentazione delle isole, erano, la vegetazione era molto diversa, i semi erano diversi. I becchi si erano evoluti. La mia intuizione è stata, avevo appena finito di dire ai miei ragazzi, ho due gemelli di 16 anni, dai basta con lo scrolling,
1: sì.
0: E lì mi è venuta l'intuizione, mi ha detto: ma non è che in realtà l'ambiente cognitivo è cambiato e questi ragazzi si stanno inconsciamente evolvendo, la nuova intelligenza, e che lo scrolling prepara al lavoro del futuro.
1: Certo.
0: E su questo ho fatto poi la seconda parte del libro.
1: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale che dedichiamo ai gemelli Artom, che sono un po' i ragazzi del futuro, no? I figli di questo grande protagonista della business community italiana con cui noi stiamo parlando qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate. Dunque musica, e poi torniamo per il secondo blocco di questa puntata. A tra poco.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato al nostro grande ospite, graditissimo, uno dei protagonisti di punta. Ora racconteremo anche la sua storia, della business community italiana, ingegnere torinese, classe 67, considerato uno dei padri della liberalizzazione nelle telecomunicazioni in Italia. Oggi si occupa di innovazione, ma soprattutto ha scritto un libro che sta veramente spopolando nelle librerie fisiche, ma anche nelle piattaforme digitali. Si intitola La nuova intelligenza, lo pubblica PM e il sottotitolo è indicativo, dice: connetti le idee, esplora, divertiti. È un saggio di Arturo Artom davvero molto interessante. La tesi è questa: nell'era dell'intelligenza artificiale non basta più accumulare competenze, perché la vera risorsa è la capacità di creare connessioni tra idee, persone e discipline. Allora, Arturo, perché sogni, lo dichiari nell'intervista a Candida Morvillo del Corriere della Sera, una scuola in cui le classi non sono divise per età, le materie non sono separate e gli esami sono marginali? Cioè, perché la scuola secondo te dovrebbe insegnare più a fare domande?
1: Allora, è perfetto, dicevamo che sull'intuizione della fonte evolutiva ho scritto poi la seconda parte del libro. E l'educazione è uno dei punti fondamentali. La scuola fino ad oggi è stata impostata un secolo fa, va per classi, il professore nella cattedra, e sostanzialmente tu devi fare delle risposte, esami scritti, esami orali, eccetera. E questo è quello in cui la scuola che ha funzionato molto bene. Adesso lo vediamo tutti i ragazzi, ma anche noi boomer siamo diventati bravi a usare l'intelligenza artificiale. Io quando dovrò annunciare che sono con te in radio, lo farò usando un ChatGPT e facendo comporre da lei la grafica. Una volta avrei usato un grafico che avrei pagato, questo lavoro totalmente spazzato via. Quindi imparare a dare le domande, non più a rispondere. E per fare questo deve essere completamente bidirezionale la scuola. La mia teoria è quella del reverse mentoring, dove sostanzialmente ormai è il giovane che insegna molte cose, almeno giovane, e nella mia scuola del futuro, che sicuramente arriverà nel giro di 20-30 anni, perché noi siamo abituati a vedere la scuola così com'è, ma nessuna azienda sarebbe sopravvissuta se avesse ancora, quando ho iniziato a lavorare, la posta pneumatica, cioè dei bussolotti, certo, che giravano, certo, tra le varie, rispetto a veri computer. In fondo la scuola usa ancora la posta pneumatica. La mia idea è tornare alla biblioteca d'Alessandra 2500 anni fa, dove c'era il maestro a cerchio che fluidificava la discussione tra gli allievi. E per esempio, se devi studiare la battaglia di Hastings, visto che ormai tutti i contenuti sono video, è molto meglio per mezz'ora vedersi un bel documentario di History Channel, fatto benissimo, in cui i ragazzi entrano con le scene, la battaglia, le cose, chi ha vinto, chi ha perso, e poi il maestro che per la mezz'ora successiva, come dire, stimola la discussione, e magari potrà succedere che su tanti temi sarà il ragazzo giovane che stimola delle idee nuove. Nel libro ho fatto questo esempio molto carino, quando ho chiesto il permesso a Marco Bizzari, uno dei grandi manager della moda italiana che ha guidato Gucci per 10 anni, l'ha portata in enorme successo. Lui va a parlare di una scuola che si chiama Ed Farm vicino Venezia, una scuola internazionale che aveva sia degli hub tecnologici per aziende, anche la scuola dai 6-18 anni. Va a parlare e invitano tutte le persone, quindi 1000 studenti che assistono alla conferenza di Marco. Quando finisce, un ragazzino di 8 anni alza la mano, 2018, dice: ma dottor Bizzari, voi avete già le sneaker, cioè le famose scarpe di ginnastica? E lì Marco si è reso conto che Gucci non aveva intuito quella svolta, diciamo, di moda, certo, e dopo 6 mesi ha lanciato anche le loro scarpe.
0: Ma è stato un grande
1: aneddoto,
0: successo,
1: semplice, certo, per far capire come tendenze vengono sempre più dai giovani.
0: Ecco, allora, i gemelli sedicenni, no, che segnalano al papà su TikTok le nuove tendenze, e hanno anche segnalato alcuni fenomeni imprenditoriali che magari Artom non aveva intercettato o che non avrebbe intercettato se non avesse avuto l'impulso di questi due sedicenni vivacissimi, molto brillanti.
1: Allora, assolutamente sì, e l'ho detto, diciamo, quello che anche geograficamente ha avuto successo, sia l'intervista con Candida Morvillo Brevizio su Scorriere, l'intervista a Vanity Fair, in cui dico: consiglio di fare mezz'ora di scrolling al giorno.
0: Esatto,
1: tornando
0: esatto,
1: scrolling,
0: anche Vanity Fair è vero, una bellissima intervista,
1: ce lo fa 10 ore, ce lo fa 10 ore una dipendenza,
0: certo.
1: Ma noi adulti capiamo il mondo. Faccio 3 esempi. Uno pensa che sia ancora i famosi ballettini che domesticamente no, erano messi qualche anno fa. Non è più così, signori, e poi magari chiamate me, chiamate la redazione, fatelo mezz'ora al giorno serialmente, e cosa succede? Io capisco è pieno di ragazzi che racconta la loro vita. È quello che va alla partita dei Knicks, che hanno appena vinto New York, io l'ho capito da TikTok, da Instagram, che avevano vinto, e magari ti spiega quanto costavano i biglietti, e lì capisci l'impero americano. Un biglietto, Monica, in prima fila ai Knicks, sai quanto costava?
0: Quanto?
1: $168,000 $168,000 per un biglietto, certo. E lì capisci l'impero americano rispetto alla provincia italiana,
0: esatto.
1: No? La.
0: Sì.
1: $168,000 per il ragazzo che sta facendo la gita in bici in Ucraina, e capisci molto meglio la realtà della situazione, molto meglio dei miei servizi. Il ragazzo che lavora in Silicon Valley, in Meta, ti racconta la sua esperienza. Perciò ci sono ancora delle cose stupide, ma in mezz'ora, in questa successione di argomenti fatta serialmente ogni giorno, ti assicuro che a me ha aperto il mondo.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora un altro brano musicale dedicato questa volta a lui, ad Arturo Artom, La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, un saggio di grande, grandissimo successo appena uscito per PM, che capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Musica e poi torniamo in studio qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate con Arturo Artom e Monica Sepp. A tra poco.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato ad Arturo Artom, uno dei protagonisti di punta della business community italiana. Ha scritto un libro che sta spopolando sia sulle piattaforme digitali, lo potete ordinare lì, e sia nelle librerie fisiche. Si intitola La nuova intelligenza, sottotitolo Connetti le idee, esplora, divertiti, ed è appena uscito per PM. Capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Allora Arturo, parliamo un po' di te. Formazione ingegnere, innovatore da quando ha 24 anni, sfida il monopolio SIP con la sua Telesystem, aprendo il mercato della telefonia alla concorrenza. Allora, raccontami questa sfida che hai praticamente vinto, che eri poco più che ventenne.
1: Sì, diciamo che è stata un colpo di fortuna, nel senso che io ero un giovane ingegnere, sono venuto a Milano, dovevo stare 6 mesi, per l'istatolare di una società, un'assicurazione che aveva più sedi a Milano. E io da ingegnere la mia grossa fortuna fu di non essere messo dentro i sistemi informativi, i computer che erano già centinaia, erano nel 91 centinaia, migliaia di addetti, ma sotto il geometra dei servizi generali che guardavi i centralini. E mi prese in simpatia e io iniziai a capire che i centralini erano un mondo che non era stato ancora innovato, e iniziai a creare una rete privata di telefonia, cioè che si parlava in teleselezione senza usare la SIP, ma con le linee interne che avevamo già per i computer. Questa fu considerata una grande innovazione, e per una coincidenza a un convegno capì che l'Unione Europea aveva liberalizzato questo settore. Allora mi licenziai con grande ispirazione alla mia famiglia, ero impiegato di quinto livello, e con 3 amici, mi ricordo che andai a chiedere i soldi, 10 milioni di lire, al mio nonno, perché mio papà non l'avrebbe mai dati, sono circa 10.000 euro, e sostanzialmente fondammo la Telesystem e iniziammo con l'elenco telefonico a capire quali erano le società che avevano, soprattutto le multinazionali che erano già abituate, negli Stati Uniti c'era già la liberalizzazione, più sedi Milano-Roma, e facciamo questa proposta del 40%, questo i giovani non sanno neanche cosa, di risparmio sulla teleselezione.
0: Sì, la teleselezione, come no, certo.
1: Era carissimo.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo avuto un gran successo, la SIP di allora, che è la disegnana dell'attuale Telecom Italia, ci arrabbiò, ci bloccò le linee, e noi vincemmo una storica sentenza all'antitrust che ha liberalizzato il mercato della telefonia in Italia.
0: E quindi da lì partì questa grande avventura imprenditoriale. Quindi insomma, fin da ragazzo hai avuto questo grande talento, no? Di essere, io ti definisco, ti ho sempre definito, ci conosciamo da tanti anni, un visionario tra virgolette, nel senso veramente più ampio del termine, perché secondo me i veri imprenditori, quelli che sono poi innovatori, no? Cioè quelli che cambiano lo stato qualitativo delle vite delle persone, beh, quelli hanno sicuramente una grande visione. Arturo, tu però hai anche un piano completamente diverso, però hai anche fondato, lo accennavamo prima, i famosi Cenacoli Artom, dove riunisci tradizionalmente scienziati, artisti, imprenditori, manager, giovani di talento. Cosa è venuto fuori da questi cenacoli? Quali scoperte, quali personaggi, quali filoni di tendenza? Poi sei anche proprio, come direbbero gli americani, sei sempre stato un trendsetter, no?
1: Sì, diciamo che, come anche scherzavo, ero di grande talento, poi invecchiando il mio talento è scemato, ma adesso sono diventato bravo a mettere assieme gli altri, a farli dialogare, e da lì che poi è venuta l'intuizione del libro, dopo 10 anni. Sicuramente forse il più significativo cenacolo culturale italiano, ed è molto semplice. La chiave, tutti mi dicono quando invito, qual è l'argomento della serata?

0: sì. Se voi non avete capito, non c'è argomento. L'argomento siete voi. Voi vi dovete aprire e dovete raccontare cose belle che state facendo. Il mio in forma positivo. E succede che si parte alle 8:30, ma molte volte si finisce all'1, siamo mediamente in 30, e si cresce tutti assieme, si crea quella magia nella stanza con nuove amicizie, nuovi progetti che sono cross tra un settore e l'altro. Gli aneddoti ce ne sono tantissimi. C'è, non so, il famoso, adesso, il famoso artista che la mostra non ha successo, disperato, prende la macchina, va a Parigi, si addormenta, non si rende conto che è davanti a una galleria d'arte, il gallerista esce, vede le sue opere in macchina, le bussa e lascia un biglietto, guardi che mi piacciono molto,
1: e quindi poi svolta da lì.
0: E lo scrittore che lavorava da Blockbuster, sì, e che gli si procura davanti l'editor, gli manda il romanzo che l'editor dopo un anno lo scarta, però gli dice hai talento, scrive un altro. Dove viene fuori questo? Intanto la potenza del caso, del chance, che è fortissima, già lo si sa, ma è quasi molte volte una cosa interpretabile.
1: È un'interpretazione della filosofia, eraclitea, no? Cioè il mondo veramente posto a caso, dove il caso è anche la combinazione dei fattori, no? Dei fattori positivi che si vanno ad innestare.
0: E poi non mollare, la determinazione, la cultura dell'errore. Sbagliando si impara. Negli Stati Uniti finanziano gli start-up quando al terzo tentativo, perché sanno che hanno imparato così tanto dai due, sì, altrimenti pretendi che il terzo sarà quello di successo, e quindi non ovviamente. E poi adesso, ed è quello che è venuto fuori, le persone, gli imprenditori che escono fuori dal proprio settore, e molti imprenditori alla fine, dopo mesi o anni, mi dicono: Arturo, non so come ringraziarti, perché noi avevamo la nostra fabbrica, stavamo chiusi dentro dalle 7 di mattina alle 7 di sera e sapevamo che il nostro prodotto era il migliore, ma adesso giustamente non so, il microfono piuttosto che i carboni che in questo momento stanno vibrando, magari Unione Europea dice che non sono più sostenibili, piuttosto che viene una tecnologia che non, non usa più carboni che si muovono per generare le onde elettriche che fanno generare questo suono, piuttosto che una guerra, sono prodotti in una zona che non puoi più prenderli, per devono anticipare quello che sarà in questo mondo folle che cambia tantissimo. Devono andare a mostre d'arte, devono cambiare settore, devono aprirsi al mondo. Questo è quello, forse, l'insegnamento più forte dei miei incontri.
1: Allora, Arturo, è un libro il tuo, ricordiamo il titolo, Nuova Intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, appena uscito per PM, ma già davvero pronto a scalare, già sta scalando le classifiche di vendita. È adatto a chi? Cioè, se dovessi lanciare un messaggio, diciamo, un messaggio per gli adulti o un messaggio per i ragazzi? Perché lo dovrebbero leggere gli adulti? Perché lo dovrebbero leggere i ragazzi?
0: Allora, gli adulti, il miglior complimento me l'ha fatto mio amico che è il direttore marketing di una grande multinazionale italiana, e ci metto: sì, Arturo, fino a ieri ero soddisfatto, portatemi due ragazzi, sono iscritti nella tra le migliori università private italiane che costano molto costoso, ma ero tranquillo. Adesso, leggendo il tuo libro, ho detto: ma loro questi 5 anni, i 3+2, quindi l'Italia sono 5 anni, farà la cosa giusta tutto questo tempo investito in questo tipo di formazione? E gli ho detto: guarda Andrea, grazie per questo complimento, perché non dare più niente per scontato. Quello che ti suggerisco è: vai a vedere il programma di studi, questi 30-40 esami che faranno, e magari fatti dare anche il programma di qualche esame. Tu che hai 50 anni capisci come sta andando il mondo, il ragazzo o la ragazza che vorresti assumere, capirai sicuramente se il percorso di studi è quello giusto oppure in qualche modo. Notizia oggi presa da Instagram, da TikTok della Cina: la Cina ha appena tolto 12.000 Monica corsi di laurea obsoleti, e perché li ha sostituiti e sta facendo imparare i loro sistemi di AI ai ragazzini di 6 anni, perché è logico, non serve più imparare a fare grafica ormai, e se tu studi grafica a 15 anni non hai capito niente, perché ormai con un large language model detti cosa vuoi fare e ti paga. Ai ragazzi, perché non diano anche loro niente per scontato, imparino a dialogare con i professori, anche a stimolarlo, perché sostanzialmente questo sarà, e imparino a mettersi in gioco al di là della scuola, andando loro a imparare subito questi sistemi di intelligenza artificiale, capire che il mondo lì fuori è completamente cambiato.
1: E quindi bisogna adeguarsi, attrezzarsi alla sfida. Io ringrazio davvero di cuore Arturo Arton, che aspetto ancora, perché noi poi dopo questa parentesi estiva ripartiamo a settembre con il nostro Cantiere Italia da lunedì al venerdì alle 17:40 sempre su Rai Radio 1, quindi io ti aspetto ancora a Roma, ma ti aspetto anche in TV molto prima di settembre. Grazie Arturo, grazie di averci regalato un po' del tuo tempo prezioso, è stato veramente un grande

0: grande amore e un grande piacere.
1: A voi, grazie. È stata una bellissima, grande chiacchierata. Grazie,
0: grazie
1: ancora. Cuore,
0: grazie. Volevo ringraziare il nostro grande regista Luca Bernardini, darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre su Rai Radio 1. Rai Radio 1, la mezzanotte di Rai Radio 1 estate. Se vi va l'intervista con Arturo Arton, che io considero, devo dire, un piccolo gioiellino, la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound da subito. Grazie di cuore e un abbraccio affettuoso da Monica Seppa. Grazie.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. L'attentato al Gay Pride di Berlino che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco l'assalitore, il 21enne Abdul Ballou. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. Nel 2025 aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati, confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington, e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Gli scontri dei no-TAV a Chiomonte: sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi, sequestrati in materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa un milione di euro la stima dei danni della guerriglia. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata alla scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche in Toscana emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata, Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ciclismo: lo sloveno Pogacar vince il Tour de France a Van der Poel, l'ultima tappa di Parigi. Formula 1: Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1 le 2.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione,

0: Well, who's next?
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, l'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Balu si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti, che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Balu è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla, è a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Balu, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: E si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e, secondo l'emittente Al-Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia a Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto invece alla Casa Bianca. E poco fa un nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E poco fa la notizia del petrolio che cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo tra USA e Iran, ma intanto il governo italiano è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà col sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel, che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che in realtà crescono sulle autostrade. E veniamo alla cronaca. Dopo gli scontri in Valsusa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alle manifestazioni, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio